0: Radio. 2-5 minuti in diretta su RTL 102.5. C'è Gianluca dal Calambrone, provincia di Pisa, che sta facendo una battuta di pesca notturna in mare al ritmo della discoteca nazionale. Però se alzi troppo il volume mi sa che i pesci nella bocca, no? Non lo so. Che figo però.
1: Now it is.
0: Now it is.

0: Ciao belli.
1: Andiamo a ballare, signora Daniela.
0: Forza Daniela, balliamo. Salutiamo Marco e Emanuela da Crotone, Federico che è in viaggio disco mobile direzione Basilicata e Ludmillo da Trieste.

0: mondo nel Val d'Arno. Questo ce lo scrive Chiara dalla provincia di Firenze. Beata te, insomma, ti sei scofanata l'impossibile. Beh, d'altronde questo è periodo di grigliate, come se non ci fosse un domani, no? Ciao anche a Ciccio da Carpi, Modena.
1: Grande RTL, chiamiamo!
0: I got the magic stick. Ballano con noi anche Matteo, un designer di rientro da un matrimonio a Tropea insieme a Tania e Roberta. Belli, balla lì. E Selene e Marco invece non sappiamo dove si trovano, dicono di essere sudati e stanchi, ma continuano però a vagare sempre in compagnia della discoteca nazionale.
2: In console, Mr. DJ Sound to Fire.

pianeta. Tra questi c'è Mattias, che si trova in Baviera. Ciao Mattias, grazie. Presto verrà in vacanza in Italia, allora ti auguriamo anche buone vacanze. Ciao anche a Fabio, camionista, disco camion direzione Palermo.

0: mare in quel di San Gineto. State già belli, abbronzati, beati voi. Ciao anche a Maurizio e Valentino invece da Bolgheri, Toscana. La Toscana bella. Ciao anche agli amici del Lost Pub e ancora. Aspetta. Jimmy da Faenza, Ciccio da Mondello, Mariangela e Salvatore da quelle parti a Palermo, poi Francesca e Marco da Villa Bezzano. Va bene, grazie per essere con noi su RTL 102.5 con la Discoteca Nazionale in consorzio Sautofau.
1: Rispondo a quelli di Voghera, Confinanti, Ponte Curone, da Matteo, bravi, suonate il clacson, ciao RTL!
2: Buon sabato, buona domenica!

po' in forma ridotta, ma dal prossimo weekend torniamo a regime completo, quello normale. E tra l'altro vi do questa indicazione: sabato e domenica prossima saremo live con la Discoteca Nazionale dalla mezzanotte alle 3 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Se siete lì da quelle parti, venite a ballare con noi, vi aspettiamo sempre in diretta rigorosa sull'unica radio che conta, RTL 102.5.

Discoteca Nazionale 220, questa RTL 102.5, Andrea De Sabato al microfono in consorcio a Mr. DJ Sautufau. Salutiamo anche Sandro che trasporta latte da Brescia e con il ritmo dice anche le mucche ballano. Ciao anche a Giordano invece che rientra da Venezia dopo una serata country in Friuli. E ancora dalla Svizzera qualcuno in viaggio direzione Napoli, partito appunto dalla Svizzera. Ciao anche a Stefano da Messina,

Salutiamo Andressa. Ciao Andressa. Ciao ai giostrai di Chiari. Ciao belli, balla lì. E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Ciao Danilo. Ecco, abbiamo scoperto chi era l'amico dalla Svizzera, Danilo. Ciao Nina Sax da Palermo, ciao Nina!

And from this room.

0: beginning, there was that.
1: And let there be house.
0: E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.
1: Le serate quelle belle, quelle con RTL. Saluto Adele, Luigi e Roberto che rientrano da Ponte Cagnano, direzione Tarsia.

Viola finalmente hanno fatto pace, fa piacere. Con la finestra aperta hanno svegliato anche i vicini, bellissimo. C'è anche Stewie da Picerno, Stefano da Napoli, Gianluca dal Cuorone, dove i cinghiali ballano. In console, Mr. DJ Sautufau.

0: c'era al posto Foggia.
1: Posso mandare un abbraccio a tutti quelli che erano al concerto di Bad Bunny e si sono trovati pioggia e grandine in testa e hanno dovuto annullare il concerto. Dove sta la discoteca? Bra! Vai, adesso Salto Pau, facci sognare. Andrea, facci ballare, facci muovere il piedino, dai!
0: Dai, dai! Dove sta la discoteca? Salutiamo che Patrizia e Rosario dalla bellissima Calabria rientrano a casa e poi ancora Sandro, sì, io l'ho già salutato. Gli amici del laboratorio della pasticceria Dolce Vita di Castiglion Fiorentino, Arezzo. Ciao Irene! E un ringraziamento al suo compagno Yuri, perché dice che è il suo 50% in tutto. E allora no! So many times I've been watching you.

2.36, questa è RTL 102.5, salutiamo la Sicilia Bedda che balla con noi, Giuseppe da Gela e poi Mariangelo e Salvatore, anche loro da Palermo. E ancora Mino Luisa, Maria Pia e Maria Cristina, stavolta da Ponte Cagnano. E dalla Sardegna ballano con noi Veronica, Pina, Michael.

0: to worry, baby.
1: Senti, senti, senti come spinge sto pezzo, bello.
0: Got it?
1: L'ho già capito, bello.

Chica, chica, chica, chica, boom. Salutiamo gli amici che ci scrivono da Cariati sullo Ionio, in particolare credo una ragazza che dice un messaggio al mio ex Antonio: non sai cosa ti stai perdendo e perderai. Vamos! Ciao anche Adelia, manda un saluto a tutti quelli che come lui stanno lavorando guardia giurata in servizio questa notte tra le strade della Basilicata, insomma tutti quelli che stanno lavorando questa notte sono davvero tanti, come tutti i weekend, sono degli eroi, i nostri eroi. Ormai.

0: Ragazzi, come state? Popolo della notte, Andrea carissimo, un abbraccio da Lucio Moreno, volevo salutare il bar Allegria e Fantasia. Ciao, vi voglio bene da Lucio Moreno.
1: Federico
2: e Greta
1: nella disco mobile direzione
2: Palermo,
1: sempre Palermo. Ciao bello.

meraviglia. Quarto d'ora al termine della discoteca nazionale di questa notte, salutiamo gli amici del Bingo di Marsala. Patrizia, Alessandra, Claudio, Maria, Rino, Silvia, Angelo, Salvatore, stanchi ma sempre connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. In console, Mr. DJ Sautofau. Salutiamo anche Alessia e Desiree dalla Calabria. James, il pasticcere matto di Pesaro. Sono tutti matti a Pesaro? Dov'è? Bellissimo. Te la ricordi questa, Alberto?

Quanti ricordi, ragazzi? Siamo all'inizio del millennio, 2000 l'originale, poi è stata fatta in altre versioni, ma questa di Fragma, che è praticamente una sorta di mashup tra un loro pezzo che era Tocami e la traccia vocale, cioè il cantato, era invece di I Need a Miracle della

0: 800-200-25.
1: Andrea ringrazia tutti quanti di RTL perché siete fenomenali, soprattutto ci tenete svegli tutta la notte e ne abbiamo bisogno. Un abbraccio, Franco.
0: Grazie a te, Franco, e a tutti quelli che ci stanno mandando messaggi al 378-378-1025. Ciao anche a Sofia da Bologna e Sette Fonti, Abruzzo, Sette Fonti. Bellissimo.

prossimo saremo in diretta dal Tourmalin di Lipari, anche domenica, quindi sabato e domenica prossimi venite a ballare con noi live. Per tutti gli altri, invece, quelli che non sono presenti lì proprio fisicamente, c'è comunque RTL 102.5, l'unica radio che conta, belli. E se vi perdete anche quello, potete riascoltare e rivedere tutto quanto ogni volta che volete, basta scaricare l'app RTL 102.5 Play.

0: ricordate, chi erano i Rides at Fred? Primi anni 90, un pezzo che andava... Qualche giorno dico a Faudi a remixarlo e ve lo proponiamo, chi lo sa, chi lo sa. Allora, siamo giunti anche per questa settimana al termine della Discoteca Nazionale, che torna fra 7 giorni, ma novità, settimana prossima, il prossimo weekend, saremo già in diretta dalla nostra sede estiva di Lipari, al Tourmaline, e quindi vi aspettiamo sia sabato che domenica prossima allo scoccare della mezzanotte con la Discoteca Nazionale. È tutto, ci sentiamo domani, ciao! Anche ad Orciano Pisano, provincia di Pisa, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Oggi la finalissima del mondiale tra Spagna e Argentina. Intanto in serata l'Inghilterra, battendo 6-4 la Francia, finisce al terzo posto. Tommaso Angelini.
3: L'Inghilterra batte la Francia 6-4 e così la squadra di Tuchel si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro le Bleu all'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato poi per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo per il 3-4-0. Nella ripresa la riaprono però le Bleu. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Poi Olise va 2 volte a centimetri dal 4-4. Infine Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham per il 6-4 finale. Stasera alle 21 la finale del mondiale tra Argentina e Spagna, che seguiremo su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali.
2: Non mi importa nulla se l'Iran ha annullato l'intesa firmata a Islamabad, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commentando le dichiarazioni di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno spostando altri F-16 ed F-35 nel Golfo. In corso intanto nuovi attacchi americani a obiettivi iraniani in risposta ai raid in Giordania. Un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano, lasciando le strade coperte di grossi chicchi di grandine. La tempesta è durata circa 10 minuti con una forte pioggia e raffiche di vento. Per il maltempo è stato interrotto il concerto di Bad Bunny, feriti dalla grandine alcuni spettatori. La Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes, partirà dalla pole position oggi nel Gran Premio del Belgio. In prima fila anche Max Verstappen su Red Bull col secondo tempo. Quarta e quinta posizione nelle qualifiche per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, ora il traffico.
1: Via radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la fine e l'inizio della complanare di Piacenza in direzione Milano, coda per un incidente che ha coinvolto 2 auto, traffico che viaggia su una corsia. Inoltre il traffico viene deviato anche sull'adiacente complanare di Piacenza per poi riprendere la 1 Milano-Napoli. Questa al momento la notizia più importante, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Sei?
7: Mi distruggi così.
6: Ci sono state distruzioni, poi ne parliamo.
7: Sì. Mi fai dir sempre sì.
6: E infatti.

Amici, buonanotte, sono le 3.03 di domenica 19 di luglio, questa è RTL 102.5, ma la notte no, nell'appuntamento che va tra il sabato e la domenica, ma come vi dicevo, è già domenica. Ciao, ma

0: video.
1: Saluta, lui fa così,
0: lui
1: con
0: saluta
1: la mano.
0: Solo con la mano.
1: Lavora più di tutti, quindi non parla.
0: Cioè, bravo, esatto. Saluta. Va bene, amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. 378-378-1025. Mi raccomando, i vocali. Manuel, puoi dirlo anche tu per piacere.
1: Sì.
0: Preferiamo i vocali.
1: Sì, sì, vocali preferiamo, vocali, perché li gestiamo un po' meglio e poi comunque possiamo anche organizzarci. Se ci piace quello che avete detto, magari vi chiamiamo.
0: Esatto, oppure potete chiamarci voi allo 02 25 15 15. Preferiamo i vocali perché vogliamo ascoltare la vostra voce in questo programma, vogliamo principalmente ascoltarvi, va bene?
1: Perché perché la domenica mi lasci sempre solo per la partita di pallone.
0: E a proposito di partita di pallone, ieri sera c'è stata una partita incredibile, anche se valeva quanto il 2 di coppe, e poi stasera c'è la finalissima del mondiale.
1: Ma stasera? Abbiamo... Che sera? No, questa è un'altra cosa.
0: Questa non c'entra però con la domenica.
1: Avrei detto stasera, mi ha ricordato. Ragione. Adesso via, facciamo il gioco. Che l'ultima parola, canta la canzone.
0: Però dobbiamo iniziare. Beh, mi piace. Va bene, amici, abbiamo detto tutto. Facciamo una cosa. Iniziamo, Power It.

0: La città degli angeli, il disco di Achille Lauro, 8 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5, niente, abbiamo iniziato questa trasmissione in maniera del tutto randomica, cantando delle canzoni legate alla domenica.
1: Sunday, bloody Sunday.
0: Esatto, la cosa mi pare, Manu, non so se me lo puoi confermare, ha preso anche i nostri very normal people.
1: Eh sì, qua ci stanno arrivando.

0: Sentiamo un attimo, per piacere.
1: La domenica andando alla messa, accompagnata dai miei genitori. Sì.
2: Ho incontrato una vacca e due tori.
1: RTL numero uno. Ciao da Federica ed Emilio, da Prattiglione.
3: Anche ciao. Il liscio.
0: Che bello. Vedi, questa io non la conoscevo.
3: Neanch'io.
0: Vedi, si imparano cose nuove. Va bene, amici, grazie. Tutto molto bello. Poi durante la trasmissione magari approfondiremo. Non le canzoni legate alla domenica.
3: Evitiamo.
0: Anche se
3: comunque
0: bello.
3: Ce la siamo giocate già un bel po'.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Adesso è difficile trovarne, perché io e te ne abbiamo già dette un po'.
3: Sì, quelle più iconiche.
0: Sì, esatto, esatto, esatto. Va bene, 378-378-1025. Adesso arrivano le Sister Sisters. Questa è I Don't Feel Like Dancing.

0: Imagine Dragons con Demons su RTL 102.5. Amici, però dovete fare una cosa importante, dovete prendere penna e calamaio e naturalmente anche un bel foglio di carta e segnarvi questa data, sì, perché noi siamo gente di una volta. Ci piace scrivere con carta e penna il 2 settembre, amici. Questa è la data che dovete segnarvi. All'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è semplicemente super. Tutti sullo stesso palco, adesso ve ne diciamo un pochino. Voi, Calma, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Guy. Ragazzi, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, mio fratello, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e poi Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, che tra l'altro mi pare che ha suonato ieri sera qui nei dintorni, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Una cosa importantissima, voi dite sì, ok, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live, tutti questi ospiti che vi abbiamo detto, ma come faccio a venirci? Ma è facilissimo, Manu, è facilissimo, perché le prevendite sono già aperte. I biglietti per il Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno volando, quindi
1: sbrigatevi!
0: Le prevendite, come vi dicevo, sono già aperte su ticketone.it. Amici, noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su RTL 102.5. A proposito di paranoia, un po' di paranoia l'ho provata anche io mentre riposavo tra il solito orario, per chi magari fa gli orari notturni che facciamo noi qui, no? Manu, tu per esempio a che ora vai a dormire?
1: Allora, adesso che farò tutte le notti, di base vado a dormire pomeriggio. Per le 3 del pomeriggio.
0: E poi ti svegli.
1: 15-23, diciamo, potrebbe esatto. essere un buono fascia.
0: Io ho fatto 18-2. Ah. Benissimo. Intorno alle 9, io sono stato svegliato da forse la più grande grandinata che io abbia, di cui io abbia ricordi. Se state sul vostro smartphone

0: ogni, se prendete un attimo di pausa dal vostro lavoro o altro, potete vedere tranquillamente, il vostro feed sarà pieno di immagini della grandinata che ha colpito Milano. È stata clamorosa. Tu mi dicevi che cosa è successo.
1: Io in Brianza ho un piccolo orticello, veramente piccolo, dove su c'è una diciamo c'è l'uva rampicante, sì, che è l'uva fragolina, che era buonissima ogni anno.
0: Buonina, adoro, la mia
1: la metà l'ha spaccata tutta, distrutta, tutta a terra.
0: Ci sono stati problemi anche alle automobili, alla macchina.
1: Nostro
0: di
1: collega
0: chi?
1: Di sì, Ricky Aristarco, mi pare che ha avuto un po' di bolloni. Mio fratello David ha avuto i bolloni.
0: Io non lo so perché non ho controllato prima di arrivare, insomma è stata abbastanza pesante. È stata abbastanza pesante anche per quei poveri ragazzi che stavano guardando il concerto di Bad Bunny. Non l'hanno sentita questa, mi sa. Poverini ragazzi, tanti abbracci, ho tanti amici che erano al concerto, tante persone, tanti veri normal people che poi si sono dovuti purtroppo mettere le pive nel sacco, come si dice, tornare a casa, perché dopo 5-6 canzoni,
1: ragazzi,
0: a causa del maltempo è stato interrotto tutto, sono stati evacuati e ci sono stati addirittura dei feriti, perché a quanto pare proprio i pezzi di ghiaccio che cadevano dal cielo erano enormi.
1: Sempre nell'orticello, dove avevo una sedia che tenevo lì appoggiata, dove magari quando scendevo con mio padre lui si può sedere, scassata tutta. Proprio ma delle robe che io immagino, ma se ti arrivava in testa.
0: È quello che probabilmente è successo ad alcuni mentre lasciavano il concerto di Bad Bunny.
1: A proposito di ombrelli, che noi prendiamo, con Leo.
0: Ma lì
1: io inizierò a portarmi l'ombrello. Io la pioggia, d'inverno con la pioggia non me lo porto mai.
0: Adesso
1: lo terrò in
0: sì.
1: macchina, perché se devi per caso uscire dall'automobile con quella pioggia di grandine.
0: No, è pericoloso.
1: Ragazzi, se non hai un ombrello, qualcosa che ti protegge, ti ammazza.
0: Amici, speriamo che tutti, insomma, siate al sicuro, o insomma vi siate messi al sicuro quando insomma è successo tutto quel casino, e speriamo che non debba succedere di nuovo. Ecco, non again, come canterà Lenny Kravitz a breve qui su RTL 102.5. Speriamo davvero. Molto pericoloso, è stato impressionante. Lenny Kravitz.

0: Capitana, come canta Nino D'Angelo insieme ad Arisa, Fabio Rovazzi, questa è RTL 102.5, ma la notte no. C'è qualcuno, mi pare, giusto Manu?
1: Ciao Andrea, come dicevo ieri, anche se cosa? Non c'entra un cazzo, non so oggi adesso. La trasmissione ha come verrà condotta e dove, però scavando nella cantina sì? Ho trovato la PlayStation 1 e visto che ho ancora un televisore con collegamenti RCA, oggi la cavi. Proverò anche che con bello. Una quindicina di giochi. Andrea Pasticcioli di Venezia.
0: Ciao Andre, sì, ha aperto un attimo il cassetto dei ricordi.
2: Io
0: no?
2: In questi giorni che sarò prendo un po' di ferie, diciamo, non vado da nessuna parte in particolare, però mi riorganizzo un po' di cose in casa, vado in box, c'ho un po' di vintage di videogaming, voglio riesumarli perché è un peccato tenerli in box.
0: Io ce li ho tutte le robe vecchie, io ad esempio ce le ho tutte esposte a casa. Non ho più niente da trovare.
2: Quella
0: purtroppo
2: è, come si dice, modernariato.
0: Io l'ho sempre tenuta così perché ho sempre amato non solo il retro gaming, ma tutto ciò che ha caratterizzato la mia infanzia.
2: Che botta!
0: Mamma mia, arriva Pink, questa è Blow Me One Last Kiss.

0: Talk to you, 40 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5, delle sonorità la Nugenea, non so se, no, me lo diceva il buon maestro,
1: sì,
0: Bella fuori onda.
1: Allora, non c'entrano niente come progetti, sono origini diverse, ma l'armonia
0: era,
1: mi ricorda
0: un po'
1: quella sensazione lì.
0: E a proposito di Talk to you e a proposito di Nugenea, che sono napoletani, Ciro, Pietro, ciao, buonanotte. Buonanotte, pronto?
2: Buonasera.
0: Ciao, si ciao sentite? Ragazzi, benissimo, ciao, ciao. Con chi sto parlando, con Ciro o con Pietro?
2: Allora, io sono Pietro.
3: E io sono Ciro.
0: Ragazzi, da dove siete partiti e dove siete diretti?
2: Siamo partiti da Milano, dopo la tempesta, dopo la grandinata.
0: Ma eravate qui per qualche motivo, il concerto di Bad Bunny magari, non lo so?
2: No, abitiamo a Milano, però abbiamo visto il brutto tempo, abbiamo detto andiamo al mare.
0: Quindi siete come me degli emigrati al nord, amici.
2: Esatto, esattamente.
0: Quindi state tornando a casa per delle ferie oppure per una toccata e fuga?
2: No, stiamo andando a Napoli per farci la domenica e domani sera siamo di nuovo a Milano.
0: Come fanno quelli veri? Ah. Vanno a mangiare a casa della nonna e poi tornano. Ma vi fate anche il pacco da giù e ve lo portate?
2: Ci mancherebbe.
0: Certo, dentro che cosa c'è di solito? Perché io, per esempio, per dirla alla napoletana, c'erano delle buccacce melanzane sott'olio abbastanza impegnative, poi dei friarielli, c'è un sacco di roba. Voi che cosa portate?
3: Una bella mozzarella di bufala.
0: Che fai, ce la facciamo mancare? Ma no. Babà con la panna e fragoline o babà da solo?
2: Babà classico.
0: Classico, senza niente. Quindi dicevate che siete partiti dopo la tempesta che ha colpito Milano. Ma voi eravate pronti? Avete detto un attimo soltanto? Oppure, cioè, di base eravate già programmati per la tarda notte?
2: No, in realtà noi stavamo pensando, ci stavamo annoiando, abbiamo detto andiamo a Napoli. poi il tempo ci ha castigato.
0: Ha detto vabbè, mi sa che dovete aspettare un po'. Va bene, ragazzi, noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo per il viaggio, perché dove siete? Insomma, siete ancora all'inizio, immagino.
3: Siamo quasi a Roma.
0: Ah, vabbè, no, vabbè, siete oltre la metà del viaggio. Va bene, vi accompagniamo fino a Napoli, lo sapete, noi non molliamo mai. Un abbraccio,
2: grazie,
0: amici, buon viaggio, bravi.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie mille.

0: è il disco di Rama, prima abbiamo sentito Ciro e Pietro che hanno scelto di partire durante la nottata, una partenza intelligente. Noi siamo il programma delle partenze intelligenti, semplicemente perché di notte potrebbe essere più semplice, più facile, più rilassante viaggiare, e infatti per la categoria partenze intelligenti abbiamo Carmela. Ciao Carmela, buonanotte.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao, ciao, come stai? Ciao. Prima di tutto?
1: Bene, bene.
0: Ottimo. Bene. Fate una cosa, geolocalizzati, però con chi sei? Perché non sei sola, Carmela.
1: Allora, sono con mia figlia.
0: Ok, che si chiama?
1: Guida lei, che si chiama Daniela.
0: Ciao Daniela, è lei che guida, è lei quella coraggiosa, è lei quella coraggiosa.
1: È la coraggiosa, sì.
0: Geolocalizzatevi, dov'è che siete in questo momento?
1: Abbiamo appena passato Pesaro Urbino.
0: Ok. Da dove siete partiti?
1: Siamo partiti da Torino. Siamo partiti alle 10:30 più o meno, 22:30.
0: Ok, sì, quindi dopo. Ma vi ha beccato il disastro che ha colpito Milano?
1: No, nulla, nulla, nulla.
0: Siete delle
1: si
0: fortuna.
1: Vedevano lampi, fulmini, il cielo si illuminava. Questo
0: te lo posso garantire, anche in Guastalla in centro a Milano dove vivo era un disastro. E dov'è che dovete arrivare?
1: Noi dobbiamo arrivare in provincia di Foggia, a Lucera.
0: A Lucera? Ma in vacanza?
1: Mia figlia viene in vacanza, sì. Io vivo lì e lei viene in vacanza adesso in Puglia.
0: Giustamente, mica scema.
1: Mica scema.
0: Ragazza mia. Ha detto sicuramente, mamma tranquilla, me l'accollo di guidare fino giù, non c'è problema. Io già la vedo, va bene, va bene. È andata così, ok. Di solito siete abituate alle partenze intelligenti oppure è un caso?
1: Allora, è la prima volta che facciamo il viaggio così, perché l'abbiamo fatto a dicembre per la vacanza natalizia.
0: Sì.
1: E l'abbiamo fatto di giorno. Ma questa volta da caldo abbiamo preferito partire di notte ed è stata intelligente perché il traffico
0: è zero.
1: Non è sì
0: sì, ma di notte
1: alcuni tratti veramente dovete, molto comodo.
0: Dovete sapere che di notte è tutto più bello, anche la radio, va bene,
1: anche la radio. Grazie per la compagnia,
0: ci mancherebbe, siamo qui apposta. Ciao ragazze, buon viaggio, divertitevi.
1: Grazie,
0: e rilassatevi.
1: Ciao.
0: Grazie, vedi, rilassatevi e noi mettiamo Calma Remix, Pedro Capò e Farrucco.

0: Ascoltato al volo, volevo dire a Carmela e alla figlia che possono recuperare il loro intervento sulla nostra app RTL 102.5 Play. È facilissimo, la scaricate, andate a cercare il podcast già da domani mattina di Malanotte No e lo trovate, la giornata di oggi naturalmente, il podcast è il 19 di luglio di Malanotte No e ritrovate il vostro intervento intorno alle 3.45, giusto? Facile facile, ci fermiamo, ci fermiamo, è finita la prima ora, tra poco. Anche a Basaluzzo, in provincia di Alessandria, sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre per andare in camera e in quel frangente è caduta in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Il sindaco di New York, Mamdani, sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto almeno 9 palestinesi sono stati uccisi nei raid dell'esercito israeliano su Gaza City. Tra le vittime anche 3 ragazzini, denunciano fonti ospedaliere. Una gioia così grande, lo ha scritto Fedez sui social dopo essere diventato papà per la terza volta. Giovedì è nato Edoardo Lupo, figlio del rapper e della compagna Giulia Onegger. Sui social i primi scatti del neonato con Giulia dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il calcio. Oggi è il giorno della finalissima del mondiale. Alle 21 ora italiana si affronteranno Spagna e Argentina. Seguiremo la gara con lo show Noi Dire Mondiali. Intanto in serata l'Inghilterra, battendo la Francia 6-4, si è classificata al terzo posto. Il ciclismo con Tadej Pogacar che vince anche la 14ª tappa del Tour de France, una frazione di montagna, e consolida il primato in classifica. Per lo sloveno campione del mondo è la 4ª vittoria in questa edizione della corsa francese. È tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 di questa mattina tra il Bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio. Per chi viaggia verso Bologna in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova

musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Partenze intelligenti, già vedo altri messaggi di very normal people in giro. Amici, appunto, come vi dicevo, 378-378-1025, vocali meglio, poi capisco che magari vi troviate meglio a scrivere, non lo so. Forse è più facile, no? Registrare un vocale e inviarcelo, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo subito con il nostro Power Hit.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, il disco nuovo. Spero che almeno Mick Jagger si sia, insomma, ripreso dopo la batosta della semifinale persa per la finale terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra 6-4, una partita incredibile. Magari dopo due cose le diciamo.
1: Ma sarà contento perché lui è inglese.
0: È inglese, certo, okay. Certo, si sia ripreso un po'. No, spero che si sia ripreso dopo la semifinale persa.
1: Perché lì c'è stato molta suspense durante la partita.
0: No, l'hanno presa male. Hanno perso male, molto molto male. Michele, ciao, buonanotte. Michele, ciao.
2: Eccomi.
0: Ciao, presenta. ciao Michele, come stai?
2: Grazie, Salvatore.
0: Bella, ciao. Salvatore, dove siete? Geolocalizzatevi.
2: Allora, in questo momento siamo a Tudorano, ci stiamo dirigendo al Campo di Mare e stiamo tornando da Lecce.

0: Ci abbiamo fatto serata.
1: Avete fatto, credevo in viaggio, vacanze, ma quando mai serata?
0: No,
1: e che,
0: no,
1: e che avete fatto? E che avete fatto?
0: No, iniziamo ad andare un po' lì, ci abbiamo girato un po' i locali e mo ce ne stiamo tornando.
1: A casa?
0: No, sono andato un po' a Campo di Mare, poi vediamo, ci facciamo un bagno, cioè sarebbe una spiaggia qua,
1: ma. Ah, no, aspetta, aspetta. Oh, questi si fanno il bagno, mano.
2: Hai capito?
1: Hai capito? Noi usciamo da qui, abbiamo Mediaset.
2: No, ma poi ho sentito, si è stato il giro dei locali, quindi sì, hanno fatto la via Crucis dei locali.
1: Hanno fatto la via Crucis dei locali a Lecce.
0: Bello. Sì, tutti
1: bello, l'hanno girati bello, tutti. E secondo me un bagno se lo meritano, beati voi ragazzi. Ma che bello è finire di fare serata, aspettare le 5 di mattina e buttarsi in acqua e farsi un bagno. Ah, il sogno.
0: Sì, poi, per fortuna qua al sud abbiamo la fortuna di poterlo fare.
1: Ma assolutamente. Poi immagino anche colazione.
0: Eh sì, è normale.
1: Con che cosa? Con che cosa farete colazione?
0: Un bel
1: rustico, un bel tra Puglia, Sicilia, la mattina una bella in Sicilia, una cipollina a Lecce. Che cosa c'è a Lecce? Che cosa c'è? Cosa si può mangiare in
0: a Lecce? C'è il pasticciotto.
1: Il pasticciotto, che mamma mia, che buono, incredibile. Va bene, amici, quanto vi manca per arrivare?
0: No, 5 minuti siamo arrivati.
1: Va bene, e allora portateci con voi in acqua con una radio, quel che potete, insomma, però fateci fare il bagno insieme a voi. Ciao ragazzi, grazie mille, buonanotte, anzi buona giornata. Grazie, ciao, grazie, lo apprezziamo.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. È così a caso, per chiunque stia andando a pescare, buona pesca.
1: Ma aspetta, ma perché? E io, quelli che pescano ti dedicano questa canzone di Greg David, Don't Love You No More.

One Republic su RTL 102.5. Io volevo leggere al volo il messaggio di Mario, agricoltore, che si schiera vicino a tutti gli agricoltori. Mi spiace tanto per tutti quelli che hanno avuto danni dalla grandinata di Milano, in particolar modo sono vicino agli agricoltori che perdono il loro raccolto e faranno fatica a garantire la sopravvivenza delle loro famiglie. Mario, noi ci mettiamo accanto a te, no? In questo messaggio speriamo che le cose poi possano migliorare, che si trovi comunque una soluzione a quello che è successo ieri sera qui nella zona di Milano. Noi ci fermiamo, ma torniamo subito, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2026

0: 7. Si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: on time. Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 4 e 23 su RTL 102.5. Giovanni, ciao, buonanotte.
1: Ciao Andrea, buonanotte
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao, buonanotte. Con te Giovanni noi mettiamo insieme due capisaldi di questo programma. Il primo è che c'è un Very Normal People in ogni città del mondo e il secondo è che siamo il programma delle partenze intelligenti. Giovanni, ci puoi raccontare precisamente da dove sei partito e poi ti geolocalizzi e dove stai andando, per favore?
1: Allora, noi siamo partiti perché io sono con mia figlia Miranda e ciao, con il nostro cane Dante.
0: Oh, che bello, che cane è? Scusami Giovanni, ci
1: tengo. È un meticcio.
0: Amore, quanto c'ha?
1: Sì.
2: Stavo per dire un cane poeta.
1: Quasi 9 anni.
0: Amore, meraviglioso.
1: Bene, siamo partiti ieri alle 13 circa da Münster, nel Nord Westfalia.
0: Ok, che ci facevate lì?
1: Viviamo lì perché io lavoro lì per un periodo.
0: Ok. Di che cosa ti occupi, Giovanni, se puoi dircelo?
1: Diciamo di logistica, ecco.
0: Ok, va bene, va bene. Ci basta questo, vai tranquillo, ci basta questo.
1: Siamo partiti da lì perché ieri è finita la scuola. Quindi appena mia figlia è uscita da scuola ci siamo messi in macchina e siamo partiti alla volta di Sciacca.
0: Oh.
1: Adesso in questo momento ci troviamo nella zona di Altofonte, sulla Palermo-Sciacca.
0: Certo.
1: E quindi se tutto va bene, Dio vuole, fra circa 50 minuti dovremo raggiungere mia moglie e una delle altre mie figlie, perché la grande è a Milano perché era al concerto di Bad Bunny.
0: Hai saputo come sta?
1: Sì, no, sta benissimo, grazie a Dio, avevano un ombrello e sono riusciti a proteggersi.
0: Meno male.
1: Lei con una sua amica, sì, però ci ha raccontato un po' la vicenda, quindi eravamo un po' preoccupati all'inizio.
0: Sì, perché purtroppo la grandine è stata pesantissima, lì nella zona dell'ippodromo della Maura era complesso gestirla, soprattutto con 80.000 persone e tutto quel fango. Io ho visto video e le cose sono state abbastanza preoccupanti, per fortuna tutto ok.
1: Sì, io ho risentito lei quando sono rientrata in albergo, però la prima notizia dell'evacuazione l'ho sentita da voi durante il programma prepartita.
0: Certo.
1: E quindi ho richiamato immediatamente mia figlia perché ci aveva dato solo delle informazioni a grandinato, però null'altro, e non ci rispondeva ai messaggi, okay. Quindi abbiamo avuto un attimo di
0: ci credo.
1: Preoccupazione.
0: Però per fortuna tutto ok.
1: Sì.
0: Meno male, meno male. Voi siete originari di Lima,
1: cioè, diciamo.
0: No, ci mancherebbe, prego.
1: Sì. Avevamo voglia di condividere la nostra avventura perché è un viaggio che dura da quasi 40 ore perché in Germania traffico infernale dovuto alla chiusura della scuola, al weekend che tutti fanno, roulotte, viaggi, lavori in corso. E poi il traffico che abbiamo trovato a Melegnano, comunque Piacenza Sud e Parma, non indifferente. Poi per il resto sta andando tutto bene. Abbiamo riposato un pochino prima dell'imbarco a Messina e adesso abbiamo solo voglia di tornare a casa.
0: Ci credo, ci credo. Dopo tutto questo tempo, una bella... E che cos'è la prima cosa che farete appena arrivate a casa? La prima in assoluto.
1: Allora, sarebbe stata quella di mangiarci le arancine del Conte Luna.
2: Gli arancini.
0: No, le arancine per loro.
1: Arancine.
0: Bravo. Sì, è vero, arancini.
1: Io sono occidentale, non sono...
0: Questa è bella.
2: Noi siamo quelli originali.
0: Sì, vabbè, ma c'è una lotta qui, fratricida.
1: Lo so, Manuel, lo so. Io vi ascolto solo da 30 anni.
0: No, che
1: conosco...
0: bello, ma che bello, ma siamo felicissimi.
1: Uno ad uno.
2: L'arancina è a forma di arancini.
0: Esatto.
2: Due arancini, perché c'è una punta.
0: Fai bravo, lo sappiamo già, lo sanno tu. Lo sanno tutti, non ti preoccupare. La lascia stare, Giuseppe, non ti impelagare
1: Gianni.
0: Questa cosa. Ah, Gianni, scusami, non ti impelagare in questa lotta, che altrimenti non ne usci vivo. Va bene, grazie mille, Gianni, davvero. Salutaci
1: buona
0: tua figlia, grazie mille, tutta la famiglia,
1: grazie.
0: E godetevi la vostra terra.
1: Grazie, bravissimi e
0: grazie.
1: Continuate sempre così.
0: Lo faremo, grazie mille, ciao Gianni, che bello, ciao. Ci ha raccontato quella che è un'odissea, eh? È uscito anche il film di Lonan, tra l'altro l'ho visto, eh? splendido, meraviglioso.
2: Odissea, vero, vero.
0: Capolavoro,
2: vero,
0: di Nolan. Arriva Sting, We'll Be Together.

0: Blanco, il disco nuovo Los Angeles, questa è Malanotte. No, amici, RTL 102.5, a proposito della questione, come abbiamo sentito prima, che questo programma è sicuramente il programma delle partenze intelligenti, così come sappiamo che c'è un very normal people in ogni città del mondo, e infatti ci scrive Emanuele che ci manda un abbraccio. Ciao grande, grazie alla compagnia che ci fate, sono in navigazione intorno alla Corea del Sud.
1: Addirittura.
0: Sì, destinazione Manzanillo, in Messico.
1: Perché ci arriva da là, ok.
0: L'Oceano Pacifico è tutto per noi. Quindi abbiamo un very normal people in questo momento nell'Oceano Pacifico.
1: Follia.
0: Che ha coperto la Sud Corea e adesso arriverà in Messico. Non male, guys.

0: Canzone perfetta, viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao.
1: Ciao.
0: Ciao. Sì, ciao, ciao. Proprio Manu Chao,
1: ciao.
0: Esatto, sì. Era lui, lui, lui, proprio lui.
1: No, ma mi hai salutato, io ti ho salutato, Manu.
0: Certo,
1: ciao.
0: Certo. Ah, che dolore. Cristina, ciao.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Cristina, non sei sola, giusto?
2: No, siamo insieme, sono io e Rosario, che okay. Vi saluta.
0: Ciao, ciao, ciao Rosario, ciao. Geolocalizzatevi, dov'è che siete?
3: Siamo all'altezza di Parma o giù di lì, stiamo andando verso la 14.
0: Ok, partenza da dove e quando è arrivo?
2: Partenza da Cremona, sì. E direzione Recanati.
0: Bene, quindi ce ne andiamo in vacanza, mi sa.
3: Assolutamente sì.
0: Partenza intelligente, quindi giustamente fate parte di questo programma. Siamo il programma delle partenze intelligenti. E a che ora siete partiti?
3: Alle 3:30.
0: Non c'era nessuno.
3: Assolutamente no, in A21 proprio, come dicono i tuoi colleghi, una coscia lunga l'autostrada.
0: Bene, bene. Senti una cosa, sentite una cosa, Cristina e Rosario. Quanto tempo resterete nelle Marche?
3: Una settimana.
0: Una settimana. Cos'è che farete? Perché dal messaggio leggo tappa culturale. Ero curioso di sapere quale fosse questa tappa culturale.
2: Andiamo a visitare la casa di Leopardi a Recanati, dopodiché andremo una settimana al mare di relax.
0: Benissimo.
3: E oltre.
0: Certo, per citare un altro film che a livello culturale sta bello in alto, che è Toy Story.
3: Assolutamente sì.
0: No, bellissimo, immaginavo, appena detto, avete detto Recanati e poi ho fatto la domanda, ho detto, beh, immagino andranno a visitare la casa di
3: certo,
0: Giacomo
3: certo,
0: Leopardi.
3: Visita prenotata con guida, così ci spiegano bene tutto.
0: Bravi, bravi. Io sono uno che non prenota mai niente e poi deve arrabbattarsi per andare a vedere i musei infilandosi ovunque. Bravi. La mia fidanzata è così, infatti mi affido totalmente a lei, se non ci fosse lei sarei
3: bravissimo.
0: Ragazzi, ma noi uomini dobbiamo anche insomma guardarci in faccia o allo specchio e capire quali sono i nostri limiti. Va bene ragazzi, noi vi abbracciamo tantissimo, vi auguriamo buon viaggio e di godervi le ferie, vi facciamo compagnia fino a quando arrivate, ma anche dopo.
2: Grazie, buona domenica e buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao ragazzi.
2: Grazie,
0: ciao. Oh, un po' di risveglio muscolare anticipato, Manu.
1: Gonna make you sweat.
0: Gonna make you sweat, il disco CNC Music Factory alle 4:46 su RTL 102.5.

0: Giovanotti e Alfa Buonvento, che è un augurio per chi parte e quindi a tutti quelli che stanno facendo partenze intelligenti. Ne abbiamo sentiti tanti, noi siamo il programma delle partenze intelligenti, Manu.
1: Sì.
0: E quindi a questo punto sentiamo un'altra che ha pensato di fare una partenza intelligente, vediamo se lo è stato poi nei fatti. Nicoletta, ciao, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno,
0: ciao.
2: Sono Nicoletta.
0: Ciao Nicoletta,
2: buongiorno.
0: Benvenuta. Geolocalizzati, dove sei?
2: Allora, in questo momento sto quasi arrivando a Foggia.
0: Bene, da dove
2: sono
0: sei partita?
2: Da Imola.
0: A che ora?
2: Esattamente all'1 meno 10.
0: Bene, con chi?
2: Con mio marito.
0: Okay.
2: Perché sto andando a Otranto.
0: Per un po'
2: dovrei
0: di ferie.
2: Dovrei arrivare in navigazione. Sì, in ferie.
0: Ok.
2: Fino al 31 agosto.
0: Ah, belle lunghe, dal 19 di luglio al 31 agosto. Vi trattate bene, amici. Complimenti. Bravi,
2: sì,
0: siamo contenti,
2: sì,
0: per voi.
2: E dovrei arrivare alle 9, mi dice il navigatore, se non perché c'è stato un po' di traffico
0: sulla
2: 14.
0: E allora qui dobbiamo un attimo intervenire. A che ora c'è stato sto traffico sulla 14 stanotte?
2: Traffico, insomma, molto movimento. Appena sono entrata a Imola, ma sì, la zona lì notte della Romagna,
0: certo,
2: che è sempre molto trafficata.
0: Certo, non tanto per le non tanto per le partenze quanto per la movida notturna.
2: Ah, non so, sì, c'era un po' di tutto.
0: Direi di sì.
2: E poi diciamo che dopo invece entrata nelle Marche già era molto più tranquillo, capito?
0: Sì. Le partenze intelligenti sono partenze intelligenti, perché poi alla fine
2: riesci
0: a non affrontare, insomma, quel traffico distruttivo.
2: Sì, anche perché noi abbiamo proprio quella zona che è... Cioè, Imola, Romagna,
0: è sempre difficile l'intorno,
2: sì, molto difficile.
1: Quindi partenze intelligenti significa non trovare traffico. Io pensavo,
0: certo,
1: che si parlava di filosofia,
0: matematica. Sì, come no, certo. Come mai, Nicoletta, Otranto? Ci andate spesso? È una vostra seconda casa?
2: Sì, bravo, esatto, è la nostra seconda casa. Io sono in pensione da gennaio.
0: Quindi te la vuoi godere come si deve.
1: In pensione così,
2: quindi...
1: giovane? Hai una voce giovanissima.
2: Sì. Ah, grazie, molto carino.
0: No, è vero,
2: sì,
0: è vero, tra l'altro.
2: Sono...
1: Cioè, non,
2: vabbè,
1: cioè, non dimostravi...
2: Ho 61 anni.
0: No, vabbè, sei giovane.
2: Posso dirlo?
0: Sì, certo.
2: Ho 61 anni, posso dirlo. E ascolto RTL da 30 anni e passa.
0: Siamo contenti di farti
1: comunque
0: compagnia.
1: Dalla voce te ne darei 20 in meno.
0: Esatto.
2: Grazie, che carino, molto carino. No, invece, purtroppo... No, comunque ho una seconda casa. Io amo Otranto come se fosse... Perché io mi sono sposato un otrantino, quindi ho questa...
0: Perfetto.
2: Fortuna di avere la casa lì, quindi,
0: perfetto, va bene. Allora noi ti auguriamo delle buone vacanze, godita la tua prima vacanza da pensionata, goditela Nicoletta.
2: Non mi sembra vero.
0: Anche per noi, ciao Nicoletta, un abbraccio. Ciao. Arriva Tom Jones qui su RTL 102.5. Questa è Sex Bomb.

0: Jones a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Io volevo salutare Federica, Massimo, Roberta e Lorenzo e dirgli però di essere un po' più carini. No, Manu.
1: Ah,
0: sono
1: sì.
0: stati un po' cattivelli
1: e anche un po' meno sicuri perché magari sono
0: esatto.
1: passati momenti diversi.
0: Che cosa ci hanno scritto? Ci hanno scritto, abbiamo sentito la signora che deve arrivare da Otranto, ha detto che ha trovato Cody a Imola. Dico, insomma, scrivono, leggo, è una gran bugiarda. Ragazzi, ma perché bisogna dire una roba del genere? Siamo in autostrada proprio ora qui, in viaggio da Jesi a Santa Caterina a Valfurba, e l'autostrada di Imola è praticamente deserta.
1: Non l'avete ascoltato bene,
0: esatto,
1: purtroppo.
0: Bravissimo.
1: Mi verrebbe da dire un po' ignoranza,
0: nel senso che
1: ignorano il fatto che l'ascoltatrice di prima, e io sono imbecille nel senso che è in bello, nel senso, la battuta, dicevo
0: che la nostra ascoltatrice ha detto che ha incontrato traffico intorno all'1:30,
1: eccola
0: un
1: lì.
0: Po' di tempo fa. Quindi ragazzi, mi raccomando,
1: ora
0: avreste
1: di movida,
0: esatto.
1: bla bla, ne
0: Federica, Massimo,
1: no?
0: Roberta e Lorenzo, se ci aveste detto ma sapete che invece adesso è libera, quando è che ha trovato traffico? Perché noi non l'abbiamo incontrato,
1: esatto.
0: E questo è un atteggiamento, dare del bugiardo a qualcuno solo perché o non si è ascoltato bene o perché in quel momento non riscontrate la stessa cosa che ha visto la nostra Very Normal People di prima. E questo è l'atteggiamento che si ha sui social, no? Si dice, si spara a zero un po' senza pensare. Amici cari, noi vi abbracciamo, vi vogliamo bene, vi abbiamo letto e vi salutiamo, vi auguriamo buon viaggio.
1: Siamo felici che non
0: esatto.
1: c'è traffico adesso.
0: Però mi raccomando, quando si dicono le cose, più educazione, più attenzione. Grazie.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Monte Calvo Versiggia, in provincia di Pavia, sono le 5:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre per andare in camera. In quel frangente è caduta in acqua. Un incendio è divampato in serata in uno stabile della zona di Viale Palmanova a Milano. 2 persone sono morte, si tratta di un uomo e di una donna. Alcune altre persone sono rimaste intossicate e lo stabile è stato totalmente evacuato. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. Alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato una giornata di sciopero nazionale che inizierà alle ore 21 di giovedì 23 luglio per terminare alla stessa ora di venerdì 24 luglio e che interesserà il personale del gruppo FS Italia. Oggi si gioca la finalissima del Mondiale di calcio. Alle 21 ora italiana scenderanno in campo Spagna e Argentina. Ieri l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 e conquistato il terzo posto. E siamo alla Formula 1 con Kimi Antonelli su Mercedes che oggi partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio. In prima fila ci sarà anche Max Verstappen su Red Bull che ieri ha fatto segnare nelle qualifiche il secondo tempo. Quarta e quinta posizione invece nelle qualifiche per le Ferrari di Leclerc e di Hamilton. È tutto anche per questa edizione, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 7 tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza e vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine,

0: Ma qual è il tuo cognome, Diego?
1: Barbato,
2: infatti ha la barba.
0: Classico cognome del nord Italia.
2: Ma ha la barba lui, tra l'altro. Tanta barba, bella.
0: Immagino che la famiglia da parte di tuo papà sia napoletana.
2: Ma,
0: confermi?
2: Quindi,
0: Aspetta.
3: No, sì. Volevo dire, mi chiamo Diego.
0: Non a caso.
2: Diego, mi spiego.
0: Diego Barbato.
2: Quindi, comunque, all'accento Brianzolo.
0: Sì, però
2: il DNA è come il nostro.
0: Però si chiama. Si chiama Diego Barbato, voglio. Va bene, amici. Lo sapete, 378-378-1025. Preferiamo i vostri vocali, vogliamo ascoltare la vostra voce. Oppure allo 02 25 15 15. Ricominciamo. Power It.

0: La città degli angeli, il disco di Achille Lauro. Manu.
1: Eccolo.
0: Senti una cosa, c'è qualcuno, mi pare?
1: Sì.
0: E allora sentiamo.
2: Manuel, buongiorno. Io sono quella che riceve i vacanzieri in agosto, vengono da me.
0: Quindi
2: io faccio la partenza intelligente che rimango a casa. Ricevo i vacanzieri, vengono i miei parenti da me, ma sono contenta lo stesso.
0: Certo.
2: Un bacione grande, una bellissima giornata a tutti. Bacio.
0: Grazie mille, Valeria. Vedi, lei al contrario, si muove da casa, fa una non partenza intelligente e accoglie i suoi parenti.
1: Fa solamente la intelligente.
0: Esatto.
1: Leva la partenza.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Poi volevo salutare Daniele, Gian e Lucio da Milano.

0: Milano in Salento, vacanza tra amici dopo 22 anni. Ma che roba bella è! Se magari hanno fatto l'ultima vacanza insieme quando erano alle scuole superiori, magari, e adesso si ritrovano insieme, bellissimo. Io lo farei una vacanza con i miei amici del liceo. Passi. A parte che molti sono ancora miei amici tuttora, cioè sono i miei migliori amici di una vita. E quindi ci farei una vacanza immediatamente, solo che c'hanno tutti famiglia, tranne il sottoscritto.
1: Ragazzi, con Leo Di Mauro, il nostro Leo Di Mauro, io ci ho fatto il primo superiore.
0: È vero.
1: Quindi, ragazzi, il mondo è piccolo, ci si rincrocia, ci si rincontra.
0: Sì,
1: sì. A quanto meno te l'aspetti, poi.
0: Dici,
1: ma che c'entri tu qua? Tutti qua. Allora,
0: grande.
1: Io direi.
0: Aspetta, volevo salutare anche da Genova Raffa e Silvia. Ok?
1: Raffa e Silvia, ciao Raffa e Silvia.
0: Abbiamo salutato tutti?
1: Tutti quanti, come
0: musica, maestro, musica!

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Eccoci qua. Si va a casa dopo una notte lunga di lavoro.
1: Dice anche che lavora.
0: Bella doccia e si dorme quello che si può dormire. Grazie ragazzi per la vostra compagnia.
1: Ci mancherebbe.
0: E niente, un grandissimo saluto da Cremona. Ciao ragazzi, Andy.
1: Bella Andy, grazie mille. E allora buon riposo a te. Se stiamo ascoltando e sentendo tutti quelli che stanno viaggiando, e sono arrivati un sacco di messaggi, ancora tantissimi, grazie davvero. Continuate pure al 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Stiamo accompagnando qualcuno a casa che finalmente si fa una bella doccia e va a riposare un po', Manu.
2: Ci sta.
1: Quello che faremo noi quando finiamo.
2: È proprio così.
1: Esatto.
2: Proprio così.
1: Va bene, amici, manca ancora 40 minuti, quindi ce ne abbiamo ancora. Restate lì, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta.

0: adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
1: Disco Sound.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Impala & Jenny Dracula Remix su RTL 102.5. Davide, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Come stai prima di tutto?
1: Tutto bene.
0: Okay.
1: Siamo in viaggio e stiamo rientrando a casa.
0: E allora
1: viviamo.
0: A questo
1: viviamo
0: punto
1: anche a Londra.
0: E infatti, esatto, quello volevo chiederti, Davide. Allora, con chi sei? Da dove sei partito e dove devi arrivare e a che ora sei partito?
1: Allora, sono partito ieri sera alle 7 e stiamo entrando in macchina da Londra. I bambini ieri hanno finito scuola, è stato l'ultimo giorno.
0: Bene.
1: E adesso rientriamo

0: rientriamo a casa a Torino. Mia moglie vive a Londra e io continuo ancora a vivere a Torino.
1: Fare avanti e indietro.
0: Faccio avanti e indietro come una trottola.
1: Sì, e ti porti i ragazzi dietro, che hanno finito la scuola e quindi si rientra a Torino. Dov'è che andrete? Farete qualcosa? Avete già in mente un po' di ferie? Allora, oppure tua moglie resterà a Londra, tra l'altro, immagino.
0: Allora, lei ha ancora una settimana di lavoro. Ok. Lei lavora, è oncologa, si è trasferita 13 anni fa a Londra con i bimbi e niente, questa settimana i bambini staranno a Torino e poi dovrebbe raggiungerci a fine della prossima settimana e andremo in Sicilia per 2 settimane di vacanza.
1: Ok, ve la godete, benissimo. Com'è stato, com'è affrontare il viaggio in macchina Londra-Torino? Perché mi sono sempre incuriosito, perché io sono un appassionato di viaggi in auto. Ho fatto ad esempio Napoli-Amsterdam, ho fatto Milano-Copenaghen, è meraviglioso.
0: Devo dire che viaggiare a quest'ora è molto piacevole. Normalmente il traffico è decisamente basso e è un viaggio lunghetto, perché comunque sono circa 15 ore di viaggio.
1: Poi c'è la parte della Manica, insomma, che è un po' peculiare.
0: Allora, abbiamo preso il traghetto a Dover e siamo poi sbarcati a Calais. Okay. Da Calais adesso siamo in viaggio, siamo ancora un po' lontanucci perché siamo a Troyes, vicino a Troyes, e quindi abbiamo ancora circa 350 chilometri per arrivare a Lione,
1: che sono una sorta di, sono 3 ore insomma per arrivare a Lione.
0: Sì, più o meno.
1: Avete in mente di fermarvi da qualche parte?
0: No, oppure... tendenzialmente il viaggio lo faccio in una tirata unica.
1: Ma
0: riesco...
1: però allora domanda, io che amo guidare non sento mai la fatica, magari mi devo fermare perché ho sonno o fame o altro, ma di base adoro guidare e non mi interessa, posso fare più di 900 chilometri. Tu da che parte della barricata ti poni?
0: Io mi pongo dalla parte di chi riesce a fare circa 1 migliaio di chilometri senza fermarmi, tappa ecco. Tecnica per fare il rifornimento,
1: certo,
0: ecco.
1: Certamente,
0: adesso viaggiando con i bambini di notte è più facile perché loro riposano.
1: Quanti anni hanno?
0: Quindi... allora, il più grande Edoardo, 13, poi 10 Lorenzo ed Eleonora, la più piccola, 7.
1: No, beh, immagino comunque un viaggio complesso e invece vai, ti sento sereno, pacifico, loro riposano. Beh, beato te. Te la godi, te la godi.
0: Diventa più complicato durante il giorno. Quando lo facciamo di giorno è sicuramente più rumoroso il viaggio.
1: Ne sono sicuro. Va bene, Davide, grazie mille per aver partecipato. Ti auguriamo buon viaggio e tante
0: grazie
1: belle
0: a voi,
1: cose a te e a tutta
0: grazie
1: la tua
0: a voi
1: famiglia.
0: Della compagnia.
1: Ci mancherebbe. Ciao, ciao Davide.
0: Ciao. Buongiorno.

0: I bei cari vecchi tempi, così si tradurrebbe Good Old Days su RTL 102.5. A proposito di gente che guida, questa è nottata di partenze, rientri, più che altro di partenze, siamo al 19 di luglio. E prima con l'ascoltatore che abbiamo sentito, il nostro Very Normal People di prima, che non ricordo il nome, guarda, me lo vado a riprendere se vuoi, Davide. Lui adora guidare così com'è, ma c'è qualcuno che non la pensa così.
1: Tipo me.
0: Ecco, per esempio, oppure un nostro Very Normal People, che è Tony, se non sbaglio.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io vi ammiro. Io non riesco a fare più di 2 ore di guida che mi prende sonno. Se devo andare da qui a Roma, con mia moglie ci dobbiamo dare il cambio almeno una volta, perché a me mette sonno. Però fammi lavorare 13-14 ore al mio lavoro, a stare in piedi e muovermi, va benissimo, ma guidare non se ne parla.
0: Niente
2: proprio
0: da fare.
2: Ciao da Tony.
0: Vedi, ognuno la vive come riesce. Tony, va bene, allora vuol dire che tu sarai sempre accompagnato da qualcuno e ti fermerai ogni 2 ore e te la godi. Questo è l'unico modo che hai.
1: Ci sta.
0: Sì.

0: Love Me Like You Do Ellie Goulding, 40 minuti dopo le 5 del mattino. Volevo salutare Giorgio da Minori, Costiera Amalfitana, un posto, ragazzi, se non ci siete mai stati anche a Minori, andate perché è straordinario.
1: Costiera Amalfitana?
0: Esatto.
1: Ne parlano anche Rovazzi Arisa.
0: Ci scrive, non mi muovo perché un po' troppo mondo viene da me, al netto del caos primordiale della varia umanità che in vacanza impazzisce di euforia, non mi lamento perché abito in un posto magico che mi godrò soprattutto da settembre in poi. Caro Giorgio, ti capisco perché conosco molto bene e lo ripeto sempre ogni volta. Ricordo ancora quella splendida delizia al limone di Salderiso. Ah, mamma mia, quanti ricordi!
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: po' di dance anni 90, inizio degli anni 90. Ace of Base, All That She Wants su RTL 102.5. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Benissimo, si va a casa.
2: Buona domenica, Domenico.
0: Esatto, buona domenica, Domenico. Immagino te l'avranno detto tante volte.
2: Dillo che sono originalissimo.
0: No, per niente, Manu, non lo sei. Domenico, allora, geolocalizzati, dove sei in questo esatto momento?
1: In questo momento sono ad Orvieto.
0: Orvieto, partenza da dove e arrivo dove?
1: Allora, sono partito da Prato verso le 4:15, 4:30, direzione Crotone, provincia, zona Ciromarina, Umbriatico. Il mio paese è Umbriatico, ci tengo a dirlo.
0: Perfetto, certo.
1: Andiamo in vacanza tre settimane.
0: Bene, bene, tornate a casa per le vacanze. Perché voi, immagino, viviate su a Orvieto. Dove... No, scusami, dove hai detto che vivevi?
1: A Prato.
0: A Prato, scusami, scusami, errore mio. Ok, quindi vivete lì e poi giustamente per le vacanze scendete a casa tua. Con chi sei in macchina?
1: Sono con mia moglie e le mie due figlie.
0: Come si chiamano?
1: Si chiamano Maria Teresa, mia moglie, Sofia e Marta, le bambine.
0: Ma le bambine quindi sono piccole?
1: Una 7 e una 12.
0: Sì, sono piccoline, va bene. Stanno dormendo o sono svegli a quest'ora?
1: La grande sveglia, non è addormentata, la piccola dorme.
0: Va bene, va bene. Quanto vi manca ancora per arrivare?
1: Ci vorranno le 13 circa.
0: Va bene, ma avete incontrato traffico? Oppure... Come?
1: Non c'è nessuno per strada, per fortuna.
0: Questa è la cosa importante delle partenze intelligenti, quando riescono. E se state ascoltando noi, evidentemente vi è riuscita. Va bene, grazie mille Domenico, un abbraccio a tutta la tua famiglia e godetevi le ferie. Buon viaggio.

0: Legno irrecuperabile con Ermal Meta. Siamo quasi alla fine di questo appuntamento con Malanotte, no? Un po' di cose che volevo ricordare. Uno, che alle 15, se non sbaglio, c'è la partenza del Gran Premio del Belgio, che potrete ascoltare come sempre la voce di Carlo Vanzini qui su RTL 105. Vai capitano e forza Ferrari. Sì, perché c'è comunque Kimi Antonelli davanti a tutti, e che per noi italiani è una gran cosa. Comunque anche la Ferrari con Leclerc mi pare terzo, tanta roba. Ora non ho sott'occhio la griglia di partenza, mi perdonerete, stanotte è andata un po' così. E poi alle 21 con Mauro Corvino, Silvia Signore e tutta la squadra della redazione giornalistica sportiva di RTL 102.5 ci sarà finalmente la finale del campionato del mondo tra Spagna e Argentina. Seguitela con noi. Ultimi due vocali al volo, dai.
1: Ciao amici, la notte anche a me, datemi un volante, un manubrio in mano e girerò il mondo. Una volta ho fatto una tirata Venezia-Madrid 1800 e qualcosa chilometri, non ricordo. E lunedì scorso 500 chilometri di passi dolomitici in moto.
0: Splendido.
1: Andrea Pasticcio,
0: bella Andre, fantastico. Poi ce n'è un altro, l'ultimo, e poi chiudiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Siamo Maritza e Giuseppe in viaggio verso Espotorno. Siamo partiti di Telgate.
0: Partenza intelligente.
2: Alle 3:30. Come faccio per cancellare?
0: Ciao.

0: no. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cosa e un'altra, tra una partenza intelligente e l'altra, siamo arrivati alla fine anche dell'appuntamento domenicale di Malanotte, no? Me lo confermi, Manu?
3: Sì,
2: controlla
3: sì,
2: un attimo.
3: Controllo e te lo assicuro, anche perché io tra un po' vado in ferie.
2: Te la vuoi godere, ma non prima di aver messo il Millennium Hit, caro amico.

0: Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, a chiudere questa puntata di Malanotte No. Amici, grazie mille a Manuel Bella per la regia radio, grazie mille Manu, grazie.
1: Eccoci.
0: Ciao. Domani no, perché
1: no,
0: andremo in ferie. Goditele, amico mio.
1: Troverai il brother, mio fratello, che torna dalla Scozia.
0: Grande, perfetto. Grazie mille anche a Diego per la regia video. Dopo di noi una nuova edizione del GO e poi una nuova puntata di No Stop News. Signori, a domani. Buona domenica. Anche a Monte Calvo, Versiggia, in provincia di Pavia, sono le 6 del mattino.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 19 luglio. Ancora una tragedia in piscina, una bambina di 4 anni è annegata in quella di un hotel di Milano Marittima nel Ravennate. Ascoltiamo Sergio Galla.
2: La dinamica dell'annegamento è avvenuto poco dopo le 14 di ieri al vaglio degli inquirenti. Dalla prima ricostruzione pare che la piccola, di genitori austriaci, si trovasse col padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la figlia in quel frangente sarebbe finita in acqua. Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. La bimba di 4 anni è morta 2 ore dopo in ospedale. Gli investigatori stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Dai primi accertamenti pare che a quell'ora non fosse previsto il servizio di salvataggio, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. La PM Angela Scorza ha aperto un fascicolo. È stato inoltre disposto il sequestro della piscina e verrà eseguita l'autopsia sul corpo della piccola.
1: Un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano. La tempesta è durata circa 10 minuti con una forte pioggia, una grandinata e raffiche di vento. Per il maltempo è stato interrotto il concerto del cantante portoricano Bad Bunny, che era in corso all'ippodromo. Cambiamo argomento. Andrew e Christian Tate, fratelli e popolari influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note. In Gran Bretagna Andrew Tate è stato incriminato per stupro, favoreggiamento della prostituzione e altri 20 capi d'accusa. E adesso i mondiali di calcio. Oggi si gioca la finalissima tra Spagna e Argentina. Ieri l'Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4 e ha conquistato il terzo posto. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
3: L'Inghilterra batte la Francia 6-4 e così la squadra di Tuchel si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro le Bleu all'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato poi per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo per il 3-4-0. Nella ripresa la aprono però le Bleu. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Poi Olise va 2 volte a centimetri dal 4-4. Infine Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham per il 6-4 finale. Stasera alle 21 la finale del mondiale tra Argentina e Spagna, che seguiremo su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali.
1: E tra pochissimo una nuova puntata di Non Stop News, tutte le anticipazioni della linea diretta con Barbara Sala. Buongiorno Barbara.
4: Eccoci qui Valentina, buongiorno, buongiorno a tutti voi. E allora, proprio di mondiali parliamo nella nostra linea diretta. Innanzitutto il pronostico è secco, io segno tutto, poi domani vediamo chi ha azzeccato questa Argentina-Spagna, chi vince, quindi chi vince il mondiale 2026. E poi, li avete seguiti appunto questi mondiali, vi sono piaciuti, c'è qualche squadra che vi ha particolarmente colpito, un calciatore che vi ha entusiasmato? 02 25 15 15, vi aspettiamo.
0: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente prevarrà il sole sul nostro territorio, avremo già una maggiore nuvolosità al nord, specialmente sui settori alpini e orientali, dove nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature minime su tutta l'Italia saranno in generale comprese fra i 24 e i 27 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
6: Una buona domenica e una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete e per agevolare gli spostamenti della giornata dalle 7 alle 22 ci sarà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza

Orchestra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre a

0: ci danno un bel 34 gradi, però abbiamo visto nella serata pioggia, grandine, il concerto di Bebbani che è stato sospeso e anche qualche danno probabilmente dovuto appunto al vento e alla grandine. In ogni caso, amici, lo avevano predetto le previsioni del tempo, quindi insomma lo sapevamo e ci siamo potuti organizzare. Buongiorno, buona domenica, è il 19 di luglio, cominciano Stop News a Roma, lo avete sentito, Dario Vanacore.
1: Ma buongiorno a te Barbara Sala, e qui al mio fianco, sempre negli studi di Roma in via Virginia Orsini 8, Ludovica Marafini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ma tu dai l'indirizzo perché cerchi qualcuno disperatamente che porti la colazione,
1: questo
2: per questo.
1: Dici tu, io mi dissocio totalmente. Poi se qualcuno volesse prodigarsi, chi siamo per vietarlo, no?
2: Bene, bene, allora vi salutiamo a maggior ragione con grande calore, buona domenica a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, e che questa sera più che mai dovete essere sintonizzati su RTL 102.5 per noi dire mondiali. Barbara Sala, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti amici sportivi e non, perché poi la finale del mondiale, anche se non lo abbiamo seguito, anche se non siamo grandi appassionati di calcio, un pochino la guardiamo perché è un rito, dai, siamo decisamente curiosi o no?
2: Ma non solo, è anche un evento geopolitico, perché poi ad esempio ieri insomma Donald Trump ha parlato ad un evento della FIFA che era ospitato proprio nelle Trump Tower, ha detto questo è stato uno dei più grandi eventi sportivi del mondo,
1: insomma, guarda caso si faceva nel suo giardino di casa, no?
2: Diciamo che insomma in qualche modo anche questo è un tema, abbiamo visto la squalifica e poi il ritorno e poi l'eliminazione, il Belgio, insomma ci arriveremo anche su questo, però ovviamente è anche soprattutto un evento in cui ci si diverte, e oggi vogliamo anche un po', sapete che sono tutti allenatori, si dice in Italia, le vostre previsioni rispetto a questa sera, chi vince?
1: Complesso, complesso da dire, perché ognuno ha le proprie motivazioni. Da un lato c'è l'Argentina che vuole fare il famoso back to back, quindi vincere il secondo mondiale di fila ci sono riusciti in pochissimi, dall'altro c'è una Spagna che è invece a digiuno da, se non sbaglio, 16 anni, almeno 16 anni, dovrebbe essere il mondiale del Waka Waka del 2010.
0: Però ha vinto un po' di europei, no?
1: Però anche lì è passato un po' di tempo. Se non sbaglio, l'ultimo è stato nel 2012.
0: In ogni caso, amici, vi aspettiamo 02251515. Il vostro pronostico anche con i messaggi vocali, se volete, 378-378-1025.
2: E dai, dai, che partiamo e chiudiamo in qualche modo insieme la settimana anche con Exquisa, il suo buonissimo formaggio spalmabile fresco cremoso.
1: Avete già provato la novità di quest'anno? È il fresco cremoso Exquisa Vitality. Tutta la cremosità e il piacere del fresco cremoso con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine.
0: Ideale per snack e pasti sani di qualità, perfetto in ogni momento della giornata. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua scelta di benessere. Ogni giorno pronti a partire con la nuova fortissima canzone dei Rolling Stones.

0: È l'ultima dei Rolling Stones, si intitola Jealous Lover. Le 6 e 12 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buona domenica 19 luglio a tutti voi che siete collegati anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, dove questa sera potrete seguire anche il nostro show Noi Dire Mondiali per la finalissima che ci sarà tra Spagna ed Argentina. Barbara, sono caldi i nostri ascoltatori su questo tema?
1: Sì, sono caldi e preparati. Avevo ragione io, adesso non è che
0: strano.
1: Per menarla su che c'ho sempre ragione io, però io mi ricordavo vagamente che la Spagna avesse vinto qualcosa in tempi recenti, ci segnalano l'Europeo 2024. Ho fatto una googolatina veloce, ha battuto l'Inghilterra 2-1 nella finale, quindi poi alla fine i nomi che si ritrovano poi insomma nelle fasi proprio conclusive delle grandi manifestazioni sportive, che siano gli europei, che siano i mondiali, sono quelli: l'Inghilterra, la Spagna, l'Argentina, fortissimissima.
0: Beh sì, l'avevamo detto, no? Quelle due semifinali sono state forse le più classiche delle classiche. Ieri, tra l'altro, lo ricordiamo per chi magari si fosse svegliato proprio adesso e vuole essere aggiornato, l'Inghilterra ha vinto 6-4 sulla Francia e quindi il terzo posto è andato meritatamente, direi, all'Inghilterra. Appunto, lo sguardo va però già a questa sera. Vi chiediamo qual è la vostra idea, il vostro pronostico rispetto alla partita, ma anche di fare un po' un quadro di che mondiali sono stati, perché sappiamo biglietti con prezzi altissimi, però stati fondamentalmente spesso pieni, quindi insomma sotto questo profilo è stato direi un buon successo. Però ci sono state una serie di situazioni che passeranno forse un po' anche alla storia, penso ad esempio a questa squalifica per Balogun che poi invece è stata annullata.
1: Praticamente come quando a scuola ti sospendono, però poi il papà va a parlare con il preside e misteriosamente tutto passa tra luce e vino. È la stessa cosa, è andata così. Leo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buona domenica RTL anche mia.
1: Bravissimo. Grazie. Chi vince questo mondiale 2026?
2: Allora io azzardo un pronostico: finirà 1-1 dopo i tempi supplementari e a rigori la Spagna vincerà il mondiale.
0: Io segno, insomma, facciamo sì, così, segniamo tutte le previsioni, così poi domani mattina ai nostri amici del Non Stop News in settimana potranno fare anche, diciamo così, un sondaggio per capire chi ci aveva preso e chi era andato vicino. Ma Leo, perché sei così sicuro?
2: Bah, si fa per gioco. In ogni caso la Spagna mi convince di più come squadra, senza nulla togliere all'Argentina. L'Argentina, diciamo, è il 70%, si basa sulla figura carismatica parte del campione di Messi, mentre la Spagna è tutto un po' il gruppo che mi colpisce più dell'Argentina. Poi può darsi che sarò smentito stasera e l'Argentina farà vincerà il mondiale, però il mio pronostico è quello.
1: Ok, dai,
2: che la Spagna, anche se di poco, avrà la meglio sull'Argentina. Cosa mi ha colpito di questo mondiale? Mi ha colpito positivamente, ma non mi ha stupito Messi, cioè praticamente stiamo parlando di un extraterrestre, stiamo parlando di un quarantenne alla fine, che tiene il ritmo 90 minuti e passa di partita, riesce a essere ancora determinante con le sue giocate, lui c'ha anche il cosiddetto terzo occhio dietro la testa, riesce a vedere ciò che i giocatori normali non riescono a vedere e a fare di conseguenza.
1: Ha i superpoteri e un fisico pazzesco, come in pochi altri atleti, insomma, c'hanno, ce ne sono stati, ma non tantissimi. Ok, dai, segniamo, ci sta come analisi.
2: Mi ha colpito negativamente, ma non mi ha stupito, l'ingerenza di Trump, certo, nel mondiale. Praticamente lui deve sapere, sa di tutto, gestisce tutto. Adesso addirittura ho sentito che i prossimi mondiali, che sono stati già aggiudicati fra Spagna, Portogallo e Marocco 2030 e 2034, addirittura l'Arabia Saudita, praticamente lui ha detto che i prossimi mondiali andrebbero fatti fra Stati Uniti e Cina, cioè decide lui dove si giocano i mondiali.
1: Guarda, sì, adesso compra, cos'è che hai detto? Portogallo, Marocco e Spagna, compra direttamente questi paesi, quindi di fatto li organizza c'era ancora lui, capito?
2: Sì, sì, infatti, sì. Tutto suo, tutto comanda lui, il mondo gira intorno a lui, è il sole e tutti gli altri, noi siamo i pianeti che girano intorno a lui. Vabbè, non
0: è Leo, caso. Credo sia una sensazione abbastanza condivisibile la tua, anche se per dovere di cronaca diciamo che credo che in quel frangente lì le ho sentite quelle dichiarazioni, Trump stesse scherzando. A un certo punto ha detto anche... Sì, ha detto anche i prossimi mondiali dovrebbero andare o agli Stati Uniti senza Messico e Canada, oppure Stati Uniti e Cina insieme, anche perché dai, c'è poco, diciamo così, poca distanza tra i due paesi, i calciatori sarebbero contenti perché il viaggio in aereo sarebbe breve, quindi dai, diciamo che era uno scherzo. Comunque grazie per averci raccontato il tuo parere, una buona giornata Leo, buona domenica.
1: Le ultime notizie, nuovi raid americani contro l'Iran, è l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale americano l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Teheran intanto ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti, non me ne importa nulla, ha commentato Trump.
0: La cronaca è ancora una tragedia in piscina, una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate. La bimba sarebbe stata lasciata da sola per qualche istante dal padre, in quel frangente è caduta in acqua. La PM ha aperto un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina.
1: È una tragedia anche a Trucazzano in provincia di Milano, nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
0: Prima di chiudere, il sindaco di New York Mamdani starebbe valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Non segnaliamo traffico sulla nostra rete. E allora ricordo che stasera per lavori chiuderà dalle 22 alle 5 di domani mattina il tratto sulla 8 Milano Varese tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi, le 6 e 20 minuti. Buona domenica 19 luglio. Luglio si guarda alla finale di questa sera Spagna-Argentina e ci sono anche i vostri vocali al 378-378-1025. Sentiamo.
5: Ciao RTL, buona estate. Il mondiale lo vince l'Argentina perché l'Argentina ha Messi e Leao. Wow!
0: C'è entusiasmo, c'è entusiasmo.
1: Qualcuno, senti qui questo nostro amico Francesco da Bollate, dice: siamo in viaggio per Riccione, ho 11 anni, stasera ti farò la Spagna di Yamal. Oggi credo che gli occhi saranno puntati da una parte su Messi e dall'altra sul giovanissimo Yamal della Spagna. Bene, 6:20, tra pochissimo ancora voi in diretta allo 02 25 15 15 con il vostro pronostico.
0: Intanto però segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live e quest'anno la Line Act è super.
1: Eh sì, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E poi ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, poi San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti che è il vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti per Future It's Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite, ve lo ricordiamo, sono già aperte su ticketone.it.
1: Non fate che poi arrivate al 1 di settembre e mandate i messaggi alla radio dicendo: scusate, ma che ne avete ancora di biglietti? No, perché bisogna comprarli prima quando ci sono e si esauriscono veramente in pochissimo tempo, perché dove trovate una serata con tutta questa musica dentro, tutti che cantano dal vivo
0: e con Barbara Sala nel pubblico? Ricordate già. Sempre questo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili!
3: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Si intitola Alba, il brano di Ultimo, le 6 e 28 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Buona domenica 19 luglio 2026. Si parla di calcio, della finale di questi mondiali che ci sarà questa sera. La seguiremo su RTL 102.5 con il nostro show Noi Dire Mondiali. C'è stato anche ieri, abbiamo visto la vittoria dell'Inghilterra, lo ricordiamo sempre a beneficio di chi magari, visto il fuso, si è svegliato adesso, non è riuscito a seguirla. Ecco, il terzo posto è andato all'Inghilterra. Terra, ma che mondiali sono stati? Vi sono piaciuti? Che pronostico fate per questa sera? E poi mi ha stupito, Barbara, che nessuno ha ancora citato la disfatta azzurra, perché sai che quando si parla di mondiali...
1: Ho capito, però sono 12 anni che parliamo della disfatta azzurra, adesso l'abbiamo... Secondo me
0: abbiamo superata.
1: Sì, abbiamo elaborato il trauma, capisci? Quando, come quando vai in terapia per tot anni, poi a un certo punto elabori il lutto, basta, hai fatto un passo avanti, no? Adesso sei concentrato sul tennis, ad esempio. Perché sono 2 anni che vinciamo Wimbledon, ad esempio, meglio, lo vince Sinner. Però noi in estate abbiamo queste soddisfazioni e non altre. Amici, un po' di messaggi, poi vi leggiamo anche, sentiamo i vocali.
2: Ho sbagliato, vince l'Argentina perché ha Messi e quell'altro, non si chiama Leao, ma non ricordo come cavolo si chiama. Dybala.
1: Ok. Leao è portoghese, confermo. Poi...
3: Ciao, sono Valentina da Merano, stiamo andando in vacanza a Igea Marina con la mia famiglia e noi ti chiamo Argentina!
4: Ciao!
1: Ma chi è che ha detto ciao alla fine?
0: Sommessamente. Mentre guidava, ciao!
1: Mi ha un po' spaventato. Sì, Leao è portoghese. Senti, quanta incompetenza negli ascoltatori. Gianluca, tesoro, c'è incompetenza anche chi fa nelle telecronache, non è il nostro caso, però no. Se vi ricordate ci sono state un sacco di polemiche per alcune telecronache ufficiali e quindi figurati, insomma, mi sembra che il peccatuccio commesso dal nostro ascoltatore sia veramente piccolissimo.
0: Perdonabile,
1: sì.
0: Dai.
1: Chiudo con questo: il risultato di questa finale non può essere pronosticabile, nessuna delle due è favorita. Ma in che senso?
0: Forse era una battuta.
1: L'ha mandato Vanacore, sto messaggio, perché la battuta non fa ridere, capito?
0: No, è che diciamo che per il 50% di probabilità ormai vincono quelle due, cioè non ci possiamo inventare tanto altro.
1: E poi abbiamo detto, da una parte c'è la squadra che l'anno scorso ha vinto, cioè scusami, nella scorsa edizione ha vinto il mondiale, e contro la squadra che nell'ultima edizione ha vinto l'europeo. Quindi non è che sono proprio due pipe queste squadre, capito? Può non piacerti magari quel tipo di calcio lì, però sicuramente avranno qualche qualità, no?
0: Beh, insomma, con questo nostro parere tecnico, non sono due pipe, io segnerei così benissimo.
1: Ma
0: meno male
1: è il mood di Noi Dire Mondiali, scusami, noi abbiamo commentato i mondiali, lascia perdere i nostri giornalisti che sono stati molto bravi e precisi, per tutto il resto è Noi Dire Mondiali, è stata sta roba qua.
0: Meno male che poi ci raggiungono più tardi, piano piano, per commentare insieme anche i mondiali sotto un profilo tecnico. Noi tra poco continuiamo a farlo insieme a voi, intanto arrivano le ultime notizie.
1: Dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani, non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran. Attacchi su larga scala si sono registrati contro basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington a Islamabad.
0: Cambiamo argomento. Un violento temporale si è abbattuto in serata su Milano, a causa del quale è stato interrotto anche il concerto del cantante portoricano Bad Bunny, che era in corso all'ippodromo. Feriti dalla grande in alcuni spettatori, l'arena è stata poi evacuata.
1: Il caso Roggero, il leader della Lega Salvini fa visita al gioielliere che da venerdì è in carcere per scontare la condanna definitiva a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve sempre essere legittima, sostiene Vannacci, opposizione all'attacco. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.
5: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Au revoir à la France. Seulement le 4 position delle compétitions mondiales.
1: Complimenti.
0: Le rival 4 poste.
1: Sorbona?
0: Decisamente. Sorbona. Allora, siete su RTL 102.5. No, traduco perché capisco che nel mio francese è perfetto, magari non si è capito. E la Francia è arrivata quarta perché ieri sera ha perso contro l'Inghilterra nella finale per il terzo e il quarto posto. Che poi gli sta bene sti francesi.
1: Purtroppo
0: siamo onesti, sta Francia, hai capito.
1: Credo che più di qualcuno abbia fatto in realtà questo commento. Senza e poi idea. Diciamo che fa parte, no? Un po' come lo dicevamo già ieri, ci sono stati anche degli articoli di giornale, citavamo ad esempio quello di Cazzullo, che dicono insomma se dovesse vincere la Spagna questa sera, ma ci pensate a Trump che deve portare la Coppa a Sanchez?
0: Perché hanno litigato, ricordamelo, per la cosa delle basi, della...
1: Sì, ci sono state un po' di tensioni nell'ultimo periodo. Lui mi sembra che abbia detto anche a un certo punto no, ma io con quello manco ci parlo, insomma ha fatto la solita battuta Trump un pochino forte, quindi insomma anche queste sono cose che ci fanno poi sorridere di situazioni come i mondiali. Vi continuiamo a leggere al 378 378 1025. C'è chi dice io tifo Argentina ma penso che vincerà la Spagna, e poi insomma lo leggiamo perché diamo così in qualche modo anche a Cesare quel che è di Cesare. La cosa più bella di questi mondiali sono state le radiocronache notturne tra Bisi Salvati e Leo Di Mauro, le risate che ci siamo fatti, scrive Iuri, non si contano.
0: È vero, devo dire che nell'indice di gradimento di noi dire mondiali questa formazione qui, sarà che è notte, sarà che siamo già un po' abituati con il club dei poveri pazzi. Detto questo, sono piaciute tantissimo queste radiocronache decisamente fuori di testa, ma che ci hanno permesso di vivere questi mondiali. Iuri, sei tu?
2: Sì, esatto, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno, il nottambulo che si è divertito con noi dire mondiali. Ti dispiace che è finito?
2: Per le radiocronache notturne assolutamente sì. Per il resto un po' meno, perché l'ho trovato abbastanza noioso. Mettiamola così.
1: Ma tu sei un appassionato di calcio?
2: Sì. Lo seguo molto, e più che altro seguo non solo il campionato italiano, ma seguo un po' tutti i campionati europei in generale.
1: Ok, quindi diciamo che eri preparato rispetto al mondiale. Che cosa hai trovato noioso? Che cosa ti è mancato?
2: Allora, secondo me questo allargamento a così tante squadre lo ha reso un po' più noioso, e mi preoccupa francamente il pensiero che lo possano ancora di più allargare.
1: Però da un certo punto di vista uno dice è un modo anche per essere più inclusivi, far partecipare più squadre, perché poi lo dicevamo è un modo anche per far arrivare alcuni paesi che altrimenti non avremmo neanche visto. Penso al Curaçao, no? Se ti ricordi all'inizio di questo mondiale se ne è parlato tanto, era la prima partecipazione, perché lo ricordiamo magari un po' per tutti, è stato questo il primo mondiale a 48 squadre, giusto?
2: Sì, quello sì. Ma ad esempio anche un paese come Capoverde, che prima non si sarebbe praticamente mai potuto qualificare, quest'anno, nonostante sia uscito ai sedicesimi, se non erro, di finale proprio contro l'Argentina, però ha dato del filo da torcere alle due finaliste, per l'appunto. Ha pareggiato con tutte e due le finaliste. Quindi, ok, l'allargamento è servito per far conoscere nuovi paesi. Però ci sono state delle partite che veramente
1: hai fatto
2: penso
1: fatica
2: che
1: a seguirle.
2: Una serie C italiana sia un po' più vivace, ecco, mettiamola così.
0: Io credo che in tanti però la pensino così. Io credo che questo sia un ragionamento che da un lato, come dice Ludovica, ha questo impatto anche se vogliamo così sociale, economico, perché permette ad alcune squadre di farsi conoscere ed ha quindi un impatto anche sugli sponsor e mette in moto dei meccanismi benefici dal punto di vista economico,
2: ma anche magari su ragazzi che non si sarebbero potuti conoscere.
0: Esatto, e questa è una grande vetrina per loro. Di contro abbiamo visto che insomma sono durati come un gatto in tangenziale, poverini, quindi
2: sì, vabbè, quello
0: è legittimo dire che domandarsi che senso ha tutto questo. È stato un esperimento, perché no, si chiama mondiale, quindi allarghiamo il più possibile. Dai, grazie Iuri. Quindi chi vince
2: grazie
0: stasera? Perdonami
2: voi.
0: Che mi sono persa, chi vince?
2: Allora, secondo me la Spagna, perché la trovo più squadra, però tifo Argentina comunque sia.
0: Ok, va bene. Ti aggiungiamo nel nutrito gruppo dei tifosi dell'Argentina. Buona giornata, tra poco ancora voi. 02 25 15 15.

0: Ben I Need, il disco di Olivia Dean, qui sarete alle 102.5, 6.43, amici, mondialisti, finalisti, poi fateci anche sapere come vedrete o ascolterete la partita questa sera, magari con gli amici avete organizzato una grigliata, magari andate in un posto, non lo so, collettivo all'aperto, dove, che ne so, il comune ha messo a disposizione un maxi schermo, perché c'è una grande comunità argentina, una grande comunità spagnola, e quindi ci saranno tantissime persone che si raduneranno lì, ad esempio.
1: Eh sì, anche quelli sono un po' i riti collettivi che poi tanto ci piacciono, di manifestazioni come i mondiali di calcio. 378 378 1025. Oscar scrive: ricordiamo che se l'Argentina vince ci raggiunge a 4 titoli mondiali insieme alla Germania e al Brasile. Scrive Gino: deve vincere la Spagna, altrimenti l'Argentina raggiunge il club esclusivo di quelli che hanno vinto 2 volte di seguito la Coppa, noi e il Brasile. Quindi vedi, qua si fanno anche calcoli scientifici.
0: Qui c'è proprio storia del calcio. La candidata Marafini mi dica in che anni l'Italia vinse consecutivamente i mondiali.
1: Allora, credo sia facile, perché mi sembra sia 34 e 38,
0: brava,
1: giusto?
0: Brava, bene. La Marafini si è preparata.
1: E questa ce l'abbiamo fatta. Vogliamo ricordare invece la Germania? Quelli consecutivi? No, dai, a parte tutto, mi sembra negli anni 50, perché avevo dato un occhio, insomma, e se davvero si dovesse poi concretizzare questo successo di nuovo di una squadra che riesce a vincerne 2 consecutivi, appunto, sarebbe un evento particolare, perché non accade proprio dagli anni 50. Quindi, vedi,
0: sei
1: dai.
0: Sicura la Germania? Perché lì c'era il casino, che fino a un certo punto non c'era la Germania da una parte e la Germania dall'altra. Dite che proprio anche a proprietà di linguaggio
1: a
0: noi
1: Spagne,
0: parliamo. Storia e calcio proprio a Spagna. Germania,
1: non lo so, io mi sono fidata di Gino, però
0: aspetta, perché lì. Allora, abbiamo un vocale, iniziamo a mandarlo e adesso intanto googliamo con calma. Vai!
2: Ciao! Noi stiamo partendo per ora al serio e andiamo in Egitto. Noi ti chiamo Argentina. Ciao!
0: Ciao, chissà dove vedrete questa sera la partita. Sicuramente anche in Egitto, da qualche parte ci sarà, insomma, magari in albergo.
1: Comunque ti confermo che era il Brasile. Brasile, che è stato capace di confermarsi campione del mondo anche nel 62, aveva vinto 4 anni prima, insomma, il calcolo fallo tu, che io in matematica sono scarsa. Intanto continuiamo a leggere i vostri messaggi. 378 378 1025. C'è anche chi, come Morena, scrive: posso dirvi, la cosa bella dei mondiali è che sono finiti. E anche questa è un'opinione, magari non tutti li seguono.
0: Sono d'accordo, soprattutto se magari hai in casa mi immagino questa scena molto così, molto italica e anche molto tenera, di una casa in cui un marito ama particolarmente il calcio e quindi punta la sveglia a mezzanotte per venire su a vedersi una partita, e dall'altra parte c'è una moglie che non ne può più, quindi posso anche capire questo stato d'animo. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15, subito Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ancora una tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima. Siamo sul litorale ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La magistratura apre un fascicolo, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia.
2: Tragedia anche a Tucazzano, in provincia di Milano. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino.
1: Tensione ancora altissima in Medio Oriente. Teheran sospende l'intesa con gli Stati Uniti parlando di violazioni. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti stanno spostando altri F-16 e F-35 nel Golfo. In corso nuovi attacchi americani a obiettivi iraniani in risposta a raid in Giordania.
2: Ne stiamo parlando questa mattina insieme a voi. I mondiali di calcio, 6-4 alla Francia. L'Inghilterra ha conquistato il terzo posto. Oggi invece alle 21, ora italiana, si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina. La seguiremo con noi dire mondiali.
3: E chissà chi la porterà a casa. Stiamo parlando proprio di questo all'interno della nostra linea diretta di quest'oggi, quindi microfoni aperti per voi allo 02 25 15 15. Dovremmo avere Irene. Buongiorno Irene, buona domenica.
4: Ciao, buongiorno, buona domenica a voi.
3: Allora, per chi tifi questa sera? C'è una preferita tra Argentina e Spagna?
4: Argentina. Solo per andare contro il mio compagno che ha telefonato prima, era in diretta con voi, Yuri.
3: Scusa, ma qui allora c'è Maretta in casa.
4: Sì, noi abbiamo anche il derby della Serie A.
3: Qual è?
4: Inter-Fiorentina.
2: Ok, Irene, scusa, ma per capirci, voi siete nella stessa macchina. Prima ha chiamato lui e adesso hai chiamato tu, cioè questo è il quadro?
4: No, siamo nello stesso laboratorio di pasticceria, tra 10 minuti apriamo il negozio.
2: Benissimo. Senti, ma avete fatto qualcosa a tema? Perché sai che ci sono anche magari dei dolci che vengono fatti apposta per... Da voi avete riscontrato questo interesse?
4: No, siamo in un piccolo paesino. L'età media dei miei clienti è 65-70 anni.
1: E beh, l'età migliore, quella che ha vissuto i veri mondiali con la nazionale italiana, beati
4: esatto.
1: Loro.
4: Però per loro l'importante è che ci sia il cornetto alla crema, poi il resto.
2: Giusto, priorità, sono d'accordo. Irene, senti, come lo guarderete questa sera?
4: Io lo guarderò da una sagra di paese col maxi schermo perché sono lì a servire i dolci a fine cena.
1: Ma dove si trova questa sagra? Dici che veniamo a trovarti.
4: È la sagra dello struzzo a Manciano, Castiglione Fiorentino, Arezzo.
1: Okay. Ok,
2: quindi quella che ti fa la Fiorentina mi sembra di capire che sei.
4: Esatto. Esatto.
1: Ok, va bene. E come mai il tuo compagno è venuto su Interista?
4: Non lo so, essere un difetto di produzione.
1: Rimandalo, non sei ancora in garanzia che lo puoi riportare.
4: No, però se credo dopo che... 7 anni e mezzo no, non è più in garanzia.
1: Non è più in garanzia, mi spiace.
3: No, se siamo calmi che ci arriva Beppe Severgnini e si lamenta, che anche lui è tifoso interista, quindi boni. Tifiamo tutte le squadre, l'importante è che sia con rispetto dell'avversario. Questa
4: certo,
3: è la regola, quindi stasera chi vince, vince. Spagna e Argentina, dopo un bacino e fate la pace, va bene? Tu e il tuo ragazzo.
4: Certo. Assolutamente sì.
3: Bene, bene, grazie Irene per essere stata con noi. Continuiamo a leggervi intanto al 378-378-1025. Tante le partite che avete seguite, le avete seguite anche con le radiocronache di Noi Dire Mondiali, come d'altronde quella di questa sera, imperdibile. Una partita che può fare la storia in tutti i sensi. Avanti con la musica, noi.

0: Ah, c'è un gatto in studio? Che è successo?
1: O le macchine da Formula 1?
2: No, una quelle
1: volta
2: no,
1: facevano
2: quelle
1: così.
0: Una rumorista, non pensavo, complimenti.
2: Adoro quando ci sono i Bee Gees fare questi vocali, mi sento autorizzata a usare anch'io il falsetto e mi piace moltissimo. How Deep Is Your Love qui su RTL 102.5, ultimo disco della nostra prima ora insieme, quella dedicata alla linea diretta in cui abbiamo azzardato un po' un pronostico per la finale dei mondiali di questa sera. Io non ho capito, secondo i nostri ascoltatori, chi vince. Qualcuno ha tenuto il conto?
0: Allora, credo in realtà che sia siamo praticamente in parità perfetta, sì. Tanta Argentina ma anche tanta Spagna, è come se in qualche modo provo a riassumere, il cuore dicesse Argentina ma la tecnica sì. Spagna.
2: Anche perché Manuel ce l'ha il microfono, ti microfonizzi un attimino, perché Manuel aveva un'interessante riflessione su questa finale. Prego.
3: No, è un pronostico a tutti gli effetti.
2: Dai.
3: Cioè vincerà una squadra, udite udite, che parla spagnolo.
1: No. Pare di sì.
0: È ride da solo.
3: Perché è una battuta,
1: la malvagità di questa risata
3: bruttissima, però mi fa ridere.
0: Mi fate uno zoom per favore in radiovisione sulla faccia
1: Barbara,
0: di Barbara
1: sì,
0: Sala.
1: Grazie. La stessa espressione di quando lei si scarica il ventilatorino. Geniale.
0: Oppure di quando fai una battuta tu, insomma,
2: esatto,
0: più o meno. Sì.
2: Il livello è quello. Questo è lo spirito di noi dire mondiali. Bravo, bravo. Peccato che vai in ferie. Dovresti venire stasera a fare la partita.
3: Sì, ma io mi collegherò, vi guarderò.
2: Ah, bravo, bravo, bravo. Perché il tuo contributo è fondamentale. Allora, amici, abbiamo ancora qualche messaggino da leggere. 378-378-1025. Senti qui, Massimo dice: io quest'anno sto seguendo solo queste ultime partite, però il fuso orario è veramente distruttivo. Ho seguito la finalina di ieri, che è iniziata alle 23 e finita alle 2, ora sono uno zombie.
0: Sì. Massimo, grazie per esserti svegliato e per essere qui insieme a noi per seguire anche No Stop News. Cercheremo di tenerti compagnia al meglio. C'è anche chi scrive: per me deve vincere la Spagna perché è europea, ragazzi. Scrive: Europa forever.
2: Giusto, è l'Europa che ce lo chiede. Vocali!
4: Ciao ragazzi, sono Marina. Io sinceramente non ho preferenze fra Spagna e Argentina. Sono già abbastanza contenta che sia arrivata quarta la Francia, che va bene tutto. Ciao.
5: Ciao, sono Walter. Ma non avete ancora capito che è tutto già studiato, che deve vincere l'Argentina?
1: Ecco qua, ci mancava?
2: In base a cosa?
1: Non lo so. Effettivamente in questi giorni sono uscite un po' di storie relative a Mazzette, che sembra, però ovviamente sono tutte indiscrezioni. Se c'è da indagare verranno indagate le cose. Intanto noi vi ringraziamo per aver partecipato alla nostra linea diretta. Tra poco faremo il punto anche sui mondiali. Prima linea la nostra Valentina Iannicelli con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Anche a Bitonto, in provincia di Bari, sono le 7.
7: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 19 luglio. In primo piano la nottata di raid americani in Iran. È l'ottava consecutiva. Massimiliano Mantiloni.
8: Le forze armate statunitensi hanno concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione costata la vita a due soldati americani in Giordania, colpiti siti militari iraniani e forze del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che avevano lanciato attacchi contro i militari statunitensi in Giordania il 17 luglio. Raid anche per ridurre ulteriormente la capacità di Teheran di minacciare il traffico navale e commerciale nello stretto di Hormuz, bombardata all'isola di Kejme e postazioni vicine a Sirik, località nei pressi dello stretto. A sua volta l'esercito iraniano ha lanciato droni contro due basi statunitensi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, ha commentato Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e anche la guida suprema Mojtaba Khamenei minaccia di impartire a Washington a lezioni indimenticabili.
9: Notte di guerra anche in Ucraina, sarebbe di un morto e 5 feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti nelle scorse ore a Kiev. Cambiamo argomento, ancora polemiche sul caso Roggero, il centrodestra si è schierato a favore del gioielliere, ascoltiamo Alessandra Giannoli.
10: Ci siamo abbracciati a lungo, sta bene, ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, così il vice premier Matteo Salvini, che è stato il primo a incontrare in mattinata dopo la prima notte in cella nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a oltre 14 anni per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso, poi dichiarato al termine della visita il segretario del Carroccio, che in merito alla grazia ha aggiunto: nessuna pressione su Mattarella, sceglierà liberamente. Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, in merito alla possibilità di visitare il penitenziario nel milanese in cui è recluso il 72enne, si è mostrato cauto, mentre Sergio Novani, coordinatore del collegio difensivo di Mario Roggero, ha confermato di essere il capo dell'ufficio legislativo del partito del generale. Intanto si sono detti amareggiati i parenti di Giuseppe Mazzarino, uno dei 2 rapinatori uccisi nel 2021 a Grinzane Cavour. Il danno non è stato mai risarcito, ha fatto sapere il legale della famiglia.
9: È di 2 morti e alcuni intossicati il bilancio di un incendio divampato in serata in uno stabile della zona di Viale Palmanova a Milano. La palazzina è stata totalmente evacuata. E passiamo allo sport. Questa sera alle 21 ora italiana, appuntamento con la finalissima dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo la partita con il nostro show Mai Dire, Noi Dire Mondiali. Adesso la Formula 1, oggi alle 15 anche il Gran Premio di Belgio. Enzo Tamborra.
11: È già tempo di esami di laurea per il 19enne Kimi Antonelli. Sul circuito di Spa, l'università della Formula 1, il bolognese della Mercedes si presenta in pole position dopo l'incredibile super giro di ieri nelle qualifiche. Un successo in Belgio varrebbe doppio per Antonelli, già la 6ª pole in carriera, sicuramente la più prestigiosa. Con lui dalla prima fila scatterà Max Verstappen su Red Bull. Norris su McLaren, terzo tempo ieri, scalerà di 10 posizioni per una penalità. E così in seconda fila, con Russell, con l'altra Mercedes, partirà la Ferrari di Charles Leclerc, che precede il compagno di scuderia Lewis Hamilton.
9: Grazie, adesso il meteo e poi le notizie sul traffico.
12: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Previsioni del tempo.
14: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Ancora tanto caldo e sole al centro-sud, con qualche annuvolamento sparso sulle aree tirreniche. Maggiore variabilità invece al nord, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone o temporale sparso. Le temperature saranno ancora davvero elevate al centro-sud, con punte oltre i 40 gradi sulle aree interne. Primo calo termico invece sulle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Via Radio.
15: Una buona domenica da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Non segnaliamo traffico sulla nostra rete e per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. E ricordo che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie per l'ascolto.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
16: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della

0: Rossi Mineiro, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Amici della finale del mondiale, eccoci qui, 7.06, buona domenica, il 19 di luglio, siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop News.
2: Una puntata ricchissima, tanti ospiti pronti a raggiungerci, si parlerà ovviamente anche di calcio, ma non solo, tra poco però puntuale e direi irrinunciabile l'appuntamento con Davide Giacalone e la rassegna stampa.
3: Eh sì, è lui che ci porta in edicola a leggere i principali titoli dei quotidiani nazionali, prima la musica, il nostro power hit firmato Achille Lauro.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche in questa domenica mattina arriva Davide Giacalone per portarci in edicola. Inizia la nostra rassegna stampa. Ben trovato, Davide.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Buona domenica anche a te e a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Allora, stamattina partiamo dalla politica agitata in questi giorni, lo sappiamo, dalla riforma della legge elettorale. Siamo sulle pagine interne della stampa, dove vengono raccontati i risultati di un sondaggio. 7 italiani

0: Italiani su 10 chiedono le preferenze, l'altra priorità è ottenere governi stabili. La possibilità di scegliere chi li rappresenta è una richiesta trasversale degli elettori di tutti gli schieramenti.
1: Ma ha colpito questo titolo, questo tema, perché ci sono due cose che dovrebbero insospettire chiunque le ascolti. Ce lo chiede l'Europa e lo vogliono gli italiani. Nel primo caso quasi sempre una fesseria, nel secondo è quando te l'hanno detto, ma soprattutto come hanno fatto a comunicartelo, perché adesso gli italiani vogliono le preferenze, però eravamo gli stessi, un po' più giovani, ma insomma la gran parte della popolazione, considerato che si invecchia, era la stessa. Nel 1991 si è fatto un referendum sul sistema elettorale contro le preferenze multiple, partecipò al voto il 62,5%, cioè un record straordinario, oggi non li vedi manco cannonate, e votò contro le preferenze multiple il 95,57%, cioè praticamente tutti. Adesso arriva quello che dice: no, io ho studiato e quelle erano le preferenze multiple, mentre oggi si parla delle preferenze. A parte che se parli delle preferenze stai comunque parlando di multiple, se no diresti la preferenza. Questo se l'italiano non ha perso qualsiasi vigore e efficacia. Ma non prendiamoci in giro. La realtà è che ieri essere contro le preferenze era essere contro la politica, e oggi pare che, secondo alcuni, essere a favore delle preferenze sia essere contro almeno qualche parte politica. Le parti politiche, peraltro, sono tutti favorevoli alle preferenze, a chiacchiere, poi la sostanza è diversa, ma il punto è che una classe politica, una classe dirigente si definisce tale non se segue gli umori dell'opinione pubblica, ma se riesce in qualche modo a guardare oltre la punta delle scarpe e spiegare perché una cosa o l'altra possa essere utile. La frase "bisogna togliere le preferenze perché da quello viene la corruzione della politica", come la frase opposta "bisogna rimettere le preferenze perché possono scegliere i cittadini", sono due affermazioni prive di senso compiuto, pura propaganda.
2: Davide, cambiamo argomento, siamo sulla prima pagina del giornale, una notizia di cronaca che è arrivata ieri, tra l'altro proprio ieri in Nostro Opinions abbiamo approfondito con un ospite l'argomento, perché adesso il numero comincia a diventare davvero alto di persone che perdono la vita in piscina. Altra bimba morta in piscina, la denuncia del governo, legge bloccata dalle lobby, sono le parole del ministro Musumeci.
1: Allora, quello che purtroppo è successo ieri, la tragedia a Milano Marittima, sembrerebbe dalle prime cose che si sanno che non c'entra niente con le norme relative alle piscine. Cioè, era una bambina di 4 anni, gli ha detto "rimani qua, aspetta che torno". Purtroppo non è andata così, ma la piscina era chiusa, quindi era evidente che non c'era il bagnino. Diciamo la bambina di 4 anni
2: però
1: non
2: attenzione,
1: si sa.
2: Ieri il nostro ospite ci ha detto che se ci fosse la protezione sopra la piscina, quando la piscina è chiusa, è chiaro che non cade dentro nessuno.
1: Certo, se la sigilli, però il problema è che una bambina di 4 anni forse non doveva essere in quei pressi. Purtroppo questa è la tragedia che è successa. E non so, può che essere, che esserne colpiti e vicini alla famiglia, che qual è il doppio dramma, insomma, in questo senso. Però mi colpisce, però, al di là del fatto di ieri di Milano Marittima, ci sono stati diversi casi, appunto un'altra bambina perché i capelli sono rimasti nel bocchettone e quell'altro era l'uscita di risucchio per il cambio dell'acqua. Non tutti lo sanno, ma c'è una legge, perché in questo paese si deve fare tutto per legge. Per come se la legge fosse "fatto la legge", no? Adesso ho fatto la legge che i monopattini si deve andare con i caschi, ci vuole la targa e l'assicurazione. Non ce l'ha nessuno. Hai fatto una legge, ma stai parlando al muro, perché sono tutti senza targa, senza casco e senza assicurazione, garantito. Però l'illusione "faccio la legge" e quindi bisogna uniformarsi, cosa che poi naturalmente porta ovviamente a che ci siano delle pressioni di parte, appunto lobbistiche, cioè che gli interessi materiali, che non sono demoniaci, sono parte della realtà ed è giusto che siano rappresentati, che vogliono farsi valere spiegando come stanno

0: le cose, perché un provvedimento potrebbe essere giusto, potrebbe essere sbagliato, è normale. È normale, la libertà comporta mica soltanto la possibilità di esprimere le idee, porta anche la possibilità di esprimere gli interessi, come è giusto che sia. Ma quando un ministro in carica, il ministro della protezione civile Musumeci, dice, se leggo testualmente, gli interessi lobbistici di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita. Lo dico perché mi risulta che in commissione parlamentare le spinte di alcune associazioni, i comuni, di regioni e quindi di lobby economiche che portano ad escludere una parte delle piscine dall'osservanza delle norme restrittive. Non è possibile. E non è possibile, signor Ministro, perché c'è un problema. Lei sta parlando dei suoi colleghi. La rappresentanza degli interessi è lecita, ma sono i suoi colleghi che si fanno fermare. È la sua maggioranza che non c'è. Lei sta dicendo che alcuni colleghi parlamentari o si sono venduti o si sono impauriti e sono vicini a interessi lobbistici che sarebbero peraltro minacciosi per la vita. E il problema è il Parlamento. Ma che ci mandate in Parlamento se fosse vero quello che lei dice? Se non fosse vero, passiamo a un'altra intervista.
1: Tra poco ci spostiamo in Germania per un caso che sta facendo molto discutere. Prima però c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Allora ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. E per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi, le 7:18 minuti, buona domenica, non stop news, RTL 102.5, siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone e lo anticipavamo, dobbiamo spostarci in Germania, siamo anche sulla prima di Repubblica, padre con surrogata, il politico tedesco costretto a lasciare. Di che cosa stiamo parlando? Lo vediamo sulle pagine interne del Corriere della Sera, polemiche e pressioni, Spahn lascia, famiglia e politica dice sono incompatibili. Chi è? Stiamo parlando dell'ex capogruppo dell'Unione Cristiano Democratica, il figlio con maternità surrogata vietata in Germania. Merz dice inevitabile.
0: Il problema non è mica la famiglia inconciliabile con la politica. No? Spahn paga il fatto che ha detto una cosa e ne ha fatta un'altra. E quello è il punto. Cioè, lui è esponente del Partito Cristiano Democratico, buon pro gli faccia. È omosessuale e buon pro gli faccia. È sposato, ovviamente, con suo marito e buon pro gli faccia. Quando era ministro, siccome c'erano movimenti LGBT+, o più che dir si voglia, poi sono infiniti, cioè un acronimo infinito, che dicevano, noi siamo per la maternità surrogata, dice assolutamente no, questa è una cosa che diciamo non va fatta. E l'ha fatta lui stesso, l'ha fatta negli Stati Uniti. In questi casi te ne devi andare. È inutile che cerca di far credere che il problema è la sua famiglia, l'omosessualità. È la totale incoerenza, quindi giustamente l'hanno mandato via.
4: Cambiamo argomento, troviamo la notizia che è quella del gioielliere Roggero su tutte le prime pagine dei quotidiani perché si aggiungono ulteriori tasselli. Dal Messaggero, Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, il leghista in carcere dal gioielliere, Forza Italia difende i PM e poi il legale frena sulla grazia, Conte dice sciacallaggio politico. Anche altri quotidiani, ad esempio siamo sulla prima della Stampa, addirittura qui c'è un'intervista alla moglie Mattarella, le chiedo clemenza, parla Mariangela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine, intervista esclusiva alla moglie del gioielliere, mi rivolgo con il massimo rispetto e invoco un atto di umanità per Mario, mi sento sospeso in un incubo, lui non è un giustiziere, spero non si cancelli la vita di chi ha subito violenza in casa propria. Davide.
0: Fermate questa giostra che è veramente di cattivo gusto, fa venire quasi voglia di difendere chi se sta finendo preda degli avvoltoi. Allora, l'intervista alla stampa della moglie, della signora, è significativa perché era evidente che era stato preso questo caso per attaccare il Quirinale, e che non è il modo migliore, diciamo così, il più astuto per sperare di poter avere una grazia. La quale grazia, diciamo, a sentenza appena pronunciata, non è che uno la può reclamare, diciamo, è un mio diritto, anche perché soprattutto non lo è. Secondo, il legale, l'avvocato del gioielliere, ne è talmente consapevole che aveva detto: ma forse ci sono state delle parole sbagliate. Ma certo che ci sono delle parole sbagliate, perché è stato, diciamo, consegnato alla propaganda. Terzo, noi Tizio, Caio, lo candideremmo volentieri. Non candidi assolutamente nessuno, perché la condanna prevede la perdita dei diritti politici, l'interdizione dai pubblici uffici, e per condanne superiori ai 5 anni si perde l'elettorato passivo e attivo, cioè potersi candidare e poter votare. A chi prendete in giro? Lo candideremmo. È pura propaganda. Ma propaganda ma che parte dal presupposto che io che l'ascolto sia cretino e analfabeta. Perché se solo ho qualche nozione dovrei dire: ma scusi, di che sta parlando? Vedo il Corriere della Sera, se non ricordo male, porta un titolo attribuito al Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, dice: una pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. È stato valutato lo stress e la paura, leggete le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado. Anche perché normalmente quello che ascolto è l'esatto opposto. Ma come? Ha ammazzato 2 persone e c'ha solo 14 anni di pena? C'è 14 anni di pena perché sono state valutate tutte le attenuanti. Se no, se ammazzi 2 persone e cerchi, senza riuscirci, di ammazzare la terza, è difficile che, diciamo, dopo qualche anno tu possa uscire dal carcere, no? Perché pone qualche complessità. Invece sono state tutte le cose. Questo è il problema. La legittima difesa non c'entra niente, zero. Non è questione. La difesa è sempre legittima? Sempre? No, non è possibile, non è pensabile, non passerà mai. Vi prendono in giro se dicono una cosa di questo tipo, perché è insensato. Se no io dico che percepisco un pericolo, perché vale la mia percezione, t'ammazzo e dico: la legittima difesa. È ovvio che no, cioè, sai, sei uno che sta imbrogliando, ma che dovranno necessariamente farmi un processo o no? Poi leggo un'intervista di Salvini, Matteo Salvini, al Giornale, giustamente dice: non è pericoloso, aveva dei precedenti, ma insomma mettiamo che non sia pericoloso, non lo so, bisogna farlo valutare. Rispetto alla sentenza, dice Salvini, ma serve umanità, penso ai domiciliari. Allora, i domiciliari devono essere chiesti, non li chiedi, diciamo, in un comizio, ma li chiede l'avvocato che rappresenta e si rivolge al giudice dell'esecuzione della pena. Vedremo, magari, diciamo, che è difficile che avvenga immediatamente, ma insomma potrà avvenire. Ma è bello, il titolo del Giornale, rispetto alla sentenza. E adesso questo però lo andate a dire a tutti quelli che avete scatenato, Salvini compreso, nei giorni scorsi, a dire che era una sentenza infame. Allora bisogna stare attenti. La propaganda è una palla infuocata, perché se ci si spinge oltre il limite della ragionevolezza, poi passa sempre uno un po' più irragionevole di me, un po' più esaltato, un po' più estremista. Come diceva il vecchio Piero Nenni, se cerchi di epurare, poi c'è sempre uno più puro che ti epura. Cioè, per forza, cioè a un certo punto passa uno più estremista e dice una cosa più estrema e così via. Ma questa è la via verso la follia, non è la via verso creare una classe politica. Classe politica significa assumersi anche le proprie responsabilità. E dopo aver detto in tutte le salse che in Italia le sentenze non esistono perché finisce il processo e sono subito liberi, dopo 18 ore dici: ma come, hanno arrestato uno perché c'è l'esecuzione della sentenza? L'hanno condannato. Duplice omicidio e un tentato omicidio. Insomma, fatevi 2 conti.
2: Vediamo così la rassegna stampa di questa domenica 19 luglio. Grazie Davide Giacalone, buona domenica a te e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Noi ci spostiamo sui quotidiani sportivi da Tutto Sport. American Beauty, i campioni d'Europa contro i campioni del mondo. Yamal contro Messi, gran finale Spagna-Argentina questa sera alle 21.

0: la seguiremo anche qui su RTL 102.5, così come seguiremo anche la partenza della Formula 1 alle 15 con il commento di Carlo Vanzini dalla Gazzetta Sportiva. Kimi, sei forte, una domenica fenomenale. Antonelli come Ascari, sesta pole stagionale, complimenti a lui. State lì, Non Stop News torna tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo!
12: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
10: Hai prenotato?
11: No.

0: Nuovi raid americani contro l'Iran, è l'ottavo giorno consecutivo di attacchi. Secondo il comando centrale americano, l'obiettivo è punire le guardie della rivoluzione che la scorsa notte hanno colpito militari americani in Giordania. Non me ne importa nulla, è il commento di Trump alla notizia dell'annullamento della tregua annunciata da Teheran.
1: Un violento temporale si è abbattuto ieri su Milano, a causa del quale è stato interrotto anche il concerto del cantante portoricano Bad Bunny, che era in corso all'ippodromo. Feriti dalla grandine alcuni spettatori, l'arena è stata poi evacuata.
0: Il calcio, 6-4 alla Francia, l'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali. Oggi alle 21 ora italiana si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina. Qui su RTL 102.5 seguiremo la partita nel nostro show Noi Dire Mondiali.
1: Era l'ultima notizia alle 7:33. Intanto arriva il nostro new hit, c'è Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, Saturno dal vostro segno dialoga con Marte, con l'energia del fare e dell'apparire. Per questo riuscirete a convincere qualcuno delle vostre idee, si farà a modo vostro. Toro, mentre voi coltivate un divertimento

0: detto sensato e costruttivo, qualcuno sembra avere bisogno di risposte concrete e gesti che durino. Ottime possibilità di intesa. Gemelli, Marte dal vostro segno si connette velocemente con Saturno, rendendo ogni vostra azione e reazione particolarmente precisa, sostenibile e logica. Tempo di fare. Cancro, attenzione a non promettere troppo, a non sbilanciarvi con qualcuno, forse per assecondarlo o farlo felice. Misurate meglio parole e pensieri e andateci piano. Cari Leone, non nasconderete mai l'ottimismo e le grandi ambizioni che Giove muove dentro di voi, spingendovi a parlare sempre di cose importanti, di visioni e di sogni. Vergine, certe persone sembrano apprezzare le vostre attenzioni, la vostra capacità di fare sempre ciò che serve e che è necessario in ogni situazione. Vi sentirete preziosi. Cari Bilancia, qualcuno sembra essere particolarmente attento alle regole, sempre vicino a certi schemi e consuetudini, qualcosa che non potete ignorare e che dovrete accettare. Scorpione, Venere e Marte si nutrono di leggerezza, di cose che funzionano e che la fanno facile. Per questo sarete bene con tutto e dunque evitate tutto ciò che complica e divide. Cari Sagittario, non abbiate paura di dimostrare coraggio e chiarezza a chi vi sarà accanto, perché le vostre azioni saranno sensate, capaci di raccontare un progetto e un desiderio. Capricorno, probabilmente deciderete di dedicare questo momento alla casa, alle persone di famiglia, percependo un crescente bisogno di attenzione da parte loro. Acquario, Marte accende Saturno, facendovi subito sentire in dovere di fare qualcosa di molto speciale, di unico. Si muovono le passioni e cresce in voi il bisogno di dimostrare che ci siete. Infine, cari Pesci, la Luna si farà gentile sostenendovi e rasserenandovi con le sue parole, con i suoi modi e gesti. Non dovrete fare altro che attendere le sue carezze sorridendo.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, questa mattina si parte per il Piemonte, andiamo in provincia di Cuneo alla scoperta di un borgo veramente speciale. Si tratta del borgo di Saluzzo e ci accompagna in questa bellissima gita Gabriella Giordano, che è presidente dell'ATL del Cuneese. Buongiorno Gabriella, grazie di essere qua con noi.
3: Ma buongiorno a te Valentina e grazie per l'opportunità che mi dai di parlare della nostra bella Saluzzo.
2: Grazie a te.
3: Saluzzo è proprio un po' una cittadina speciale, perché intanto è una cittadina che sta tra due valli, tra la Valle Varaita e la Valle Po, e ha vicino a sé questo meraviglioso Monviso che noi chiamiamo Re di Pietra, che sembra proprio abbracciare tutta la città e nello stesso tempo anche le sue colline. Già arrivando a Saluzzo tu vedi questa collina meravigliosa con la torre civica, col campanile di San Giovanni e questa grande fortezza che è la Castiglia, che domina tutta la pianura. In effetti il borgo medievale è stato un marchesato molto importante che è durato circa 500 anni, dal 1100 al 1600. Ed è stato un marchesato molto importante perché era uno stato cuscinetto tra vari stati molto forti che cercavano un po' di conquistarselo. Il marchese di Saluzzo fece costruire questa rocca che noi ancora oggi possiamo visitare. Purtroppo fu trasformata in ergastolo nella fine degli anni dell'Ottocento e in parte del Novecento. Adesso è stata ripristinata, è diventato un centro espositivo con mostre sia diciamo fisse che anche a scadenza, ma sempre molto interessanti.
2: Immagino. Gabriella, quello che a me mi ha colpito quando sono venuta a Saluzzo è stata questa divisione molto netta tra questa parte alta del borgo, che è con un'impronta fortemente medievale, e la parte bassa invece che si allarga e diventa ariosa e rinascimentale. Sì. C'è un po' questa divisione in questa cittadina.
3: Certo, anche perché la rocca per fortuna è stata mantenuta tale, non ci sono stati capovolgimenti nel corso dei secoli e la città si è espansa verso la pianura. Quindi chiaramente nel momento nel quale diciamo è diventata più grande, pur diventando sotto il dominio della Francia e poi dei Savoia, la città si è espansa al basso. Quindi chiaramente nella parte alta i viottoli, le stradine, gli angoli, l'acciottolato, le scalette sono rimaste quelle del Medioevo e noi abbiamo proprio la sensazione di passare assolutamente con un salto nel tempo nelle strade che vedevano cavalieri e dame avvicendarsi arrivando a palazzo. Scendendo giù abbiamo palazzi che sono molto belli, sono però del periodo barocco, e poi il Duomo grandissimo che stava fuori le mura, che è stato iniziato alla fine del 400 e poi diventato veramente una cattedrale splendida e ancora adesso è una cattedrale veramente bellissima. Si sono aggiunti porti,

0: portici, i famosi porti scur, che sono quelli scuri dove molto bassi, dove una volta si poteva passare riparandosi dalla pioggia e facendo dei piccoli mercati. E poi ci sono i portici più attuali che sono venuti fuori poi nel 600-700. Ma in realtà ci sono molte belle cose da vedere, ad esempio oltre alla Castiglia, Casa Cavassa, che è il museo civico con opere del fiammingo Hans Klemmer, e la Pinacoteca, San Giovanni, che è una chiesa bellissima su due piani, per cui dalla parte superiore si entra e si scende la scalinata per arrivare nell'abside, e poi c'è un'altra uscita nella strada inferiore, San Bernardino, il Duomo, come vi dicevo, e i famosi porti scur.
1: Certo. Ma
0: devo dirti che la città è bella tutta, sicuramente la parte alta è la parte più affascinante.
1: Sono d'accordo con te. Peraltro, per chi non lo sapesse, Saluzzo ha dato i Natali a un importante italiano, sì, ricordato e conosciuto, sì, da tutti, che è Silvio Pellico.
0: Sì, è stato un patriota carbonaro che aveva aderito alla carboneria di Milano, che fu fatto prigioniero dagli austriaci, e proprio dalla fortezza dello Spielberg scrisse Le mie prigioni, intingendo la penna nel suo sangue, perché non aveva modo di scriverlo diversamente. Il manoscritto ancora esiste nel museo.
1: Nella casa museo, esattamente, sì, che si può, sì, visitare proprio nel centro della...
0: Si può visitare, la casa museo è una casa bellissima, molto carina, nella Saluzzo Alta, ed è, come dicevi tu giustamente, visitabile, è diventato direi un sito molto interessante. Ricordiamo anche Giambattista Bodoni, che ha dato il nome al carattere che lui inventò per l'arte della tipografia, che anche lui ebbe origine, iniziò la sua lavorazione e poi andò in tutta Europa e diventò il famoso Giambattista, certo, Bodoni, per la tipografia, per l'arte della tipografia.
1: Insomma, in sostanza, tantissimi ottimi motivi per fare una bella passeggiata in questo borgo che conserva l'impronta storica in modo davvero interessante ed affascinante. Noi ti ringraziamo, Gabriella, per questa visita che ci hai fatto fare virtuale. Grazie.
0: Grazie a voi e grazie per l'accoglienza.
1: E grazie a tutti voi per averci ascoltato. Noi ci sentiamo domenica prossima per un altro viaggio con eccellenze nazionali. Ciao.
2: E noi non vediamo l'ora. Grazie Valentina Iannicelli. Intanto, per le vostre segnalazioni, la mail di riferimento è eccellenzenazionali@rtl.it.
3: Amici del cinema!
4: Sì, eccoci, parli con noi.
3: Qualcuno è andato a vedere l'Odissea?
2: Non ancora.
3: Sai che adesso tutti sono andati a prendersi i libri, sono scesi in cantina, in soffitta, a cercare perché devono...
4: Hanno soffiato, sì, sulla polvere.
3: Esatto, per ripassare e andare al cinema preparatissimi per vedere il nuovo film di Christopher Nolan.
4: E per criticare, per dire, però non mi è piaciuto, quella parte lì non è che l'hanno fatta proprio bene.
5: Eccolo, Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85€ al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948€. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976€. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400€ IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo

all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Si intitola Partenope ed è la collaborazione tra Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. La trovate su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: Allora, ieri vi abbiamo proposto il ripassino sulla storia dell'Odissea con la professoressa, vi ricordate? Un po'
2: tutti promossi.
1: Tutti grandi esperti. Io ho visto su un sacco di gruppi di lettura che io seguo su Facebook tutta gente che sta cercando edizioni magari non in prosa, ecco, non in poesia, dell'Odissea, per cercare di leggere e informarsi, perché vogliono andare tutti al cinema. Pare che in queste poche ore, insomma due giorni neanche, che è uscito il film in Italia, già in tantissimi sono andati a vederlo. Attendiamo poi i dati del weekend. In ogni caso, l'Odissea di Christopher Nolan è il suo nuovo film, al momento è campione di incassi in tutto il mondo, in Italia ma anche altrove. Cerchiamo però di capire se questo film vale la pena oppure no, perché comunque sono quasi tre ore di proiezione, con Marita Toniolo, giornalista di cinema, redattrice di movieplayer.it. Buongiorno Marita, benvenuta.
3: Buongiorno, benvenuta, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tu il film l'hai visto, ne hai anche scritto, vale la pena oppure no?
3: Sì, sì, secondo me ne vale assolutamente la pena, è un film spettacolare ed è incredibile come recuperare un poema di 3.000 anni fa possa essere così avvincente. Io non ho assolutamente sentito il peso delle tre ore, sono scorse via molto velocemente perché è un racconto avvincente, appassionante, a tratti persino horror, quindi c'è tensione, c'è trasporto, per cui no, io lo consiglio assolutamente agli ascoltatori di RTL, insomma, in generale al pubblico italiano.
2: Ecco, ma è una versione fedele rispetto all'originale?
3: No, a Nolan non interessa la filologia, essere rispettoso del testo originale, ci sono diversi stravolgimenti e anche delle assenze, diciamo, anche

0: che il racconto stesso, nella versione originale, se poi avete fatto il ripasso con la professoressa, sapete che Ulisse racconta Re dei Feaci, quello che lo ha condotto ad arrivare lì e tutte le peripezie che insomma ha incontrato lungo il suo viaggio. E invece qua il racconto viene fatto alla ninfa Calipso, che nel film è interpretata da Charlize Theron, quindi già solo per questo. Poi sinceramente anche tutte le polemiche che sono state fatte sul colore della pelle di Elena di Troia, che è interpretata dall'attrice Lupita Nyong'o, insomma lasciano il tempo che trovano, ecco, non mi sembrano dettagli che possano veramente influire sulla visione, sulla partecipazione al film, ecco.
1: Chiaro. Marita, c'è un argomento che fa discutere tanto relativamente a questo film, le modalità di fruizione, perché c'è la pellicola classica in 16 noni, c'è la versione IMAX, c'è la versione 70 mm, c'è la versione in IMAX 70 mm. Sto benedetto film, come lo dobbiamo vedere?
0: Allora, è ovvio che... Non so, io l'ho visto nella sala IMAX dell'Arcadia e cioè, ho fatto proprio la visione quella perfetta, addirittura tremava la poltrona anche per gli effetti audio e tutto. Quindi diciamo, anche se l'ho visto nelle migliori condizioni, però non è che se lo vedi in uno schermo normale ti perdi l'impatto o non so, ti manca qualcosa, perché sì, è come dire, è come vedere un concerto di Springsteen in prima fila, quindi col massimo del dettaglio, della partecipazione, e vederlo un po' arretrato, non è che cambi poi l'esperienza in sé.
2: Però Marita, per farlo capire meglio anche ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di queste differenze perché il film è stato girato interamente in IMAX ed è forse
0: esatto.
2: La prima volta.
0: Sì, è la prima volta anche per Nolan che riesce proprio a girare un film interamente con questo formato, ed è stato proprio un suo desiderio, tanto che l'IMAX gli è venuto incontro in ogni modo per far sì che ha creato addirittura una macchina da presa appositamente per questo film, per cui siccome sono macchine rumorose, per far sì che appunto durante il girato non si riproducessero questi rumori, praticamente le hanno insonorizzata, gli hanno costruito una specie di casa alla macchina da presa in modo che appunto non producesse quei rumori, e l'hanno insonorizzata. Quindi pazzesco. Diciamo, sono passi tecnologici che sono stati fatti appositamente su richiesta di Nolan.
3: Pensa a te, perché non aveva già altro a cui pensare. Giusto per chiudere questa parentesi, perché magari abbiamo generato confusione, cioè questo IMAX 70 mm di fatto ti fa vedere il film in un formato quasi quadrato, quando noi però andiamo al cinema è rettangolare lo schermo, quindi di fatto perdiamo un pezzettino, esatto.
0: Sì, si taglia un pezzettino sopra, un pezzettino sotto, ma vi assicuro che
3: si vede comunque tutto e non si perde niente.
0: Assolutamente, tra l'altro.
3: Okay. Marita, siamo quasi in chiusura, sì. Perdonami, torno un attimo sul film. Il cast è pazzesco perché abbiamo Tom Holland che interpreta Telemaco, figlio di Ulisse, Tom Holland che vedremo poi anche tra una settimana con il nuovo Spider-Man, c'è Zendaya che fa Athena, Matt Damon Ulisse, Anne Hathaway e Robert Pattinson che fa il cattivo. E chi ti è piaciuto di più?
0: Allora, Pattinson mi è piaciuto molto. E sono tutti bravi, però alcuni sono più accessori, se vogliamo, magari non del tutto riusciti. Secondo me il casting forse è la cosa un pochino più debole di questo film. E poi vabbè, lei non è famosissima come attrice, però Samantha Morton fa Circe ed è una Circe incredibile. Quella scena lì, ecco, sicuramente diciamo è veramente la più sconvolgente.
3: No, ma io me la ricordo Samantha Morton perché faceva la cattiva anche in The Walking Dead, se non ricordo male.
0: Sì, esatto, è proprio lei.
3: Io me la ricordo.
0: Però magari non è un nome che se lo dici tutti dicono ah certo, Samantha Morton.
3: Chiaro.
0: Però è eccezionale, ecco, lei è quella che mi ha convinto di più.
2: Bene. Insomma, Odissea di Nolan è piaciuto molto, mi sembra di capire, a Marita
0: Antognolo,
2: giornalista di Movie Player. Grazie per essere stata insieme a noi, un buon lavoro e buona domenica.
0: Grazie a voi, buona visione.

0: Strange Kind of a Woman, Deep Purple. Chiudiamo così la seconda ora di Nonstop News. Ultime notizie e ripartiamo subito con la terza ora.
1: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Marchirolo, in provincia di Varese, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 19 luglio. Apriamo con il caso Roggero, la moglie del gioielliere, in un'intervista sui quotidiani di oggi ha nuovamente chiesto la grazia al presidente Mattarella. L'uomo è stato condannato in via definitiva a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori che lo avevano derubato. Il centrodestra si è schierato con l'uomo. Per la premier Meloni la pena è sproporzionata. Il leghista Matteo Salvini si è detto pronto a candidarlo e ha argomentato così la sua posizione a favore del gioielliere. Ascoltiamolo.
5: Non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo, durante le quali può essere che abbia ecceduto, però né lui né io auguriamo al peggior nemico di trovarsi con pistole puntate, coltelli puntati, mogli, figli aggrediti per l'ennesima volta.
4: Ora la guerra in Ucraina, la notte più difficile per Kiev, ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
6: 50 missili balistici e ipersonici in meno di un'ora, attacco senza precedenti.

0: bombardamenti contro la capitale ucraina Kiev in piena notte. Il bilancio provvisorio di un morto e vari feriti, ma le squadre di soccorso stanno ancora lavorando tra le macerie di due edifici. Il cielo della capitale alle 3 della notte era rosso per i roghi. A Bucha un grande incendio ha distrutto un magazzino logistico. Un complesso di condomini a Lukianivka è stato sommerso di fiamme. Schegge e rottami hanno investito l'ingresso della locale stazione della metropolitana, affollata di persone in cerca di riparo. Sulla via Avel è andato a fuoco un palazzo di 10 piani. Lì si teme il maggior numero di vittime. Le difese hanno reagito con 16 Patriot, i 40 intercettori per fare scudo alla città ottenuti da Zelensky. Dopo il vertice NATO di Ankara sono già stati quasi completamente consumati. Un'escalation di attacchi contro la metropoli ordinati da Putin come rappresaglia per i droni ucraini che continuano a bersagliare le raffinerie russe.
1: Ancora guerra in Medio Oriente, ottava notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Il centro di comando USA ha chiarito che è la risposta agli attacchi in Giordania che hanno coinvolto militari americani. Una rappresaglia su basi statunitensi da parte dei Pasdaran è stata la reazione di Teheran. Adesso la cronaca, ancora una tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è morta annegata in quella di un hotel a Milano Marittima, sul litorale Ravennate. La bambina si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato. La procura ha aperto un fascicolo, disposto il sequestro dell'impianto e l'autopsia sul corpo della bimba. Ora i mondiali, stasera alle 21 la finalissima con lo show di RTL 102.5 Noi Dire Mondiali. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
2: La Spagna è giovane, tecnicamente brillante e subisce pochi gol. L'Argentina è più esperta e maliziosa, non molla mai. I campioni di riferimento sono un ragazzo di 19 anni, Lamine Yamal, e un fuoriclasse 39enne che ha spostato in avanti l'imbocco del Viale del Tramonto, Leo Messi. L'argentino è stato molto più decisivo in questo mondiale con 8 gol e 4 assist. Il giovane talento spagnolo forse è stato meno devastante di quanto ci si potesse aspettare, ma ancora la partita di stasera per ribaltare i giudizi. I due CT della Fuente e Scaloni sono due antidivi che hanno messo il collettivo davanti a tutto. Infatti spesso in questo mondiale Spagna e Argentina hanno vinto da squadra, magari con gol decisivi di giocatori entrati dalla panchina come Merino o Lautaro Martinez. A proposito, è dal 1982 che in finale al mondiale c'è sempre in campo almeno un giocatore dell'Inter.
1: Grazie, tra pochissimo il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole su buona parte del nostro territorio. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini orientali, con qualche possibile sconfinamento verso sera alla pianura friulana. Le temperature massime saranno in lieve calo al nord, mentre al centro-sud nelle aree interne si toccheranno ancora i 40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare verso le località turistiche. La segnalazione di traffico ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Ci sono code tra Valsamoggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra poco.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
6: Buona domenica, comincia la terza ora di Non Stop News. In questo 19 luglio sono le 8:06.
7: Eh sì, e continuiamo a farci compagnia in vista poi della finale dei

0: Mondiali questa sera alle 21, vi ricordiamo il nostro show Noi Dire Mondiali. Tra poco parleremo anche di questo, ma c'è anche tanta attualità in questa giornata.
1: Ovviamente

0: Sono tornati, in realtà non sono mai andati via, The Rolling Stones, questa è la loro Jealous Lover, la trovate alle 8:10 su RTL 102.5.
1: Non vorrei dire, ma Mick Jagger credo che abbia la stessa età di Mattarella, così, per metterli a confronto uno e l'altro e vedere l'energia che entrambi hanno in modi diversi. 8:10, siete su RTL 102.5, Non Stop News. Per molti iniziano le ferie in questo weekend e si assenteranno da casa, lasciando orfani, fiori e piante. Come cercare di farli sopravvivere fino al nostro rientro, magari dando le chiavi di casa ai vicini che magari vengono ad innaffiarli, ma qual è il modo migliore per conservare ad esempio le piante, spostarle, metterle in un posto con più o meno luce? Poi attenzione anche agli insetti infestanti, che le piante ce ne mangiano proprio. Parliamo di tutto questo con un esperto, Gaetano Zoccali, giornalista di El Decor, giardiniere per diletto e direttore artistico di Orti Aperti, che si terrà a settembre a Pavia, ci sarà tra l'altro Licia Colò come madrina. Gaetano, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buona domenica, grazie per l'ospitalità.
1: Allora, vado in vacanza, ho a casa qualche piantina, niente di impegnativo, però fa caldo, io non ci sono, come posso fare?
2: Allora, fa veramente caldo e come hai detto tu, la prima cosa è dare le chiavi di casa ai vicini o spostare i vasi nel giardino condominiale. Ciò premesso, fondamentale è mettere tutti i vasi.

0: vasi all'ombra, anche quelli con le piante che normalmente amano il sole, quindi le petunie, le dipladenia, perché le radici sono programmate per starsene nel terreno al fresco, ma noi nei vasi le esponiamo alle temperature dell'aria che di questi periodi arrivano a 45-47 gradi sui nostri balconi. Quindi se ci siamo le possiamo accudire bene, ma quando non ci siamo mettiamo tutto all'ombra e le mettiamo vicine.
1: Ah, perché vicine?
0: Perché si crea un microclima per cui l'evaporazione diminuisce, cioè proprio perdono meno acqua, quindi si proteggono l'una con l'altra, come succede in natura.
1: Ottimo, quindi questo è un primo consiglio da segnare. Poi dicevamo le chiavi ai vicini. Ok, ma poniamo che io non abbia nessuno invece che possa prendersi cura delle mie piante. Si vedono in realtà spesso anche dei tutorial, no, di bottiglie che vengono tagliate in un determinato modo, messe nei vasi. Ci sono dei metodi che puoi consigliarci?
0: Certamente. Allora, prima di arrivare alla bottiglia dobbiamo fare una cosa che non deve spaventarci, cioè potare. Si chiama potatura estiva. Questo vuol dire tagliare la metà del fogliame, perché è dalle foglie che l'acqua si consuma, evapora. Quindi dobbiamo fare la potatura estiva su tutte le piante che abbiamo, anche se sono in piena fioritura, le ortensie, le rose, senza paura. Questo ci permette di far loro risparmiare e poi a settembre le ritroveremo piene di germogli e anche di boccioli. Quindi senza paura la potatura estiva davvero fa guadagnare moltissimo in autonomia. Un'altra cosa che dobbiamo fare è coprire la terra con una pacciamatura, vuol dire mettergli una copertina che non fa evaporare troppo l'acqua, e si fa col cippato di legno che possiamo acquistare online o trovare nei garden center. Questi sono due accorgimenti fondamentali, quindi potatura estiva e pacciamatura, quindi copertina sulla terra per fare ridurre l'evaporazione.
2: Ok, Gaetano, se fossimo noi quelle persone indicate, i nostri vicini ci lasciano le piante, no? Non abbiamo il pollice verde, quali sono quegli elementi da tenere in considerazione per capire che la pianta è in salute e qui non gliela stiamo ammazzando?
0: Allora, la pianta, se l'abbiamo così potata, praticamente va a riposo. Noi dobbiamo tenere conto che sopra i 32 gradi le piante vanno naturalmente a riposo, riducono la traspirazione, riducono la fotosintesi, e appunto sopra queste temperature stanno ferme. Quindi se la pianta sta ferma è un buon segno, perché è nel suo ciclo naturale. Quando noi le concimiamo in estate forziamo questo metabolismo naturale, quindi prima di andare in vacanza non dobbiamo concimare, e se i vicini le vedono sempre ferme vuol dire che stanno bene.
3: È un buon segnale. Prima di salutarci, Gaetano, questa popiglia che sta letteralmente mangiando un sacco di piante in tantissime zone d'Italia, si può fare qualcosa?
0: Sì, la popiglia, allora, la riconosciamo facilmente, in 6 regioni è segnalata, è di un colore verde metallico con 5 puntini bianchi sui lati. La popiglia ha una particolarità, si ritrova sulle piante con i fiori carnosi. E le prime che arrivano mandano dei segnali, attirano le altre da lunga distanza, quindi si ritrovano tutte su quella pianta lì, mangiano e si accoppiano. Se abbiamo una di queste piante, teniamola, non togliamola, la mattina presto con un secchiello pieno di acqua e sapone dei piatti le facciamo cadere dentro, perché la mattina presto loro sono ancora un po' intorpidite e non volano.
1: Insomma, una serie di consigli pratici che ci sono arrivati da Gaetano Zoccali, giornalista di El Decor. Grazie per essere stato insieme a noi, un buon lavoro e buone vacanze a questo punto.
0: Grazie a voi, buone vacanze a tutti gli ascoltatori di RTL.
3: Non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdarana dopo l'ottava nottata consecutiva di raid americani. Attacchi su larga scala si sono registrati contro basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo il memorandum di tregua raggiunto con Washington a Islamabad.
1: Cambiamo argomento, ancora una tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella struttura di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. La bimba si è introdotta nell'area della vasca mentre il padre si era allontanato per qualche istante. La PM ha aperto un fascicolo, disposto il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina.
3: Lo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi nel Gran Premio del Belgio. In prima fila anche Verstappen su Red Bull. Le Ferrari quarto e quinto tempo in qualifica per Leclerc ed Hamilton.
1: Infine un flash di calcio. 6-4 alla Francia. L'Inghilterra ha conquistato così il terzo posto ai mondiali. E vi ricordiamo che oggi alle 21 ci sarà la finalissima tra Spagna e Argentina. La seguiremo ora. Viabilità.
4: Via Radio. Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare verso le località turistiche, e il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie Autostrade per l'Italia. Allora, io direi non facciamoci impietosire dalla Popilia, perché ci diceva poco fa Gaetano Zoccali che la mattina ha difficoltà a carburare,
3: come
2: non
3: te.
2: Volano. Eh sì, come noi, te. Ma non dobbiamo lasciarci impietosire, altrimenti se mangiano le piante.
1: Come le capiamo? Ma non prendono il caffè loro?
2: No? Non penso.
3: No, non credo, si nutrono delle nostre piante, davvero io credo che in tantissimi abbiano i giardini infestati. Questa Popilia si mangia proprio tutta la foglia. Ti lascia solo lo scheletrino, è terribile, guarda.
1: Tra poco ancora No Stop News, anche con i vostri messaggi.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Cipo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: I Pinguini Tattici Nucleari con Scooby-Doo alle 8:25 minuti su RTL 102.5, non stop news.
2: Oggi, 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio. Un'autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Oggi ci saranno una serie di ricorrenze, insomma, di iniziative anche a Palermo. E allora noi ne parliamo con Lirio Abbate, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e grazie.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Allora, qualche giorno fa la figlia del giudice Lucia è intervenuta ad una commemorazione e ha citato anche la necessità che le giovani generazioni conoscano. Partiamo proprio da qua, dal racconto di quel giorno, il tuo personale.
3: Beh, è stato un giorno tristissimo e terribile che è ancora vivo nella mente di noi testimoni e cronisti che siamo andati sul posto e arrivava a 57 giorni dalla strage di Capaci, in cui morì Giovanni Falcone, e arrivava 57 giorni dopo Via D'Amelio, purtroppo con una strage quasi annunciata. Sapevamo, di fatto lo sospettava lo stesso Paolo Borsellino, che sarebbe arrivato per lui anche quel momento, e purtroppo arrivò in maniera devastante in un budello di strada nel centro di Palermo, dove la prevenzione non fu fatto nulla per evitare quella catastrofe, quella strage, quell'attentato terroristico mafioso che uccise Paolo Borsellino e i suoi uomini della scorta.
4: Quest'auto imbottita di tritolo sotto casa della madre dove lui si recava abitualmente, con lui appunto morirono 5 agenti della scorta: Agostino Catalano, Manuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina e Claudio Traina. Oggi tra l'altro Palermo li ricorda con una cerimonia, con delle iniziative. Sarà osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione alle 16:58. Lirio, tu citavi prima la strage di Capaci, dove tutto sommato insomma siamo riusciti a fare luce nel corso di questi decenni. Per questo attentato di Paolo Borsellino restano dei misteri, a partire dall'agendina rossa che il giudice aveva sempre con sé, era in auto e non è più stata trovata.
3: Sì, è un documento importante, un documento in cui il magistrato annotava alcuni suoi pensieri o riflessioni o tutto quello che faceva durante le sue giornate o durante gli interrogatori con i collaboratori di giustizia, che in quel periodo erano diversi, e quell'agenda rossa non venne più ritrovata, non è stata ancora ritrovata, era custodita dentro una borsa di cuoio che era nella sua auto, la borsa di cui è stata trovata, con all'interno intatti gli oggetti che custodiva, ma dentro l'agenda rossa non c'è. Ecco, oggi quell'agenda rossa e il mancato ritrovamento, come dice Lucia Borsellino, non deve interrompere la ricerca della verità su questa strage, perché ricordare Via D'Amelio non significa soltanto difendere la storia di ogni tentativo di semplificazione, perché le sentenze hanno ricostruito la stagione delle stragi raccontando un'altra vicenda, raccontando una strategia terroristica mafiosa di Cosa Nostra che purtroppo non nasce e non si esaurisce dentro un solo fascicolo investigativo, perché la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, come le bombe di Firenze, di Milano, di Roma, sono i capitoli purtroppo di un unico progetto criminale, quello di Cosa Nostra, dei Corleonesi. E per questo attribuire oggi la morte, l'uccisione di Paolo Borsellino a un'unica causale significa allontanarsi dal percorso ricostruito in oltre 30 anni di processi, e forse quell'agenda rossa poteva darci una soluzione, ma qualcuno, una manina, l'ha fatta sparire.
2: Lirio Abbate, che è collegato insieme a noi su RTL 102.5, ecco, tu lo dicevi, no? La stagione delle stragi oggi evidentemente non è più così. Com'è cambiata la mafia?
3: Oggi è una mafia diversa, quei corleonesi delle stragi sono stati quasi tutti arrestati, e chi non lo è stato è perché è morto. Oggi i corleonesi di Cosa Nostra sono scomparsi, sconfitti dallo Stato, dalle sentenze e dai processi che questo Stato ha fatto, dai magistrati coraggiosi che hanno seguito il lavoro di Falcone e Borsellino, Oggi c'è una mafia, una cosa nostra completamente diversa, invisibile, molto più imprenditoriale, una mafia che ha occupato l'economia legale del nostro paese. Oggi c'è una mafia che gestisce quei capitali, grossi capitali che vengono reinvestiti dai traffici, soprattutto degli stupefacenti, milioni e milioni di euro cash che vengono messi in un mercato che è apparentemente lecito, ma che dietro nasconde il volto dei mafiosi, degli indraghetisti, di Cosa Nostra, di una parte della Camorra, delle nuove mafie autoctone. Oggi quella mafia ha capito che quelle stragi hanno smosso moltissimo, certo, Soprattutto l'opinione pubblica e i media, e oggi però muovono in silenzio centinaia di milioni di euro, inquinando la nostra economia e facendo una concorrenza sleale a quegli imprenditori e commercianti che oggi in silenzio purtroppo subiscono tutto questo.
4: Lirio Abate, giornalista, scrittore, se volete saperne di più, ha scritto veramente tantissimi libri sull'argomento. Ricordo a metà anni 90 La mafia che ho conosciuto e poi i più recenti, quelli dedicati a Matteo Messina Denaro, come l'ultimo del 2025, Parole, segreti e omissioni, appunto, di Matteo Messina Denaro. Lirio, grazie, buon lavoro e a presto.
3: Buon lavoro a voi.
4: Una notte di attacchi anche in Russia e in Ucraina. L'attacco russo contro Kiev è uno dei raid più massicci dall'inizio della guerra sulla capitale ucraina. Lanciati oltre 40 missili balistici e ipersonici, il raid notturno è durato circa 5 ore. Decine di vettori hanno raggiunto la città. Il bilancio provvisorio di almeno un morto, 7 feriti, interessati edifici residenziali, uffici e un dormitorio.
2: Il caso Roggero. Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere che da venerdì è in carcere per scontare la condanna definitiva a più di 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve essere sempre legittima, sostiene Vannacci. Opposizione all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza.
4: I biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente. Lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Il cantante portoricano si esibiva all'ippodromo.

0: speciale mondiale.
1: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questa lunga cavalcata, ci colleghiamo come sempre con la nostra squadra di cronisti, i cronisti di Noi Dire Mondiali, stasera la finalissima, sentiamo come ci arriviamo Spagna e Argentina con il nostro Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, in questo momento a New York è notte fonda, chissà se staranno dormendo e come staranno dormendo i calciatori di Spagna e Argentina, per loro è la notte prima dell'esame, è la notte in cui rivedi nella testa tutta la tua carriera, tutto il tuo mondiale per andare a dare il massimo negli ultimi 90, forse 120 minuti che questa sera sceglieranno la squadra campione del mondo. A livello di vigilia è stata piuttosto agitata per la Spagna perché un violento temporale a New York ha impedito agli spagnoli di allenarsi sul campo, hanno dovuto semplicemente lavorare in palestra. Ha lavorato anche Lamine Yamal che nei giorni precedenti si era allenato a volte a parte, era partito un piccolo allarme sulla sua presenza, invece Yamal questa sera sarà assolutamente regolarmente in campo. È stata una vigilia all'insegna del gruppo e anche all'insegna così del gusto, quella dell'Argentina, perché venerdì sera si sono concessi un asado tutti insieme in gruppo, quindi una bella grigliata di carne per avvicinarsi in modo adeguato alla finale del mondiale. Detto questo, questa sera Messi batterà un altro record, sarà il primo giocatore della storia a indossare la fascia di capitano in tre diverse finali del mondiale. Ha giocato quella del 2014, persa, quella del 2022, vinta, e quella di questa sera. Sulle squadre in campo abbiamo già abbondantemente disquisito nei giorni scorsi. La Spagna è giovane, brillante, tecnicamente superiore a centrocampo, prende pochi gol. L'Argentina forse è stata meno brillante nel gioco, però è una squadra più esperta, più maliziosa, più collaudata, ha una grande grinta, c'è sempre garra da parte degli argentini, e soprattutto hanno Leo Messi che comunque insomma continua a essere un fattore assolutamente decisivo. Ci risentiamo stasera per la partita, grazie.
3: Vedremo come andrà, grazie a Paolo Pacchioni. A fare da cornice tra l'altro alla partita ci saranno una serie di eventi, di show, allora facciamoci raccontare tutto da Nicolò Pompei, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Sì, quella di oggi sicuramente non sarà soltanto la finale della Coppa del Mondo, ma sarà un evento davvero globale in cui il calcio si mescola definitivamente con l'intrattenimento. Già un'ora e mezzo prima del fischio d'inizio, lo stadio, che sarà il MetLife Stadium di New York, entrerà in modalità show con la cerimonia di chiusura. Sul palco sono annunciati artisti importantissimi come Post Malone, come Robbie Williams, ma anche la nostra Laura Pausini. E poi è stata annunciata la partecipazione di Tom Cruise, però non sappiamo effettivamente cosa farà l'attore americano. Qualcuno immagina un'entrata di scena clamorosa sul manto erboso dello stadio, però non sappiamo bene i dettagli, ecco, è davvero top secret il suo ruolo. L'unica cosa certa è che sarà un vero e proprio spettacolo dall'inizio alla fine, pensato proprio per accompagnare il pubblico verso il calcio d'inizio. La vera novità poi arriverà all'intervallo, perché ci sarà l'halftime show in stile Super Bowl per la prima volta nella storia dei mondiali. Durerà 17 minuti, non mezz'ora come si era ipotizzato all'inizio, ma sarà diretto lo spettacolo artisticamente da Chris Martin dei Coldplay, e sul palco saliranno Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. Poi naturalmente ci sarà il post partita, la premiazione, i fuochi d'artificio, la consegna della Coppa del Mondo e le classiche immagini che poi faranno il giro del mondo con il capitano di una delle due squadre che alzerà ovviamente la Coppa Dorata, bellissima, personalmente la più bella che esista nel calcio. Ci sarà anche il presidente americano Donald Trump che consegnerà il trofeo alla squadra vincente. Direi che è tutto, a più tardi.
5: E speriamo faccia il bravo. Intanto ieri sera si è giocata la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Ci spiega com'è andata Tommaso Angelini, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, è stata una finale per il terzo posto spettacolare, probabilmente una delle più divertenti nella storia dei mondiali. L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 conquistando per la prima volta il bronzo iridato. La squadra di Tuchel ha indirizzato la partita già nel primo tempo, chiuso addirittura sul 4-0 grazie ai gol di Rice, Konsa e alla doppietta di Saka. Nella ripresa poi la Francia ha provato una rimonta incredibile trascinata da uno straordinario Mbappé, autore di 2 gol e un assist. Tra l'altro con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, superando Lionel Messi, ed è anche il primo giocatore dei tempi di Gerd Müller nel 70 a raggiungere la doppia cifra di reti in una sola edizione. Ciò però non è bastato. La tripletta di Saka e il sigillo finale di Bellingham hanno consegnato il successo agli inglesi e chiuso anche l'era di Didier Deschamps sulla panchina della Francia dopo 14 anni, e ora al suo posto siederà Zinedine Zidane. Buona giornata e buona domenica.
0: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
20: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per le immersioni subacquee è sempre necessario verificare preventivamente l'efficienza dell'attrezzatura. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Exquisa.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: White Girl Wasted, Anna, alle 8:48 su RTL 102.5 Non Stop News, quasi alla sua naturale conclusione. Prima di salutarci però, come sempre, il punto sull'attualità. Oggi lo facciamo con il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Il titolo della Verità di oggi, poi anche l'editoriale del direttore, è sulla vicenda del rapinatore e della sua condanna. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso moglie e figli, avvocati pronti a far scattare le azioni esecutive per i risarcimenti milionari. E poi, dicevamo, il commento del direttore Belpietro: Mattarella non ha scuse, può dare la grazia, perché poi adesso il focus è questo. Ma non c'è un iter un pochino più, come possiamo dire, elaborato per dare questa grazia, direttore?
1: Ma dipende tutto dal Presidente della Repubblica, il quale ha il potere per fare, per adottare un provvedimento di clemenza con una tempistica che decide soltanto l'ufficio del Quirinale. Nel senso, ci sono stati provvedimenti di clemenza che sono arrivati dopo pochi mesi dalla condanna. E senza neanche che la persona condannata abbia scontato un solo giorno di carcere. Basti pensare al colonnello dell'esercito americano condannato a 5 anni per il rapimento di Abu Omar, il quale ha ottenuto dopo pochissimo tempo dalla condanna definitiva una grazia senza essere neanche stato arrestato. Lo stesso vale per esempio per un terrorista altoatesino che, dopo essere stato latitante su per giù 50 anni, ha ottenuto il provvedimento di grazia senza aver mai scontato nulla. Quindi ci sono dei casi in cui il capo dello Stato, nel passato Giorgio Napolitano, ma anche lo stesso Mattarella, hanno deciso di non aspettare che ci fosse un arresto e una detenzione e che quindi si scontasse una parte della pena. Lo stesso caso di Nicole Minetti. Minetti non soltanto non era condannata al carcere, ma neanche ai provvedimenti sostitutivi come i servizi sociali, non ha fatto un giorno di servizi sociali. È stata, su richiesta dei suoi avvocati, ha ottenuto un provvedimento di clemenza. Quindi dipende da Mattarella.
3: Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. Sappiamo che, insomma, di questa vicenda probabilmente parleremo ancora a lungo. Direttore, intanto però ti vorrei portare su un'altra vicenda che in qualche modo si chiude oggi, perché c'è la finale dei mondiali e sappiamo che è un evento anche geopolitico. Che edizione è stata?
1: Beh, è un evento geopolitico perché voi sapete che ci sono stati non soltanto gli scontri tra Trump e l'Europa, ma in particolare con la Spagna. Quindi nel caso vincesse la Spagna, saremmo nella situazione un po' paradossale che Trump dovrebbe in qualche modo consegnare il trofeo proprio alla Spagna, a quella nazione che ha criticato spesso, criticando in particolare il premier spagnolo. Se per caso invece vincesse l'Argentina, sarebbe un altro caso particolare, perché come sapete Milei, che è il presidente argentino, è, non dico un trampiano di ferro, ma comunque uno che rappresenta molte delle idee di Donald Trump, e quindi c'è anche una partita geopolitica da questo punto di vista.
2: Ma un pronostico, direttore, calcistico però, non politico.
1: Calcistico
2: perché
1: è difficile. Certo, l'Argentina parte di solito avvantaggiata, perché l'Argentina è sempre stata una squadra forte così, e quindi se dovessi scegliere penserei più all'Argentina, ma insomma è difficile perché anche gli spagnoli sono dimostrati una squadra difficile e complicata, e quindi ci giocheremo, ci vedremo e goderemo questa partita.
3: Senz'altro, grazie per averci risposto
1: grazie
3: anche sul calcio al direttore della Verità, Maurizio Belpietro.
1: Grazie.
3: Buona domenica.
1: Grazie.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E chiudiamo con una canzone che calza a pennello, perché questa sera al MetLife Stadium del New Jersey, attenzione a non dire New York perché se la prendono, ci sarà la finale tra Spagna e Argentina negli Stati Uniti. Quindi andiamo anche con il Millennium Meet di quest'oggi, con uno degli artisti che più la rappresentano nel mondo. Troviamo Bruce Springsteen, questa è la sua I'm on Fire.

0: Sì, Bruce Springsteen, I'm on fire, 8 e 55 minuti, siamo arrivati effettivamente alla chiusura di Non Stop News.
1: E allora vi ringraziamo per essere stati insieme a noi anche oggi, vi auguriamo una buona domenica, ricordate stasera la partita, la seguiremo in Noi Dire Mondiali, grazie a Milano, a Pio Ingegno e Gigi Resta per la parte tecnica, ad Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Barbara Sala.
2: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Dario Vanacore.
0: E grazie a voi per averci scelti anche quest'oggi, tra poco andiamo con Don Dario Vigano in Vaticano.
1: Prima però dobbiamo ringraziare Exquisa che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Classico, Vitality, Fitline, Light, senza lattosio, alle erbe e delicato alla capra. Di formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti.
2: Non vi resta che scoprire il vostro preferito. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Domenica scorsa abbiamo riflettuto sul fatto che l'uomo vive di ciò che riceve, del soffio di Dio e della sua parola. Dio continua incessantemente a parlare all'uomo, seminando nel suo cuore la vita. Oggi il Vangelo introduce l'immagine della zizzania. Bene, si tratta di una pianta molto sorprendente. Perché? Perché è assai simile al grano. Finché non giunge il tempo della spiga, è quasi impossibile distinguere la zizzania dal grano. Solo con la maturazione appare la differenza. Bene, così agisce il male. Nessuno sceglierebbe volontariamente qualcosa che riconosce come velenoso. Per essere accolto, il male deve presentarsi sotto l'apparenza del bene. Il nemico semina una parola molto simile a quella di Dio, ma il suo effetto è ben diverso. Invece di lasciare che Dio operi in noi, ci spinge a ripiegarci su noi stessi, a vivere secondo le nostre illusioni. La differenza emerge con il tempo. Vedete, il chicco della zizzania maturando si oscura sempre di più. Il grano invece maturando si illumina. Un campo di grano maturo sotto il sole estivo appare come un mare di luce. La zizzania, al contrario, conserva il segno della notte nella quale è stata seminata. Anche nella vita umana la verità si manifesta progressivamente. Con il passare degli anni comprendiamo sempre meglio se abbiamo affidato la nostra esistenza alla parola autentica oppure a un inganno. E non è casuale che il termine zizzania richiami un significato legato alla seduzione, alla infedeltà. Perché? Perché il nemico ci attira con qualcosa che sembra vantaggioso e desiderabile, ma che in realtà è un'illusione. Accogliere la parola di Dio significa lasciare che sia Lui ad agire in noi. Accogliere l'inganno invece significa aderire a un amore falso. Quando ce ne rendiamo conto, l'amarezza può essere davvero grande. Per questo i servi della parabola vorrebbero subito estirpare la zizzania. Ma il padrone li invita alla pazienza. Ecco, qui emerge una verità fondamentale. La fretta spesso nasce dalla paura, mentre nell'amore non c'è paura. L'amore eterno, tutto ciò che non è fondato sull'amore, rimane inevitabilmente schiavo dell'insicurezza e del timore. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
3: La Scuola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, pochi secondi alle 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano ancora il caso Roggero, il gioielliere in carcere da 2 giorni. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Mario Roggero in cella, il quinto reparto del carcere di Bollate, insieme a lui un uomo più anziano detenuto per traffico di droga. Nella stessa sezione ci sono il killer della Uno Bianca Fabio Savi e l'omicida di Iara Gambirasio Massimo Bossetti. Da casa si è portato anche il suo cuscino per dormire. Il suo ingresso nel penitenziario è stato caratterizzato dall'indifferenza degli altri detenuti, ma ha ricevuto la solidarietà da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Sembra sereno, tranquillo, ma il suo legale ripete: non è finita. È stato visitato da uno psicologo psicologo, Don Medico, ha telefonato alla moglie. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri ha ricevuto la visita del vice premier Salvini. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene, ha dichiarato la premier Meloni.
5: Ora l'attacco della Russia su Kiev della notte appena trascorsa, uno dei più massicci dall'inizio della guerra. Sono stati lanciati oltre 40 missili, il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Cambiamo argomento, i biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente. Le hanno comunicato gli organizzatori, che hanno anche fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Adesso i mondiali di calcio, stasera alle 21 lo scontro tra Spagna e Argentina su RTL 102.5. Lo show Noi Dire Mondiali sarà un evento sportivo e di grande spettacolo. Nicola Pompei.
7: Quella di oggi sarà molto più di una finale mondiale, sarà un evento globale dove il calcio incontra definitivamente lo spettacolo. Già 90 minuti prima del fischio d'inizio, il MetLife Stadium di New York si trasformerà in un grande palcoscenico con la cerimonia di chiusura.

0: Attesi Post Malone, Robbie Williams e la nostra Laura Pausini, mentre c'è grande curiosità per la partecipazione speciale di Tom Cruise, il cui ruolo resta ancora top secret. Molti si aspettano un ingresso spettacolare anche stavolta. La vera novità arriverà però all'intervallo. Per la prima volta nella storia dei mondiali ci sarà un halftime show ispirato al Super Bowl. La pausa sarà allungata solo di 2 minuti rispetto al consueto, ma abbastanza per ospitare uno spettacolo diretto artisticamente da Chris Martin dei Coldplay. Sul palco saliranno Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. A fine partita poi spazio alla tradizione, la premiazione, i fuochi d'artificio, la consegna della Coppa del Mondo, e proprio per quest'ultimo atto vedremo al fianco dei vincitori il presidente americano Trump, che consegnerà il trofeo.
1: Meteo traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona domenica e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tanto sole e clima sempre molto caldo al centro-sud, con punte di oltre 40 gradi sulle aree interne. Al nord maggiore variabilità, con una qualche equazione temporale sparso che impegnerà soprattutto Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia Romagna. Qui avremo un primo calo delle temperature, settimana prossima temperature in ulteriore diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via radio.
4: Una buona domenica da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla nostra rete e per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo che per lavori notturni chiuderà dalle 22 alle 5 di domani sulla 8 Milano Varese il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano, e sulla 7 Serra Valle Genova dalla mezzanotte alle 6 il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano. E ricordo anche che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa per lavori l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano Genova fino alle 10 del 31 agosto. Ed è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Eccomi qua, chi c'è, chi non c'è, non parla, benvenuti, ciao a tutti, sono Paolo Cavallone, in solitaria ci accompagneremo fino alle 11, vedo che già gli amici della Social TV sono pronti, grazie, salutiamo tutti quelli che ne approfittano del tasto rosso del loro televisore sul canale 36 dell'app RTL 102.5 Play per seguire anche tutto quello che accade all'interno dello studio. Venite a fare i guardoni, venite a fare gli ascoltatori, che ci divertiamo insieme, ci parliamo, ci scriviamo. E poi ci siete voi che al di là della radio ci state ascoltando e ci seguite con grande affetto, cari veri normal people. Preparatevi, siete anche voi coinvolti. 02 25 15 15 è il numero di telefono di RTL 102.5. La linea SMS la conoscete, anche quella per i vostri vocali, 378 378 1025. Protagonista la nostra grande musica, come sempre, e oggi partiamo con La Città degli Angeli, il nuovo di Achille Lauro.

0: right where we are.
1: Ed Sheeran and Thinking Out Loud. Sono le 9:13, ben alzati, buona domenica. Oggi l'Italia stretta nella morsa del caldo, quantomeno a Milano in queste prime ore della domenica si respira. Forse merito anche del temporalone che ieri sera purtroppo ha coinvolto anche la zona di San Siro, dove gli spettatori di Bad Bunny dopo una trentina di minuti hanno dovuto rinunciare, insomma hanno interrotto il concerto. Gli organizzatori effettueranno il rimborso, così è stato dichiarato, la data non è recuperabile, e siamo contenti che insomma tutto è finito bene, perché ci sono state delle grandinate veramente enormi, scendevano delle palline da tennis al ghiaccio a quella velocità. Qualcuno è arrivato al pronto soccorso, ha detto: cosa ha fatto? Battuto la testa, ghiaccio ancora, ha detto. Cioè, queste sono le situazioni che si sono verificate, e in ogni caso siamo qui a godere di un leggero, una leggera frescura. Poi una domanda per voi, cari veri normal people, preparatevi che ve la faccio fra non molto, e a che vedere ovviamente con l'estate, con i momenti belli delle vacanze che molti di voi stanno affrontando in queste prime ore del mattino, con il grande traffico su strade e autostrade.

Yo, burn it to the ground. La radio che ti spettina al mattino quando è il momento giusto, quando sei lì che te lo cerchi di mettere a posto il ciuffo. E arrivano il Linkin Park and Burn It Down qui su RTL 102.5. Allora, so che state per andare in vacanza, ma al ritorno avete una data da segnarvi: il 2 di settembre. Segnate 2-9-26. Torna il Futurist Live e quest'anno, sapete, gli artisti sono veramente tanti. Tutti sullo stesso palco. Avremo Tedua, sul palco c'è Tedua, c'è Anna, sono gli Arti Five, c'è Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e una lista lunghissima. Allora, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy.

Leo Gassman, prima stanza destra, e Lorenzo Salvetti che è il vincitore di Amici. Allora, i biglietti per il Future is Live 2026 del 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte. Lo sapete, il sito di riferimento è ticketone.it. Dopo le vacanze, 2 settembre, la musica del futuro è all'Arena di Verona. Torniamo fra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave?
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Rientro a scuola, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro. Colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
15: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Tutti qua, tutti qui nel Made in Italy, così canta Ligabue facendo il giro d'Italia città per città e raccontando le bellezze del nostro paese, anche i treni che non sono mai in orario, ma anche se ormai è una tradizione. Sappiamo purtroppo gli inconvenienti succedono e non aggrangiamoci a questo. Piuttosto parliamo di quando qualcuno vi chiede: ma sei andato in vacanza, le tue vacanze, le tue situazioni, le cose eccetera, come sta andando, come non sta andando? Io una domanda che vi voglio fare, e chiedo ovviamente la vostra partecipazione al 378-378-1025, è la seguente: ma c'è una vacanza che ricordate in maniera particolare? Quando qualcuno vi chiede di una vacanza, la prima risposta che date è: mi ricordo quella volta che sono stato in quel determinato posto e sono successe determinate cose. Una vacanza che uno magari ricorda per tutta la vita. Può essere uno spunto interessante per scambiare quattro chiacchiere con tutti voi, cari veri normal people. Allora vi aspetto, una bella vacanza memorabile, un ricordo particolare, un'avventura al 378-378-1025 con i vostri messaggi vocali. E se vogliamo scambiare quattro chiacchiere in diretta, chi c'è c'è, chi non c'è non parla. 02 25 15 15. New It!

0: Siamo uomini o caporali, gridava Totò negli anni addietro. Questi cantano siamo uomini o ballerini, Human Dog Killers. Le 9.42, la bella musica di RTL 102.5 ci accompagna in questa domenica mattina. O cari viaggiatori, o cari già amici spiaggiati da qualche parte che ci seguite insieme alla crema solare, al materassino e allo sbordio dell'acqua del mare, le onde che vanno. Vi ho chiesto qual è la vacanza che più è rimasta nella vostra mente e ce ne sono diversi. Un amico che scrive: sarà banale, ma la prima volta che sono andato in vacanza da solo a Lisbona. Succede così, uno arriva lì, i primi giorni dice che faccio, che succede, e poi non vuole più tornare a casa. Quando si sta bene ci si diverte. Vogliamo sentire un vocale di un amico che ci racconta della sua vacanza memorabile. Sentite un po' per quale motivo.
1: Ciao RTL, la mia vacanza che ricordo per un evento particolare è ero a Rimini con i bambini che erano piccoli, ho perso mio figlio, mia moglie è quasi impazzita e l'abbiamo trovato un bagnino a 40 bagni in più in avanti, quindi tutto è finito bene, ma mia moglie era impazzita.
0: Immagino, anche perché in quegli anni lì cosa succedeva? Che c'erano gli altoparlanti che dicevano: attenzione, è stato ritrovato un bambino con il costume a fiorellini che si sta girando senza mamma e papà. Chi l'avesse smarrito può recarsi ai bagni tal d'Italia. Tutto è bene, quel che finisce bene, raccontateci della vostra vacanza e il motivo per il quale verrà ricordate come vacanza memorabile. Adesso ci sono M e Fabri Fibra su RTL 102.5 con Antidroga.

0: Hola. Hola, hola. Marco Mengoni.
1: Tom Walker.
0: Hola.
1: Ai sei, le 9:51. Buongiorno, ben alzati. Come va? Siete in macchina? Siete a casa? Ve la state godendo questa domenica mattina? Bene, sono Paolo Cavallone, vi accompagnerò fino alle 11. Vi ho chiesto qual è la vostra vacanza, che quando qualcuno vi chiede c'è una vacanza memorabile che ricordate? Allora ve ne leggo uno qua, Simona. Per me è stata la prima volta a Parigi da sola, lì per lì sei smarrita, ma poi ti ambienti e la cosa triste è che ti ambienti quando sei in fase di rientro. È vera, sta cosa succede molto spesso. Sentiamo un vocale, dai.
2: Come dimenticare Diamante?
1: Diamante.
2: Una notte magica, dormito sulla spiaggia, ho conosciuto una ragazza in discoteca di nome Carla.
1: Carla.
2: Che poi ho frequentato, ma non ricordo neanche più. Comunque, indimenticabile Diamante.
1: Ecco.
2: Avevo 14 anni, ne ho 58.
1: Bene, te la ricordi ancora adesso per bene. Vedo che insomma i sentimenti vanno forte, vacanze top in Sardegna con un moroso focoso, scrive la nostra amica Giulia. E qui vorremmo indagare un po' di più, ma non si può. Abbiamo tanta bella musica da sentire e allora ecco a voi Harry Styles, cari amici, con Dance No More, qui su RTL 102.5.

0: Beh, direi che come voce c'è, la ragazza c'è, c'è la sentiamo da diversi anni in tante salse, in tanti remix. Show Me Love, questa è la versione originale di Robin S qui su RTL 102.5. Buona domenica, cari amici, e grazie per essere così attivi attraverso la nostra linea dei messaggi vocali 378 378 1025. Come state facendo in molti? Vogliamo sentire la nostra amica cosa ci racconta sulla sua vacanza memorabile?
1: Buongiorno RTL. Buongiorno. Allora, la vacanza memorabile per me è stata 2 anni fa, quella con le mie figlie, le mie due bambine, sì, di 29 e 24 anni.
0: Certo.
1: Siamo state per la seconda volta in Cornovaglia.
0: Uè.
1: È stata una vacanza bellissima, solo noi tre e il fascino di quel paesaggio straordinario.
0: Ecco, viva le mamme che continuano a chiamare bambine donne di 29-24 anni, le mie bambine, sempre una meraviglia sentire così. Oh, raggiungeteci, 378-378-1025, la vostra vacanza memorabile. Noi adesso sentiamo insieme le ultime notizie.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a San Marcel, in Val d'Aosta, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, domenica 19 luglio. In primo piano la guerra in Medio Oriente, attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di bombardamenti contro l'Iran, affermando di voler punire la morte di 2 militari americani negli attacchi iraniani in Giordania. Durante quest'ottava notte consecutiva di attacchi sono stati presi di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, strutture militari di sorveglianza costiera, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili. Raid anche per ridurre ulteriormente la capacità di Teheran di minacciare il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, bombardata all'isola di Kashmir-Sirik, località nei pressi dello stretto. Per rappresaglia l'esercito iraniano ha lanciato droni contro 2 basi militari statunitensi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, ha commentato Donald Trump. La guida suprema Mujtaba Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili e ancora gli Stati Uniti hanno capito che il loro dominio nella regione è pura fantasia.
4: La cronaca, un 67enne è morto in mare a Ostia e affogato probabilmente per un malore sotto gli occhi della moglie, che non ha potuto fare nulla per salvarlo. Il 19 luglio del 1992, esattamente 34 anni fa, moriva il giudice Paolo Borsellino in un attentato stragistico i cui contorni non sono ancora del tutto chiariti. La Premier Meloni ha ricordato il magistrato su X: continuiamo a percorrere la strada che Borsellino ci ha indicato, ha scritto questa mattina in Nonstop News il giornalista Lirio Abate. Ha ricordato il mistero dell'agenda rossa del giudice, sentiamolo.
6: Quell'agenda rossa non venne più ritrovata, non è stata ancora ritrovata, era custodita dentro una borsa di cuoio che era nella sua auto, la borsa di cuoio è stata trovata con all'interno intatti gli oggetti che custodiva, ma dentro l'agenda rossa non c'è. Ecco, oggi quell'agenda rossa e il mancato ritrovamento, come dice Lucia Borsellino, non deve interrompere la ricerca della verità su questa strage.
4: Ora il calcio, questa sera alle 21 la finalissima dei mondiali, si sfideranno Spagna e Argentina, RTL 102.5 seguirà tutto con lo spettacolo.

0: speciale Noi Dire Mondiali. Intanto ieri sera a Miami l'Inghilterra ha battuto la Francia per 6-4 conquistando il terzo posto. La Formula 1 oggi alle 15, Gran Premio del Belgio, partirà in pole position Kimi Antonelli su Mercedes.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla nostra rete. Un incidente sulla 4 Milano-Brescia causa coda tra Cormano e Pero verso Torino. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera ed Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 25 minuti. E code tra Forlì e il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Occorrono 50 minuti per percorrere il tratto. E per attraversare la dogana c'è coda sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle-Genova si segnala 1 chilometro di coda tra Roncoscrive e Isola del Cantone verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia e prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Buongiorno e soprattutto buona domenica. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Versione insomma ridotta. Siamo in un periodo dell'estate dove ci sono vacanzieri. Siamo pronti a partire con RTL 102.5 per la nostra grande estate. Dalle località più belle vi manderemo la nostra grande musica e vi accompagniamo. Allora, fino alle 11 vi accompagnerò io. Sono Paolo Cavallone. Grazie a tutti gli amici che stanno partecipando, stanno rispondendo a questo quesito facile facile, un temino da risolvere in 30 secondi con un vocale. La vostra vacanza memorabile e perché? Mi sono separata, scrive Ippolita. Ho preso la mia Harley e sono partita in solitaria per la Sardegna. La vacanza più bella della mia vita. Vedi? Un'altra vacanza bella bella, dice, in Toscana, albergo a San Sepolcro e ogni giorno in visita a città nei dintorni. Bellissima, vorrei dedicarmi all'altre. Così scrive Tiziana. È la sua prossima vita, dice, vuole andare a vivere laggiù e divertirsi. C'è tanta musica. Oilà, ripartiamo con la nuova dei Rolling Stones.

0: Justin Timberlake and Mirrors, gli specchi, quelli che al mattino quando ti alzi ti guardi dice, sì sono io, purtroppo sei tu, sì. Allora parliamo di vacanze memorabili, quelle che vi hanno lasciato un ricordo indelebile. Quando vi chiedono di una vacanza raccontate sempre di quell'avventura lì. Ne leggo uno perché si è risolto bene, dice: un ictus risoltosi senza conseguenze con un intervento d'urgenza e ricovero in terapia intensiva negli Stati Uniti vale come vacanza memorabile? Direi di sì, visto che sei qui a raccontarcela e la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Sentiamo un vocalino.
1: Donne di 20
2: anni. Ciao ragazzi, la mia vacanza memorabile è stata il 2023, quando mi sono rotta il malleolo.
0: Eccoci.
2: E ho passato le vacanze con le stampelle a salire e scendere dal camper, che non è stato affatto semplice, però nonostante tutto è stato bello lo stesso.
0: Bene. Ciao. Ciao, vacanza con le stampelle, salutiamo tutti quelli che affronteranno la stagione estiva con qualche rottura addosso. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai stasera?

Princess of China, Coldplay, Rihanna, grande accoppiata, le 10:22. Come va la vostra domenica? Ci siamo? Siamo tutti qui riuniti sotto l'unico tetto di RTL 102.5? Bene, abbiamo parlato di vacanze memorabili, di amici stampellati. Affronterò questa calda estate con le stampelle la vostra compagnia, scrive Rosilva da Castiglion Fiorentino Arezzo. A proposito di vacanze memorabili, c'è qualcuno che ci racconta qualcosa al 378 378 102.5?

0: 5, sentiamo.
1: Io e la mia amica Monica, una quindicina d'anni fa, Sharm el Sheikh, io e lei da sole. E abbiamo preso il brevetto da sub.
0: Sì.
1: E premetto che io non so nuotare, quindi per me è stata una vacanza memorabile. Quando sono uscita da quei fondali marini ho pianto mezz'ora per la bellezza e l'emozione che ho vissuto. Ciao, sono Rita da Nettuno.
0: Ciao Rita.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Quante cose al mondo vuoi fare?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
15: Da Ottica Domenico, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica Domenico, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 19.
16: Dettagli in negozi su domenico.it.
17: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
18: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
17: 13.750 euro?
18: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%.
20: E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Questa sarebbe un'altra domanda interessante: quali sono le tre cose che non possono mancare? A Malika Ayane quasi quasi ce le spiega, tre cose. Le abbiamo ascoltate qui su RTL 102.5. Buona domenica, ancora una volta, buon 19 di luglio, vacanzieri e non. Qual è stata la vostra vacanza memorabile? Ce lo state raccontando utilizzando la linea SMS 378-378-1025. Qua leggo qualcosa: crociera sui fiordi norvegesi, vacanza desiderata con la mia fidanzata da quando l'avevamo vista in TV nel 95-96, prenotata nel 2019, rinviata a causa Covid. Siamo riusciti a fare questa vacanza nel 2022 con moglie e i nostri figli, fantastica. Insomma, ci avete messo un po' di tempo, nel frattempo è nata una famiglia, ma la crociera è rimasta quella. Vogliamo sentire un amico? Dai!
1: Devo dire che negli ultimi 4 anni ho scoperto il mondo delle crociere.
0: Ecco,
1: con mia moglie ho scoperto un mondo fantastico.
0: Vedi?
1: Dove ti diverti, dove ti rilassi, vedi posti fantastici, conosci gente. Veramente una crociera è la vacanza che consiglio a chiunque.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti, Paolo da San Giuliano Milanese.
0: E ricordiamo che lavora presso un'azienda di crociera, no? Beh, sembrava una promozione fatta finita. Attenzione a New Hit su RTL 102.5.

0: Grande pezzo degli Spandau Ballet, datato 1986, una canzone che insomma lotta per il superamento di barriere sociali, culturali, religiose, ideologiche, e fa specie pensare che dopo 40 anni dalla sua uscita, 3 anni prima della caduta del muro di Berlino, ancora oggi sia purtroppo tristemente attuale. Le barriere culturali, le cose ancora esistono e ancora tengono lontano purtroppo tante persone che magari si amano e si vogliono bene. Ma torniamo a noi a parlare di quello che è il nostro argomento di oggi. Ci stiamo divertendo insieme, sentendo voi, i vostri racconti sulle vacanze memorabili che avete trascorso nella vostra vita. Vacanza memorabile, è stata a Monte Carlo, prima superiore. Cioè, certo che uno che è in prima superiore va a Monte Carlo, insieme già uno che insomma sta abbastanza bene, dice: spopolava Battiato con la voce del padrone, cuccammo francesine, scrive Maurizio D'Alessandria. Hai capito? A Monte Carlo. Vogliamo sentire un vocale di un nostro Very Normal? Vai Gigi.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica a voi di RTL 102.5.
0: Grazie anche a te.
1: La mia vacanza più bella a Smirne in Turchia.
0: Dove là?
1: E a Marrakesh in Marocco.
0: Che è successo?
1: Mi sono trovata in questi posti con una crociera, facendo una crociera
0: anche
1: meravigliosa.
0: Bene.
1: Stupendi.
0: Posti meravigliosi che penso che la crociera insomma lascia segni indelebili nelle vacanze di molti nostri Very Normal People. Sono le 10.45 nella nostra domenica, la musica imperversa come sempre su RTL 102.5 ed è la più bella. Senti la prossima. Ce l'hai la bossa? È tua? È nostra? È vostra? E la bossa è nostra. C'è Gaia qui su RTL 102.5.

0: Brava Dua, siamo amici, la chiamo così nell'intimità. Ciao Dua, come va? Illusion qui su RTL 102.5 a 9 minuti dalle 11. Grazie a tutti gli amici che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella trasmissione raccontandoci delle loro vacanze memorabili. Quando avevo 19 anni, scrive un'amica Chiara, i miei compagni di camping hanno bruciato la tenda. Ecco, volevano preparare il tè con il fornetto e c'era il vento. Abbiamo concluso con l'affitto di un bungalow. Meno male che è andata così. Sentiamo l'amico.
1: Buongiorno a tutti RTL, Michele da Chiusano di San Domenico in provincia di Avellino. La mia vacanza indimenticabile, più che la vacanza, sono le due gite scolastiche fatte con i compagni di scuola in quarta e quinta superiore.
0: Dove siete
1: in
0: andati?
1: Quarta abbiamo fatto Sanremo, Nizza, Monte Carlo, in quinta superiore abbiamo fatto Vienna, Lago Balaton e Budapest.
0: Sì.
1: Un abbraccio a tutti, buona domenica.
0: Non ci hai detto se t'hanno promosso poi, però. Sei andata bene poi la scuola, tutto a posto? Dai che ci sono giovanotti alfa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vacanze memorabili, di questo abbiamo parlato oggi. Le vacanze da giovani sono le più belle, scrive Monica. In quinta superiore a Barcellona siamo scappati, il prof ci ha cercato per tutta la notte, ci cerca ancora adesso. Dedichiamoci al millennium, chiudiamo la puntata di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla con un grandissimo pezzo di Roy Orbison.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, a chiudere Chi c'è c'è, chi non c'è non parla, la puntata di oggi domenica 19 luglio, grazie a tutti gli amici che mi hanno augurato anche buone vacanze, anche perché io mi congedo da voi per un breve periodo, e poi come sempre dico in queste occasioni, a Dio piacendo e a Lorenzo volendo, torniamo a settembre. Grazie a Pio Ingegno, grazie a Gigi Resta che hanno curato la parte tecnica, a voi buone vacanze cari amici e ci ritroviamo al mese di settembre. Ciao a tutti! On. Vado, ciao!
1: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Giovinazzo, Bari, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 19 luglio, in primo piano l'anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino, vittima dell'attentato di Via D'Amelio. Molte le dichiarazioni delle massime autorità, ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage dove perse la vita il 19 luglio 1992 il giudice Paolo Borsellino insieme a 5 agenti della scorta. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese, ha aggiunto Mattarella. Nel ricordo di Borsellino continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato nella lotta alla criminalità organizzata in difesa della legalità, scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha poi sottolineato: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
3: Il leader della Lega Matteo Salvini per la seconda volta è tornato questa mattina nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dal suo negozio dopo essere stato derubato. Cambiamo argomento, migliaia di utenti stanno segnalando in questi minuti un malfunzionamento di Instagram e Facebook. Al momento nessuna comunicazione ufficiale da parte di Meta. I biglietti del concerto milanese di Bad Bunny, che ieri sera è stato interrotto a causa del maltempo, saranno rimborsati completamente, lo hanno comunicato gli organizzatori, che hanno anche fatto sapere che l'evento non sarà riprogrammato. Adesso lo sport, il ciclismo, ancora salite per la 15ª tappa del Tour de France, intanto ieri ennesimo dominio di Tadej Pogacar, ascoltiamo tutte le ultime con Sergio Gadda.
5: È sempre più il dominatore del Tour, lo sloveno campione del mondo, ieri ha centrato il quarto successo di questa edizione e consolidato il primato in classifica. Tadej Pogacar ha ammesso che il traguardo di ieri era perfetto per le sue caratteristiche. E lui infatti ha attaccato nei chilometri finali della 14ª frazione sulla salita del Col d'Huag e si è presentato da solo al traguardo, guadagnando ulteriormente in classifica generale sul danese Vingegaard, arrivato insieme col francese Seixas, e il messicano Del Toro a una quarantina di secondi di distacco. Oggi si corre la 15ª tappa del Tour de France tra Champagnole e il Plateau des Solaisons, che segna l'ingresso della corsa nelle Alpi.
3: Stasera la finalissima dei mondiali Spagna-Argentina, seguiremo tutto con lo speciale Noi Dire Mondiali, e adesso la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Si segnalano code a tratti e tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Forlì e Panigale verso Bologna. In direzione di Ancona invece si registrano 25 minuti tra Bologna Fiera ed Imola. Sulla 1 Milano-Napoli sono 3 i chilometri di coda alla barriera di Milano Sud verso la città. Code a tratti anche tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e alla barriera di Como Grandate in entrambe le direzioni. Infine in Liguria per lavori sulla A7 Serravalle-Genova registriamo code tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Al momento si transita su una corsia, prestate attenzione alla segnaletica e riducete la velocità. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
7: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Senti, hai dormito malissimo, Charlie.
1: Cos'era il
0: finestra aperta, il ventilatore, sulla A ho fatto un leggero malessere. Strano, perché di solito tu sugli acuti veramente lasci il segno,
2: Però io e la Carolina siamo in grado di fare degli effetti sonori. Guarda, quando,
0: facciamo l'effetto speciale.
2: Quando uno entra nell'acqua, che l'acqua è troppo fredda, fai Carolina.
1: No.
2: Pensavo meglio.
0: Esatto, anche io mi aspettavo di più. Va bene, allora andiamo con le presentazioni. Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
3: e Carolina.
1: Buongiorno, bentrovati, che bello essere di nuovo insieme. Oggi è l'ultimo giorno prima delle vacanze, prima dell'estate, per me.
0: Noi invece settimana prossima io e Charlie siamo qua da soli, soli, soletti. Manco Paolo.
2: Io guarda, verrei a dormire a casa tua per fare il programma meglio.
0: Ma anche no.
2: Voglio ricordare che stasera c'è la finale dei mondiali,
0: Stasera
2: quindi
0: c'è la finale dei mondiali,
2: fate,
0: terzo quarto posto, 6-4, il primo set.
2: No, non l'ho vista purtroppo. Non fate l'errore di ascoltare la telecronaca degli ufficiali, ascoltate noi dire mondiali.
0: Esatto. L'audio di RTL 105 anche perché ragazzi Dani basta.
2: Basta Dani, ragazzi, ci abbiamo Pacchioni, ma stai un che scherzando. Che poi Pacchioni a volte fa un po' la Dani.
0: Comunque c'è anche Carolina.
2: Dai.
1: Ciao, buongiorno, ci sono anch'io.
2: La guardi?
1: No, io la guardo proprio stasera, non vedo l'ora, sarò attenta. Chi è che gioca stasera?
2: Guarda che tu domani andrai in un programma e dirai che hai visto la finale.
0: C'è la finale Scapoli Ammogliati stasera.
2: Ti dico Yamal
1: sì, contro
0: anche se gioca Yamal
2: contro Messi.
0: Vabbè, Spagna Argentina,
1: dai
0: stare lì davanti alla televisione ascoltando noi dire mondiali. Power it.

0: È logico, Cesare Cremonini su RTL 102.5, 11 e 15 minuti di questa domenica 19 di luglio, c'è No Problem, viva l'Italia fino alle 13. E ormai lo sapete, cari Vernon People, noi vi lanciamo degli argomenti e la, come dire, la pusher ufficiale di notizie per quanto ci riguarda è Carolina, sì, che ogni settimana ci manda delle notizie davvero molto simpatiche.
1: Anche perché,
0: e
1: ricordiamo,
0: tra queste tante belle notizie abbiamo scelto questa che...
1: Ricordiamo? Che lei spende 20 euro al mese per il Corriere della Cazzata, quindi cioè lei
0: è tanto 20 euro però,
2: poi, puoi edulcorarti oggi che ci sono tante persone in macchina in viaggio. Allora io volevo edulcorati.
1: Vai. Sì, ecco, mi sono già edulcorato.
2: Volevo parlarvi di questa signora di 109 anni che ha svelato il suo segreto di longevità.
0: Sì.
2: Lei ha detto: per vivere così a lungo e così in salute, io per tutta la vita ho evitato gli uomini.
0: Ah, però. Cioè, è arrivata a 109 anni perché ha evitato gli uomini.
2: Sì. E quindi il concetto è questo: c'è qualcosa che avete evitato nella vita che secondo voi vi ha fatto bene evitare?
1: Allora, bello, tu le che cose non che hai evitate? Le cose che evitate per stare bene.
0: Per stare bene.
1: Oggi evitiamo.
0: Esatto. Ecco, io la domanda te la faccio al contrario: che cosa non hai evitato per stare così?
1: Allora, io ho provato di tutto. Io non ho mai detto di no a niente. Cioè, io sono uno di quelli che dicono sempre di sì. Io non so se ho vissuto pericolosamente o meno. Mi piace molto questa cosa.
0: Ma anche chi accanto a te ha vissuto una vita piuttosto intensa e impegnativa.
1: Non so, adesso chiamiamo mia moglie e lo diciamo. Comunque io farei il domandone di questo tipo.
0: Sì.
1: 378-378-1025.
0: Non ce l'ha.
1: Ieri ho evitato di guardare la finale del terzo quarto posto.
0: Che non c'entra niente con questa roba.
2: No, cosa? Beh, però per sentirsi meglio, non avere un attacco di cuore, magari non l'ha guardato.
1: Certo.
2: No?
1: Ah, certo. Cosa evitate per sentire meglio? Cosa avete evitato? E ora state meglio.
0: Per sentire meglio in che senso?
1: Sentirsi meglio, più giovani.
0: Sentirsi meglio.
1: Sentirsi meglio, più giovani, più in forma, più belli come Carolina Rey.
0: Il vostro segreto, insomma.
1: Noi lo sappiamo.
0: Beh, cosa non si fa per stare meglio?
2: Io avrei voluto evitare...
0: Lo so, anch'io.
2: Ho capito.
0: Però il presidente ha voluto.
2: C'è stato niente da fare.
1: Vabbè, dai, farò qualcosa per te.
0: Dai, che c'è la musica, Olivia Rodrigo.

0: te.
1: Se non te, Laura Pausini su RTL 102.5. Allora parliamo, rilanciamo l'argomento molto curioso e particolare di questa donna di 109 anni che è arrivata a questa età semplicemente perché ha pensato bene durante la sua vita di non frequentare gli uomini.
2: Le cose che evitate per vivere più a lungo: alcuni evitano il vino, alcuni evitano le cattive compagnie, alcuni evitano di spaccazzà, alcuni evitano
0: a proposito di cattive compagnie, no, prima di lavorare qui io avevo un'aspettativa di vita di 110, ora si è abbassata a 90.
2: E adesso la colpa è nostra, secondo te.
1: No, non è
2: ma
1: nostra.
2: Dai, che te la allunghiamo noi.
1: Non parlare a plurale.
2: Ma dove trovi tre cavalieri serventi come io, Paolo e Carlo?
1: Dai. Tre cavalieri serventi.
0: Va bene, rilanciamo la domanda 378-378-1025. Cosa evitate per vivere più a lungo? Mandateci un vocale e raccontatecelo.
1: Allora, segnatevi questa data, mi raccomando, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
0: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Insomma, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Bitoni,
2: dai,
1: J-Ax,
2: sì,
1: Dito nella piaga,
2: vai,
1: Serena Brancale,
2: vai,
1: Fred Palma, Clara Samoreggiai
0: e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, sì, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
2: Brava Carolina, i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco. Polli, facciamo presto.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento

0: scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Coldwater per Major Lazer e Justin Bieber su RTL 102.5 alle 11.35 minuti. Allora, cosa evitiamo per stare meglio? Questo è un po' l'argomento, ragazzi, che abbiamo girato ai nostri veri normal people.
1: Posso, Carlo? Ragazzi, evitate i fai da te. Quelli che sanno fare tutto e poi non sanno fare niente, andate con i professionisti.
2: Io ne conosco uno, eh.
0: Sì, no, no, ma sono
1: No.
0: Assolutamente no.
1: Fai da te.
0: D'altronde, in questo momento Charlie sta dicendo quello che ha fatto e ha sbagliato, in realtà, e vuole cambiare, vuole dare un senso alla sua vita da oggi in poi.
1: Con i social e con internet tutti pensano di saper fare tutto. No, andate dai professionisti.
2: Comunque stanno arrivando tantissimi messaggi, davvero tanti.
1: Sì.
2: C'è un amico che scrive: io evito di frequentare astemi. Oppure
0: è un'amica, però, eh.
2: Un'amica, Alice. Scusa, Alice.
1: Gli astemi sono pericolosi.
0: Sì, perché poi non so, sono poco di compagnia.
2: Oppure un amico che scrive al 378-378-1025: per campare di più, evito di pesarmi.
0: Sì, c'è chi dice anche il famoso detto: per campare di più, mi faccio gli affari miei. Anche, e si campa cent'anni.
2: Esatto. Ma vogliamo sentire anche un vocale?
0: Dai.
3: Ciao RTL, io non ho purtroppo evitato la mia ex moglie, infatti ho 48 anni, ne dimostro 60, però magari adesso magari si migliora.
1: Vabbè, si fa.
0: Che la vita è difficile,
1: la vita è molto difficile.
2: però c'è sempre una speranza, no, di migliorare.
1: Hai fatto esperienza.
0: Sì, è tutta esperienza quella.
2: Comunque, la domanda che vi avevamo fatto è: cosa evitate nella vostra vita per vivere più a lungo e per vivere anche più sereni?
1: Diamo dei consigli, quindi evitate anche di bere le bevande troppo ghiacciate
0: e gasate.
2: Che fanno male al pancino.
0: Al pancino devi correre poi.
2: E se sei al supermercato è un grande problema.
0: E al supermercato sappiamo che l'aria condizionata è piuttosto alta.
2: Vabbè, ma sorvoliamo.
0: Vabbè, dai.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dimanche midi pill.
1: Si chiama così. Non
2: fa la ceretta.
0: Ma sol di dimanche.
2: Fa la ceretta, okay. Domani.
1: Ragazzi, comunque con i titoli non ci stanno in bocca. Guarda l'ultima di Madonna che si chiama Dissenteria.
0: Si chiama Danseteria. Questa è dimanche midi pill, che è domenica puntuale. La traduzione, però,
1: la domenica
0: midi pill fa ridere. Giselle, novità New Hit su RTL 102.5.
1: Giselle, prego. È uomo o donna?
0: Giselle, no. Gisella dovrebbe essere.
2: Giselle va dall'estetista.
1: No, così chiedevo.
0: Usciamo da sta roba, dai, torniamo ai nostri very normal people. Sì. E sentiamo un vocale.
3: Vai.
0: Se c'è, dai.
3: Ciao, mi chiamo Marco, ho 54 anni.
1: Certo.
3: Anch'io do pienamente ragione alla signora che è arrivata a 109 anni.
1: Sì.
3: Per vivere a lungo bisogna non frequentare gli uomini, magari le donne.
1: Vecchia scuola, sei superato, Marco.
0: Dai. Altro vocale. No, vai. Non ce l'ho, dopo. Il vocale dopo.
2: Vabbè, allora ve ne leggo qualcuno scritto, perché ne stanno arrivando tantissimi. Ci sono degli amici, Filippo, Francesco, Giulio, Tommaso, che scrivono: noi per campare di più evitiamo di andare al lavoro, infatti siamo in vacanza.
1: Beh, non è male, però non è così facile. Di Mashmi di Pil, vi porto, concerto.
2: Giancarlo scrive: io cerco di evitare le persone borbottone, polemiche e tristi.
1: Giusto.
2: Non so se vivrò più a lungo, ma sicuramente
1: ci sta,
2: starò
1: ci
2: meglio.
1: Sta, ci sta.
0: È domenica 19 di luglio, in francese si dice
1: Dimanche midi pill.
0: A tra poco.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su domenico.it.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi

0: Semplicemente andare su Deghi.it.
1: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
0: E te lo porto io!
1: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
0: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530, oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.

0: Maps Maroon 5 su RTL 102.5 e alle 11.50 minuti. Che cosa hai detto? Non ho capito.
1: Cioè. No, perché alla fine ma fa dire te l'ha vinta. Non lo so cosa dire.
2: Oggi sei informissima.
0: È la pastiglia che fa st'effetto. Ha cambiato pastiglia.
1: Siamo una radio. Sì. Ascoltiamo della bellissima musica. Sì. Dobbiamo dare il buon umore agli italiani.
0: Certo, ma non
1: ci
0: usare
1: sono 41 gradi. C'è la finale
0: no, qua dentro no, per
2: va
0: fortuna,
2: bene, comunque
0: però.
2: Torniamo alla domanda che avevamo fatto. Avevamo chiesto come si fa a vivere più a lungo. Cosa evitate per campare 100 anni?
1: Evitate cibi grassi.
0: Dai, sentiamo un vocale. Dai.
3: Buongiorno RTL, sono Stefano da Bologna. Io per vivere più a lungo e più sereno do sempre ragione a mia moglie. Ciao.
2: Da sempre ragione la moglie.
0: Secondo me è un ottimo segreto, che alla fine sa che roba. Dai, altro vocale.
1: Vai.
4: Buongiorno amici, per vivere a lungo bisogna capire che la psiche umana è strettamente correlata al corpo, quindi ecco, bisogna evitare tutto ciò che ci causa stress, amicizie stressanti, parenti stressanti. Lavori stressanti, per vivere a lungo bisogna vivere senza stress,
1: buona giornata.
2: Colleghi stressanti.
0: Colleghi ci sono i colleghi stressanti.
2: Lavori stressanti.
0: Gli amici stressanti, le persone stressanti. Idraulici stressanti anche.
1: Insegnanti dei figli.
0: Vabbè, insomma, c'è anche questo messaggio di Maria da Milano. Scrive: vai. Io per vivere meglio dopo più di 30 anni di matrimonio mi sono liberata di 80 kg di zavorra. E sto
1: vuoi sapere meglio. Chi è questo 80
0: kg? Mi viene in mente, c'ha un'idea secondo me. Forse l'ex marito.
1: 80 kg.
0: Che pesa o pesava 80 kg.
1: Comunque era in forma, 80
0: kg.
2: C'è qualcuno che non ho capito che ci scrive: io per vivere più a lungo ho una regola d'oro, evito di lasciare il portafoglio sul comodino. Chi c'ha dentro casa, scusa?
1: È bella anche questa,
2: Cioè, se non ti puoi fidare dei parenti,
0: sai che succede in questi casi? Mai farsi domande.
2: No,
1: è bella anche questa.
0: Rimaniamo nel dubbio.
2: No, evitiamo per campare 100 anni.
0: C'è Bresh

0: Four to the floor, Star Sailor su RTL 102.5. Si chiude la prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Caroelli
2: e Carolina,
0: che ha ricevuto un messaggio.
3: Esatto, importante. Un messaggio. Sapete chi vi saluta?
0: No, chi ci saluta? No,
3: Vi saluta Paolo Giordano. Che
0: grande Paolo. Ciao Paolo.
3: La sua formula, ha scritto, il consiglio che gli ha dato Mick Jagger qualche anno fa: sì. Happy wife, happy life. Seguo questo consiglio, camperò fino a 200 anni come lui.
1: Anche a me Mick Jagger ha dato un consiglio.
0: Qual è?
1: Happy size, sì. Happy life.
0: Certo, lui è sempre stato grasso, capito? Mick Jagger. Happy size, happy life.
1: Dai.
0: Va bene, a parte queste cose, magari torniamo dopo il giornale orario a parlare di quelle cose che ci fanno stare meglio. Può darsi?
3: Non è detto.
0: Se lo
3: non
0: dici così, però mi fai paura.
1: Questo programma non si sa cosa
3: potrebbe
1: succede.
3: Capitare.
0: È un work in progress continuo.
3: Forse no.
0: Potremmo anche non arrivare alle 13, lo sapete questa cosa? Vedremo, vedremo. Anche a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è domenica 19 luglio. Apriamo questa edizione con la visita per il secondo giorno di seguito del leader leghista Salvini a Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo fuori dal suo negozio dopo una rapina. Il vice premier Salvini ha definito assolutamente eccessiva la pena, 14 anni per lui equivalgono a un ergastolo, ha detto. Anche la premier Meloni aveva giudicato spropositata la sentenza per il 72enne. Le opposizioni accusano il governo di strumentalizzare ai fini politici la vicenda giudiziaria. Oggi è l'anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale morirono il giudice Borsellino e 5 agenti. Il presidente della Repubblica Mattarella ha definito i magistrati Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del paese. Ora la cronaca che ci porta a Salerno, ci racconta tutto Raffaella Coppola.
6: Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato tra le sterpaglie bruciate di un campo agricolo in località Cioffi, alla periferia di Eboli, nel Salernitano. A fare la raccapricciante scoperta, i vigili del fuoco intervenuti, come purtroppo in queste settimane accade in tutto il paese, per spegnere un incendio. Il corpo non è identificabile, non sono stati trovati documenti né altri elementi utili alle indagini, non sarebbe stato possibile stabilire neppure il sesso, anche se alcuni media locali riferiscono si tratti di un uomo. L'autopsia cercherà queste risposte e accerterà pure se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o da altre cause.
5: La Formula 1 alle 15 si corre in Belgio. Enzo Tamborra.
7: È già tempo di esami di laurea per il 19enne Kimi Antonelli. Sul circuito di Spa, l'università della Formula 1, il bolognese della Mercedes si presenta in pole position dopo l'incredibile super giro di ieri nelle qualifiche. Un successo in Belgio varrebbe doppio per Antonelli, già la sesta pole in carriera, sicuramente la più prestigiosa. Con lui dalla prima fila scatterà Max Verstappen su Red Bull. Norris su McLaren, terzo tempo ieri, scalerà di 10 posizioni per una penalità. E così in seconda fila con Russell, con l'altra Mercedes, partirà la Ferrari di Charles Leclerc, che precede il compagno di scuderia Lewis Hamilton.
5: E in chiusura ai mondiali, stasera la finale tra Spagna e Argentina su RTL 102.5, lo speciale Noi Dire Mondiali. Adesso la viabilità.
4: Via Radio.
8: Cocciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Una giornata di traffico intenso sulla rete. Iniziamo dalla

0: 14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti tra Valle Rubicone e Panigale verso Bologna, mentre in direzione di Ancona ci vogliono 30 minuti circa tra Bologna Fiera ed Imola. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, 3 km di coda alla barriera di Milano Sud e code a tratti per 35 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima. In prossimità dei valichi di frontiera sulla A23 Udine Tarvisio ad Ugovizza, code per 5 km verso il Tarvisio e 2 km di code in direzione opposta, a code anche sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa 30 minuti in entrambe le direzioni. Infine in Liguria un veicolo fermo in avaria causa 2 km di coda sulla 12 tra Nervi e Recco verso Livorno. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: No problem!
2: Viva l'Italia!
1: Belli carichi per questa seconda ora, in questa domenica 19 di luglio. Facciamo l'appello ancora a Charlie Gnocchi,
3: Carlo Elli
2: e Carolina!
4: Che bello, ancora qui con voi, con noi, tutti insieme. Non
1: sai che sei poco
4: cacciati.
1: Credibile, sei poco credibile.
4: Ma lo dici tutte le volte, ma oggi è vero, perché è l'ultima ora insieme, quindi
1: e come mai non sento la differenza dalle altre volte?
3: Si sente nella voce una leggera, diciamo, malinconia e anche un po' di tristezza, ma noi li facciamo divertire, perché oggi facciamo il tale quale male show versione summer.
1: Davvero?
3: Sì, lo facciamo.
1: E che versione è?
3: Non eravamo d'accordo.
4: L'ha appena deciso.
3: Non eravamo d'accordo che li facciamo.
1: La pastiglia, Charlie!
4: Pigliatela!
3: La pastiglia!
1: Va bene, allora ritorniamo alla musica. Guarda caso, parlavamo prima di Mick Jagger con Happy Wife, Happy Life, la nuova di Rolling Stones, il nostro power hit, si intitola Jealous Lover.

0: Fuoco d'artificio, Alessandra Amoroso su RTL 1025.
1: Posso fare i complimenti ad Alessandra Amoroso per la bella canzone cantata, sì, e suonata.

0: da come una volta, quindi grandi musicisti e grande voce.
1: Musica italiana. Di
0: musica italiana, esatto. Fatta bene.
1: Senti, invece volevo sapere da Carolina, visto che ieri ha avuto l'evento, tra l'altro sono venuto anche a trovarti, almeno per quanto riguarda l'aperitivo, è finito a una certa ora, tu prima di arrivare a casa ti sei fermata magari a fare la spesa?
2: Allora, ieri no, perché ero davvero molto stanca, ma fare la spesa di notte è una delle mie cose preferite. È quella cosa che ti viene languorino all'una, alle due di notte, scendi, dici vabbè, cioè per fortuna il supermercato
0: c'è
2: ancora aperto.
0: Fila. Carolina, tu stai dicendo adesso che di notte nel tuo quartierino, che io conosco, la gente ti vede andare a far spesa nei supermercati.
2: Beh, adesso un po' meno.
1: Anche tutte
2: però,
1: le notti. È capitato.
0: Come Dracula lei va?
2: Vabbè, tutto questo perché, tra l'altro, ci stanno già mandando dei messaggi senza ancora aver fatto.
1: Eh beh, certo, perché ci seguono sulla social.
2: La
1: domanda, hanno capito.
2: Esatto. Volevamo raccontare di uno psicologo che ha deciso di restare aperto di notte e di ricevere fino alle 2 di notte.
1: Dalle 22 alle 4.
0: Che 2 alle 4.
2: Perché lui dice: non tutti hanno il tempo e la possibilità di andare di giorno dallo psicologo perché magari lavorano, sono le famiglie, allora lui apre il servizio anche la notte, la
1: fino
2: sera.
1: Fino alle 2.
0: Io vi faccio presente che RTL va in onda sempre, anche di notte, da sempre, però voglio dire una cosa, faccio il domandone.
1: Dai,
0: 378-378-1025. Qual è l'attività che vorreste aperta di notte? Cioè
1: di notte.
0: Il negozio, l'attività, ad esempio.
1: Fa comodo magari averlo sotto casa?
0: Un negozio di strumenti musicali per comprare la chitarra.
1: Un meccanico.
2: Ad esempio, Massimo ci scrive già al nostro numero la pizza di notte.
0: Che bello,
2: che voglia,
0: che voglia, ci fai venire voglia.
1: I supermercati sono aperti, hanno le pizze surgelate,
2: ancora una bella pizza.
1: La pizza capo marone
2: cotta alla cotta al forno, la brace.
1: Fame, già a quest'ora, non solo di notte. Insomma, fateci sapere, very normal people, 378-378-1025 per i vostri messaggi, ovviamente anche quelli vocali.
0: Ma lo psicologo chiede il supplemento notturno?
1: Questo
2: possibile.
1: Non lo so.
2: Ci vuoi andare?

0: Casa mia, Gali, su RTL 102.5. Allora, come sempre, i nostri very normal people si scatenano al 378-378-1025. L'idea di avere sotto casa comunque un servizio, come lo psicologo fino alle 2 di notte, proprio di notte. C'è chi è favorevole ai supermercati di notte, aperti di notte, chi come Eleonora, che comunque tra l'altro è commessa in un supermercato, dice anche no.
1: Cioè, vale, beh, bene, certo.
2: È giusto. Lucia invece scrive, sì, mio figlio Marco vorrebbe la gelateria sempre aperta, H24.
1: Ci sono città in cui i negozi sono aperti tutta la notte.
2: 378-378-1025, mandateci anche i vostri vocali, vi aspettiamo.
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato
3: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: been lucky. Lucky. Ma tu pensi di essere un valore aggiunto facendo questo?
1: Io la parola lucky la riesco a dire, ecco, okay. Senza volerla cantare.
0: Meno male, va. Get Lucky, Daft Punk su RTL 102.5, no problem. Viva l'Italia, i messaggi dei nostri very normal people al 378-378-1025. È bello o meno avere a disposizione un po' di servizi anche di notte?
1: Ha chiamato una parrucchiera che dice: io lavoro anche fino alle 22 perché molti clienti che finiscono alle 8 di lavorare vogliono venire dopo.
2: A fare
1: i capelli.
2: Oppure un amico, Antonino, insieme al suo collega Giuseppe, scrivono: noi lavoriamo in una gelateria,
1: sì,
2: e ci chiedono sempre più spesso di aggiungere turni di notte. Già noi non abbiamo voglia di lavorare di giorno,
1: figuriamoci di notte. No, ragazzi, la voglia di gelato di notte è in tendenza.
0: Ma
1: è in tendenza
0: quante
1: mondiale.
0: Volte ti capita di notte alle 3 col cane di dire vado giù e pimperò
1: allora,
0: un gelato?
1: Allora stanotte mi sono svegliato alle 3 e avevo voglia di gelato, ma c'era solo
2: ma
1: del gorgonzola.
2: Meno male
1: del
2: che
1: gorgonzola.
2: Sono chiusi.
0: Il gelato al gorgonzola.
1: Però avevo solo del gorgonzola.
0: Va bene, vai. Allora passiamo invece a una nuova rubrica estiva che è simile al tale quale male show che bene o male i nostri veri normal people conoscono, però ecco, questa versione estiva, che differenza dalla prima c'è?
1: Avremmo dato un titolo che è un po' banale,
0: tipo
1: tutti possono cantare.
2: Bravo, te lo sei
1: anche
2: ricordato.
1: Anche male,
2: no,
1: noi diciamo.
2: Era così: tutti possono cantare, se male meglio.
0: Meglio. Okay.
1: E allora io ci metto anche su RTL 102.5.
0: Allora vogliamo spiegare, visto che siamo in estate e noi abbiamo ogni estate i tormentoni, e ci ricordiamo i tormentoni anche passati, dell'estate passata.
1: Ma certo.
0: E allora chiediamo ai nostri veri normal people di cantare i loro tormentoni estivi.
1: Bravo, Carlo. 378-378-1025 con un vocale si vince. Una cocomera.
2: Un'anguria,
1: un melone
2: e anche un bel libro da leggere.
1: È un bel libro da leggere, Carolina, di cui non vi diciamo l'autrice, ma è una nostra amica.
0: Che compri tu? Che compri tu?
1: Si vince un libro da leggere,
0: ecco,
1: sotto l'ombrello.
0: Cari ascoltatori, non fate l'extended version o dei podcast, cioè una roba proprio di 15 secondi.
2: Pochi secondi, vi aspettiamo. Cantate, tutti possono cantare, se male meglio.
0: A proposito di musica, c'è un new hit.

0: Che è tua cugina?
1: Ray,
0: dov'è mio marito?
2: Where canta? Is my husband? Su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia. Allora, a proposito di questo, diciamo, nuovo format, ma si rifà al tale quale Male Show in versione estiva, abbiamo già due vocali e due canzoni, due tormentoni dell'estate.
0: Tutti possono cantare, dai, su RTL 102.5.
2: Bene, anche Male. Vai. Sentiamo.
3: Sì, dai. Torna.

0: Questa è brava, questa è bravissima.
1: Saluti da Lena e Davide da Casetta.
0: Ciao, ciao.
2: Non era proprio Davide, un tormentone.
0: Esatto. Cioè, vogliamo i tormentoni estivi.
2: Sì. Avevamo chiesto qualcosa di un po' allegrotto.
0: Sì, dai, sentiamo quest'ultimo al volo.
3: Sigarette and coffee e niente più.
0: Poi,
3: e tutto quel che resta.
0: Ciao, Shalvi.
3: Una tavola di un bar.
0: Ma quello
3: i video
0: lui.
3: Sono spenti.
0: Ma non faceva così la canzone.
3: Tu. Ricordate, questa è una perla,
0: no. Sì, è una perla. Sì, sì. Allora, diciamo che noi ci ricordiamo della canzone. Non era quella che hai cantato, però comunque ci hai ricordato un gran bel motivo, diciamo.
2: Non l'ho mai sentita.
0: Beh, famosissima. Sì, soprattutto così.
2: Bella,
0: interpretata, dai. Talk to you, another.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith su RTL 102.5. Allora, vogliamo sentire ancora i nostri veri Normal People cantare i loro tormentoni.
2: Tutti possono cantare su RTL 102.5, anche più stonati. Anche io potrei cantare, vero o no?
1: No, tu.
3: No, tu no.
2: Pezzo
3: ma
2: storico.
3: No, tu no,
1: tu
3: grazie.
1: Hai associato il fatto di te stesso col cavolo stonato.
2: Quella canzone di Iannacci.
1: Dai, sentiamo il vocale.
4: Io ti dirò le cose dette mai.
1: Oddio mio.
4: Di questo amore noi saremo gli angeli.
3: Andate a mangiare.
4: Il mio petto da cuscino per la vita ti farà.
1: Mi piace
4: questo. Già.
1: Posso dire una cosa? Basta anche.
2: Bravo.
1: Posso dire una cosa? Sì. Devo dire che sono originali, perché cantano canzoni e li riconosciamo qua
2: c'è
1: e là,
2: dell'arte.
1: Però non
3: no,
1: c'hanno
3: ma
1: proprio.
3: Ha fatto sia lui che lei, per quello è apprezzabile. Sì, sì.
2: C'è del talento, ragazzi, c'è del talento.
1: No, ma ha fatto anche la sua versione.
3: Beh,
1: dai,
3: un altro, dai.
5: Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: No.
5: Il treno delle 7:30 senza lui.
1: C'è.
5: Cuore di metallo senza l'anima. Saluti da Bologna.
1: Ciao Bologna,
3: tortellini.
1: Vedi, in questo caso non è un tormentone estivo praticamente, però comunque se, l'abbiamo accettato lo stesso.
2: L'abbiamo cantata tante volte.
1: Ma ce l'abbiamo abbiamo l'ultimo forse, dai.
2: Sì, dai.
6: Abbronzatissima, l'uomo tu lo sai. Sotto i raggi del sole, mo mi chiedo come fai.
1: Posso dire una cosa? Carolina!
3: No!
1: Ma sei tu questa?
3: Ma non è vero! Ma come hai fatto a riconoscermi?
1: Ma sei riconoscibile, lo so, in mezzo
6: io
1: a...
6: ti amo, tu lo so.
3: Vabbè, la
1: ma
3: verità
1: scusa,
3: no, che è che sono andata di là in bagno, l'ho registrato e ve l'ho mandato perché volevo partecipare anch'io e vincere. Che ho vinto?
1: Meno male che non hai aggiunto effetti.
3: Volevo la cocomera.
2: Ti do la cocomera.
1: Vabbè, allora vince Carolina questa prima edizione dell'estate 2026
3: sta
1: di una
3: finendo
1: versione tale quale Male Show. Tutti possono cantare anche male. C'è Tommaso Paradiso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso che fai?
3: E adesso vado al mare.
2: Vai a riposarti, vai a rilassarti, a prendere un po' di sole, magari c'è anche un po' di venticello, evitiamo quell'afa da 45 gradi. Dai, che c'è il Millennium Hit prima di chiudere questo appuntamento di No Problem. Viva l'Italia e in questo caso i Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Sultans of Swing per i Dire Straits su RTL 102.5, la più bella?
1: La più bella di Manofle.
0: Esatto, di Manofle. Manofle, grande
1: c'è
0: chitarrista, leader dei Dire Straits, che abbiamo ascoltato con piacere in qualità del
1: Millennium Meet. Quell'altro che suonava era suo fratello David.
0: Era suo fratello, hai capito?
2: Bene.
0: Vabbè, sai che lui è molto esperto e soprattutto informato musicalmente parlando.
1: Sì. No, sai perché?
2: Questo seriamente, però.
1: Se a suonare la chitarra in quel periodo lì, dovevo fare questa e non ce l'ho mai fatta, è un pezzo.
0: Volevi fare un pezzo così?
1: Così, sì.
0: Ma cioè, devi essere Manofle per suonare così,
1: Sì, ma tu vedrai che la prossima settimana.
0: Cosa fai?
1: Io arrivo con la chitarra, sai cosa ti faccio?
0: La dai in testa.
1: Tico.
2: Ha detto che fa tico.
0: Cioè, questo è quello che mi aspetta venerdì, sabato, domenica prossima, solamente con te, perché mancano Carolina e Paolo.
2: Volevo dirvi che vi dispiace se non vengo a sentire tico.
0: Sì, ma rimani pure a casa, non c'è problema. Intanto grazie a Gigi Resta e Pio Eugenio per la parte tecnica. Grazie a Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
0: e naturalmente Carolina.
2: Ci sentiamo presto. Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Colle Pardo, in provincia di Frosinone, le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola. 34 anni fa la strage che causò la morte del giudice Borsellino e dei 5 agenti della scorta. La commemorazione nelle parole delle massime autorità. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage mafiosa di Via D'Amelio a Palermo, dove perse la vita il 19 luglio 1992 il giudice Paolo Borsellino insieme ai 5 agenti della scorta. Una strage compiuta con un'auto imbottita di tritolo. Mattarella ha sottolineato come i giudici Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. Tante le iniziative in programma tra agende rosse, dibattiti, veglie e fiaccolate, continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato nella lotta alla criminalità organizzata in difesa della legalità, scrive sui social la Presidente del Consiglio Meloni, che ha poi sottolineato: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha definito Via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del Paese.
4: Ci spostiamo in Medio Oriente per un conflitto che da giorni si è riacceso con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Valentina Iannicelli.
6: Le ostilità in Medio Oriente stanno tornando ai livelli pre-tregua. Dopo l'ottava notte consecutiva di raid americani in Iran, i Pasdaran sono tornati ad attaccare i presidi statunitensi in tutta la regione. Di poco prima l'annuncio degli iraniani sullo stop ai negoziati. In Giordania, evacuato l'aeroporto internazionale di Amman e il porto di Aqaba a seguito di una minaccia ritenuta concreta su un possibile attentato di matrice islamica. Attaccate le basi militari americane in Bahrain e Kuwait. Anche lo stretto di Hormuz continua ad essere chiuso, secondo i guardiani della rivoluzione. Quattro navi hanno tentato di attraversarlo con i transponder spenti, ma sono state bloccate. Intanto, in base a quanto affermato da media israeliani, la guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe fuori dall'Iran dopo che era stata rilanciata nei giorni scorsi la possibilità che l'Ayatollah incontri a breve il presidente russo Putin.
4: E Papa Leone XIV da Castel Gandolfo, nel corso dell'Angelus, ha detto di seguire con apprensione quel che sta accadendo in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza ed ha assicurato la sua preghiera. Torniamo nel milanese anche sul caso di Mario Roggero con Ludovica Marafini.
7: Buongiorno Raffaella, una vicenda che continua a far discutere, quella del gioielliere che ha trascorso la sua seconda notte nel carcere di Bollate e anche oggi ha ricevuto la visita del vicepremier Salvini, che ieri aveva detto di essere pronto a candidarlo qualora la legge lo rendesse possibile. La Lega starebbe lavorando anche ad una modifica della norma sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati e dalla persistenza del pericolo. Paolo. Intanto, dalle pagine del quotidiano La Stampa, la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, si è rivolta al presidente Mattarella chiedendogli un atto di clemenza e umanità. E sul caso è tornata anche la premier Meloni, che parlando con il Corriere ha definito sproporzionata la pena inflitta a Mario Roggero, confermando di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla Grazia. A te.
4: Grazie. È stata in parte immortalata dalle telecamere la tragedia della bambina austriaca di 4 anni annegata ieri all'hotel di Milano Marittima nel Ravennate. Sembra che nell'orario in cui la bimba è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. La piccola si trovava col padre, che poi si è allontanato per pochi minuti, purtroppo fatali. Siamo allo sport. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes partirà dalla pole oggi alle 15 nel Gran Premio del Belgio. In prima fila partirà anche Max Verstappen su Red Bull. E ora lo speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
4: Stasera alle 21 la finale Spagna-Argentina. Facciamo il punto sulle due squadre e partiamo dall'Albi Celeste con Paolo Pacchioni.
8: I campioni del mondo in carica non presentano sintomi da pancia piena, l'Argentina ha ancora fame, lo ha dimostrato non arrendendosi mai nel corso di un mondiale non perfetto. Quando si rimonta o si vince nel finale non è soltanto fortuna e i sopravvissuti sono più pericolosi. Ovviamente oltre alla grinta c'è un di più che si chiama Lionel Messi, 8 gol e 4 assist. Anche stasera al suo fianco dovrebbe esserci Julian Alvarez, con Lautaro Martinez pronto a subentrare e magari a incidere come in semifinale. De Paul dovrebbe tornare sulla fascia destra al posto di Giuliano Simeone, in difesa dubbio tra Molina e Montiel. Nelle ultime ore Times Square a New York si è colorata di albiceleste. I tifosi argentini sono in maggioranza.
4: Sulla Spagna invece sentiamo il nostro Nicolò Pompei.
9: La forza del gruppo, la solidità difensiva, le qualità tecniche in mezzo al campo, la freddezza di Oyarzabal, tutti i fattori vincenti che hanno portato la Spagna fino all'ultimo atto della Coppa del Mondo. Aver battuto nettamente la Francia in semifinale, dominando sotto ogni aspetto, rende le furie rosse favorite per la vittoria finale. E poi c'è Lamine Yamal, non il protagonista assoluto in questo mondiale, ma le sue qualità da fuori classe non si discutono e può fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Confermato Oyarzabal, 5 gol ai mondiali come centravanti, alle sue spalle insieme a Yamal, Olmo e Baena a completare il tridente. Rodri, Fabian Ruiz, il duo di centrocampo davanti alla difesa.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona domenica da Daniele Berlusconi, ancora sole e tanto caldo nelle prossime ore sull'Italia, al centro-sud valori massimi ancora superiori ai 40 gradi sulle aree interne. Il nord però sarà lambito da correnti un po' più umide da nord, che porteranno ancora qualche temporale sparso, soprattutto al nord-est. Nei giorni successivi arriva aria più fresca che gradualmente spazzerà via il caldo dall'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, code a tratti. I tempi di percorrenza di 50 minuti tra Forlì ed Imola, mentre a causa di un incidente sono 4 km di coda tra Pesaro e Cattolica. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, sempre in direzione di Bologna, 2 km di coda alla barriera di Milano Sud e code a tratti per 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Traffico congestionato ai vari di frontiera sulla A23 Udine-Tarvisio. Ad Ugovizza registriamo code di 6 km verso il Tarvisio e 2 km di code in direzione opposta. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco ci sono code in entrambe le direzioni con un'attesa di 30 minuti, in modo particolare dalla Francia verso l'Italia. Questo al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: Weekend, buongiorno amici di RTL 102.5. Anche oggi, domenica 19 luglio 2026, sarete insieme a me, Mauro Corvino, per un paio d'ore fino alle 15. Però noi siamo in trepidante attesa della finalissima dei mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina. Vi ricordo naturalmente che il commento sarà qui su RTL 102.5 e noi dire mondiali a partire dalle 21. Ci sposteremo a New York City. E, tra l'altro, ci sarò anche io, cioè oltre al dream team dei commentatori di questo mondiale che io veramente ringrazio di cuore perché hanno fatto un lavoro ineccepibile.

0: Easy on me, Adele su RTL 102.5. Questo è Lo Weekend con Mauro Corvino fino alle 15. Stasera ci sarà la finalissima, vi ho chiesto di fare un pronostico, però prima, se posso dire la mia, io preferirei Spagna, ma non per una questione di simpatia, in modo tale che l'Argentina non arrivi agli stessi titoli che ha l'Italia e la Germania. Anthony, tu per chi fai il tifo stasera? Argentina? Argentina. Angelo? Argentina, anche Angelo Argentina. Sentiamo qualcuno.
1: Io vorrei che vincesse la Spagna, perché c'ho un collega in Germania, in cucina, che è argentino. Quindi non vorrei che poi si montasse la testa.
0: Sì.
1: Ciao RTL.
0: Ciao. Non è piacevole. Poi per i prossimi 4 anni te lo dovrai sentire. Noi siamo i più forti, che poi arriverebbero anche al primo posto del ranking mondiale. Insomma,
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Giorgia nella domenica pomeriggio di RTL 102.5. Ma amici, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. E ancora, non è che ci accontentiamo, c'è anche Angelina Mango, Bresh, Merck e Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano letteralmente. Le prevendite sono già aperte, quindi correte subito sul sito ticketone.it, cliccate ed acquistate. Noi torniamo tra poco con i vostri pronostici sulla finalissima di stasera.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Importante il disco di Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, cantante della Barona di Milano, quartiere popolare. A proposito di questo, se volete ricostruire un po' la storia di Marrakesh, vi consiglio di intercettare il docufilm King Marrakesh, che è stato al cinema per 3-4 giorni a fine maggio, ma sicuramente saprete come recuperarlo attraverso le varie piattaforme. Stiamo parlando della finalissima e soprattutto i vostri pronostici. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Forza Spagna, viva la Spagna, ciao Davide da Valencia.
0: Bene, bene, siete in tanti a tifare Spagna, anche Anna che salutiamo, che dice che è bello quando Trump stringerà la mano a Sanchez.

Liberian Girl, Michael Jackson su RTL 102.5. Se avete avuto l'opportunità di vedere il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, avete visto che c'era una sfilza di amici e artisti ospiti del video, tra cui John Travolta, Whoopi Goldberg, Steve Guttenberg, che era quello di Scuola di Polizia, ma soprattutto Bubbles, che era la scimmia che portava sempre con sé Michael Jackson. Avete visto il biopic, no? Michael naturalmente al cinema, tant'è vero che è il biopic più visto in assoluto, ha oltrepassato la barriera del miliardo di dollari battendo Oppenheimer e Bohemian Rhapsody. Adesso Harry Styles, Dance No More.

Festival con Mauro Corvino fino alle 15. Stiamo dando uno sguardo un po' a tutti quelli che sono i vostri pronostici. In vantaggio c'è la Spagna, ti fate tanto Spagna, uno perché è europea, due perché diciamo che il popolo più vicino alle nostre tradizioni, alle nostre usanze, e un po' perché come me non preferite che l'Argentina arrivi al quarto titolo, alla quarta stella. Tra l'altro sarebbe la terza nazionale a vincere due mondiali di seguito, perché è capitato nel 34 e nel 38 all'Italia e poi anche alla Germania.

0: Anxiety su RTL 102.5. Doci che purtroppo non è ancora conosciuta tantissimo in Italia, ma in realtà è una grandissima artista a 360 gradi. Vi consiglio di andare sul tubo a vedere la sua esibizione al The Late Night Show di Stephen Colbert del 4 dicembre 2024, dove segue un medley pazzesco tra coreografie e voce. Un'artista incredibile, ma c'ho da fare un'errata corrige grazie a Massimo, perché ho detto che l'Argentina, casomai vincesse la finale questa sera, vincerebbe il secondo mondiale di seguito, come l'Italia nel 34 e nel 38. Poi ho detto Germania, ho sbagliato, intendevo il Brasile nel 58 e nel 62. Anthony, abbiamo una previsione dell'ultimo minuto, un pronostico, sentiamo.
1: 2-3 per l'Argentina.
0: Oh, meno male, c'è qualcuno che tifa anche Argentina, perché qui ci sono una sfilza di risultati a favore della Spagna. Intanto ultimo, quando dorme la città.

0: Che grande capolavoro su RTL 102.5, Losing My Religion, Yari Emma, a quasi le due di domenica 19 luglio 2026. Si parla naturalmente della finalissima di stasera tra Spagna e Argentina. Allora, ci scrive Kate, dov'è? Adesso lo vado a recuperare, da Linarolo. Comunque stasera tifo per la Spagna. Ciao e buona domenica. Sentiamo un altro pronostico, Anthony.
1: Ciao RTL, qua a Genova fa un caldo brutale, sì, come ovunque alla fine. Sì. Secondo me vince la Spagna 4-1, doppietta di Oyarzabal.
0: Ah, precisissimo, bravo, bravo. Vabbè, noi ci fermiamo qualche secondo, diamo la linea a Ludovica Marafini per le ultime news. Anche a Torre d'Arese, in provincia di Pavia, sono le due.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Ha trascorso la sua seconda notte in carcere Mario Roggero, che oggi a Bollate ha ricevuto la nuova visita del leader della Lega Matteo Salvini. Intanto la moglie del gioielliere ha chiesto al presidente Mattarella un atto di clemenza e umanità. La premier Meloni, parlando con il Corriere, ha definito sproporzionata la pena inflitta a Roggero. Ora all'estero, ottava notte di raid statunitensi contro l'Iran, che in risposta minaccia un'offensiva su vasta scala, notte di fuoco anche in Ucraina, dove la capitale Kiev è stata colpita da quello che secondo il presidente Zelensky è stato uno degli attacchi missilistici più ampi dall'inizio della guerra. Conflitti che sono stati al centro anche delle parole del Papa, che dopo l'Angelus a Castel Gandolfo è tornato a parlare di pace. Ascoltiamo le parole di Leone.
4: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace.
3: Cambiamo argomento. Sono stati arrestati due influencer britannici, fratelli Tate, e le accuse sono pesanti. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: Dalla giustizia britannica sono chiamati a rispondere di una lunga lista di reati sessuali, ma non solo. L'arresto avvenuto a Miami è scattato su richiesta di estradizione da parte del servizio della pubblica accusa della corona inglese, che ha incriminato Andrew Tate per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta, scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e lesioni personali, altri 19 capi d'accusa. I fratelli Tate, campioni di kickboxing, diventati eroi del movimento MAGA, influencer della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino, erano sfuggiti alle maglie della giustizia di Sua Maestà nel 2015, scappando in Romania dopo che lo stesso Andrew era stato accusato di stupro e strangolamento da tre donne. Andrew e Tristan Tate sono innocenti e saranno presto liberi, dice con convinzione il loro legale.
3: Siamo allo sport e partiamo dal calcio, perché ai mondiali è il giorno, lo sapete, della finalissima. Alle 21 ora italiana si affronteranno Spagna ed Argentina e vi racconteremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Infine anche la Formula 1, perché tra un'ora partirà il Gran Premio del Belgio. Dalla pole scatta Kimi Antonelli su Mercedes. È davvero tutto, c'è la viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento, ci sono però alcune eccezioni, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo 6 km di traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia verso il Tarvisio, poi 2 km in direzione opposta per chi rientra in Italia. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, la Enate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. C'è attesa invece di 45 minuti sia dal piazzale francese che da quello italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco. Traffico regolare sul resto della nostra rete autostradale, vi ricordo però la chiusura della stazione di Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole sia in entrata che in uscita fino al 31 agosto. È tutto, vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia vi auguriamo un buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. La linea torna a Mauro Corvino. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Popolo di RTL 102.5, popolo di finalisti, comincia la seconda e ultima ora di Hello Weekend con me, Mauro Corvino. Sì, perché siamo in clima prepartita per la finalissima di

tra Spagna e Argentina, e vi sto chiedendo al 378-378-1025 di fare il vostro pronostico. In vantaggio al momento, proprio a naso, la Spagna. Stanno arrivando tantissimi a favore della Spagna, ma ripartiamo con la grande musica di RTL con un bel po' di chitarre, i Rolling Stones.

Elodie Vertigine su RTL 102.5, siete sulla radio più ascoltata d'Italia, questo è Lo Weekend, anche in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre oppure live in streaming attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Stiamo parlando di pronostici a proposito della finalissima tra Spagna e Argentina, stasera dalle 21, collegatevi tutti su RTL 102.5 perché c'è noi dire mondiali, ci sarò io, ma soprattutto ci saranno Paolo Pacchioni, Nicolò Pompei e Tommy Angelini per il commento. Ci scrive Rebecca: per me l'Argentina si merita un'altra vittoria. Proprio per questo spero che vinca stasera. Io in realtà conosco tantissimi amici napoletani che tifano Argentina, ma allo stesso tempo sono un po' preoccupati per la questione Messi-Maradona, perché se Messi comunque dovesse vincere un altro mondiale sarebbe veramente tanta roba. C'è la Tuca Macarena di Baby K.

Wrecking Ball, Miley Cyrus su RTL 102.5, 14:19 minuti di domenica 19 luglio 2026. Al 378-378-1025 vi stiamo chiedendo il vostro pronostico a proposito della finale tra Spagna e Argentina di stasera. Ma qualcuno mi scrive: e secondo voi chi vince? Ma sulla carta, opinione personale, è più forte la Spagna, no? È meglio organizzata tatticamente, tecnicamente, però l'Argentina in questo mondiale ci ha insegnato a non sottovalutarla mai, ma poi hanno l'asso nella manica, hanno Messi, può succedere di tutto stasera, è proprio questo il bello. Appuntamento alle 21 qui su RTL 102.5.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Cibu, cibu.

0: sei tu la mia città.
1: Se tu la mia città è Negramaro su RTL 102.5 nello weekend con Mauro Corvino e Negramaro, che sono impegnati con il loro tour estivo. Le tappe più importanti: il 4 settembre a Caserta, la Reggia di Caserta, il 6 settembre invece a Trento al Trentino Music Arena e poi il 20 settembre 2026 la gran chiusura all'Arena di Verona. Ma vi ricordiamo che all'Arena di Verona ci sono degli eventi, non dico più importanti, ma sicuramente più belli per quanto mi riguarda e ci riguarda. Il nostro Power Hits estate il 1 settembre e invece il Future Hits Live il 2 settembre. Adesso una bella novità.

Strange World alle 14.39 su RTL 102.5. Sì, siamo partiti dai vostri pronostici su la finalissima tra Spagna e Argentina, stasera alle 21 in diretta su RTL 102.5, mi raccomando. E poi siamo andati a finire a parlare della dicotomia, del dualismo tra Maradona e Messi, perché io ho detto di avere tanti amici napoletani che naturalmente da una parte tifano Argentina, dall'altra però che Messi vinca la seconda coppa, però allo stesso tempo i napoletani dicono sempre che Messi non eguaglierà mai Maradona perché era un altro calcio, ma era un'altra storia sicuramente.

vostri pronostici sulla finalissima di stasera su RTL 102.5. Ci scrive Esperanza, che è in questo caso proprio un nome evocativo. Ci scrive: ciao, io da spagnola spero vinca la Spagna, così allungo la bandiera sul balcone con un altro pezzo. Sì, perché ci ha inviato una foto che purtroppo non vi possiamo far vedere. Ci sono tante bandiere lì sul balcone appese della Spagna. In bocca al lupo sia agli amici spagnoli che vivono in Italia che quelli argentini, ovviamente. Vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 21 su RTL 102.5, Noi Dire Mondiali, con me, Paolo Pacchioni, Tommy Angelini e Niccolò Pompei. Madame.

Bellissima la canzone, bellissimo il video sul canale 36 del Digitale, naturalmente bellissima lei, Annalisa, su RTL 102.5. Pronostici al volo per quanto riguarda la finalissima di stasera tra Spagna e Argentina. Allora, Franco ci scrive un secco 3-1 per la Spagna, Enrico invece tifa Spagna e Carlo 1-0 per l'Argentina, dice. E Stefano, perché fino ad ora nessuno l'ha detto, ma ci scrive finisce i rigori e vince l'Argentina. Sì, perché c'è questa possibilità. Non ce ne dimentichiamo, ricordiamo che l'ultima edizione dei mondiali è finita proprio ai rigori tra Argentina e Francia, laureando come campione del mondo naturalmente l'Argentina di Messi. Sienna Spyro, Material Lover, questa è RTL 102.5, Hello Weekend e io sono Mauro Corvino.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Fine dell'appuntamento di Yellow Weekend di domenica 19 luglio 2026, ma come al solito, prima di tirare giù la saracinesca, vi regaliamo un grande capolavoro della musica, in questo caso internazionale, il nostro Millennium Meet. Alzate il volume a palla, rock and roll, AC/DC, Back in Black.

0: Eh sì. Come direbbe la Zacca, una ventata di adrenalina in una giornata abbastanza calda. Yeezy Deezy, Back in Black, il nostro Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine, quindi io vi ringrazio, ma soprattutto ringrazio Anthony Loponte in regia e Angelone Vicari. Appuntamento a stasera, appuntamento importantissimo con Noi Dire Mondiali alle 21, con me, Mauro Corvino, e naturalmente con Paolo Pacchioni, Tommy Angelini e Niccolò Pompei. Subito dopo di noi invece c'è la Zac con Power Hits Estate. Ciao!
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.it.

0: Intesa.it.
1: Anche a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura di questa edizione la cronaca: l'uomo ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme nel Salernitano era un giornalista sportivo. I dettagli con Alessandra Giannoli.
4: Sarebbe di Luigi Esposito il cadavere carbonizzato ritrovato nel comune di Eboli nel Salernitano, in un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare un incendio che poi ha rivelato la presenza del cadavere tra le sterpaglie bruciate. Successivamente sono sopraggiunte le forze dell'ordine. Luigi Esposito, 53 anni, che si faceva chiamare da sempre Luca, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola, è stato trovato un bossolo e poi il suo corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di distruggere le tracce del delitto. La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento in zona di una vettura abbandonata intestata al giornalista che da anni si occupava di cronache sportive. Esposito, originario di Nocera, dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, era il direttore del sito Tutto Salernitana. Il lavoro dei carabinieri e della procura si sta concentrando ora da un lato sulla conferma definitiva dell'identità della vittima, dall'altro sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio per risalire a movente e responsabili.
3: Il leader della Lega è tornato a Bollate anche oggi in visita a Roggero. Salvini ha rinnovato il proprio sostegno e gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza. Intanto la Lega ha pronto un DDL che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Siamo allo sport con la partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Ci colleghiamo con la diretta di Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1.
5: Non dovevi sorpassare in punti che non te lo aspettavi, cioè la F1 attuale ti dà sorpassi di frenata, frenare più tardi come qua nella chicane che vedremo adesso, e frenare sorpassi anche a volte semplicemente di potenza.
6: Intanto Antonelli è da solo, ha fatto sì, il vuoto. Verstappen è ancora la 17, eccolo là che arriva adesso. Andiamo flash Sky Sport Car Room da Matteo Bobbi. Matteo,
7: perché hanno detto ai piloti che sta iniziando a piovere e sarà così per i prossimi 15 minuti.
6: E allora attenzione, perché poi con una pista così lunga, l'abbiamo sempre detto, può piovere in un punto, trasformare completamente la gara, soffrire là dove magari scende la pioggia e spingere là dove invece è asciutto. Si preparano così Antonelli, che è il leader del mondiale, andare a prendere la prima posizione.
5: Non ha spento qualcosa, guardi. Ah, ok, l'ha spento
6: adesso. Lo fa, che era ancora con regime di ricarica. Ha già puntato Verstappen la macchina nella sua direzione e Antonelli la punta nella direzione di Max Verstappen. Lì dietro c'è George Russell e Charles Leclerc, vincitore dell'ultimo Gran Premio disputato quest'anno in Gran Bretagna, vincitore 2019 della sua prima gara in Formula 1 proprio a Spa. Poi Lewis Hamilton, il re delle pole a Spa, il principe, diciamo così, delle vittorie, meno una dal re Michael Schumacher, 35 anni fa su questa pista, il debutto di Schumacher, quel problema poi in frizione durante la gara, costretto al ritiro, ma fu un debutto che fece capire a tutti che arrivava il re. Sul volume, anche voi che ci seguite in radio con RTL 102.5, ci siamo. La bandiera verde sventola, preparazione del turbo, sono puntati uno contro l'altro Antonelli e Verstappen. Attendiamo i semafori, eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio che scatta adesso con buono spunto da parte di Kimi Antonelli, buono spunto anche da parte di Russell, rimane imbottigliato invece un po' Charles Leclerc all'esterno adesso di George Russell, Russell che va all'attacco di Max Verstappen, ottima partenza per la Mercedes, per Russell in particolare, così così questa volta la Ferrari, attenzione all'interno verso le Rouge, Charles Leclerc vanno insieme e si deve accodare con Verstappen che ha preso la posizione su Kimi Antonelli con un sorpasso che ha creato e generato un vuoto. Non ci sta Antonelli verso le comb, si affiancano uno a fianco dell'altro, ruota ruota con Antonelli che riprende la posizione con Leclerc che tira una staccata da paura e riesce a mettersi secondo, si gira Russell, attenzione, colpo di scena clamoroso per il mondiale, non solo per questa gara, per il mondiale, perché Russell è fuori nella ghiaia, difficilmente potrà ripartire da lì, credo arriverà subito una safety car. Da rivedere
5: con lui, vediamo se c'è danno o no, non lo sembra per
3: chiudiamo
5: adesso.
3: Qui questo collegamento con Carlo Vanzini e Marc Genet, ovviamente ve ne parleremo nella prossima edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in deciso miglioramento.

0: Anche se ci sono alcune eccezioni, come in A23 Palmanova Tarvisio, restano ancora 6 km di traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia verso il Tarvisio. C'è coda anche per attraversare la dogana con la Svizzera, la coda è di 3 km in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso. C'è attesa poi di 15 minuti dal piazzale francese e di 30 da quello italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco. Infine ci sono code a tratti per traffico intenso in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole, proprio in direzione di quest'ultima. Stessa situazione tra Cattolica e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. È tutto, vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sentiamo la regia. Non si sente così bene però, eh? Non ci state mettendo l'impegno necessario, voi da casa state urlando e oh, ci dà la carica giusta per affrontare questa nuova classifica, la Power Hits Estate 2026, classifica della settimana numero 7 che abbiamo iniziato ieri pomeriggio. Vi ricordate, tra le 15 e le 17 abbiamo ascoltato le posizioni dalla numero 50 alla numero 26, quindi oggi la seconda metà, dalla posizione numero 25 fino a scoprire la numero 1 di questa settimana numero 7, per un totale di 13 settimane di classifica, di appuntamenti quotidiani e poi weekend con la classifica relativa a quella settimana, ma solo alla fine conosceremo il vincitore, il tormentone dell'estate. E come detto partiamo dalla posizione numero 25, dove in leggera flessione, due posti meno rispetto a 7 giorni fa, c'è Gabri Ponte e Jovanotti.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

modi possibili immaginabili per seguire questa classifica, che è la risultante ovviamente dei vostri voti che sono arrivati da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno. Ma se volete votare anche oggi che è domenica, potete farlo tranquillamente. Tutti i voti del weekend vanno a finire nella classifica finale, quella generale. Intanto posizione numero 24 guadagna ben 9 posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

È stata una settimana molto buona per Olivia Rodrigo dal punto di vista dei vostri voti, visto che ha recuperato ben 9 posizioni. Sembrava un po' in flessione nelle settimane precedenti, invece ha recuperato alla grandissima dalla numero 33 passata alla posizione numero 24 di questa settimana. Olivia Rodrigo con Drop Dead, ascoltata in questa domenica 19 luglio 2026, settimana numero 7 di Power Hits Estate 2026 qui su RTL 102.5, cosa che faremo praticamente fino alle ore 17, fino a scoprire la numero 1 di questa settimana. E sottolineo, riguarda solo questa settimana, nel senso che poi dopo per la classifica finale ancora c'è tempo, sono 13 settimane totali. Invece complimenti a Fred De Palma per la seconda settimana consecutiva il numero 1 in Italia secondo i dati della FIMI. Qui alla posizione

Una canzone presente in classifica sin dall'inizio, praticamente già da 7 settimane indietro, canzone, come vi dicevo, è per la seconda settimana consecutiva in cima alla classifica dei singoli più venduti in Italia secondo i dati della FIMI che sono stati pubblicati venerdì, mentre lunedì Year One ci comunicherà la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane. Ovviamente da mezzogiorno saranno messe a vostra disposizione per essere votate per quella che sarà l'ottava settimana di Power Hits Estate, quindi insomma sono molto curiosa di vedere quali nuove entrate ci saranno. Ovviamente siamo sempre dispiaciuti quando qualche canzone esce, ma ci sono tante canzoni che resistono, questa di Fred De Palma, ma tante ne abbiamo ascoltate anche ieri, e una delle canzoni che sta guadagnando terreno questa settimana, forse complice anche il suo live, 10 posti in più alla 22 per Bruno Mars.

dall'album The Romantic, Bruno Mars con la sua Oh My Soul. Settimana scorsa era alla posizione numero 32, lo abbiamo ritrovato alla numero 22, quindi ha fatto un bel balzo in avanti di ben 10 posizioni. Vuol dire, insomma, è stata anche per lui una settimana molto molto proficua dal punto di vista dei vostri voti. I vostri voti li potete esprimere quando vi trovate più comodi su RTL 102.5 Play. Dovrete essere iscritti alla community, così potrete ogni giorno votare quella che secondo voi è la canzone proprio che rappresenta quest'estate 2026. Restate con noi, tra poco alla 21 The Bowser.

0: 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno
1: appena. A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
7: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: una buona notizia per The Bausa, ben 10 posizioni in più questa settimana, sono alla numero 21, provenivano dalla 31, quindi insomma anche per loro, come già detto per Bruno Mars, è stata una ottima settimana dal punto di vista proprio del vostro supporto, dei vostri voti su RTL 102.5 Play. Continuate a votare se ve la sentite, se avete voglia, quando vi pare, quando siete comodi, perché è a vostra completa disposizione la classifica. Tutti i voti arrivati tra venerdì a mezzogiorno e lunedì a mezzogiorno sono tutti voti che vanno a finire nella classifica finale. Poi dopo all'Arena di Verona sapremo chi è il tormentone dell'estate. Ma intanto alla posizione numero 20, leggera flessione, un posto in meno per Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterai 100 video.

Un posto in meno al numero 20 per Achille Lauro, Comuni Immortali, nella settimana numero 7 della Power Hits Estate 2026. Stiamo per superare proprio la metà del nostro percorso, che è partito 7 settimane or sono e andrà avanti per le prossime fino alla numero 13, quella che poi ci porterà il primo di settembre all'Arena di Verona per festeggiare anche la 10ª edizione di Power Hits Estate, ovviamente in grande, con tutta la musica più bella, ma solo uno sarà il vincitore del tormentone dell'estate. 15:33 minuti, una canzone che in guadagno di un posto solo, numero 19. L'avete riconosciuta? È Karol G e Manu Chao, Bajando por el Mundo.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

Gigi e Manu Ciao. Settimana scorsa li avevamo lasciati alla posizione numero 20, in ascesa di un posto alla numero 19 nella Power Hits Estate 2026. Tra poco parleremo anche di Formula 1, ci collegheremo con il nostro Enzo Tamborra per avere un attimo il polso della situazione. Ci sono state canzoni, le abbiamo ascoltate poco fa con per esempio De Bausa, ma anche altre che hanno guadagnato tantissime posizioni. Di contro ci sono anche canzoni che ne perdono, tra l'altro in un periodo molto strano, perché settimana scorsa era una delle canzoni acquistato più posizioni, invece ne perde 10. J-Ax alla 18.

0: settimana scorsa era stato grandissimo protagonista, aveva acquistato tantissime posizioni, era la numero 8, è sceso di 10 posti al numero 18, J-Ax con EPIO, però anche no. Ma adesso, anche sì, andiamo da Enzo Tamborra per seguire il Gran Premio. Enzo.
1: Buon pomeriggio, 18° giro sui 44 del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. C'è Kimi Antonelli al comando a 5 secondi e mezzo di vantaggio su Charles Leclerc, in terza posizione Lewis Hamilton, dunque Antonelli davanti alle due Ferrari, sesto Verstappen che però è l'unico ad aver effettuato il pit stop, dunque virtualmente Verstappen è secondo. Ricordiamo la grande partenza al via di Verstappen che aveva superato Antonelli, contro sorpasso del bolognese insieme a Leclerc, e poi ricordiamo anche il ritiro di George Russell, contatto con Hamilton che sconterà 5 secondi di penalità. È tutto, linea allo studio.
0: Grazie mille Enzo Tamborra, magari ci collegheremo con te più tardi per avere un po', no, il quadro completo della situazione, per capire cosa è cambiato, se è cambiato. Ma voi restate con noi perché tra poco continua la classifica, la Power Hits Estate 2026, andremo a sentire la posizione numero 17 occupata da Madonna con Sabrina Carpenter. A tra poco.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter in leggera flessione questa settimana al numero 17 nel nuovo aggiornamento con la Power It's Estate 2026 qui su RTL 102.5. Al numero 16 l'avrete sicuramente riconosciuta in sottofondo, è ancora la numero 1 nella Global Dance Chart, quindi nella classifica globale della musica dance, quindi è il disco più ballato nel mondo. Another.

Another featuring 54 Ultra, Talk to You, posizione numero 16, due posti in più rispetto a 7 giorni fa, in questo che è l'aggiornamento di domenica 19 luglio 2026, durante il quale fin da qui fino alle 17 ascolteremo le canzoni dalla 25 fino alla posizione numero 1, e poi domani comincerà una nuova settimana, a mezzogiorno una nuova lista di Year One che sarà messa a vostra disposizione per essere votata per arrivare poi alla settimana numero 8, e poi così continueremo. Intanto alla 15 in salita anche Fulminacci. La sua canzone la conoscete a memoria, si intitola Maledetto Me, posizione numero 15, due posti in più rispetto a 7 giorni fa.

Sicuramente in fase di recupero, Fulminacci con Maledetto Me ha guadagnato 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Lo ritroviamo dalla 17 al numero 15 in questa che è la settimana numero 7 della Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate, perché parte da un presupposto, quello delle canzoni più suonate da tutte le radio italiane grazie al contributo di un nostro fedele compagno che è Irwan, ma siete voi ascoltatori di RTL 102.5 a decidere con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Tra le canzoni che si stanno muovendo su e giù all'interno di questa classifica, fino alla settimana scorsa era in super salita, adesso momento di indecisione, ma roba da niente, è un posto soltanto in meno rispetto a 7 giorni fa, la posizione numero 14, vabbè che anche i suoi bei mesi di anzianità questa canzone, quindi ci può anche stare, però il successo continua, per esempio è al numero 5 negli Stati Uniti e al numero 6 nella classifica Global. Tame Impala e Jenny, Dracula.

Il progetto australiano Tame Impala con Jenny nella versione remix di Dracula, che questa settimana in leggerissima flessione, posizione numero 14, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa. Ma è la prossima che è la protagonista assoluta. Abbiamo parlato prima citando i singoli di Fred De Palma al numero 1 della classifica dei singoli. In questo caso però parliamo della classifica degli album, perché è la più giovane artista italiana a conquistare la prima posizione al debutto dei suoi primi 2 dischi. Avrete capito che sto parlando di Anna, che troviamo, eccola, la posizione numero 13, in salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa con White Girl Way.

0: Anna dall'album Million Dollar Babe, che ricorda un po' anche un famoso film di un po' di anni fa, di una ventina di anni fa, di Clint Eastwood con Hilary Swank. Comunque, dicevo, è la numero uno della classifica FIMI degli album più venduti in Italia nel corso dell'ultima settimana, e non ci aspettavamo nulla di diverso, tra l'altro, visto che Anna ha sempre avuto questo genere di risultati. Qui nella Power Hits Estate 2026 guadagna due posti, dalla 15 passa alla 13. Restate con noi, arrivano le ultime notizie, ci ritroviamo poi subito dopo per ascoltare il resto della classifica. State lì. Anche a Cologno Monzese, provincia di Milano, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura alla cronaca torniamo sul corpo carbonizzato trovato nel Salernitano e del giornalista sportivo Luigi Esposito. Si segue la pista dell'omicidio, i dettagli con Alessandra Giannoli.
3: Da anni si occupava di sport Luca Esposito, l'anagrafe Luigi, il giornalista pubblicista il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo. Sul suo profilo social scriveva di essere direttore di tutto Salernitana, opinionista per la testata 8 Channel e editorialista per un sito di informazione della serie C. Da quanto si apprende non seguiva la cronaca nera o giudiziaria, era anche un dipendente dell'Agenzia dell'Ambiente. Gli investigatori al momento chiusi nel massimo riservo stanno lavorando su qualsiasi fronte per comprendere quale sia il movente di questo delitto. Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi il suo corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di distruggere le tracce dell'omicidio. All'identificazione si è giunti dopo il ritrovamento della sua auto nei pressi del cadavere carbonizzato. Chi ha lavorato con lui lo definisce un tipo che difendeva con forza le sue idee. Non era sposato né aveva figli. Il delitto è avvenuto a Eboli, territorio con il quale il giornalista non sembra avesse legami, visto che era di Nocera Inferiore.
2: Ancora cronaca con una notizia arrivata qualche istante fa. Un 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani che era cominciato all'interno del locale. La vittima è stata colpita all'addome e alla testa, probabilmente con un tirapugni, ed è ora in gravi condizioni, ricoverato a Lecce. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport, partiamo dalla Formula 1. In gran premio in corso è quello del Belgio. Enzo Tamborra, a te.
4: Sì, buon pomeriggio, 30 giri su 44 e a sorpresa al comando c'è la Ferrari di Charles Leclerc, bravo e anche fortunato. Entrambe le Ferrari hanno potuto fare il pit stop con la virtual safety car e questo ha consentito in particolare a Leclerc di annullare il ritardo che aveva ad Antonelli e addirittura di avvantaggiarsi. Dunque Leclerc in questo momento al comando a 1,7 c'è Kimi Antonelli su Mercedes, in terza posizione Max Verstappen, poi Norris, Piastri ed Hamilton. Sesto Hamilton, ma va detto che è stato penalizzato di 5 secondi. In ogni caso gara ancora apertissima ad ogni soluzione. Ripetiamo anche cosa è accaduto al via contatto Hamilton Russell, con Russell secondo nella classifica piloti che è stato costretto al ritiro. Comincia in questo momento il 30° giro dei 44 previsti. È tutto lì nello studio.
2: Grazie, chiudiamo con il calcio ai mondiali. Oggi è il giorno della finalissima, alle 21 ora italiana a New York si affronteranno Spagna e Argentina. Ieri il terzo posto è andato all'Inghilterra, che ha battuto 6-4 la Francia. Su RTL 102.5 seguiremo la finale nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dall'A92 Roma Civitavecchia, perché a causa di un incidente si è formata una coda di 3 km in direzione di Roma tra Cerveteri e Torre in Pietra. Poi andiamo a vedere quella che è la situazione sul traforo del Monte Bianco. C'è attesa di 15 minuti dal piazzale francese e di 30 minuti da quello italiano, proprio per attraversare la galleria. Ci sono anche 2 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Infine coda a tratti per traffico intenso in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima, e tra Cattolica e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. È tutto, vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, 45, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Passa la musica, Antonio. Ok, va bene così, amici. Siamo fatti così che ci volete fare. Buona domenica a tutti ancora. 16:05 minuti, 19 luglio 2026. Io sono la Zac, ben ritrovati, amici. Pronti per scoprire. Siamo vicinissimi ormai alla top 10 di questa settimana numero 7 di Power Hits Estate. Grande musica, i vostri cantanti preferiti, le vostre canzoni preferite, quelle che state sostenendo votando su RTL 102.5 Play, la risultante dei vostri voti da lunedì a venerdì. I voti che vengono espressi nel corso del fine settimana, quindi da venerdì in poi fino a lunedì a mezzogiorno, fanno parte tutti della classifica generale, quella finale che decreterà il tormentore dell'estate, e lo conosceremo solo sul palco dell'Arena di Verona. Si va a numero 12, Safe.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Safe, riguadagna due posizioni, lo troviamo in salita di due posti appunto dalla 14 di settimana scorsa al numero 12 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che voi aiutate a contribuire in modo fattivo grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora iscritti alla community fatelo, è importante perché così potrete contribuire proprio alla buona riuscita di questa classifica. La prossima canzone è al numero 11 in salita, Emma con Fabri Fibra.

A ridosso della top 10 di questa settimana, Emma Fabri Fibra con Antidroga rispetto a 7 giorni fa, un posticino in più che è sempre comunque importante. Poi lo sapete, più si va in alto nella classifica più è complicato riuscire a farsi largo. Vedremo come sarà andata nella top 10 tra pochissimo. Intanto dicevo, al numero 11 Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Allora entriamo ufficialmente nella top 10 della settimana. Al numero 10, tra l'altro in flessione di 3 posizioni, Jovanotti e Alfa, Buon Vento.

Buon vento a tutti. Giovanotti e Alfa perdono però 3 posizioni. La settimana scorsa erano alla numero 7, li ritroviamo appunto in flessione al numero 10 in questo nuovo aggiornamento con la Poweris estate 2026 su RTL 102.5. Appuntamento quotidiano per 13 settimane tutti i giorni, da lunedì al venerdì all'interno dei flight. Nella seconda ora andiamo giusto a ispezionare un po', a vedere che cosa sta succedendo e se state votando le vostre canzoni preferite. Sabato e domenica invece la classifica della settimana, che vede al numero 9 Noemi.

0: vederti mai più.
1: Posizione numero 9 per Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera nell'appuntamento con la Power Hits estate 2026 sulla vostra RTL 102.5 per questa domenica 16-20 minuti. Ancora buona domenica a tutti, ben ritrovati, restate con noi perché abbiamo ancora da scoprire le canzoni importanti. Sono tutte importanti, tutte 50. Però diciamo che la top 10 è ancora di più il podio, è ancora di più la numero 1, è sempre insomma un momento topico della classifica. Restate con noi perché tra poco alla posizione numero 8 ascolteremo insieme Tommaso Paradiso.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app.

0: avrai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco!
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
17: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Bravo Tommy, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, guadagna 3 posti, entra nella top 10. Settimana scorsa era la 11, questa settimana lo ritroviamo alla posizione numero 8. Invece adesso parliamo brevemente di Formula 1, andiamo da Enzo Tamborra. Enzo.
1: E mi della linea proprio mentre Kimi Antonelli firma l'ennesima magia di questa stagione, la 6ª vittoria per il 19enne bolognese, una vittoria di grande prestigio perché vince sul circuito di Spa, considerato l'università della Formula 1. Bellissimo il duello con Charles Leclerc, secondo, con la Ferrari a 2 secondi a completare il podio. Max Verstappen, linea allo studio.
0: Grazie mille Enzo Tamborra. Allora torniamo alla classifica, siamo alla posizione numero 7, in leggera flessione rispetto a 7 giorni fa, ha perso una posizione, era infatti alla numero 6 e l'avete sicuramente riconosciuto, un altro grande protagonista di questa estate 2026 che ci sta offrendo comunque tantissima bella musica, molto variegata dal punto di vista proprio dei generi musicali. Rama Cabana.

Numero 7, Irama con Cabana sulla classifica ufficiale dell'estate 2026, la Power Hits estate su RTL 102.5 alle 16.32 minuti. La prossima canzone invece, dopo aver avuto delle settimane un po' di indecisione, questa settimana ha guadagnato ben 3 posti. L'ascoltiamo subito, l'avrete anche in questo caso riconosciuta, dalla 9 alla 6, Flamenco, Paranoia, Samurai J.

Ora AJ, tre posti in più, posizione numero 6 con Flamenco Paranoia. La numero 5 ne perde 3 di posizioni, Gaia con la sua Bossa Nostra. Power Hits estate 2026.

0: Tre posti in meno, settimana scorsa era sul podio al numero 2 Gaia con Bossa Nostra, raggiunge la posizione numero 5. Vorrei farvi notare che nella classifica di oggi non abbiamo ancora trovato una canzone stabile, o in discesa o in salita, non so se abbia un senso questa cosa qui che sto dicendo, nel senso, era solo così, volevo farvelo notare. Fino adesso non c'è nessuno che ha mantenuto la propria posizione, staremo a vedere tra poco dove ascolteremo la posizione numero 4, che però non vi dico, ve lo dico tra poco, se no che sorpresa è. Restate con noi qui su RTL 102.5.
1: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
2: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi

0: Arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna.

0: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: manuale. È gratuito.
1: Ottica De Menico. Vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenico.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

È stato il numero uno della Power Hits Estate nella sua seconda settimana, Francesco Gabbani con Summer Funk. Dopo qualche momento di indecisione nel corso di questa ultima settimana ha guadagnato un posto, passando dalla numero 5 alla numero 4. Siamo ormai praticamente sul podio di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, settimana numero 7 per un totale di 13, per che ci porteranno ovviamente alla grande serata del 1° di settembre all'Arena di Verona. Oh, finalmente una canzone stabile al numero 3, Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, la canzone Partenope, esattamente come 7 giorni fa, alla posizione numero 3. Sono le 16:52 minuti quasi di questa domenica 19 di luglio 2026. Ci stiamo avviando verso la fine di questo appuntamento. Abbiamo trovato finalmente una canzone che non si è.

0: Moss, che è rimasta stabile alla posizione numero 3, perché per il resto, come abbiamo visto, chi saliva, chi scendeva. La prossima canzone, per esempio, è assolutamente in salita di 2 posti: Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due posti in più alla posizione numero 2. Ma prima di ascoltare la numero 1, che probabilmente avrete già intuito di cosa si tratta, al numero 25 abbiamo trovato Gabri Ponte Giovanotti, poi Olivia Rodrigo alla 24, alla 23 Fred Palma, Anita e Mischilla, Bruno Mars alla 22, alla 21 De Bausa, Achille Lauro, posizione numero 20, alla 19 Carol G e Manu Chao, J-Ax alla 18, alle 17 Madonna e Sabrina Carpenter, Another con 54 Ultra alla posizione numero 6, alla 15 Fulminacci, Temi Impala e Jenny alla 14, alla 13 Anna con White Girl Wasted, alla 12 Safe Buona Domenica, 11 Emma Fabri Fibra Antidroga. Nella top 10 di questa settimana, alla 10 Giovanotti Alfa, Noemi alla 9, posizione numero 8 per Tommaso Paradiso, alla 7 Irama, alla 6 Samurai J, posizione numero 5 in flessione per Gaia con Bossa Nostra, alla 4 Francesco Gabbani Summer Funk, alla 3 Merca in Cremo Partenope, numero 2 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Chi ci sarà alla posizione numero uno? Voglio dire, se la matematica non è un'opinione, sono loro i numeri uno anche per questa settimana. Cos'è questa? La quinta settimana al numero uno. Complimenti ai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Tra l'altro in coincidenza anche con Year One, numeri uno per la quinta settimana consecutiva nella Power Hits Estate, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. L'appuntamento di oggi con la classifica termina qui, ricordatevi però di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store online ufficiale, dove troverete la collezione limitata per il decimo anniversario di Power Hits Estate, maglia, fascetta, zaino, insomma gli immancabili. L'outfit per il primo di settembre all'Arena di Verona è a portata di click. Grazie a tutti, in regia, all'ascolto. Noi ci sentiamo domani con The Flight alle 15. Ciao. Anche a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, sono le ore 17.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola, c'è tanta cronaca in questa edizione. Subito a Bologna un uomo è morto a Rione Pilastro durante un intervento di polizia chiamata dai residenti perché stava dando in escandescenze. Il 43enne avrebbe dato colpi alla volante, gli agenti alla presenza anche dei sanitari avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi e durante l'intervento l'uomo è deceduto. Il padre della bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era purtroppo già troppo tardi. Ora il giallo dell'omicidio del giornalista sportivo avvenuto alle porte di Eboli nel Salernitano. Gli inquirenti stanno lavorando su qualsiasi fronte. Luca Esposito all'Anagrafe Luigi collaborava con diverse testate e sui social parlava di sport e calciomercato. Non seguiva la cronaca nera o giudiziaria. È stato ucciso a colpi di pistola e il suo corpo dato alle fiamme. Il direttore di 8 Channel Melillo, con cui la vittima collaborava, definisce Esposito come un opinionista scomodo e parla di orribile esecuzione. Siamo allo sport, partiamo dal calcio perché ai mondiali è il giorno della finalissima, alle 21.

0: un'ora italiana si affronteranno Spagna e Argentina, vi racconteremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. E infine la Formula 1, l'Italia sorride sul circuito di Spa. Enzo Tamborra in diretta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a Kimi Antonelli, continua ad aggiornare tutti i record, diventa il più giovane pilota, non ha ancora compiuto 20 anni, ad aver vinto, o meglio a laurearsi all'università della Formula 1, perché Spa è considerata per appunto l'università della Formula 1. Lo ha fatto dopo una gara non senza difficoltà all'inizio, partito dalla pole position, è stato superato da Max Verstappen ma si è riportato al comando, poi con un pit stop fortunato la Ferrari, in particolare Charles Leclerc, è andata avanti a Kimi Antonelli, che però ha recuperato terreno e ha superato il Monegasco, che comunque ha dato filo da torcere ad Antonelli sino all'ultimo metro della gara, ma alla fine Antonelli ha vinto ed è la sesta vittoria stagionale, una vittoria che gli consente di allungare in classifica piloti, 204 Antonelli, 159 Lewis Hamilton, che è giunto quarto a completare il podio alle spalle di Antonelli e Leclerc, Max Verstappen. È tutto per il momento lì nello studio.
0: Grazie Enzo, ora il traffico.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Qui ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto in galleria sulla direttissima tra località Aglio e Badia in direzione di Bologna. Traffico intenso sempre in autosole anche tra Parma e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. Situazione simile in A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima, e tra Cesena Nord e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. In A9 Lanate Como Chiasso poi ci sono 2 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, mentre in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi va verso Milano. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Signore e signori, al sax Jessica Brugali, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Angelo Beguini. Ciao, come va? Come stai?
2: Bene, adesso un po' di freschezza, sì. Così dopo tutto questo pomeriggio così caldo, pieno
3: cosa
2: di emozioni.
3: Dove sei stato? Cosa hai fatto?
2: Non lo so, ho seguito il Gran Premio, ho seguito la classifica.
3: Mi sono agitato.
2: Stamattina sono andato a fare una bella passeggiata.
3: Bravo.
2: Perché dopo il temporale di ieri sera, stamattina a Milano non si stava tanto male, ci dispiace per quel che è accaduto.
3: Sì, purtroppo.
2: Insomma, vabbè.
3: In giro qui almeno nel nord è stato un temporalaccio.
2: Io ho
3: visto la grandine ieri sera, insomma non ho visto la partita però so il risultato, quindi tutto bene,
2: il risultato tennistico di ieri sera.
3: Esatto, risultato così, però siamo pronti per il gran finale questa sera, la seguirai?
2: Sì, certo.
3: Bravo.
2: Quindi cominciamo con la musica. Dai.

0: E fischiettando abbiamo riascoltato Go Gentle, questa una bella canzone di Robbie Williams. Sono le 5:13 minuti di questa calda domenica, il 19 di luglio.
1: Mamma mia, come vola il tempo. Come
0: allora dicevamo prima giornata calda, avvenimenti sportivi, stasera la finale dei mondiali, bla bla bla. Ma alle 5:15 i nostri ascoltatori dove sono, che fanno, perché noi siamo curiosi come le scimmiette, non sapete.
1: Allora, ieri abbiamo detto spiaggia, no? Perché questo. No, forse
0: qualcuno ci
1: forse
0: stava andando.
1: Ci stiamo arrivando piano. Perché l'orario è giusto, insomma, inizia a calare il sole. Qualche chiosco, magari.
0: Tutti ancora al chiosco.
1: Dalle 17 in poi, secondo me, i chioschi sono gettonatissimi. E poi nel traffico. Perché ho trovato veramente tanto traffico, ancora più di ieri.
0: Sì, quelli che tornano dopo il weekend.
1: Quelli che tornano, esatto, che rientrano.
0: Effettivamente. Allora facciamo così: ci facciamo mandare una cartolina?
1: Sì, dai. Sì, assolutamente sì, 378-378-1025, cartoline, ma se volete anche note vocali, tutto quello che volete,
0: okay,
1: noi accettiamo.
0: Una foto di quello che anche state video. Vedendo in questo momento di fronte a voi diventa la vostra cartolina per noi.

umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ale ale, oh oh oh oh, allo stadio, Tiziano Ferro su RTL 102.5, grazie, grazie. Quanto ci vogliamo bene, pazzesco, mi piace tanto.
1: Quanto bene vogliamo i nostri ascoltatori, sì, quanto sì. bene loro vogliono a noi, perché sì. basta fare una domandina, facile. Qualsiasi cosa facile.
0: Mandateci una cartolina.
1: Inondano, esatto, di messaggi, di vocali, di foto, di video addirittura, sentiamo subito qualche voce.
0: Dai.
1: Dove siete,
2: ciao,
1: cari?
2: Io vedo delle bellissime colonne da aggentare perché sono al lavoro e vi ascolto con piacere. Un buon bagno a tutti per chi lo stesse facendo. Io ad agosto andrò in vacanza. Buon lavoro, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie. Buon lavoro a te. Ci ha mandato anche un'immagine che poi vediamo.
0: Ok.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: Visto che domenica il mare è pieno di persone, stiamo pensando bene di andare al centro commerciale al fresco.
0: Anche questa è un'attività.
1: È un'attività, è una meta secondo me gettonatissima nel weekend, perché ci fanno addirittura segno e vai, dalla regia. Ma anche tu sei da centro commerciale nel weekend? Troppo casino.
0: No,
1: troppo
0: ma
1: casino.
0: Io non sono da centro commerciale in generale.
1: Peccato,
0: però
1: peccato.
0: Cioè, vado dove capita. Però insomma, se posso, preferisco le vie del centro, diciamo così.
1: A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Disco Sound.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: E fino all'estasi Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger su RTL 1025, le 5:32 minuti. Vedo tanti cruscotti nelle foto che ci state inviando in questo momento al 378 378 1025. Cruscotti, tachigrafi, paesaggi, ecco, di ecco autostradali, ecco, per
1: traffico,
0: esempio
1: traffico, code,
0: per gli esatto. Amici che ci seguono in radiovisione, stiamo vedendo insieme le vostre cartoline. Questo sembra più divertente,
1: un po' più rilassante. Diciamo, un bel mare, un bel colore,
0: mare, una boa, un sup. Questa è una.
1: Questa secondo me è una stanza d'hotel.
0: Sì,
1: con il televisore, con RTL 125.
0: Ciao Vim, ecco. Ciao Vim, con tutto il gruppo di amici. Questa
1: cos'è?
0: È una caprese.
1: Una caprese. Ah, beh, è già ora della caprese.
0: Sì. Beh, 5:30. Anche questi panini colorati, mi sembra che vi stiate portando avanti per l'aperitivo.
1: Questo, esatto. Beh, questo sì, è una preparazione.
0: Una costiera,
1: insomma,
0: una scogliera.
1: Meravigliosa.
0: Non saprei dov'è, però bella.
1: Andiamo avanti, vediamo.
0: Cos'è questa?
1: Lasagne?
0: Una lasagna. No, scusate, abbiamo chiesto cartoline dalle vacanze e ci state mandando i vostri piatti. Ci sta, perché...
1: No, tu hai chiesto quello che vedete in questo momento. Quindi va benissimo che sia il cruscotto dell'auto piuttosto che un piatto
0: di
1: lasagne. Ecco, vabbè, continuate a mandarci le vostre foto al 378 378 1025. Salutiamo anche Cristina che ci scrive: due vacanze bellissime, una proposta all'ultimo, una settimana in barcavela in Costa Smeralda. Conosceva tra l'altro nessuno, solo una ragazza. Mentre un'altra vacanza meravigliosa invece a Santorini con i suoi due amici.
0: Quindi già fatte.
1: Che meraviglia, già fatte.
0: Sembra già fatte, sì. Ma con grande soddisfazione.
1: Però con grande, esatto.
0: E allora Patrizia e Marco invece ci ascoltano semplicemente dalla loro automobile e stanno tornando verso casa.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: E Laura non c'è, NEC, RTL 102.5, le 6:20 di questa domenica 19 di luglio. Cartoline dal mondo, cartoline da gente che viaggia, cartoline da gente che è al
1: che
0: mare,
1: mangia, sì,
0: cartoline sì, sì, dei nostri ascoltatori, grazie, grazie, grazie,
1: grazie, grazie di cuore. Vediamo, vediamo, allora, questo è un video.
0: Ma questo c'è anche l'audio, allora sentiamo un attimo, vedi se, se perché c'è del
1: sì,
0: mare,
1: c'è vogliamo, del mare, vogliamo sentire,
0: sentire il mare, sentire,
1: immaginarci
0: il mare.
1: Lì.
0: Sì. Ah. Eccolo, oh, ancora del mare.
1: Un po' di, no, no, non fare casino, un po' di ASMR.
0: Questo video arriva dal Salento, le Maldive del Salento. Sì. Wow. Qui non, questo sembra questo più un lago che un mare. Vediamo un po', poi ancora andiamo avanti. Ma che bello, ma questa è la coda di
1: questa
0: prima.
1: Questa è la coda di prima, evidentemente. Okay. Questo,
0: questo
1: è il mare,
0: è il sup di prima.
1: Di prima.
0: Benissimo, perfetto. E poi, poi un altro cruscotto.
1: Sì,
0: vediamo se si legge
1: me
0: la temperatura.
1: Vediamo, no, no,
0: questo è un amico che ha appena finito di giocare a tennis.
1: A tennis.
0: Sì, sicuramente. Ma che belli che siete. Ah, questa è la plancia di un motoscafo.
1: Wow.
0: Che chic.
1: Che chic. Wow. Chissà.
0: Allora facciamo così: dedichiamo a tutti quelli che ci ascoltano dal motoscafo la prossima canzone. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Il parade.
0: Quella lì.
1: Quella lì.

0: Oh, ehi, tocca a noi. Dove sei? Ehi, cosa fai? Controlli le cartoline?
1: Controllo le cartoline perché ne sono arrivate tantissime. Stupende, veramente stupende. Grazie, grazie ancora a tutti i nostri ascoltatori. Andiamo avanti, vediamole.
0: Allora, noi descriviamo quel che vediamo.
1: Una piscina.
0: Uno scorcio, sì, con una piscina in fondo del mare. Non sembra niente male perché abbiamo chiesto mandateci una foto di quello che vedete in questo momento. Cioè, nell'epoca del massimo della condivisione, lo facciamo tutti i giorni sui social. Avete la Oh, aspetta. Cos'è questo?
1: Queste sono cicale.
0: Cicale, sicuramente in riva al mare. Basta, tutto qua.
1: Beh,
0: però
1: bellissimo, direi.
0: L'effetto. Ma ti dà fastidio le cicale?
1: Assolutamente no.
0: No, ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Ti concilia,
1: sì, mi piace.
0: Fa l'effetto domenica pomeriggio.
1: Sì, sanno molto di caldo.
0: Cicale e Gran Premio è la combo perfetta per dormire.
1: E questa è una piscina pure, un giardino.
0: Sì, una piscina finocca. Fuori terra.
1: Sì, beh.
0: Qui, ecco qui, preparativi per un aperitivo serissimo.
1: Questo è serio, questo sì.
0: Molto serio.
1: Non capisco esattamente cosa c'è sulla tavola, mi sembra molto ricca. Beh, ci ascoltiamo Biagio Antonacci e Giuli.
0: Dai.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Jesse, dai, andiamo col balletto. Andiamo, andiamo col balletto. Vieni, vieni, dai, dai, dai. Lady Gaga, Bloody Mary, mancano 7 minuti alle 6. Buon pomeriggio a tutti. Cartoline dall'Italia, dai nostri ascoltatori. Chi bello, bello se la gode nella piscinetta gonfiabile in casa.
1: Beh, certo, sempre meglio. Vai, va benissimo.
0: E chi ci manda dei panorami pazzeschi. E noi vi facciamo da colonna sonora. Ecco qui un'altra vediamo. Piscina, un altro, un infradito e un altro piede.
1: Ecco, un amico ecco, che stira. Anche chi lavora. Ecco, il nostro amico che stira, giusto, con ciao. RTL come sfondo. Ciao amico, bravo.
0: Ciao
1: bravo.
0: Amico. Questo è un ufficio, ufficio, secondo me. Vabbè,
1: qualcuno lavora.
0: Sembra
1: ecco.
0: un ufficio. Poi ancora, sì. ancora. Ma che belle queste immagini che ci state mandando. È un gioco che abbiamo già fatto in altre
1: l'abbiamo
0: occasioni,
1: già fatto.
0: Però non a quest'ora.
1: Sì, sì, è vero.
0: Quindi tanto mare, ancora mare, tante coste, tanti laghi, tante piscinette.
1: Tanti fiumi, tanti mori, tanti monti e tanti.
0: Tante code anche.
1: Esatto.
0: Tante code. Gente in viaggio verso.
1: Una
0: grigliata.
1: Questa è una grigliata, questa piace a te, caro Elgi.
0: Allora, grigliata sì. alle 6 meno sì. 5, mi sembra l'orario giusto, l'orario
1: magari
0: perfetto.
1: Magari l'hanno fatta a pranzo.
0: Tu dici
1: grigliata.
0: Che questo,
1: sì,
0: questo
1: me
0: è un idrovolante addirittura.
1: Ma guarda i colori.
0: Ma cos'è? Questa è una meraviglia. Foto, sembra uno di quelli che collega le isole. Aspetta, fammi allora, sentire l'audio di questo.
1: Sentiamo.
0: Fammi sentire.
1: È un mix tra le cicale, secondo me.
0: E lui che sta tagliando,
1: che sta
0: la,
1: tagliando
0: siepe.
1: La siepe. È uscita molto bene, comunque, amico. Bravo, precisa.
0: Un ASMR precisissimo.
1: È precisa, io sono pollice verde, confermo.
0: Ah, sei precisetti?
1: Sì, sì. No, pollice verde, ho detto.
0: Però
1: nel senso che mi piace, insomma, abbastanza brava a curare le piante. In questo caso mi sembra tenuta molto bene.
0: Mamma mia, ma quante cose si scoprono della nostra Jessica, cercatrice di funghi, pollice verde, è inspiegabile poi, perché tu
1: perché
0: continui ad
1: single.
0: Essere single.
1: Vero,
0: ma andiamo verso le 6, andiamo verso le 6.
1: E non pensiamoci, arrivano i Red Hot Chili Peppers su RTL 125.
0: Scar tissue.

0: Che bello riascoltare i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Sono quasi le 6 del pomeriggio del 19 di luglio. Attenzione, attenzione al 378-378-1025. Siete scatenati sia con le foto, sia con i clippini, sia con gli audio.
1: Anche i vocali, vogliamo sentire qualche voce?
0: Dai.
1: Sentiamo.
2: Ciao RTL.
3: Ciao RTL. Siamo in autostrada, direzione Trani.
2: Per cenare con amici e vedere la finale mondiale.
3: Baci.
0: Ciao, baci.
1: Bello, bel programma.
0: Non ci hanno detto i nomi.
1: Non ci hanno detto i nomi, vabbè, dai.
0: Ciao.
1: Ciao amici.
0: Vi siete
1: grazie.
0: Riconosciuti.
1: Ma
0: ancora.
4: Autostrada, 41 gradi, destinazione San Marco Argentano.
0: Bene, bene, perché bene. Questo 40, 41, 42 l'abbiamo visto anche in alcune
1: anche
0: foto.
1: Anche in foto, 42 addirittura, sì. Picchia il sole sulle auto.
0: Vedi che noi parlavamo di picco, mi sa che il picchio...
1: Mi sa che picchia veramente, chissà qua, a quanto arriva la temperatura all'interno dell'auto.
0: Non so, in Sardegna ho sentito... all'interno dell'auto, vabbè, tantissimo. Ma ho sentito in Sardegna 46, 47
1: sì.
0: cose.
1: Si sfiorano i 50.
0: Ancora uno, dai.
5: Buonasera RTL,
1: buonasera,
5: siamo
1: ciao.
5: Fabio e Katia, due autisti soccorritori di La Croce Rossa
0: ciao.
5: E oggi facciamo servizio in un'assistenza di una manifestazione.
0: E noi vi ringraziamo,
1: grazie
0: e noi
1: sempre.
0: Vi ringraziamo
1: davvero
0: di cuore.
1: Grazie, sì,
0: torniamo tra poco,
1: lavoro.
0: Ciao.
1: A tra poco.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Fara San Martino, in provincia di Chieti, sono le 18.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Nicolò Pompei, la cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo oggi è morto a causa di un malore durante l'intervento della polizia. Scopriamo gli ultimi dettagli in diretta con Alessandra Giannoi.
9: Abderrahim Fakir, un 43enne di origine marocchina, è deceduto al Rione Pilastro a Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine. L'uomo, come riferito da alcune persone che hanno chiamato il numero di emergenza, stava dando in escandescenze in via Svevo, nell'area di accesso ai garage di un condominio. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118. Il nordafricano a questo punto avrebbe iniziato a colpire di fronte ai sanitari la volante intervenuta su richiesta dei residenti. Due agenti, dopo aver cercato di calmare Fakir, avrebbero quindi spruzzato spray urticante e messo in sicurezza l'uomo con le fascette polsi, che però poco dopo ha accusato un malore andando in arresto cardiaco. Aiuto, basta, basta, avrebbe urlato Fakir quando era a terra, faccia in giù, e un residente avrebbe aiutato gli agenti ad ammanettarlo tenendolo per le caviglie. I due soccorritori presenti non sono intervenuti. Dopo qualche minuto l'uomo ha smesso di dimenarsi perdendo i sensi.
8: Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un'alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. Infine lo sport. Oggi vi ricordiamo alle 21 inizierà la finale dei mondiali tra Spagna e Francia, che seguiremo in diretta con il nostro show Noi Dire Mondiali. Ma occupiamoci subito anche di ciclismo, perché si è da poco conclusa la 15ª tappa del Tour de France. Paolo Pacchioni.
10: Jonas Vingegaard si è dovuto ritirare dal Tour de France, si è rotto la clavicola in una caduta a una ventina di chilometri dall'arrivo. Il danese vincitore dell'ultimo Giro d'Italia era secondo in classifica generale, sia pur già molto distante dalla maglia gialla Pogacar. Peraltro entrambi la notte scorsa erano stati svegliati dagli ispettori antidoping per controlli a sorpresa. La tappa con arrivo in salita sulle Alpi è stata vinta da Remco Evenepoel davanti proprio a Pogacar, che resta saldamente al comando della classifica con 5 minuti di vantaggio su Evenepoel, 5.58 sul suo compagno di squadra Isaac Del Toro, oggi terzo al traguardo.
8: Chiudiamo con la Formula 1, perché la Mercedes di Kimi Antonelli ha vinto oggi il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc seconda e la Red Bull di Max Verstappen quarta, l'altra rossa di Lewis Hamilton. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Il traffico.
7: Via Radio.
11: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, qui troviamo un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova, tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano, mentre in A10 Genova Savona ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Renzano e Del Bivio con la 26 dei trafori. Spostiamoci in A11 Firenze Pisa Nord, ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per chi viaggia verso Pisa, poi c'è traffico intenso tra il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia per chi va verso Firenze. Traffico molto intenso in autosole tra Parma e Firenzuola verso Milano. La situazione è simile in A14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale del bivio con la 1 Milano-Napoli proprio in direzione di quest'ultima e tra Forlì e San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. È tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio.
8: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Vi ho visto che ve la siete cantata tutta anche questa volta, brividi. Mahmood e Blanco su RTL 102.5, sono le 6:12 minuti in questo momento. E devo dire che io adoro lavorare con la nostra piccola Jessica Brugali, che nello stesso discorso passa indifferentemente da: ma vogliamo parlare di sogni?
1: O di gelati.
0: Allora,
1: sì, perché allora stanotte io ho avuto un brutto
0: sogno. Hai sognato
1: sogno.
0: Un gelato?
1: Ho sognato di essere inseguita.
0: Quindi da un gelataio?
1: No, gelato è venuta voglia adesso, così. Ma è stato un pensiero che è entrato nella mente già, sì. Esatto, già andato via. E nulla, invece ho riflettuto un po' sul sogno, ho fatto una ricerca.

0: una paura. Ah. Ma io non ho, non penso. Non credo, ecco.
1: Paura
0: credo.
1: Del gelato?
0: Paura
1: del...
0: perché torniamo sul gelato.
1: Non lo so perché.
0: Ma se vuoi fare dei gelati.
1: Sei tu che hai fatto questa associazione.
0: Siamo passati da così da un argomentino all'altro. No, vorrei parlare
1: allora,
0: di sogni.
1: Secondo me ce l'ho la tua paura.
0: Sì.
1: Questa, che io adesso spenga il microfono, me ne vada e ti lasci da sola.
0: E lasciami da sola. 378-378-1025. Voglio sapere i sogni, voglio sapere i vostri sogni. E noi torniamo tra pochissimo.

0: Harry Styles con Golden, RTL 102.5, sono le 18.20 in questo momento. Jessica e Angelo, buon pomeriggio a tutti. Saremo qui fino alle 7, quindi tra gelato e sogni vincono i sogni.
1: Vincono i sogni, assolutamente sì, anche perché i nostri ascoltatori come sempre ci scrivono: ciao Jessica, le paure sono inconsce, credo tu stia scappando da un cambiamento profondo e radicale per quanto riguarda il mio sogno che ho fatto questa notte, sul fatto di essere inseguita. Non lo so, può essere.
0: Ok.
1: Devo un attimo fare una ricerchina. Abbiamo anche delle voci,
0: sì,
1: vogliamo sentire?
0: Sentiamo,
1: sì,
0: certo.
2: Ciao, quando ti insegue qualcuno nel sogno, devi reagire in questo modo, devi rivoltarti, fargli un urlo come se lo volessi spaventare, cominciare a corrigli dietro tu. Non sognerai mai più questa cosa e ti passerà una paura. Okay, ciao, Silvia. No,
1: allora, spiegami, vieni qui, come faccio? Non ho capito, come faccio? Io devo rivoltarmi nel letto?
0: Se sei a pancia in su, ti metti a pancia in giù.
1: In che senso inseguire la persona?
0: No, ti giri verso la persona che ti insegue e dici: non tornare mai più!
1: E poi i miei vicini mi bussano alla porta e mi dicono: che sto tutto bene? Che succede?
0: Sì, più che altro il cane.
1: E poi, anche.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito!
2: La tua estate continua da Decathlon! Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass

0: sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Next to me, Imagine Dragons, RTL 102.5, le 18.30, Jessica, Angelo, fino alle 7 di questa domenica pomeriggio calda, assolata su tutta l'Italia. Buon viaggio.
1: Ci siamo noi a rinfrescarvi.
0: Buon viaggio se state tornando verso casa e buona permanenza se siete già in vacanza, perché un po' di gente in vacanza effettivamente c'è, anche perché è l'ultima settimana di luglio. Prossimo weekend ci sarà il primo.
1: Prossimo weekend il primo
0: movimento.
1: Cosa? Bollino rosso, nero sulle strade.
0: Rosso forse.
1: Adesso
0: chiediamo.
1: Ringraziamo ancora tutti i nostri ascoltatori perché mi stanno aiutando, stanno cercando di interpretare questo mio sogno, mi stanno dando una mano e sentiamo una voce che mi schiarisce le idee.
2: Sì. Io sono Paola della provincia di Torino.
1: Ciao,
2: volevo dire che uno dei sogni più ricorrenti che ho nella mia mente sarebbe quello di conoscere il mio grande idolo, cioè il grande cantante mitico Eros Ramazzotti, perché quest'estate, il 27 giugno, sono andata a vedere il concerto all'Allianz Juventus Stadium, ma purtroppo l'ho visto da parecchio lontano.
0: Come capita nei grandi concerti. E tra l'altro l'abbiamo detto all'inizio, facciamo un caro saluto a tutte le tipo 80.000 persone che ieri sera sono state colpite dal temporale al concerto di Bad Bunny, che
1: è stato
0: cancellato.
1: Sì, infatti. E sarà rimborsato.
0: Intanto tra i sogni dei nostri ascoltatori c'è una casa vista mare in Giamaica.
1: Ah sì?
0: Sì, questo è un sogno. Davvero? un desiderio.
1: Questo è un desiderio, magari anche un sogno.
0: I sogni sono desideri di felicità. Bene, ascoltiamo settembre, dai.

0: Paolo Nutini con Last Request, le 18 e 38 minuti del 19 di luglio. Jessica, Angelo, eccoci qui. Ciao, Psico Jessica.
1: Sì, un pochino sì, Psico Jessica. Stiamo parlando di sogni, vogliamo darvi una mano, insomma, per interpretare questi sogni.
0: No, in realtà, allora, di la verità.
1: No, per interpretare il mio?
0: Per interpretare il tuo. No, hai cercato i numeri?
1: Ho cercato i numeri, sì.
0: Quindi tu hai sognato di fuggire,
1: di
0: essere inseguita. Sì.
1: Esatto, sì. E mi dicono il 22, il 18, il 90, il 47, il 51.
0: Tutti questi
1: sono... sì, stasera gioco.
0: Va bene. Okay.
1: Allora, volevo leggerti un messaggio che ci è arrivato al 378-378-1025, sì, di Alessio, che ci scrive: Jessica, questo argomento, come si dice a Roma, cade a ciccio, aiutami per favore, perché nell'ultimo periodo sogno le mie ex di 10 anni fa, nonostante io sia felice, insomma, e contento con la mia famiglia.
0: Okay.
1: Ma oltre che sognarle, Il fatto è che sono sogni brutti, nel senso che rivivo tutti i momenti più brutti e non quelli più belli. Sai dirmi il perché? Allora, la Psico Jess che ha fatto una ricerca su internet, giustamente.
0: Certo.
1: Okay.
0: E quindi?
1: Ci sono due opzioni. Allora, potrebbero rappresentare paure non desideri. Quindi, se sogni litigi, delusioni o sofferenze, il sogno potrebbe riflettere sul timore inconscio che tu, e magari la paura,
0: che,
1: insomma,
0: che
1: di,
0: nella relazione,
1: che nella
0: in
1: relazione
0: corso
1: esattamente
0: possano succedere quelle cose.
1: Quelle cose, le stesse, okay, cose, bravissimo. Oppure il contrasto con il presente, perché a volte il cervello ripassa le esperienze negative proprio perché oggi stai meglio. Quindi
0: via
1: tranquillo, non mi sembra nulla di negativo.
0: A te piace Jess giocare a nascondino invece?
1: Sì, Psico Jess.
0: No, così
1: poi
0: per
1: mi dici.
0: Sapere.
2: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui

veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Io quiero bailar contigo Black Eyed Peas con Daddy Yankee verso le 7 della sera di questo 19 di luglio. Buon compleanno a Lori da Cosenza. Auguri Lori.
1: Tanti auguri Lori. Auguri. Ci ha mandato anche la foto di una torta.
0: La foto della torta, sì. E sotto c'è un'altra foto nella nostra messaggeria al 378-378-1025 di altri amici che
1: fanno?
0: Hanno seguito il nostro invito di prima. Mandateci la foto di quello che avete di fronte adesso. C'è una devastazione di piattini, di aperitivi, di cose. Viva!
1: È una bella tavolata, anche dell'anguria intravedo, sì. Che buona, fresca.
0: Ma torniamo ai tuoi sogni.
1: Torniamo ai miei sogni. Dai. Perché abbiamo una voce. Dai. Sentiamo.
2: Davvero complimenti alla genuinità di Jessica, perché mentre ascoltava quell'audio era davvero presa al suo volto, non può mentire.
1: Vero.
2: E non meritava questa gigantesca trollata, cioè? Perché se urli alla tua paura di andare via, essa ti rincorre ancora di più.
0: Attenzione, attenzione.
1: Quindi mi trovo nel mezzo, non ho capito
0: quindi,
1: che devo
0: quindi
1: fare.
0: Quindi non devi trollare la tua paura.
1: No. Indifferenza. Indifferenza. Okay. È sempre l'arma migliore.
0: Tira su. Perché adesso vogliamo che a tutti giri la testa.
1: Sì, prende palma Anita e mi schilla su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Posso dare un consiglio a tutti?
3: Certo, lo accogliamo, sì.
2: Procuratevi un cartello non disturbare.
3: Ok, perfetto, adesso cerco in regia. Sì.
2: Mettetelo dove volete, mettetelo sulla fronte, sulla pancia, sulla vetrina, in macchina.
3: Macchina, anche sui vetri della macchina.
2: Perché per questa canzone ci vuole solo quello.

0: neanche voi.
1: Sì, il cartello l'abbiamo messo tutti quanti.
0: Adesso comunque potete togliere.
1: Adesso potete togliere.
0: Il cartello non disturbare. Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra domenica insieme. Cara Jessica, che bello.
1: È stato molto bello passare il weekend insieme a Angelo Beguini, ma torniamo domani. Abbiamo ancora una settimana in studio qui a Cologno Monzese. Vabbè, tu
0: ci divideremo un pochino, però saremo qua.
1: Sempre insieme, tutta
0: allora,
1: l'estate.
0: Allora, appuntamento domani mattina tra le 11 e le 13 per Viva l'Italia. Grazie a Stefano Mungi, grazie a Anthony Loponte, a tutte voi per averci seguito. Buona domenica, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: La Scuola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Civitavecchia, in provincia di Roma, alle 19.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Raffaella Coppola in apertura, il video shock con le urla dell'uomo morto a Bologna durante un intervento della polizia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Per chiarire le cause della morte verrà effettuata un'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, di origine marocchina, deceduto oggi in zona Pilastro a Bologna. La polizia è intervenuta dopo la chiamata di alcuni residenti preoccupati perché l'uomo stava dando in escandescenze. Il 43enne all'arrivo della volante avrebbe dato anche dei colpi all'auto, mentre la morte è sopraggiunta per arresto cardiaco dopo essere stato messo in sicurezza con le fascette ai polsi da due agenti. Sarebbe stato spruzzato anche dello spray urticante. Le fasi concitate dell'ammanettamento sono state riprese in un video in cui si vede il nordafricano a terra e una terza persona, probabilmente un residente, che aiuta gli agenti a bloccarlo tenendolo per le caviglie. Aiuto, aiuto, basta, avrebbe urlato Fakir prima di perdere i sensi. Sono seguiti momenti di forte tensione al Pilastro mentre erano in corso i rilievi del caso, con cori contro la polizia. Il fratello e altri parenti di Fakir hanno seguito gli accertamenti condotti dalla mobile e dalla polizia scientifica. Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Voglio giustizia, così la sorella del nordafricano che era in Italia dall'età di 7 anni.
3: Ancora la cronaca col giallo del giornalista sportivo ucciso nel Salernitano, Nicola Pompei.
5: È del 53enne Luigi Esposito il cadavere carbonizzato ritrovato in un terreno agricolo nel comune di Eboli in provincia di Salerno. Esposito era un giornalista pubblicista noto soprattutto in ambito sportivo. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio generato dal rogo del cadavere. La vittima si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Sono servite diverse ore per identificare la vittima, poi la svolta con il ritrovamento dell'auto. Da successivi controlli è stato accertato come di Luigi Luca Esposito si fossero perse le tracce. La notizia ci lascia sconvolti e addolorati, sono le parole affidate ad una nota da Pierluigi Melillo, direttore di 8 Channel, per il quale Esposito collaborava come opinionista. Luca, si legge nella nota, è stato per noi un prezioso collaboratore, mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio.
3: A Mentana, in provincia di Roma, 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro in una piscina, tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso. Oggi Salvini è andato di nuovo nel carcere di Bollate da Roggero. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Il vice premier Salvini si è recato per il secondo giorno consecutivo.

0: esecutivo nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori. Il leader del Carroccio, che gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza, ha anche parlato con i due parlamentari della Lega, Bongiorno e Matone, per offrire tutto il supporto per fare sì che resti in carcere meno tempo possibile. Sconti la condanna nel modo meno afflittivo, ha chiesto Salvini, e ancora sarei orgoglioso di candidare Roggero. Anche la premier Meloni difende il gioielliere, la pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma. La petizione online promossa dalla Lega per sollecitare l'atto di grazia ha raggiunto 120.000 firme e sempre la Lega ha depositato una proposta di legge che stende i limiti della legittima difesa. Il governo vuole il far west, dalla destra solo sciacallaggio, tuona il leader del 5 Stelle Conte.
1: Siamo alla Formula 1, Enzo Tamborra.
2: Sempre più fenomenale. A Spa Kimi Antonelli si è preso anche la laurea con il massimo dei voti sulla pista da sempre definita l'università della Formula 1. A neppure 20 anni compiuti, il bolognese della Mercedes ha gestito ogni imprevisto con la freddezza e la classe di un veterano. Sorpassato al via da Max Verstappen, si è immediatamente riportato al comando. A poco più di metà gara si è ritrovato alle spalle di Leclerc, aiutato da un pit stop in regime di virtual safety car. Il monegasco ha cercato di resistere in tutti i modi, ma alla fine si è dovuto arrendere alla legge del più forte, accontentandosi del secondo posto. A completare il podio Verstappen, terzo davanti a Lewis Hamilton. La prossima settimana si corre in Ungheria.
1: E ora lo speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
1: Stasera la finale finalissima tra Spagna e Argentina. Paolo Pacchioni.
4: È la sfida tra i campioni d'Europa e del Sud America. L'Argentina cerca un bis mondiale riuscito l'ultima volta al Brasile, 64 anni fa. La Spagna è squadra tecnicamente brillante che è andata in crescendo nonostante il suo campione più acclamato, Yamal, abbia giocato un mondiale poco più che normale. Straordinario invece è stato il 39enne Leo Messi con 8 gol e 4 assist. L'Argentina è sopravvissuta a momenti complicati anche grazie alla voglia di non mollare mai. Sul fronte formazioni, nella Spagna, Oyarzabal centravanti, supportato da Dani Olmo e Baena. Merino, decisivo in due partite, partirà ancora dalla panchina, così come Lautaro Martinez nell'Argentina, inizialmente in attacco con Messi. Ci sarà Julian Alvarez. L'arbitro sarà lo sloveno Vincic.
1: Non solo calcio, a New York si scaldano i motori dello show Tommaso Angelini.
5: Sì, perché prima del fischio d'inizio della finale mondiale ci sarà spazio alla cerimonia di chiusura con Tom Cruise, cosa farà ancora Top Secret, Jennifer Hudson e anche un tocco d'Italia. Laura Pausini salirà sul palco insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger per interpretare Desire, l'inno ufficiale della FIFA. Poi toccherà a Post Malone. Ma la vera novità, lo ricordavi, sarà l'Halftime Show, il primo nella storia dei mondiali di calcio durante l'intervallo che durerà 17 minuti, due in più dei 15 standard. Ideato da Chris Martin dei Coldplay, ci saranno 11 minuti di musica, 6 per montare e smontare il palco, dove si esibirà un cast di superstar da Madonna a Shakira, passando per Justin Bieber, BTS e Burna Boy. In tribuna ci sarà anche Donald Trump insieme alla famiglia reale spagnola. A te.
3: Questo appuntamento è stato presentato da BMW Serie 1.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì assolato al centro-sud e sulle due isole maggiori, con caldo intenso ed afoso. Picchi nelle aree interne fino ai 38-40 gradi. Al nord segnaliamo dei fenomeni, specie mattinata, sul Triveneto e sulla Lombardia, localmente anche intensi, meglio altrove. Il caldo al nord sarà piuttosto moderato. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze 6 km di coda per un incidente tra 4 auto col traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano 2

0: chilometri di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata, ora Shaker.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Buonasera, 19:08 minuti. Benghino, signore e signori, benghino, benghino. Giorgia Surina insieme a voi, quindi grazie per l'applauso. Anche oggi Shaker, due ore insieme fino alle 21 per chiacchierare allegramente, insomma, come fosse proprio, no, ad un aperitivo, tutti insieme. Di argomenti che ogni tanto così escono dalla mia testa, come dal cilindro, ecco. Che cosa... Di che cosa parliamo questa sera? Secondo me avete molto da dire a riguardo. Perché? Perché voglio parlare dei modi creativi per lasciare, mollare fidanzato, fidanzata, partner, compagno e più chi più ne ha più ne metta, perché vogliamo sapere veramente fino a dove ci si può spingere con la creatività. Quindi 378 378 125, dal ti amo troppo, non ti merito, ho incontrato la mia ex, ci ho ripensato, insomma varie cose, ma scatenatevi voi. 378 378 125, benvenuti a Shaker.

0: Attention, Charlie Puth, 19:16 minuti. Allora, stiamo parlando dei modi creativi per lasciare un partner, compagno, compagna, fidanzati, insomma, mettetela un po' come volete. Ciao, sono Lore da Piacenza, avevo 16 anni, un fidanzativo un po' possessivo e per lasciarlo gli dissi che mio padre mi imponeva di essere tutta casa e scuola. Ebbene, dopo 2 settimane ero insieme ad un altro ragazzo che diventò poi il mio fidanzato ufficiale ed è tuttora mio marito. Sono 36 anni che siamo insieme e ogni volta che incontravo il mio vecchio fidanzato mi fulminava con lo sguardo. Allora, non ti firmi, ma ecco, una scusa assolutamente credibile, per cui va benissimo, ma io voglio proprio quelle, come dire, non ridicole, assolutamente verosimili, ma proprio, cioè, strane, che dici vabbè, questo è un genio. Per esempio, l'abbiamo detto prima, ti amo troppo, tu sei troppo per me, ecco, una cosa del genere. Oppure io non ti merito, tu sei meravigliosa, sei incredibile, io sono uno sfigato, quindi non possiamo stare insieme, una cosa del genere, che dite?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: One Republic, Where Will I Go, 19:23 minuti, attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup, come sempre, è assolutamente super. Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista naturalmente ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Naturalmente i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Come sempre vi ricordo di andare immediatamente per non perdere l'occasione di acquistare il vostro biglietto, quindi tra pochissimo noi torniamo, continuiamo a parlare anche di questo, ma soprattutto della musica. E ciao, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco. Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
7: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
5: Hai prenotato?
6: No.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Post Malone qui su RTL 105 con Circles, 19:36 minuti di questa domenica sera. Stiamo parlando dei modi bizzarri, assurdi, divertenti, creativi per lasciare mollare il proprio partner. Ce ne sono, insomma, di tutti i tipi. Sentiamone uno.
1: Scusa amore, ma mi sono reso conto di essere gay.
0: Però veramente funziona. E tra l'altro è usato molto spesso, ne ho avuto la certezza perché me l'hanno raccontato. Andiamo.
2: Devo gestire due ragazze in un momento solo,
0: no.
2: Una era la mia fidanzata, l'altra è la mia amante. E quindi cosa è successo? Che praticamente una non voleva più fare la fidanzata e l'altra non voleva più fare l'amante. E cosa è successo? Che la fidanzata è diventata la mia nuova amante e la mia ex amante era diventata la mia nuova fidanzata.
0: Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Era così, no? Va bene.

0: si titola proprio così, Zucchero, questo piccolo capolavoro di qualche anno fa, 19:43 minuti. Siamo qui su Rete alle 105, domenica 19 luglio. Giorgia Sulina insieme a voi fino alle 21. Allora, stiamo chiacchierando di modi bizzarri, creativi per lasciare un partner, il proprio partner. Ce ne sono veramente tanti, ognuno trova la sua specialità e la sua combinazione vincente. Per esempio, ce n'è un altro, sentiamo.
1: Ciao, allora io quando ero giovanissima avevo un ragazzo, è durata 4 anni questa storia, però per i primi 2 anni ogni estate mi lasciava perché mi diceva ti amo ma ho bisogno della pausa estiva. In realtà quella pausa estiva gli serviva per eventualmente rimorchiare le turiste che andavano giù in Salento dove abitavamo, e quindi poi l'ho mollato.
0: Beh, avresti dovuto farlo forse un attimo prima, però con rispetto, insomma, probabilmente anche a te andava bene o serviva la pausa estiva. Ci sono veramente le pause estive per molti di voi? Fatecelo sapere, perché no? Musica.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: mondo migliore, lo canta Vasco Rossi, ce lo auguriamo tutti, ma nell'attesa è molto bello quello che ha in programma di fare Vasco l'anno prossimo. Celebrerà i 50 anni di carriera con il suo giubileo nel 2027, con ben 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, quindi 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno, uno dei più grandi concerti mai realizzati, insomma, con così tante date, quindi insomma da andarci assolutamente. Tornando al nostro discorso, qual è la scusa più assurda che avete inventato per lasciare il vostro partner? Sentiamo.
1: Ciao, sono Andrea da Ferrara. Io la penso così: uno deve avere la propria vita e nessuno è di nessuno, perché l'amore è anche questo, che bisogna lasciare libero il partner che hai di fronte.
0: Giusto, ma la scusa non l'hai usata, cioè non hai, tu hai le cose giuste, hai detto, perché in effetti non si scherza su queste cose. Roberta da Gorizia: a me il fidanzato di allora, ventenne, disse: ho cancellato il tuo file. Finita così. Però sono un'altra creativa, cioè mai sentita questa, obiettivamente. Continuate naturalmente, perché me li state scrivendo, ma è meglio sentirli dalla vostra voce. 378 378 1025.

0: Litfiba, il diablo, 19:59 minuti, questo vuol dire che sta finendo la prima delle due ore di Shaker, ma ascoltiamo l'ultimo messaggio al 378-378-125, modi creativi per lasciare fidanzato.
1: Ciao amore, senti, ha detto mamma che non mi fa scendere più, quindi a malincuore ti devo dire trovati un altro, perché non penso che mi possi tu aspettare 40-50 anni, il tempo che mamma poi si sblocca, va bene, ti voglio bene.
0: Vi amo, vi voglio bene anch'io. Continuate a scrivere, anzi mandare messaggi vocali 378-378-105, torniamo tra poco, state lì.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: E anche a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Urlava aiuto e basta l'uomo, un 43enne di origine marocchina, morto al Pilastro Bologna durante un intervento della polizia. In un video si vedono le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo, che è stato bloccato e messo a testa in giù dagli agenti. Attorno a loro i soccorritori, che non intervengono a chiamare il 113, erano stati alcuni residenti dopo che l'uomo in un garage aveva dato in escandescenza. La sorella della vittima ha chiesto giustizia. Alla questura di Bologna precisa che durante l'intervento degli agenti sono stati aiutati anche dai cittadini. Ancora cronaca, proseguono a tutto campo le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ucciso e poi carbonizzato nelle campagne di Eboli. Alessandra Giannoli.
5: Da anni si occupava di sport Luca Esposito, l'anagrafe Luigi, il giornalista pubblicista il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo. Sul suo profilo social scriveva di essere direttore di Tutto Salernitana, opinionista per la testata 8 Channel e editorialista per un sito di informazione della serie C. Da quanto si apprende non seguiva la cronaca nera o giudiziaria. Gli investigatori, al momento chiusi nel massimo riservo, stanno lavorando su qualsiasi fronte per comprendere quale sia il movente di questo delitto. Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi il suo corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di distruggere le tracce dell'omicidio. All'identificazione si è giunti dopo il ritrovamento della sua auto nei pressi del cadavere carbonizzato. Chi ha lavorato con lui lo definisce un tipo che difendeva con forza le sue idee. Non era sposato né aveva figli. Il delitto è avvenuto a Eboli, territorio con il quale il giornalista non sembra avesse legami, visto che era di Nocera Inferiore.
4: Al MetLife Stadium di New York è in corso la cerimonia in attesa della finale del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
6: Sì Sergio, perché la finale del mondiale si è aperta con uno spettacolo che celebra gli Stati Uniti. Al centro del campo un pallone dorato circondato dalle immagini della Statua della Libertà e dell'Empire State Building. Sul palco si è esibito prima lo youtuber iShowSpeed con il brano Champions, poi Post Malone con Sunflower insieme a Sway Lee e uno spettacolo pirotecnico al MetLife Stadium. Dalle 20:40 spazio poi alla seconda parte della cerimonia con Tom Cruise, Jennifer Hudson e anche Laura Pausini, che insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger canterà Desire, l'inno ufficiale della FIFA. Sono uscite anche le formazioni. Nella Spagna, De La Fuente punta su Oyarzabal nel ruolo di punta con Yamal, Dani Olmo e Baena alle sue spalle nel 4-2-3-1, coppia di centrocampo formata da Rodri e Fabian Ruiz. Scaloni invece nell'Argentina schiera il 4-4-2, conferma Alvarez con Messi in avanti e sceglie Nico Gonzalez e De Paul sugli esterni, con Montiel preferito a Molina come terzino di difesa. Calcio d'inizio alle 21 e ovviamente ve la racconteremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. A te Sergio.
4: Grazie Tommaso, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nella giornata di lunedì al nord correnti un po' più instabili porteranno ancora quazioni temporali sparse, soprattutto tra Lombardia, Triveneto e localmente sull'Emilia Romagna. Insiste ancora il caldo al centro-sud con una giornata ben soleggiata e temperature massime che ancora sfiorano localmente, toccano i 40 gradi, soprattutto su Sicilia, Calabria e Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma 2 km di coda per lo sbandamento di un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
11: Ma buonasera, Miss Surina.
0: Ma buonasera, Miss Surina, insieme a voi fino alle 21. Un'oretta buona, poi ci sarà naturalmente la partita. Insomma, c'è tutto, c'è la musica, ci siete voi. Soprattutto i vostri messaggi al 378-378-1025. Modi creativi, buffi, simpatici, divertenti. Ora ci si ride sopra per lasciare, per mollare il proprio partner, perché a volte veramente la creatività, insomma, regna sovrana. Quindi fatecelo sapere, 378-378-1025. Vocali, via!

0: Allora, siete meravigliosi, perché quando vi pungo su un argomento così appunto stimolante, che in qualche maniera coinvolge un po' tutti, voi rispondete a gran voce. Modi creativi per lasciare, per mollare il proprio partner. Posso dire che finora, dopo un'ora e un quarto di programma, hanno risposto per la stragrande maggioranza più uomini. Vuol dire che sono loro più che lasciano, più che delle donne, oppure le donne lasciano in modi, come dire, più seri, non inventando scuse un po' così campate in aria. Però sentiamo qualche altro messaggio vocale al 378-378-105.
1: Una mia amica ha chiamato il suo fidanzato e gli ha chiesto se volesse vedere un trucco di magia. Lui ha detto di sì e lei, bidi di body di bu, da oggi non ti voglio più.
0: Ma questo è stupendo! Mai sentita una cosa del genere. Mi piace tantissimo, mi rimangio quello che ho detto. Un'amica ha fatto veramente un'ottima scelta di raccontare la scusa. Ce n'è un altro?
2: Ciao amore, stavo venendo da te ma non riesco a trovare le scarpe.
0: Che costo! Sei un genio! Vabbè, e quindi non puoi andare da lei a lasciarla. Guarda, sarei venuto a casa da te a lasciarti, ma non trovo le scarpe. Per questo vi amo. 378 378 105. Ancora con la vostra voce, messaggi vocali, andate.

0: Lei non è mica te, ma lui invece è di Brock. Riascoltato qui su RTL 105 20 21 di questa domenica 19 luglio. Giorgia Surina insieme a voi fino alle 21. Stiamo parlando dei modi creativi per lasciare un compagno, una compagna, amici. Allora, un messaggio al 378-378-105 ci dà proprio la soluzione ideale: coinvolgere un amico carino e simpatico che la faccia innamorare. Così non c'è neanche bisogno di dirle troppe cose, sarà lei che se ne andrà. Oppure un altro bellissimo: a me ha detto non pensavo che eravamo insieme. Così. Dei geni, dei geni.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
3: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota.

0: Tax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kintu. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: questa funziona sempre. Low, Lenny Kravitz, se state stirando durante un viaggio in macchina, se avete appena acceso la TV e vi state rilassando magari sul divano per un aperitivo, insomma ci sta sempre. 20 e 33 minuti, domenica sera su RTL 102.5. Allora, messaggi al 378-378-102.5. Come avete mollato, lasciato il partner? Sentiamo un po'.
1: Io ho lasciato la mia prima fidanzata a 17 anni dicendo che partivo volontario in Marina Militare e che volevo andare a difendere il mio paese facendo le guerre varie che erano in giro, quindi non potevamo continuare una relazione perché non volevo che lei si preoccupasse. Alla fine è partita come una bugia, però l'ho fatto davvero.
0: Vedi che allora alla fine non so se ti è andata bene, però secondo me vuol dire che l'hai scelto fino in fondo. Vedi, le profezie autoavveranti, questo è.

0: Che poesia riascoltare questi pezzi, Simple Minds, Don't You Forget About Me, di qualche tempo fa. 20 e 43 minuti, non abbiamo ancora finito perché ci sono altri messaggi al 378-378-1025, modi creativi per mollare il fidanzato o la fidanzata, sentiamo.
1: Ti amo troppo ed è questo il problema, mi fa paura l'intensità di quello che provo. Amore, mi dispiace, trovate un altro.
0: Ciao. Questo lo stavo aspettando, ma io non sono sicura se l'avete fatto veramente, cioè uno può veramente dire io ti amo troppo? Cioè è successo, sì, vero? È successo. Ciao Giorgia, anche se sono felicemente fidanzata, per chiudere entro in Instagram e prendo il primo che trovo. Dio benedica i social. Eh sì, anche questo succede. Per lasciare una mia ex che voleva fare sempre quello che voleva lei e non la sopportavo più,

0: Uno dei cori più famosi di tutte le canzoni che di solito ascoltiamo anche qui in radio, quello che proprio ti entra in testa e continui a cantarlo anche quando vai a casa. Bombay Pastiglie, naturalmente su RTL 102.5, 20 e 51 minuti. Un ultimo messaggio al 378-378-105, modi creativi per lasciare il proprio partner.
1: Ciao, sono Lorenzo da Milano. Io quando avevo 17 anni, per lasciare il mio fidanzato, gli dissi che ero una ragazza madre, che avevo un bambino piccolino, e lui è scappato.
0: Ma istantaneamente si è volatilizzato. Altri messaggi me li avete scritti al 378-378-105. Allora, Fabiola, ho solo... questo è meraviglioso, non ci posso credere. Ho solo chiesto quanto voleva per essere liquidato. Mi ha chiesto 2000 euro, così l'ho liquidato. Fammi da Caserta, ma veramente? Eh sì. Il mio disse, non posso aver già trovato la donna ideale, sono troppo giovane. Perfetto.

0: più.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Siamo arrivati a quel momento che chiude, no? Ogni programma di RTL 102.5 in cui celebriamo un grande pezzo che ha fatto la storia della musica a livello internazionale. E questo è Tutto da ballare, perfetto per questo orario dell'aperitivo. Get down on it, Cool and the Gang, Millennium Hit.

0: effetti speciali sul 36 del Digitale Terrestre, Kool & The Gang, Get Down On It, l'avete visto, questo videoclip è veramente così, un po' preistorico, ma bello rivederlo qui su RTL 105, soprattutto a chiusura, insomma, di questo appuntamento di Shaker in cui abbiamo celebrato l'amore, la musica e come sempre stare un po' insieme. Allora, naturalmente non ci fermiamo, continua il palinsesto di RTL 105 con la squadra di Noi Dire Mondiali, Mauro Corvino chiaramente. Seguiranno tutti insieme Spagna, Argentina, la finalissimissimissima di questi mondiali 2026, quindi che vinca il migliore, l'appuntamento è per settimana prossima, per l'ultima settimana anche qua di Shaker. Ragazzi, grazie a tutti, fate i bravi, ciao. E anche a San Mauro Marchesato in provincia di Crotone sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. È la sera della finale del mondiale di calcio, se lo contendono Spagna e Argentina. La partita non è ancora cominciata, ma per le ultime andiamo subito da Paolo Pacchioni.
3: Buonasera, il momento dell'esecuzione degli inni nazionali. Adesso c'è l'inno nazionale argentino, che è cantato a squarciagola da tutti i giocatori, anche dal commissario tecnico Scaloni, che aveva frequentato nel 2017 un corso per allenatori. Il suo docente era quello che adesso è il commissario tecnico della Spagna, perché ogni tanto i cicli e i cerchi si chiudono. Per quanto riguarda la partita, vedremo di fronte il miglior attacco del torneo, quello dell'Argentina, contro la difesa che ha subito meno gol, la Spagna, una sola rete subita. Per quanto riguarda le formazioni, la Spagna gioca con Unai Simón in porta, Porro, Laporta, Cubarsí e Cucurella in difesa, Rodri e Fabián Ruiz a centrocampo, Yamal, Baena e Oyarzabal in attacco. Dall'altra parte c'è la formazione argentina con il Dibu Martínez in porta, poi Montiel, Lisandro Martínez, Romero e Tagliafico in difesa, De Paul e Nico González sulle fasce, McAllister e Enzo Fernández in mezzo al campo. Davanti Julian Alvarez e Messi, naturalmente la sfida generazionale, 20 anni di differenza fra Messi e Yamal, è uno dei grandi temi della finale di questa sera, che tra poco vi racconteremo nel corso di Noi Dire Mondiali. A te Sergio.
2: Grazie Paolo. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro a Bologna dopo un intervento della polizia. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo ha dato in escandescenza in un garage. L'intervento dei poliziotti è stato filmato e le immagini stanno facendo il giro del web. La questura precisa che durante l'intervento gli agenti sono stati aiutati anche da cittadini e che le immagini delle bodycam dei poliziotti saranno a disposizione dei PM. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca. Si contano anche 5 dispersi e 8 feriti. Torniamo allo sport. Il ciclismo, il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France beffando nel finale Tadej Pogacar. Lo sloveno ha conservato la maglia gialla di leader della classifica, ma si ritira Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta, era secondo in classifica. Torniamo adesso alla finale del mondiale e cerchiamo di capire da Paolo Pacchioni se è cominciata la partita.
3: No, manca ancora qualche istante perché stanno liberando il campo dalla cerimonia che ha preceduto questo match. L'arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Vincic. Vi ricordiamo che si gioca a New York, adesso lì sono le 3 di pomeriggio, fa piuttosto caldo, temperatura sopra i 30 gradi. Tra poco il fischio inizio, tra poco inizieremo anche con Noi Dire Mondiali. A te.
2: Grazie Paolo, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
1: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti e sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5

0: 5. Very normal people.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: BMW vi invita all'ascolto di... Dire mondiali.
3: Tifose e tifosi di RTL 102.5, benvenuti all'atto finale di Noi Dire Mondiali. In campo nel New Jersey, Spagna e Argentina a contendersi in questo momento il trofeo più ambito, più affascinante, la Coppa del Mondo di calcio. Io sono Mauro Corvino e sono felicissimo di presentarvi il Dream Team di Noi Dire Mondiali. Paolo Pacchioni, Tommy Angelini, Nicolo Pompei e Massimo Caputi. Buonasera ragazzi.
4: Buonasera a tutti voi.
5: Buonasera, buonasera.
6: Ciao, buonasera, buonasera.
4: Come buonasera, peraltro non si offende nessuno perché parlano spagnolo, sia argentini che spagnoli, quindi siamo sopra le parti.
3: Chi c'è in questo momento in
7: quello
3: campo?
7: Quello è famoso perché è lo speaker di presentazione dell'Ultimate Fighting Championship, cioè del campionato mondiale di arti marziali mista americano. E adesso mi sfugge il nome.
4: Vista la sua giacca potevamo farne a meno.
3: Esatto, secondo me quello è il tessuto che ha rubato al divano della nonna. Sì. Sicuro. Sì, la
6: sembra anche molto caldo questo tessuto. Sì. Considerando che ci sono più 30 gradi.
4: Adesso c'è una bella immagine dall'elicottero che inquadra il MetLife Stadium, che è lo stadio nel New Jersey dove si disputa la finale. Che peraltro è uno stadio vecchio stile. Abbiamo visto in questo mondiale degli stadi bellissimi, col tetto chiuso, l'aria condizionata, eccetera. Questo invece è uno stadio grande, affascinante, ma vecchio stile, anni 80. Non c'è nemmeno la copertura sopra la tribuna centrale. Mazza. Cioè, se questa partita fosse stata giocata ieri, si sarebbe giocato anche in tribuna sotto la pioggia, anche la tribuna stampa, i monitor al sole, quindi non proprio il massimo. L'inquadratura dall'elicottero ha consentito di misurare la distanza con New York, perché si dice che questa partita sia a New York. No. In realtà è vicino a New York, perché è nel New Jersey, poi basta attraversare l'Hudson e fare 10 chilometri, però insomma si vedono poi in sottofondo i grattacieli che formano lo skyline di Manhattan.
5: Paolo, mi fa venire in mente quando nel 94 ho commentato i mondiali per Telemonte Carlo.
4: Tu c'eri, esatto, non si vedeva niente nei monitor.
5: No, non c'erano le coperture e infatti in una partita proprio dell'Argentina contro la Romania mi si è praticamente bruciato il cronometro che avevo sulla panca. Quindi,
4: no, ma poi altri colleghi mi raccontano che insomma durante la telecronaca era praticamente impossibile, visto che peraltro Los Angeles la finale fra Italia e Brasile si gioca a mezzogiorno, ora locale. Sì. Col sole proprio a picco sui monitor era impossibile vedere le immagini sul monitor.
5: Assolutamente.
3: Ragazzi, io metterei la sigla, dopodiché cominciamo con il commento. Che ne dite?
4: Vamo. Dai.

0: Mondiali di calcio del 2026, stiamo seguendo la finalissima tra Spagna e Argentina.
1: È il quinto minuto, 0-0, ma poco fa grande occasione per la Spagna, ma adesso c'è il contropiede dell'Argentina con Leo Messi, addirittura l'uscita fuori dall'area di rigore da parte del portiere della Spagna, e poi c'è l'intervento al centrocampo decisivo di Rodri che impedisce comunque l'Argentina di poter cercare la conclusione da lontanissimo, visto che non c'era il portiere Unai Simón fra i pali. Dicevamo dell'occasione importante avuta 40 secondi fa dalla Spagna con un triangolo in area di rigore con Dani Olmo che ha trovato Lamine Yamal, conclusione da sinistra, da ottima posizione, tiro un po' debole Boluccio sul primo palo, c'è stata anche quasi una Mendes da deviazione di un difensore, poi la parata di piede da parte del Dibu Martinez, ma insomma quella è un'occasione importante, si può dire gol sbagliato, gol mangiato?
2: Sì dai,
1: ma
2: gol sbagliato sicuramente, non lo so se mangiato perché era molto defilato, però come diceva bene Max anche nel fuori onda, non è che abbia tirato
1: ecco definiscila Massimo Caputi quel tiro.
3: Allora, esatto. Ha tirato uno straccio bagnato.
2: Non lo volevo dire perché volevo lasciare.
3: Lo dico io. Cioè Yamal non solo ha avuto quell'occasione dove ha tirato questo piatto, voleva piazzarlo ma non ha senso, ma poi ha sbagliato anche pochi secondi dopo perché era stato di nuovo servito in area di rigore, nella seconda circostanza poteva solo crossare, ma anche in quel caso ha tirato troppo debolmente, troppo, cioè da un giocatore come lui io non mi aspetto che faccia
2: un po' di
3: così,
2: emozione, un po' di emozione,
3: ma non lo so, vabbè, o comunque non il killer. Cioè non l'istinto del killer, insomma non so come spiegare, di quello che ha il sangue freddo per poter colpire subito.
1: È anche vero, come dice Nicolò, che ha 19 anni, finale del mondiale, magari insomma.
3: Ragazzi, perché
1: però, Yamal e non Paolo Pacchioni, sicuramente.
3: Bravo, cioè, non è che è consacrato come uno dei giocatori più forti al mondo, anche se ce n'hai 19 o 24.
2: Non condanniamo subito Yamal per un.
3: No, non lo condanno, però è una grande occasione. In una finale hai l'opportunità di fare subito gol. Vediamo.
1: Partirà meglio la Spagna comunque, mi sembra, in questo avvio. Adesso c'è una ripartenza dell'Argentina, peraltro con un giocatore schierato in campo un po' a sorpresa, Nico Gonzalez, titolare tra l'indignazione nel prepartita di Nicolò Pompei.
2: No, allora intanto non credo che abbia fatto una partita da titolare oltre questa in tutto il mondiale.
4: No, esatto, mai.
2: Quindi è sicuramente una sorpresa. Poi è un giocatore che non fa bene da anni, cioè da quando dalla Fiorentina è passata alla Juventus, poi è andato all'Atletico Madrid. Ecco, vederlo titolare in una finale del mondiale un po' mi sorprende, però chi siamo noi per giudicare?
3: Comunque
2: Scaloni
3: con l'Inghilterra ha giocato bene.
5: Sì, con l'Inghilterra ha giocato bene. Però sempre da subentrato, è stato sempre l'arma in più di Scaloni da subentrato insieme a Lautaro Martinez.
2: Sicuramente attenzione.
1: Attenzione perché la Spagna comunque è partita forte, ve lo confermo. Oyarzabal adesso apre sulla destra, non è preciso il passaggio per Yamal che va anche a commettere fallo. Però insomma vedo una Spagna che è partita con velocità e anche con grinta, perché insomma nella presentazione di questi giorni si diceva Argentina grintosa, Spagna brillante dal punto di vista tecnico. Mi sembra che anche la Spagna ci stia mettendo la garra però.
0: Sì, ma possiamo anche dire che Oyarzabal è simpatico, cioè c'è una faccia simpatica. mi ricorda un primo al Pacino.

0: Scusa. Vabbè, comunque tanti, in più che non comunque tanti, e quindi sì, per sottolineare ancora la veridicità di quello che diceva Massimo. E comunque sì, sono d'accordo che ci potevamo aspettare forse sul piano caratteriale un'Argentina più pronta, no, all'inizio di questa partita rispetto ad una Spagna. Basti considerare che quando Messi giocò la sua prima partita dei mondiali, la maggior parte dei giocatori della Spagna aveva 6-7 anni, qualcuno non era ancora nato. Quindi,
1: oh, insomma, non mi dire del bagnetto, te prego.
2: No, non l'ho nominato, non se ne può più. Nominato tu. L'hai nominato.
3: Attenzione, intanto adesso in tribuna portano la Coppa del Mondo a Trump, che è di fianco a Infantino.
4: Che bello, ragazzi.
3: Era evidentemente a bordo campo la Coppa del Mondo, è stata portata in tribuna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che evidentemente l'ha voluta vedere e toccare, con Infantino che ovviamente faceva gli onori di casa. C'è anche Melania, cioè la moglie di Trump. Trump che sta seguendo la partita dalla tribuna centrale, dietro comunque a un vetro antiproiettile, non si sa mai,
4: sì.
3: E comunque non arrivano segnali di fischi da parte dello stadio. Però, anche perché è stato inquadrato pochino fino a
4: ragazzi momento. Io farei il tifo per la Spagna anche per vedere una scena forse irripetibile, sì, cioè la stretta di mano tra Trump e Sanchez, no? Nell'eventualità
3: sarebbe bello, sì.
0: E tutti i reali spagnoli, non so se
3: sì,
0: ci saranno.
3: Sì, sì, sì, c'è tutta la famiglia. Reale,
4: è bellissima, prima volta. Prima se ne dicono di tutti i colori e poi si stringono la mano e festeggiano tutti insieme.
2: Mentre non c'è Milei, sì, perché il presidente argentino non va più a vedere una partita, insomma, non è più andato a vedere la finale dei mondiali dagli anni 90, da Italia 90, perché insomma non aveva Argentina portato benissimo, e quindi Milei, che è uno scaramantico, ha detto no, non va.
3: Ha fatto la scelta che molti calciofili come noi fanno, cioè la scaramanzia. Cioè io ricordo un giudice, un magistrato importante, che era padre di un mio compagno di scuola. Durante i mondiali d'Italia 90 lui si chiudeva in bagno quando giocava l'Italia
4: per tutta
3: e stava tutta la partita in bagno ad ascoltare la partita
4: fantastico.
3: Alla radio, perché sosteneva che questa cosa portasse bene.
4: Bene.
3: Ragazzi, per dire che tutti. E visto che Milei, il discorso che ha fatto è: io questo mondiale ho visto 7 partite dal divano di casa e le abbiamo vinte tutte, io non mi muovo da lì.
4: Mettiamo un disco, ragazzi, poi vai. Torniamo con la cronaca di Spagna-Argentina. In questo momento 0-0 e siamo al decimo minuto. Questo è Noi Dire Mondiali su RTL 102.5. Achille Lauro, La Città degli Angeli.

0: C'è chi si aspettava la replica della partita di ieri, una goleada dall'inizio. Invece
1: ieri
0: siamo
1: al trofeo Biela Moretti,
0: esatto, esatto. Pure sì, il trofeo Berlusconi. Invece siamo al 14esimo, stiamo commentando per Noi Dire Mondiali la finale tra Spagna e Argentina,
2: che è ferma sullo 0-0 con una palla gol importante avuta dalla Spagna dopo 3 minuti di gioco, con quel tiro di Yamal deviato da un difensore, da Lisandro Martinez, e poi respinto dal Dibu Martinez. Adesso c'è stato un fallo piuttosto rude, non cattivissimo secondo me, ma abbastanza rude da parte di McAllister su Dani Olmo, che è infortunato a terra. Non si gioca quindi, 14 minuti e mezzo 0-0. A proposito di curiosità,
3: però
2: riguardanti la finale,
3: giallo ci stava, Paolo.
2: Ci poteva stare, ma sai,
3: no,
2: secondo
3: ci stava tutto.
2: Sì,
3: sì, sì.
1: Può essere.
2: Perché allora, quando l'ho visto in diretta, sì, sul replay, ho detto: vabbè, quasi. Sembra quasi che sia quasi Olmo che gli va un pochino sotto. Però no, si poteva sicuramente ammonire. Però Vincic probabilmente vuole, almeno nei primi minuti, non fare troppo lo sceriffo.
3: No, ecco. Oppure vuole continuare la serie di alcuni piccoli grandi vantaggi nei confronti dell'Argentina.
2: Complotto. È un tema, è un tema che è stato sollevato.
3: C'è poco da fare, non è che possiamo chiuderci gli occhi.
4: Dopo, oggi è polemico, Massimo.
0: Dopo il commento tecnico di Massimo Caputi dello straccio bagnato, al 378-378-1025 ci arriva sto messaggio. Yamal si è mangiato un gol, ha cercato la finezza, doveva tirare un piattone. Così
4: in realtà
0: ci
4: il piattone l'ha tirato.
2: L'ha tirato, però l'ha messo sul primo palo, esatto. non l'ha piazzato
3: moscio.
2: Bene. Esatto. Come avrebbe detto Salvati, mollo.
4: Mollo. Ma che mollo.
2: Invece, a proposito di finale, ho letto una curiosità importante. C'è la maledizione del mercoledì. Lo sapete voi cos'è la maledizione del mercoledì?
4: No.
2: Ultime edizioni, in tutte le ultime edizioni degli ultimi 20 anni, sapete che le finali si giocano il martedì e il mercoledì.
0: Sì.
2: Ha sempre vinto la squadra che ha giocato il martedì. Quindi quella che ha giocato ha riposato un giorno in più.
0: Okay.
2: Quindi in questo caso sarebbe la Spagna. Unica eccezione, proprio la Spagna nel 2010.
4: Che aveva giocato
2: di mercoledì, poi vinse in finale contro l'Olanda.
0: Okay.
2: Però insomma, è anche questo tema, al di là della curiosità, il fatto di avere 24 ore di riposo in più, di recupero in più, comunque può essere un tema,
0: sì,
2: visto
0: sì,
2: le tante partite ravvicinate, certo. Il caldo. Si gioca, ripetiamo, alle 3 di pomeriggio con 30 gradi adesso.
4: Sì, può essere un tema, però ridimensionato quando comunque davanti non hai, sai, 1 a 48, 1 a 24, ti dico, forse vale un po' di più questo discorso. Poi se hai 3 giorni e 1 a 4, comunque i 3 giorni recuperano
2: tutti
4: più o meno. Però sì, sicuramente arrivati alla fine del mondiale, alla fine di una stagione con 70 e passa partite, anche quelle 24 ore in più, nonostante i 3 giorni, possono fare la differenza.
1: Poi ieri hanno avuto anche problemi per l'allenamento, perché
4: la Spagna non
1: si è potuta allenare, eppure l'Argentina ha avuto qualche problema. E tra l'altro c'era un po' di preoccupazione per New York, perché ci sono degli incendi in Canada, era arrivato il fumo a New York.
2: Occhio Yamal, che mette il pallone nel centro della sua terra, la parata da parte di Dibu Martinez. Sì, prego.
1: Dicevo, era arrivato il fumo dal Canada direttamente a New York, tant'è che la città per qualche giorno è rimasta in questa nube di fumo, proprio dovuto
2: peraltro invece ieri è piovuto tantissimo, e quindi si è passati da un problema all'altro, cioè il fumo è stato mandato via, però insomma la partita, non dico che è stata a rischio, perché insomma, però piova molto forte. Ieri veniva proprio la classica acqua a catinelle a New York, ho visto dei video in questo senso, e per fortuna invece oggi è una giornata di sole, quindi si gioca in condizioni da questo punto di vista buone. Poi certo fa un po' caldo, e soprattutto c'è questo altro tema, no, di questi stadi un po' con l'aria condizionata, un po' no, che non hanno garantito uguali condizioni,
0: esatto,
2: a tutte le squadre. Adesso
0: esatto,
2: io non ho una statistica precisa, esatto, di quante partite ha giocato l'una o l'altra al caldo con l'aria condizionata, però insomma almeno nel 94 faceva caldo per tutti.
0: Sì,
2: con
0: è
2: gli
0: vero,
2: stadi
0: vero.
1: Anche caldo democratico,
2: esatto.
1: Anche
2: attenzione, adesso l'attacco di Nico Gonzalez, che però viene fermato dalla difesa della Spagna per la soddisfazione
0: ragazzi
2: di Nicolò Pompei, che ha dichiarato guerra a Nico
4: Gonzalez.
0: mettiamo un disco e poi magari torniamo con un filo di cronaca di quelle che piacciono a me, no? Che producono Tommy Angelini e Nicolò Pompei con la formazione di RTL e un'altra formazione a caso. Intanto Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: Noi dire mondiali su RTL 102.5 con Paolo Pacchioni, Tommy Angelini, Niccolò Pompei, Massimo Caputi e Mauro Corvino, fino a che decideranno di giocare in questo momento 0-0 tra Spagna e Argentina. Dico perché ci potrebbero essere anche supplementari, rigori, ricordiamo.
1: Ancora lungo.
2: Intanto si chiama questa azione dell'Argentina con Messi, lancio in avanti, fa da sponda, non benissimo Nico Gonzalez, portando sempre acqua al mulino della tesi di Niccolò Pompei, era pure in fuorigioco e quindi calcio di punizione in azione difensiva in a favore della Spagna. Bisogna dire, Messi qua ha cercato di ribaltare rapidamente il fronte, perché il tema tattico è la Spagna che fa la partita, anche se forse è meno ficcante rispetto ai primi minuti. L'Argentina che sta lì compatta, gattona, aspetta.
3: Vabbè, allora, e poi io credo che un inizio così potevamo anche aspettarcelo, nel senso, se dovevamo dire una squadra che dominava il gioco sicuramente avremmo detto tutti quanti la Spagna. L'Argentina ci ha abituato spesso a giocare male e poi esplodere negli ultimi minuti di gioco, quindi è letteralmente lineare questo inizio.
0: E poi è una finale.
3: Esatto. E poi è una finale, certo. Tendenzialmente le finali, ragazzi, non sono belle, quindi tranne quella del 3-3.
2: Beh, l'anno scorso, l'ultima edizione fu molto,
3: però,
2: molto viva.
3: Le altre non me le ricordo.
4: Però rispetto, diciamo, a una finale dove le due squadre non vogliono, diciamo, scoprirsi, comunque è una finale piacevole, comunque si
2: discreta,
4: vede,
2: sì,
4: un buon calcio. Sì, non ci sono ritmo, state grandi, sì, occasioni se non quelle di Yamal, però insomma comunque il ritmo è più che buono.
2: Peraltro, giustamente Nicolò diceva dominio della Spagna, secondo me nei primi minuti, poi adesso si è fatto un pochino, sì, più equilibrata nei primi minuti, invece la Spagna a livello di velocità, di grinta, insomma, aveva sicuramente convinto di più. Adesso c'è il tentativo di Cucurella, il suo cross viene deviato, ci sarà calcio d'angolo e allora seguiamo questo corner che peraltro precede il cooling break, perché ormai siamo al 23esimo minuto, quindi credo che alla prossima pausa dopo questo calcio d'angolo ci possa essere la prima pausa per l'idratazione dei giocatori. Oggi ce n'è bisogno perché si gioca di pomeriggio al caldo in uno stadio all'aperto. Calcio d'angolo in favore della Spagna quando siamo al 24esimo minuto nel corso del primo tempo. Questa RTL 105, noi dire mondiali, l'ultima delle 104 partite che vi abbiamo raccontato nel corso di questi 40 giorni, è quella che assegna il titolo fra Argentina e Spagna. Parte il calcio d'angolo della Spagna, l'uscita del Dibu Martinez, facile la parata del portiere dell'Argentina, che adesso si prepara ad effettuare l'invio. 24esimo minuto, 0-0 nella finale del mondiale.
3: Allora, se volete un motivo per tifare Spagna, Cucurella ha detto che se vince la Spagna, quindi se vince la Coppa del Mondo, si tatua la faccia di De La Fuente da qualche parte sul corpo.
5: Pensavo si tagliasse i capelli.
0: Pensavo si tatuasse la faccia di Trump.
3: Bella. No, invece di De La Fuente.
0: O Infantino.
3: Pensa lui che torna dalla moglie con la faccia di De La Fuente sul petto, magari.
2: Vabbè, no, bello polpare.
0: Non so se vi ricordate di quella donna che quando faceva l'amore col marito indossava la maschera di Magalli. Non so se.
2: Ognuno ce l'ha sfuggita.
5: No, invece non mi è sfuggito il capello del Dibu Martinez, la bandiera dell'Argentina che ha al lato, sulla sinistra, si è scolorita parecchio. Non si è portato il barbiere in Argentina.
4: Ragazzi, ma che fallo ha fischiato.
0: Ragazzi, ci fermiamo
2: perché se doveva fare il cooling break, allora mettiamo sto fallo. Andiamo all'hydration.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: The Weeknd, Save Your Tears su RTL 102.5. The Weeknd, che forse è l'unico non presente in questo momento al MetLife Stadium. Abbiamo visto una carrellata di personaggi durante il cooling break. Ci avete fatto caso, ragazzi? Avete visto qualche volto nuovo?
1: Sì,
0: noto?
1: Ho visto che
2: l'ufficio facce qui è di Tommaso Angelini.
1: Ho visto Mick Jagger.
0: Sì.
2: Quell'ufficio lunghe.
0: Matt Damon.
1: Quello facile. Matt Damon, che avevamo già nominato prima. Poi chi altro abbiamo visto?
0: Ho visto un zarrissimo Robbie Williams.
1: Un zarrissimo Robbie Williams, che tra l'altro ha cantato con Nicole Scherzinger, sì, e Laura Pausini durante la cerimonia d'apertura, di chiusura di questi mondiali. Chi altro c'è? Will Ferrell, che avevamo, sì, nominato prima, che non avevamo capito.
0: Farrell Williams.
1: Ce ne stanno tanti. Farrell Williams.
0: Sì, sì, sono tantissimi.
2: E intanto vi dico che c'è stato comunque, appena prima del fischio d'inizio, la stretta di mano fra Trump e Sanchez. C'è già stata, eh?
0: Ah,
2: sì, sì, in tribuna appena prima dell'inizio. Poi magari con un sorriso magari un pochino tirato, però insomma.
3: Tra l'altro si era espresso nettamente in favore dell'Argentina Trump, dicendo, sì, che, sì, avrebbe tifato Argentina, sì, proprio, sì, penso, per l'amicizia un po' più stretta con lei invece.
1: Peccato che ogni volta che ha fatto gli endorsement Trump, diciamo che non è andata sempre bene, anzi è andata sempre peggio per chi, per le persone per cui aveva fatto l'endorsement.
0: Ma ragazzi, noi dobbiamo mantenere le promesse con i nostri ascoltatori. È arrivato il momento della radio cronaca, squadra di RTL 102.5 contro attori sia nazionali che internazionali.
2: Va bene.
0: Chi lo, vai, fa?
2: Tommaso. Chi comincia?
4: Tommaso.
2: Tommaso.
1: Vai, noi siamo la Spagna?
0: Sì.
1: RTL 102.5 è la Spagna. Vabbè, vado per colori. E allora, in questo momento, il retropassaggio di testa da parte di Sergio Gadda, che adesso riceve il pallone da Vicari, adesso può ripartire in contropiede. Ancora Sergio Gadda, scambia con il Conte Galè, che sostituisce l'infortunato Andrea Salvati. Lo scambio con Jennifer Pressman all'altezza del cerchio di centrocampo. Pressman, regista, cerca sulla destra e lo trova Francesco Fredella.
0: Bella.
1: Che adesso punta davanti a sé Alessandro Gassman, prova a mettere il pallone dentro a cercare Alberto Bisi, non arriva sul pallone, Alberto palla Bisi, che esce fuori sul fondo.
2: Un giorno Yamal verrà a sapere che tu lo hai sovrapposto a Francesco Fedrelli e non sarà contento.
1: Vabbè, quel giorno, se parleremo con il signor Yamal, vedremo cosa succederà. Adesso è il momento di Pierfrancesco Favino,
0: là,
1: portiere della nazionale attori italiani e internazionali,
0: sì,
1: pronto a battere questa rimessa dal fondo lunghissima a cercare Sofia Loren, colpo di testa a servire Tom Hanks, non arriva sul pallone, ottimo recupero da parte di Carocci, che poi scambia con Gianni Simioli, tiene il pallone nella metà campo di RTL 102.5 e poi va da Francesco Taranto, che prova a rimettere un po' di ordine e avanza il centrale difensivo di RTL 102.5 sulla destra per Nicolò Giustini.
3: Guarda,
1: ci si affida,
3: spinge,
1: a lui per le sue corse, prova a servire Francesco Fredella in profondità.
0: Basta.
1: Ottimo recupero da parte di Leonardo DiCaprio con Tom Hanks.
2: Vai Nick.
3: Abbiamo detto ok, eccolo Vittorio Gassman che prova a proteggere il pallone pressato altissimo da Simioli. Cosa?
2: Facciamo quell'invita.
0: Sì,
2: Sofia Loren ancora.
3: Perché no? Attenzione, perché avanza Virginia Chang, l'appoggio a Jennifer Pressman sul lato sinistro del campo, la palla girata da Andrea Salvati, potrebbe metterla in mezzo Salvati, un dribbling dentro, c'è Caputi, niente da fare perché la palla viene ribattuta da Raul Bova e ancora però in possesso di palla la nazionale di RTL.
2: Confronto fra Belli, Caputi, Raul Bova.
3: Tra l'altro, l'occhio ceruleo, cioè, contro
0: ma gioca Lino Banfi, no, ragazzi? Che
2: no, nel secondo tempo, come Lautaro entra.
3: Come Lautaro entra, Lino Banfi.
4: Ma non è in panchina?
2: Sì, sì, in panchina entra nel secondo tempo.
4: No, io
2: così
4: pensavo facesse l'allenatore.
2: Ah, giusto, è vero.
3: Attenzione a Checco Zalone adesso, perché in possesso di palla scambia il pallone con Toni Servillo ancora sul cerchio di centrocampo, gestisce adesso il pallone alla nazionale attori italiani e internazionali, anche se sto andando solo sugli italiani. Robert De Niro gira il pallone adesso per Marcello Mastroianni, ancora sulla sinistra del campo, forse pressato, fallaccio di Galletti, quasi vicino alla munizione Galletti, e invece rimane a terra,
1: è il secondo,
3: proprio Mastroianni,
1: secondo di Galletti,
2: ma poi contro un
0: morto, no, vabbè, perché se no a questo,
3: sai,
0: punto
3: Galletti è senza cuore.
0: No, se no a questo punto nominiamo anche Lando Buzzanca, direi.
2: Appunto.
0: Scusate.
2: Ma vediamo questo calcio di punizione allora in favore della nazionale,
0: sì,
2: attori.
0: No,
2: chi è che va a battere? Alberto Sordi a sto punto.
1: Alberto Sordi in mezzo c'è Alberto.
0: Ma la cosa,
1: no,
0: bella è che mi avete volutamente escluso perché sapete che sono una pippa.
2: Aspetta. Che i protagonisti
1: lunga
2: entrano.
3: Tu sei lì che fai il puntaso,
0: sì,
3: e aspetti il pallone in area di rigore,
0: certo,
3: non ti muovi,
0: certo,
3: non corri, però poi quando c'è da metterla dentro,
0: ecco,
3: la metti dentro. Chissà chi potrebbe fare Messi. Diciamo Roberto Benigni. Dai, Roberto Benigni. Che appoggia il pallone verso Alberto Sordi. Ancora Alberto Sordi, il tunnel quasi di Roberto Benigni. Poi interviene benissimo ancora una volta Massimo Lonigro. Fallo qui di Michele Placido. E allora.
0: Ai tempi della pioggia.

0: Al tempi
1: sì,
0: della
1: sì, vero, vero, sì, infatti va bene, passo il testimone a Paola.
0: E allora vediamo la nazionale di RTL 125 che recupera il pallone proprio adesso con Paola Di Benedetto che supera il direttore del campo. Il passaggio per Barbara Sala, la farò al femminile.
1: Vai, Barbara.
0: Barbara Sala avanza, palla al piede, si ferma, torna all'indietro, si fa vedere Nicoletta, riceve in questo momento. Allora c'è il pallone sulla destra per la Zac che stringe verso il centro, si consulta peraltro col suo allenatore omonimo, cioè Alberto Zaccheroni, che le suggerisce di portarsi davanti. C'è l'azione che si sviluppa ancora adesso con Jennifer Pressman che, inorgoglita dalla presenza del presidente Trump in tribuna, si emoziona, sbaglia il passaggio ma riesce comunque ancora a far pervenire il pallone sul settore sinistro. Avanza lentamente ma inesorabilmente la nazionale al femminile di RTL 105. Ecco Ludovica Marafini, lato corto dell'area di rigore, parte il cross verso il centro e la chiusura perfetta da parte di Lando Buzzanca, che va anche a mettere il pallone in fallo laterale, ma interviene l'arbitro Agnolin a indicare la posizione regolare di fuorigioco. E dunque ci sarà calcio di punizione in favore degli attori, 0-0 il parziale.
2: Bene ragazzi, bene. Io metterei una bella novità su RTL 102.5, dopodiché torniamo sulla cronaca.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Si sente parlare francese su RTL 102.5, ma come disse Checco Zalone, il film Cado dalle nubi, voleva vincere lui, ma non so se vi ricordate la citazione, no?
1: Assolutamente, solo citazioni alte. Attenzione a Cucurella che attacca per la Spagna, c'è il cross verso il centro col pretesto del difensore, pallone che viene allontanato. Intanto siamo sempre sullo 0-0 quando abbiamo raggiunto il 38esimo minuto. Nel corso del primo tempo non è successo molto in questi ultimi 15-20 minuti. Adesso abbiamo seguito questa accelerazione improvvisa della Spagna con Cucurella, però la difesa argentina ancora una volta è riuscita a rintuzzare. Peraltro lo abbiamo già ricordato in apertura, questa è la sfida che mette di fronte la miglior difesa del torneo, cioè la Spagna, che ha subito soltanto un gol, quello di De Ketelaere contro il Belgio, e dall'altra parte invece l'Argentina, che è la squadra che ha segnato più gol di tutti, anche lei, ovviamente, come l'Argentina, come la Spagna, ha giocato più partite.
2: A proposito di statistiche,
3: vai Nicolò.
2: No, volevo far dire qualcosa a Tommaso su qualche statistica, perché attenzione, no,
1: niente.
3: Dillo subito. No, io volevo segnalare vai. Chiedere, ma Messi sta giocando?
0: Fatti, ecco. Ce ne siamo.
1: Ma sai che abbiamo visto.
3: Quello è pericoloso.
2: Non
3: per
2: lo provocare. Non lo provocare.
3: No, ma io l'ho detto apposta.
1: Perché lui comunque abbiamo visto che anche in altre partite letteralmente ci sono delle fasi della gara in cui passeggia per il campo, poi però accelera al momento giusto e colpisce al momento giusto.
3: Occhio, ripeto, io mi preoccuperei se fossi la Spagna dal 75esimo in poi.
2: Bello questo scambio.
1: Intanto c'è la Spagna, adesso in avanti con Yarzabal, il tiro raso terra, la parata da parte di Dibu Martinez, è il secondo tiro nello specchio della partita, ancora una volta della Spagna. Nei minuti iniziali c'era stato quel piattone raso terra un po' debole da parte della Minna Yamal. Qui Yarzabal ha cercato il tiro dal limite dell'area di rigore, un metro fuori, conclusione abbastanza potente, però anche abbastanza centrale, non difficile, non impossibile la parata del Dibu Martinez, sì. Ma comunque insomma tiro in porta della Spagna che va segnato.
2: Come dicevamo bene, la Spagna deve stare attenta a Lionel Messi, che si può accendere in un attimo, in qualsiasi momento della partita. L'Argentina deve stare attenta a questa Spagna qui, perché ora hanno fatto un'azione in 5 passaggi, tutti di prima, e sono arrivati in porta. Ed è stata questa la forza della Spagna, soprattutto contro la Francia in semifinale, no? Questo stile di gioco spagnolo un po' in realtà ci è mancato per tutto il mondiale, e poi è sbocciato definitivamente contro la Francia. Quindi questa è la bellezza del calcio spagnolo.
0: Ragazzi,
2: secondo me, l'azione di prima.
0: Scusate, una vostra opinione, ci è arrivato questo messaggio al 378-378-1025: scandaloso arbitraggio pro Argentina. Che ne pensate?
3: Basta. Io non vedo. Secondo me manca un cartellino giallo. Su questo sono d'accordo.
1: Mettere in piedi la parola scandalo per un cartellino mi sembra un pochino.
3: No, questo è
0: eccessivo. C'è tutta la dietrologia.
1: Cioè, abbiamo visto Byron Moreno noi nella nostra vita, vi ricordo sempre quello.
0: Infatti, peggio di quello.
2: Tra i messaggi leggo anche un messaggio, credo, di Emanuele Carocci, che scrive: scusate, non ho capito per quale squadra gioco. Salutiamo Emanuele.
0: Sì, è lui, lui.
2: Comunque era Spagna, Emanuele, che era RTL. Sì, benissimo.
0: Sì. Poi tornerà.
1: Ecco il cartellino giallo, vedi che è arrivato? E se l'è preso Lisandro Martinez, che in effetti è un discreto macellaietto. Insomma.
4: D'altronde lo chiamano, c'è un nome, lo chiamano non il matador, il carnicero.
1: Il macellaio, esatto.
4: Perché poi il padre, se non sbaglio, era macellaio.
2: E anche perché le dati
4: anche perché mena sì, come un fabbro, e quindi
2: esatto.
4: Grande collezione di Malleoli a casa.
2: Bene, statistiche?
4: Statistiche, cosa volete sapere? No, allora, è la seconda sfida tra Spagna e Argentina. Questa è una cosa, insomma, che si è detta e ridetta. E la prima fu nel 66, mondiale del 66, vinse 2-1 l'Albiceleste. E, tra l'altro, l'Argentina ha vinto tutte le 7 partite disputate in questa Coppa del Mondo e potrebbe diventare la prima squadra, dopo il Brasile del 2002, a registrare un record di vittorie del 100% in una singola edizione del torneo.
2: 100%, ma non nei 90, perché sappiamo che Capo Verde, pensate, è l'unica squadra che è riuscita a fermare nei 90 minuti sia Spagna che Argentina. 0-0 ai gironi con la Spagna, 2-2 o 1-1 al termine dei tempi regolamentari. Poi l'Argentina l'ha vinta ai supplementari. Curiosa questa roba di
3: no
2: di
3: c'è anche un'altra cosa da dire, che l'Argentina gioca la sua 7ª finale,
0: non è poco.
3: Mentre
2: per adesso
3: Spagna,
2: quindi 3 vinte e 3 perse l'Argentina.
4: Per la Spagna la seconda distanza di 10 anni.
1: 16 anni, 16 anni nel 2010, Sudafrica, Johannesburg contro l'Olanda 1-0 ai supplementari. Attenzione adesso alla Spagna, ancora con Yarzabal dentro il pallone in area di rigore per Porro, il cross morbido, il pallone attraversa tutta l'area piccola ma non c'è nessuno pronto a intervenire, e quindi il Dibu Martinez può andare a inseguire, a raccogliere questo pallone, preparandosi ad effettuare il rinvio. Si gioca da 41 minuti e 50 secondi nel New Jersey, è partito metà 0-0 fra Spagna e Argentina. Due tiri in porta dalla Spagna, Lamine Yamal e Orzabal, entrambi parati dal Dibu Martinez. Nessuna occasione per l'Argentina, sempre 0-0.
0: Non trovate che sia stato deludente durante questi mondiali Yamal, oppure siamo noi che ci aspettiamo molto da un 19enne?
1: Secondo me noi ci aspettiamo molto da un 19enne, perché quando aveva 17 anni ha giocato un europeo semplicemente fantastico. Sì. Quest'anno ha avuto un infortunio al polpaccio, l'ha tenuto fermo 2 mesi, questa cosa sicuramente ha inciso col suo non essere al top della condizione. Poi, dopo essere stato inserito gradualmente nella squadra partita dopo partita, secondo me non ha fatto un brutto mondiale, ma sicuramente al di sotto delle aspettative, cioè ha fatto un mondiale poco più che sufficiente. Attenzione a Cucurella, parte il tiro, raso terra, pallone fuori, non di tanto. Conclusione velenosa e pericolosa da parte di Cucurella dalla sinistra, il suo diagonale è passato non lontano dal palo di sinistra del Dibu Martinez, palla sul fondo, altra occasione per la Spagna, che comunque, diciamo, in un primo tempo in cui non è successo molto, però ha fatto di più, anche se poi a rivedere il replay da dietro la porta la palla è uscita non proprio di pochi centimetri, ma di mezzo metro abbondante.
3: Ragazzi, sai cosa è mancato a Yamal? Sì. È mancato soprattutto il fatto di essere incisivo in zona gol, perché magari delle giocate le ha anche fatte, però in questo mondiale tutti i grandi big si sono espressi non solo bene, ma soprattutto hanno fatto gol.
1: Attenzione, infortunio per Lisandro Martinez, che adesso si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Non ce la fa. Evidentemente un problema muscolare per il difensore dell'Argentina, quindi è pronto a entrare un altro angelo dalla faccia sporca, Otamendi.
0: Allora ragazzi, ne approfittiamo per questa piccola pausa, così mettiamo un disco, Madame, Mama non Mamma, su RTL 102.5 all'interno di Noi Dire Mondiale. Facciamo

0: Madame, che bella tutta questa musica dai tratti francesi, che è proprio per inferire sulla Francia che si è classificata al quarto posto.
1: Attenzione all'attacco dell'Argentina, ha sbagliato però questo pallone verso il centro che non raggiunge Messi, poi però c'è un rimpallo che però favorisce l'uscita da parte del portiere Unai Simón che va a bloccare la palla. Si è giocato uno dei 4 minuti di recupero, quindi mancano 3 minuti alla fine di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Spagna e Argentina in questa finale del mondiale. Ricordiamo, nell'Argentina è uscito per infortunio muscolare Lisandro Martinez, che peraltro poco prima era stato anche ammonito, al suo posto gioca Otamendi. 1 minuto e mezzo di recupero, quindi altri 2 minuti e mezzo da giocare, sempre 0-0 in questa finale nel New Jersey.
2: Ci vuole Lautaro Martinez, ragazzi.
1: Beh, comunque... E Merino magari dall'altra parte, altro giocatore decisivo con gli inserimenti.
2: Allora, Lautaro serve dal primo minuto del secondo tempo, Merino negli ultimi 5.
1: Sì, perché davanti l'Argentina è un po' leggerina.
3: Ma secondo me era fatto poco. Lautaro, se lo mettiamo in confronto con Julian Alvarez, ha giocato molto meglio Lautaro, secondo me, in questo mondiale.
1: Poi
3: Julian Alvarez ha fatto uno dei gol più belli del mondiale, che ha deciso, credo, la sfida contro la Svizzera.
4: Contro la Svizzera,
3: ma un tiro pazzesco sotto l'incrocio. Però, insomma, Lautaro ha deciso la semifinale, quindi anche lui il suo zampino ce l'ha messo. Quindi, secondo me, sono d'accordo. Cioè, l'entrata di Lautaro nel secondo tempo potrebbe risolvere qualche problema lì davanti.
4: Nell'ultimo mondiale Lautaro Martinez giocava titolare, però non aveva inciso bene e infatti tutti volevano Julian Alvarez,
1: che poi infatti da un certo punto in poi diventò titolare. Anche in questo mondiale Lautaro è partito titolare nelle prime partite del girone, poi è entrato a far parte della squadra di titolari Julian Alvarez, però poi comunque Lautaro è inciso, infatti comunque ha segnato 3 gol. Poi il più importante naturalmente è quello in semifinale all'ultimo minuto contro la formazione inglese. Peraltro Lautaro Martinez, che con un suo gol ha deciso anche l'ultima Coppa America, aveva segnato il gol decisivo che ha dato la vittoria all'Argentina in Coppa America. Infatti questa sera si affrontano la squadra campione d'Europa, la Spagna, contro la campione del Sud America, l'Argentina. Intanto 3 minuti di recupero giocati, ultimo minuto in questo primo tempo, sempre 0-0, possesso palla della Spagna. Cucurella, pallone all'indietro, avanza la porta, il tocco per un altro giovanissimo, Cubarsí, che adesso apre per Pedro Porro, laterale di destra, una bella rivelazione di questo mondiale. Yamal fa da sponda, ancora Porro, ancora il pallone indietro per Cubarsí, avanza lentamente, poi tocca alla porta, origini francesi ma cittadinanza spagnola per il difensore centrale, pallone ancora per Olmo, l'Argentina è tutta disposta, la Spagna fa girare il pallone da una parte e dall'altra ma di fatto non riesce ad avanzare. Siamo ancora all'altezza della linea centrale del campo, mancano ormai 20 secondi alla fine di questo primo tempo, un primo tempo che si sta per concludere sullo 0-0. Questo lancio in avanti viene intercettato dalla difesa dell'Argentina, uno 0-0 tutto sommato giusto, anche se forse qualcosina in più l'ha fatta la Spagna, che ha avuto 3 occasioni, 3 tiri verso la porta, 2 parati dal portiere Dibu Martinez, l'altra, il tiro di Cucurella, finito fuori di poco. In questo istante arriva il fischio finale del signor Vincic, arbitro sloveno della finale. 0-0 alla fine del primo tempo fra Argentina e Spagna.
0: Bene ragazzi, bene, direi che è stata una finale equilibrata. Come diceva Nicolò, non ci si aspettava questo calcio champagne, come è normale che sia, un po' il caldo, un po' il fatto proprio che sia una finale, e speriamo in un secondo tempo più vivo. A questo punto, al volo, i vostri pronostici: Spagna o Argentina?
5: Spagna.
6: Argentina.
1: È molto difficile, considerato che la Spagna ha giocato meglio, ma è 0-0, viene da dire Argentina.
0: Va bene, va bene.
1: Noi... Sentiamo Massimo.
0: Massimo cosa dice? Non si sente, va bene. Spagna, eccolo.
1: Spagna.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
10: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Hai caricato le valigie?
16: No.
15: Hai fatto il pieno?
16: No.
15: Perfetto! Partiamo!
17: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
15: Hai prenotato?
16: No.
5: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Anche a Gorno, in provincia di Bergamo, sono le 22.
22: RTL 102.5, giornale orario.
23: Buonasera da Sergio Gadda. Siamo nell'intervallo di Spagna-Argentina, alla finale del mondiale di calcio che stiamo seguendo in Noi in Dire Mondiali, ma ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
1: Buonasera, la fine del primo tempo è parità nella finale del mondiale, nessun gol, 0-0 fra Spagna e Argentina, primo tempo piuttosto equilibrato, non molto emozionante, gara tattica, c'è grande concentrazione per la posta in palio, ha fatto qualcosa di più la Spagna che ha tirato 3 volte verso la porta, a inizio partita un tiro non debolissimo, non molto potente, troppo debole da parte di Lamine Yamal che è stato respinto dal Dibu Martinez, poi c'è stato un tentativo da fuori di Oyarzabal, anche questo disinnescato dal portiere dell'Argentina e poi nel finale una diagonale rasoterra di Cucurella con la palla che è terminata sul fondo. L'Argentina è rimasta in partita con concentrazione, però di fatto non ha mai innescato Lionel Messi e non ha mai tirato verso la porta avversaria. Alla fine del primo tempo nel New Jersey è parità 0-0 fra Argentina e Spagna. Linea Sergio Gadda.
23: Grazie Paolo. Un 43enne di origine marocchina manettato muore durante l'intervento della polizia nel quartiere Pilastro Bologna. A chiamare il 113 alcuni residenti dopo che l'uomo aveva dato in escandescenza. In un video si vedono gli ultimi attimi di vita dell'uomo durante la colluttazione con gli agenti che lo mettono a terra. La procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti di vita di quest'uomo. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega Salvini è andato a trovare Mario Roggero, il gioielliere piemontese, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. Massimiliano Mantiloni.
2: Il leader del Carroccio, che gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza, ha anche parlato con i due parlamentari della Lega, Bongiorno e Matone, per offrire tutto il supporto per fare sì che resti in carcere meno tempo possibile. Sconti la condanna nel modo meno afflittivo, ha chiesto Salvini, e ancora sarei orgoglioso di candidare Roggero. Anche la premier Meloni difende il gioielliere, la pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma. La petizione online promossa dalla Lega per sollecitare l'atto di grazia ha raggiunto 120.000 firme e sempre la Lega ha depositato una proposta di legge che stende i limiti della legittima difesa. Il governo vuole il far west, dalla destra solo sciacallaggio, tuona il leader del 5 Stelle Conte.
23: Un militare americano è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto invece ferito in modo non grave, quanto ha comunicato poco fa il comando centrale americano. È tutto per questa edizione, ora meteo e notizie sul traffico.
22: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nella giornata di lunedì al nord correnti un po' più instabili porteranno ancora quazioni temporali sparsi soprattutto tra Lombardia, Triveneto e localmente sull'Emilia Romagna. Insiste ancora il caldo al centro-sud con una giornata ben soleggiata e temperature massime che ancora sfiorano localmente, toccano i 40 gradi soprattutto su Sicilia, Calabria e Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
22: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un tratto non gestito dalla nostra società sulla 24 Roma-Teramo tra San Gabriele Colle d'Aria e da Sergi verso Roma. Traffico bloccato, 4 km di coda per un veicolo in fiamme che è stato spento da poco. E per un altro veicolo in fiamme anch'esso spento, il traffico è bloccato con coda tra Tagliacozzo ed il bivio con la 25 Torano-Pescara in direzione di Teramo. È tutto, vi auguro un buon viaggio.
22: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Ultimo con Pianeti su RTL 102.5, ultimo che non è presente al MetLife Stadium in questo momento. C'è un...
1: Stava troppa poca gente.
0: Esatto, inedito halftime show per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio, insomma. E l'America porta il suo prodotto, giusto ragazzi?
2: Vai, raccontiamo, Tommy.
3: Sì, porta il suo prodotto che ha funzionato, cioè funziona per quanto riguarda il Super Bowl, sembra funzionare in questo momento anche per quanto riguarda i mondiali. C'è stata la prima è stata Madonna, sì, che ha cantato, tra l'altro portata in macchina da Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno.
4: In forma.
3: Informissima. Subito dopo è stato il Taylor, c'è stato il Gustavo Dudamel, che è un direttore d'orchestra, che ha aiutato insomma i Muppets a fare il... non mi ricordo la canzone Seven Nation Army,
2: esatto, quella che insomma ci evoca ricordi ormai lontani.
3: E subito dopo il turno dei BTS,
0: bravi,
3: con Dynamite, sì. E poi adesso e poi Justin Bieber introdotto da Ted Lasso, Jason Sudeikis, per sì, chi non lo conoscesse, la serie su questo allenatore di una squadra di inglesi Richmond. E subito dopo c'è stato Justin Bieber che ha cantato benissimo. Poi Shakira,
2: i bambini qua che cantano,
3: adesso sono tornati,
2: We Are The World, cos'è?
3: Non so se sono i Muppets, no, questi, no.
0: No, quelli sono
2: comunque
0: i bambini.
2: Comunque allora ragazzi, adesso apriamo il dibattito generazionale. Adesso sì, io lo so, quindi, ah bello, alzatoci, figate, eccetera. A me rompe le palle sta cosa, io sto vedendo una partita di pallone, se volevo vedere Justin Bieber andavo al concerto.
0: Vabbè, ma lo sai, sì,
2: tra il primo e il secondo tempo io devo vedere la partita, so che Massimo è con me.
5: No, allora io dico tra il primo e il secondo tempo che non fa, uno non fa niente, che fa? Beve, salsa, parla con quello vicino, se stai allo stadio, se stai a casa sì ti alzi, però in fin dei conti se vedi Shakira e Madonna, cioè no.
2: Però si interrompe un po' il flusso della partita.
0: Ma sai, Paolo, 66.000 euro per un biglietto. Ma almeno giù e mettere qualche
2: Shakira,
0: cantante. Esatto.
3: Cioè, questi sono i PS 22. D'ora. È un coro di bambini.
0: Ok.
2: Allora, ragazzi, sono le 22.13 e qua cioè, stiamo ancora a Calamico. Nel senso che in teoria doveva essere iniziato il secondo tempo quasi 10 minuti fa.
0: Però come fanno show gli americani, ragazzi, stiamo vedendo delle immagini bellissime. Adesso, Paolo, io capisco perfettamente che il calcio...
2: Io, guarda, a una finale del Super Bowl preferisco uno scatto di roscioli alla Tirreno Adriatico.
0: No,
2: questa è una frase di Gianni Mura che io ho fatto mia 30 anni fa e la confermo.
0: Ma forse perché io ci sono abituato. Comunque dall'alto è bruttissimo lo stadio, lo possiamo confermare. Sì,
2: è un Sant'Elia grosso.
0: Sì, sì, è veramente brutto.
4: Avete questo fetish per le coperture degli stadi?
2: Sì. No, non so questo
4: che
2: fetish,
4: dirvi,
2: no,
4: cioè,
2: però
4: 80.000 persone in uno stadio aperto, ok, vabbè,
2: va bene,
4: massimo,
2: Nicolò, però comunque
4: fa schifo.
2: No,
4: stadio,
2: non è che fa schifo, cioè... però siamo ormai abituati da tanto tempo,
0: vero,
2: soprattutto quando vediamo manifestazioni come mondiali, gli europei, eccetera, ormai gli stadi hanno degli standard molto elevati e anche negli Stati Uniti abbiamo visto degli stadi stupendi,
4: bellissimo,
2: quello di Los Angeles,
4: infatti,
2: quello di Dallas, quello di Atlanta. Questo qua sembra proprio lo stadio dei mondiali del 94.
4: Mi sorprende che la scelta con tutti questi stadi a disposizione sia poi andata su questo stadio qui. Questo sono d'accordo.
3: New York, perché l'Azteca non lo potevano fare, perché
2: no,
3: c'era la cosa che l'Azteca
2: bastava
3: non
2: rifarlo a Los Angeles. Al Sophie Stadium è meraviglioso.
3: Sì, c'era, mi sa che l'avevano preso in considerazione, però alla fine hanno deciso di fare lì a New York. Bello sarebbe stato anche per esempio quello dei Dallas Cowboys in Texas, che è uno stadio nuovo, molto molto bello, però

0: 90 lo Stadio Olimpico era già coperto?
1: Era così.
2: Mettiamo un disco, ragazzi, perché tanto tra poco scenderanno in campo nuovamente per il secondo tempo Spagna e Argentina.
1: Francesco?

0: Non è Francesco Ameli su RTL 102.5, noi dire mondiali.
1: Mondiali!
0: All'atto mondiali. Finale di questo mondiale. Allora io farei personalmente un applauso ai nostri cronisti. 104 partite, ragazzi! Siete stati incredibili, vi ho fatti i complimenti anche oggi pomeriggio, grazie, tra l'altro.
2: Grazie, perché, proprio buono.
0: Non perché ci lavoro, ma comunque da un punto di vista... calcistico.
2: Però eravamo seduti, dai, tutto sommato, esatto. I calciatori hanno fatto più fatica.
3: Sì, adesso guardiamo a quelli del 2030 dove saranno 64
0: però,
3: le squadre.
0: Però esatto. Voi dovete sapere che io anche quando lavoravo in altre radio, quando c'era da seguire i mondiali, RTL 102.5.
2: Grazie. Salutiamo anche Andrea Salvati che ha fatto parte della squadra, è stata la colonna fino ai quarti di finale e poi insomma...
0: Che ci sta seguendo, vero Paolo?
2: Sì, certo, senz'altro.
4: Comunque ragazzi, 3 tiri nel primo tempo di Spagna-Argentina è il dato più basso dal 1966 in una finale mondiale.
0: Bene, bene, bene. Le premesse ci sono tutte, dai.
2: Per un grandissimo non si è ancora ripreso col secondo tempo, ci sono ancora le squadre nel tunnel. Qua c'è la polemica generazionale in atto, nel senso che io dico che comunque anche per i muscoli dei calciatori fermarsi mezz'ora non è una cosa a cui sono abituati, non è una cosa banale. E capisco l'esigenza dello spettacolo, io dico ma perché questo bello spettacolo anziché farlo nell'intervallo non lo si è fatto nel prepartita insieme anche alla cerimonia di chiusura, in modo da poter insomma fare un bello spettacolo, tanto la gente allo stadio oggi ce l'ha da 3 ore prima, sì. Fai un bello spettacolo prima, poi quando c'è la partita poi c'è la partita.
3: Però guarda, io ti dico sinceramente non l'ho trovato, cioè l'ho trovato piacevole, avrei fatto magari un qualcosina in meno di cantanti perché probabilmente cioè non avrebbero dovuto tagliare le canzoni, cioè Shakira ha fatto invece che 3 minuti di Dai Dai ha fatto 1 minuto e mezzo,
4: ha pure esagerato lei, no?
3: Esatto, avrei fatto magari un qualcosa con 2 cantanti, 2 nomi grossi, Justin Bieber, Shakira, e poi magari portavi il coro dei bambini.
0: Infatti in realtà l'halftime del Super Bowl prevede un artista principale negli ultimi anni, al massimo 2 che sostengono l'artista.
3: Di solito ci sono anche i featuring, no?
0: Sì, però sono massimo 2, non 56 come abbiamo visto ora. In quanti minuti, scusate, di 11 effettivi?
3: E mi sa

0: Anche alla fine
1: un po' di
0: siamo
1: più, forse. 20,
2: diciamo che perché comunque adesso la partita è finito, il primo tempo è finito 24 minuti fa, adesso stanno rientrando in campo, quindi diciamo che sono 25-26 minuti di pausa, che sono, ripeto, per i muscoli dei calciatori secondo me sono tanti.
3: E comunque mi rivolgo ai più esperti, Paolo e Massimo, aveva ragione Maradona quando parlava del mondiale in America, sosta ogni 25 minuti.
2: Insomma, assolutamente, lui disse faranno i tempi da 4 quarti da 20 minuti per mettere la pubblicità in mezzo, che è esattamente quello che è accaduto.
0: Mi dà molto più fastidio l'hydration break che 25 minuti
3: ecco,
0: di pausa.
3: Paolo, tu che sei stato calciatore, quanto può incidere anche solo una pausa di 5 minuti?
2: No, 5 minuti non credo che incida, anche se spesso dal punto di vista magari psicologico abbiamo visto delle partite che sono cambiate dopo quella specie di time out, certo. Anche perché l'allenatore può sistemare qualcosa che non va, può dare dei suggerimenti, invece magari se una squadra sta vivendo un flusso positivo magari glielo interrompi e non è facile riattaccare la spina, però quello soprattutto secondo me l'hydration break incide dal punto di vista psicologico. Qui credo che ci possa essere con un intervallo che dura mezz'ora, cioè il doppio del solito, un problema perché i muscoli dei calciatori si raffreddano, quindi dovresti fare una sorta di mini riscaldamento anche a metà dell'intervallo. Okay. Intanto nuovo cambio in Argentina, sta entrando anche Paredes.
0: Vuoi vedere che è, c'è Nico?
2: Vediamo un po', sarebbe anche opportuno.
4: Innanzitutto ho visto Walter Adrian Samuel vicino a Paredes, ho pensato magari adesso entra lui, ma
2: The Wall.
4: Mia,
3: nel frattempo ragazzi, io vedevo le immagini dalla Spider Cam, no? Che già mi fa paura. Io se fossi un calciatore avrei una paura fottuta.
2: Che ti
3: sì. Ma poi hanno messo anche quattro casse, ho visto, perché siccome non c'è la copertura per poter mettere le casse audio giganti sopra la loro testa, io avrei paura solo per quello.
2: Sì, e poi c'è stato anche un problema regolamentare, no? Con le proteste della Norvegia in occasione del gol dell'Inghilterra, perché pare che il pallone abbia comunque cambiato leggermente traiettoria quando ha toccato la telecamera sopra.
3: Ma secondo te, quando hanno fatto vedere l'analisi del pallone, del tocco del pallone, l'hanno un po' manipolata oppure
2: spero
3: è verità?
2: Di no.
3: Io spero di no. Voglio dire.
2: Cioè, io penso e spero che il sensore non ha colto l'eventuale tocco, perché stiamo parlando. Spero, cioè, se adesso siamo anche alla manipolazione delle prove, poi per carità abbiamo visto anche insomma cose spiacevoli come la squalifica tolta a Balogun. Però insomma credo addirittura arrivare a manipolare le prove, credo che sia eccessivo.
3: Sono portatore della voce del popolo,
2: Sì, ma il popolo ogni tanto dice minchiacce, quindi anche tu rischi di dirlo al suo posto.
4: Si gioca quindi.
0: È
4: con
0: entrato comunque Paredes al posto di Nico Gonzalez.
2: È come era ampiamente prevedibile, insomma, perché insomma poca. Attenzione a questo pallone sul quale arriva comunque la Spagna con questa azione. Il tiro, la parata facile da parte del portiere. Era stato Alex Baena a inserirsi su un passaggio in orizzontale di quelli che non andrebbero mai fatti in difesa, con la Spagna che poteva approfittarne. Sempre 0-0, dunque due cambi già spesi dall'Argentina con Scaloni, perché ricordiamo, nel primo tempo si era fatto male Lisandro Martinez e adesso insomma vedremo un po' se la Spagna cambierà qualcuno. Al momento non è entrato Lautaro Martinez, vedremo con l'andamento della partita.
4: Se lo gioca dopo. Comunque l'Argentina, non so se ci avete fatto caso, fa una fatica a fare le ripartenze dal basso clamorosa, tant'è che adesso anche il Dibu Martinez ha lanciato nuovamente lungo per Julian Alvarez.
2: Perché comunque insomma dal punto di vista della costruzione del gioco un po' di fatica, infatti adesso c'è Messi che addirittura arretra l'altezza da tre quarti campo per recuperare il pallone per cercare di far ripartire l'azione d'attacco, però insomma si va abbastanza per le lunghe.
3: Ragazzi,
2: cosa facciamo? Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con la cronaca.
3: Mettiamo un bel disco dedicato a me, Massimo Caputi e Paolo Pacchioni, i fan con We Are Young su RTL 102.5.

0: We Are Young su RTL 102.5, noi dire mondiali, ma nel 2006 Niccolò Pompei e Tommy Angelini quanti anni avevano a proposito di gioventù?
1: Io 7, non ho ancora compiuti 8, quindi ricordi molto offuscati. Però
0: Tommy?
2: 9, però ricordi per fortuna, non so perché, ma i mondiali del 2006 molto bene.
0: Bene.
2: No, ricordo anche i calci di rigore con Germania e Argentina, con la Germania che
3: Ecco il Rissone, partito Rissone,
1: calpestano uno per terra,
3: c'è un giocatore della Spagna a terra, adesso a terra anche Dani Olmo, si è scatenata adesso giallo per Paredes, che appena entrato conferma proprio una sua caratteristica, ha dato subito a spintonare un avversario, un grande classico, sì.
4: Sì, ma inutile poi. Inutile.
1: Ma anche perché il fallo non era nemmeno così cattivo, credo, al cerchio, sul cerchio di centrocampo. Vediamo una. Ah, no.
2: No, proprio... l'ha fatto pure con l'Inghilterra.
3: No, ma questa è stata Julian. Ah no, è stato sì, proprio provocatore, proprio
1: quello che fa il tuffo della vita, Kiri, Rodri.
3: Era Rodri, sì.
2: L'ha fatto anche con l'Inghilterra, non mi ricordo se contro, se con Bellingham.
1: Sì, con Bellingham,
3: Ancora, comunque continua a dare la tamponatina a Dani Olmo. Ma un imbecille sto parete. Chiamiamo le cose.
0: Scaloni l'ha fatta entrare per rovinare la partita.
3: Sì.
1: Io ti faccio entrare al termine, all'inizio del secondo tempo, tu 5 minuti non tocchi un pallone e ti fai ammonire. Cioè, io ti caccio 5 minuti dopo.
0: Ma
1: però,
0: sì,
1: vabbè.
2: Non è abituato, perché lui ormai in Argentina, no, giocando nel Boca, è abituato ad altri tipi di contrasti e provocazioni. Solo che si deve ricordare che in ambito internazionale queste cose non le dovresti fare. In generale poi neanche lo dovresti fare comunque.
4: No, che poi ne ha toccato uno e l'ha sbagliato.
2: Esatto.
3: Forse la frustrazione poi lo ha portato al fallo. Intanto si gioca da 8 minuti secondo tempo, sempre 0-0, al di là di questo momento di tensione non è che sia successo molto.

0: bravissimo Dani Olmo, adesso prova ad andare via, ma McAllister lo chiude e prova a ripartire l'Argentina. Sempre 0-0. Intanto il dato ufficiale dell'intervallo è durato 27 minuti e 20, quindi comunque
1: hanno imbrogliato
2: due minuti in più di quello che avevano detto, perché avevano detto inizialmente 25 minuti,
0: poi hanno detto no, ma 18. Sì,
2: sì, esatto. Avevano detto no, ma solo due minuti più lungo l'intervallo, invece alla fine 10 minuti in più.
0: Allora, era facilmente prevedibile, perché insomma anche soltanto il tempo di allestire il palco, montare, smontare, cioè quelli sono dei tempi tecnici che sono insomma più di tanto non si possono abbattere.
3: Ci scrive Erika: ragazzi, ma per Messi questa è l'ultima partita e poi smette o continua?
0: Continua sicuramente a giocare, è l'ultima partita immagino in un mondiale, perché non credo che fra 4 anni ci sia ancora.
4: Oddio, mai dire mai.
0: Che ne sai? Cioè, sì, quello sì.
2: Ma dai, ragazzi, se fa il mondiale del centenario ci arriva a 43. Cioè, non credo.
3: È la mia età, ragazzi.
2: Potresti giocare.
3: Ma io nemmeno a 12 sapevo giocare a pallone.
2: Per carità, io Maldini lo convocherei anche adesso in nazionale.
3: Vista
2: per,
3: la nostra nazionale, sì, certo.
2: Visto che siamo messi. Però, insomma, non so poi dopo quanto durerebbe e quanto andremmo lontani, ecco.
1: Ma perché Maldini non giocò nel 2006?
2: Non venne convocato da, da Lippi.
1: Sì, però poi nel 2007 vinse la Champions col Milan, poteva giocare forse. No,
2: sarà infortunato, non so.
3: Forse
1: Massimo, mi è venuto in mente questa.
2: Sapete di più di noi.
4: Ma guarda, non me lo ricordo, sono sincero. No, Paolo, non me lo ricordo. Però penso che fosse una scelta, non è che...
0: Sì, secondo me lui dopo il 2002 aveva deciso comunque in qualche modo di lasciare la nazionale, perché infatti non c'era neanche negli europei del 2004. Attenzione, se non ricordo male. Attenzione, perché riparte la Spagna, attacca la Spagna, Oyarzabal, si avvicina alla rigore, palla dentro, spalla alla porta, chiusura all'ultimo istante da parte del difensore. Però. Con la Spagna che comunque prova ancora ad alimentare la zona d'attacco, Cucurella ha dato a Rodri, ancora Cucurella, pallone all'indietro, ancora la Spagna che attacca con Rodri, posizione centrale sulla tre quarti, alza la testa il regista, l'apertura sul settore destra, Pedro Porro aggancia il pallone, lo tocca per Lamine Yamal, lato corto dell'area, stringe verso il centro, passaggio da sotterra, però non raggiunge alcun compagno, e c'è la chiusura da parte degli argentini che ripartono con Enzo Fernandez, l'apertura per Rodrigo De Paul, non un granché il suo controllo, infatti mette in difficoltà la difesa argentina, che riesce comunque a regolare il pallone, addirittura con Messi che va a toccare all'indietro al Dibu Martinez, che va subito a rilancio, pallone al centrocampo, colpo di testa da parte della Spagna, poi c'è anche un giocatore a terra, c'è stato fallo, interviene l'arbitro, comanda il calcio di punizione in favore della Spagna, 10 minuti del secondo tempo, 0-0.
3: Allora noi ascoltiamo il nostro new hit.

0: State ascoltando la radio più ascoltata d'Italia, RTL 102.5, noi dire mondiali.
1: Mondiali!
0: Esatto, mondiali. Siamo qui in trepidante attesa che accada qualcosa tra Spagna e Argentina.
1: Sì, sì. Siamo al 14esimo del secondo tempo, sempre 0-0, altro cambio nell'Argentina, cambio fra i due laterali. È uscito Montiel, è entrato Molina, che è sempre stato titolare. Montiel oggi invece era partito titolare lui, adesso siamo tornati a Molina. Però insomma non sono cambi che sembrano destinati a modificare l'andamento della partita. Che dite?
2: No, anche perché nessun cambio è offensivo.
1: Esatto.
2: Diciamo così.
1: Sì, ma l'Argentina secondo me vuole star lì acquattata dietro e provare poi a pescare il jolly qualche ripartenza. Massimo, che dici?
3: No, secondo me cerca di non prendere gol. La verità è che in questo momento più che preoccuparsi di farlo, anche perché probabilmente sa di avere Messi che, ripeto, ricordiamoci, 80esimo minuto, io mi metterei paura se fossi la Spagna. Però per, fino adesso ha giocato solo la Spagna e quindi secondo me l'Argentina pensa prima a non prenderle, poi vediamo che succede con Messi.
1: Ci sta, sì.
0: Ha rischiato Paredes, ragazzi, intervento brutto.
1: Già ammonito, fallo su Porro.
0: Attenzione.
1: Si poteva starci.
2: Comunque, anche prima Yamal non sta incidendo nemmeno in questa partita, diciamo la verità. Yamal cioè ha toccato pochi palloni, ha provato pochi dribbling e quasi nessuno gli è riuscito. Esatto, quei sette minuti lì in cui ha avuto l'occasione, poi tutto quello che ha provato a fare, che di solito fa molto bene. Oddio, qui che
3: è la bomboletta dell'arbitro.
1: La metteva dietro la schiena l'arbitro, deve aver schiacciato per errore e ha fatto proprio
2: una fontana di schiuma
1: alle sue spalle con alcuni giocatori.
3: Gli effetti speciali del mondiale statunitense.
0: Esatto, ma poi siamo in America, sono arrivati Village People, YMCA, insomma quella era la situazione.
2: Si doveva
0: campo
2: adeguare anche l'arbitro.
1: Comunque, occhio che c'è questo calcio di punizione a favore della Spagna per quel fallo subito da Pedro Porro, palla collocata in posizione defilata a destra, siamo a circa 25 metri dalla porta, una decina di metri fuori dall'area di rigore. Calcio di punizione dunque in favore della Spagna con Alex Baena e Lamine Yamal sul punto di battuta, probabilmente un cross, se ne va Baena e dunque sarà Yamal che va al tiro, la palla si infrange sulla barriera, ma c'è ancora Baena, il cross alla sotterra, chiusura in scivolata, poi evitato anche il calcio d'angolo da parte dei giocatori argentini che adesso provano anche a proteggere la rimessa laterale, ce la fanno, sarà rimessa in gioco in favore dell'Argentina. Io credo che in partite così bloccate i calci piazzati possono essere un fattore e vanno sfruttati un po' meglio. Adesso arrivano anche i cambi nella Spagna, entra Ferran Torres
3: e Pedri.
2: Beh, Pedri è uno di quelli che come Lautaro è partito titolare all'inizio, poi si è fatto soffiare il posto da Fabian Ruiz
4: esce Fabian Ruiz ed esce Oyarzabal.
2: E questo potevamo immaginarlo. Ferran Torres quindi fa un po' più da falso 9 perché al contrario di Oyarzabal che è una vera punta, anche se la stazza poi non è quella di, non so, Fernando Llorente, Diego Costa, per nominare due attaccanti spagnoli molto forti. Però ecco, anche Ferran Torres secondo me con questa difesa bloccata dell'Argentina può avere il suo spazio, perché comunque può creare un po' più di confusione lì davanti, secondo me, ecco.
1: Massimo?
3: No, sono d'accordo, ma anche perché Oyarzabal, così come Yamal, si è visto veramente poco. Nonostante la Spagna sia stata la squadra che ha giocato meglio e che ha cercato di vincere questa partita giocando un calcio offensivo e aggressivo, però insomma di conclusioni ce ne sono state poche, sono tutte della Spagna. Serviva secondo me qualcosa di diverso e probabilmente Ferran Torres può darlo.
1: Adesso c'è un altro calcio di punizione in favore della Spagna, questa volta battuto sul breve con la palla ancora per Yamal, su di lui, tagliafico, lo mette a terra e c'è non c'è fallo.
0: E allora Paolo, c'è un disco, visto che non c'è fallo, sì. Gli anni degli 883, gli anni del grande Real, tu te le ricordi, Paolo? Io no.
1: Come no?
0: Sono un po' più giovane, dai.
1: Vabbè.
0: Ma quanti anni hai tu?
1: 54.
0: Sei 10 anni più vecchietto di me.

0: Tranquilli, ci siamo noi di RTL 102.5. Se in questo momento siete in auto e non riuscite a seguire la finalissima tra Spagna e Argentina.
1: Ennesimo corner per la Spagna in questa fase, lo batte Yamin Yamal, ma c'è ancora la respinta da parte degli argentini, sempre 0-0. Yamal prova ad andare via, va sul fondo, il cross sul centro, il colpo di destra di Ferran Torres, la parata centrale da parte del Dibu Martinez. Sta accelerando la Spagna, capisce che insomma questa partita va sbloccata, perché l'Argentina non ha mai tirato in porta, non si è praticamente mai affacciata nell'area di rigore avversaria. La Spagna è superiore dal punto di vista del gioco, ha avuto qualche buona occasione, ma capisce che insomma tenere in vita l'Argentina, portarla sulla parità nei minuti finali, può essere molto pericoloso. Per questo la formazione della Fuente in questi ultimi minuti ha alzato un pochino i ritmi. C'è stato prima un tiro da parte di Dani Olmo dal limite, un tiro non impossibile sul quale Dibu Martinez non è stato bravo perché ha mezzo perso il pallone. Dopo la respinta la palla è terminata in calcio d'angolo, ci sono stati un paio di calci d'angolo non sfruttati adeguatamente però dalla formazione spagnola. Adesso c'è un giocatore dell'Argentina a terra, il gioco è fermo, siamo al 22esimo, peraltro tra poco credo ci sia anche la hydration break, c'è adesso, e allora noi ci fermiamo. 0-0 fra Spagna e Argentina. Pubblicità per noi.
0: Sì, pubblicità per noi, però prima vi ricordiamo che nel caso in cui ci fossero i supplementari non è che vi molliamo così, no, continueremo ad oltranza per la felicità soprattutto di Paolo Pacchioni che questa sera farà l'una, così anche se non deve andare in onda lo faremo stare fino alla fine.
1: Ma tanto è la finale, dai,
0: tanto è la finale, anche perché da domani sei in vacanza.
1: Esatto.
0: E allora che te frega, fai il dritto fino a Non Stop News domani alle 6.
1: Vabbè,

0: intanto, ma chi t'ammazza, Paolo? Ma chi t'ammazza? A tra poco, amici. Nel frattempo, 378-378-1025.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
1: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Beve presto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
10: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
9: Lavorato fresco!
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km! Hyundai Bayon GPL, tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,91%, valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle 22.51, domenica 19 luglio 2026, siete su RTL 102.5 e noi di Re Mondiali stiamo seguendo la finalissima tra Spagna e Argentina. È arrivato un messaggio al 378-378-1025 di mio fratello che scrive, Mattia, forza Argentina. Va, vabbè, comunque,
1: volete commentare. Momento di difficoltà. Attenzione perché entra Merino, che è uno che negli ultimi minuti da subentrato ha già deciso due partite, esce Dani Olmo. E poi esce anche Alex Baena e quindi sarà anche e c'è anche dunque Nico Williams che entra sulla terra del gioco. Allora Yamal si è visto poco, ha inciso poco, vediamo un po' se il gemello diverso, quello che in Germania due anni fa anche lui aveva fatto meraviglie, molto inciderà bene. E poi occhio Merino, già due volte decisivo.
2: Sì, comunque De La Fuente non rinuncia a Yamal, cioè io se devo dire uno che avrei, che avrei fatto uscire, fai? Avrei detto Yamal. Poi è vero che è il fenomeno che è in campo, però è lontano da quel fenomeno che abbiamo visto due anni fa all'Europeo e quest'anno al Barcellona. Però
1: invece nei 90 minuti nell'Argentina non entra Lautaro Martinez perché Scaloni ha continuato a mettere tutti i difensori, ha finito i cambi nei 5. Eh sì, ha fatto 5 cambi, quindi tutti i difensori, quindi forse se lo tiene eventualmente nei supplementari sperando di arrivarci
0: tutti i picchiatori.
2: Questo errore lo ha fatto però Tuchel con l'Inghilterra contro l'Argentina, non facendo entrare i vari Rashford, Saka eccetera eccetera, facendo entrare solo difensori per difendere quell'1-0 e poi sappiamo tutti come è finita. Non lo so, vedremo un po'
1: come va a finire. Intanto i minuti sono 75, quindi siamo alla mezz'ora del secondo tempo, sempre 0-0. Vediamo un attimo questa storia dell'Argentina, della Spagna, poi andiamo con la nostra radiocronaca bislacca, Mauro.
0: Adesso molto.
1: Il pallone per Nico Williams che lo stoppa, il primo pallone giocato in questa finale, il passaggio verso il centro, lo scambio, c'è ancora Cucurella in possesso del pallone, l'apertura ancora adesso per Pedri, lo scambio, la Spagna adesso cerca di avvicinarsi all'area rigore, Rodri, palla per avanti, il tiro, la palata da parte del Dibu Martinez, è stato Pedri che è andato al tiro, forse anche un po' sporco, forse anche una mezza deviazione, non perfetto il tuffo ma efficace la parata da parte del Dibu Martinez.
2: Solo stracci bagnati come direbbe
3: posso dire una cosa, la verità è che la Spagna tutte le occasioni che ha avuto ha sempre tirato debolmente,
1: vero,
3: e centralmente,
1: vero,
3: sempre,
1: vero.
3: E poi dico anche, si tiene Yamal la Spagna è come l'Argentina si tiene Messi, perché pure Messi se non fosse Messi lo cambiavi, diciamoci la verità.
0: Però sai, forse è la sua ultima partita, quasi sicuramente l'ultima partita al mondiale.
1: No, ma poi come fai a togliere? Attenzione, parte un tiro ancora al Dibu Martinez in due tempi, non riesce a trattenere la seconda volta. Il pallone è ancora vivo in area di rigore. Nico Williams lo insegue, lo controlla, due avversari su di lui, va via sulla sinistra, cross, deviazione, calcio d'angolo.
2: Primo non straccio bagnato, primo un primo tiro decente
3: comunque
2: verso lo specchio.
3: Comunque Martinez è un portiere strano, non so se lo prenderei se fossi la Juventus, sono sincero.
1: La trattenuta questa sconosciuta, cioè sempre palloni respinti.
0: E Paolo lo sa, essendo un ex portiere.
1: Esatto. Ma io giocavo in porta veramente.
0: Lo so, perché abbiamo giocato l'estate scorsa. Forse
1: è
0: non
1: vero,
0: ricordi,
1: è vero, in spiaggia. Vero,
2: questa vero. Me l'ero persa. Ma
0: sì, una scena alla tre uomini in una gamba, praticamente.
2: Esatto. Come era finita?
0: Male.
1: Nico Williams che va a battere il calcio d'angolo, il cross, ha successo col pretesto di un difensore. Peraltro l'arbitro ha visto un fallo. E

0: quindi o si ripete o fallo in attacco. Comunque gioco fermo.
1: Allora io a questo punto farei la voltura della radiocronaca e a questo punto commentiamo la nazionale RTL 102.5 contro la nazionale storici radiocronisti.
0: E sono i radiocronisti che adesso vanno a battere il calcio d'angolo. Dalla bandiera di sinistra c'è Enrico Ameri, parte il suo cross verso il centro. No, mi sono confuso perché Enrico Ameri è in difesa e dunque sono quelli di RTL 105 certo. All'attacco. Evidentemente la finale del mondiale mette un po' di tensione, ma comunque questo calcio d'angolo non viene sfruttato dalla squadra di RTL 105 e ci sarà dunque la rimessa in gioco in favore della formazione dei radiotelecronisti. C'è Bruno Pizzul che forte nel suo 1,90 m difende i pali della porta, va a recuperare il pallone che però è uscito dall'altra parte, quindi ci sarà la rimessa in gioco. Dal campo per destinazione è pronto Sandro Piccinini che prende la rincorsa, effettua la rimessa in gioco. Maurizio Compagnoni viene anticipato, allora c'è ancora l'intervento da parte di Ennio Vitanza che con la sua esperienza cerca di far proseguire ancora il gioco, ma ha recuperato la palla RTL 102.5 ancora con Enrico Galletti che tocca indietro ad Angelo Vicari, il portiere che esce dalla propria area di rigore, controlla con i piedi e si accinge a far ripartire una nuova azione d'attacco. Ecco il pallone controllato da Angelo Baiguini, si ferma, studia il piazzamento dei compagni, è indeciso sul da farsi, nessuno detta il disimpegno, allora si fa vedere Luca Viscardi che adesso dice ragazzi ci penso io, pallone è toccato ancora per Baiguini, si scambiano il pallone loro due, c'è Baiguini che accelera un pochino la manovra, il passaggio in avanti per Emanuele Carocci, poi c'è Armando Piccolillo che adesso va a controllare il pallone ma non riesce a trovare Varchi, la squadra di RTL 105 perché è molto efficace il pressing della nazionale radio telecronisti, c'è il pallone che viene controllato ancora bene da RTL 105 adesso con questa azione di Virginia Chang, il passaggio sul breve per Paolo Di Benedetto, ma insomma siamo ai passaggetti molto brevi senza che non si trovi funziona. La
1: meccanizzazione. Paolo, scusami ma c'è anche la partita dell'ex Massimo Caputi.
0: Esatto, perché Massimo Caputi poteva giocare da una parte e dall'altra, esatto. Però prima ha detto io ormai ho indossato la maglietta di RTL 105, attenzione perché è proprio Caputi che va via, cerca il gol dell'ex, parte il suo traversone e c'è la deviazione in calcio d'angolo che verrà seguito da Nicolò Pompei.
2: E allora ancora il calcio d'angolo, Massimo Caputi che adesso si va a posizionare al centro dell'area, un giocatore non dai piedi buoni, Massimo Caputi, ma pare molto forte di testa.
3: Parla per te.
2: Vabbè, ho detto che sei molto forte di testa comunque. Adesso guarda che segni, guarda che segni. Sul pallone la lunetta del calcio d'angolo battuto velocemente da Armando Piccolillo, scambia con Vanessa Gray, Silvia Signore entra in area di rigore, dentro c'è Caputi, Silvia Signore mette in mezzo sul secondo palo, Caputi di testa, la parata Pierluigi Pardo che copre davvero tutta la porta con la sua stazza. Molta facilità para questo colpo di testa di Massimo Caputi. Adesso attenzione perché c'è una scaramuccia, litigano qui Alberto Rimedio e veniva Tommaso Angelini, però non ti volevo far litigare con Alberto Rimedio.
3: Vabbè, è molto irascibile Tommy Angelini, eh.
2: Sì, nervoso, è vero, guardalo, vedi.
3: Capello proprio è quello mio,
1: Sì, sì, è vero.
3: Tra me e Cucurella identici
2: ti
3: proprio.
2: Ci vedo.
0: Vabbè, se tu Giuliano Simeone che ha dato una gomitata da dietro.
3: Però Rimedio queste gomitate lasciamole.
0: Vai, Rimedio buon giocatore comunque,
3: Sì.
0: Sì, bravo.
2: Vai Tommaso, vai.
3: Tocca a me? Perfetto. Allora Vicari che scambia con Baiguini in difesa, poi il passaggio lungo cercare Massimo Caputi che decide però di tornare indietro, c'è il Conte Galè che avanza all'altezza del cerchio di centrocampo, scambia sulla destra per Simioli, può avanzare, decide invece di tenere il pallone, poi torna da Angelo Baiguini, ancora
2: dai,
3: lui
2: Angelo.
3: Il pallone a cercare Jennifer Pressman, poi per se ho visto bene mi pareva Nicolò Giustini, sì, Simone Palmieri che adesso tiene il pallone, acconciatura rivedibile da parte di Simone Palmieri con questo capello raccolto all'indietro, decide di tornare poi da Nicolò Giustini. Ecco che si va al cerchio di centrocampo con Carocci che avanza, scambio con Pressman che prova a servire un compagno e poi c'è la ripartenza da parte di Stefano Borghi che non dura molto perché c'è il recupero sempre dell'ottimo Sergio Gadda, ma attenzione perché c'è un'ammonizione adesso per Alberto Bisi, Alberto Bisi, pardon, per Bruno Gentili, meritata perché c'era stato questo intervento ai danni di Francesco Fredella, manda anche a quel paese là.
1: Ma scusa gesto, Tommy, ma io non sono ancora entrato in campo, niente, non
3: perché
1: panchino.
3: Tu aspetta, cioè, sei come Lautaro Martinez. Sì, lo so che adesso ti ho detto una cosa bruttissima sapendo la tua fede calcistica, esatto. E ti chiedo anche scusa per questo. Comunque, ammonito Bruno Gentili, si riparte in difesa ancora per la nazionale RTL 102.5 quando siamo all'83esimo minuto a New York al MetLife Stadium tra la nazionale RTL 102.5 e quella dei radiocronisti e telecronisti italiani. Il pallone che adesso finisce tra i piedi, scusate, di Bruno Pizzolo.

0: Non cambia nulla a MetLife Stadium.
1: Niente, neanche la radiocronaca bislacca, no, che solitamente accendeva le partite. Niente, non è successo nulla.
2: Allora, ci ha scritto Simone Palmieri, dite sì. A Tommaso Angelini, per favore, che nelle partite che contano per davvero Messi sparisce.
1: Beh, si potrebbe discutere.
2: E poi c'è una bellissima domanda romantica per Massimo Caputi. Ti chiedono se ti manca fare la telecronaca di calcio con il mitico Giacomo Bulgarelli.
3: No, sicuramente mi manca tantissimo, perché con Giacomo abbiamo fatto talmente tante partite e bellissime esperienze, campionati del mondo, campionati europei, Coppa America. Le partite di Champions, di UEFA, del campionato inglese, le finali di Coppa d'Inghilterra, insomma mi manca, sì, però c'è sempre un tempo per tutto.
2: Certo.
3: E quindi va bene così, insomma, largo ai giovani.
2: Grandissimo personaggio Giacomo, comunque, in ogni caso. Ragazzi, mettiamo un po' di musica?
4: Sì, dai.
2: O aspettiamo
4: dai.
2: Che Messi faccia qualcosa? No, non fa niente. No, non succede niente. Quindi, Avicii, Wake Me Up su RTL 102.5.

0: Wake me up, Visi, questa è RTL 102.5, le 23 e 4 minuti, noi dire mondiale, stiamo seguendo l'atto finale, conclusivo della Coppa del Mondo del 2026 tra Spagna e Argentina, siamo sullo 0-0.
1: E aleggia lo spettro dei tempi supplementari, inizia ad aleggiare su di noi perché siamo sullo 0-0 quando ormai il cronometro dice che siamo all'87esimo minuto, quindi 3 minuti più recupero 0-0, continua a provarci la Spagna senza fare grandi cose, per adesso un bel lancio di Merino in profondità per l'altro nuovo entrato Ferran Torres che ha cercato la girata, l'ha spostato di tre quarti rispetto alla porta, non ha comunque individuato lo specchio, ha mandato il pallone sul fondo, ancora un'accelerazione da parte degli spagnoli che adesso attaccano con Pedri, si ferma Pedri perché attende che giungano rinforzi, Lamine Yamal, passaggio però all'indietro sul quale per poco non si intromette Alvarez, ancora il pallone per Rodri, siamo alla porta, quindi capite che ricomincia dalla fase difensiva la Spagna, ecco un lancio lungo in avanti a cercare Nico Williams che con una finta elude l'intervento dell'avversario, recupera il pallone lungo la linea dell'out, il passaggio per Cucurella, ancora Cucurella verso il centro per Rodri.

0: Rodri di fronte a sé un avversario, il passaggio ancora all'indietro, perché comunque come per tutta la partita l'Argentina ha tirato sul muro e la Spagna fa girare il pallone da una parte all'altra nel tentativo di trovare e individuare un varco. Ancora Nico Williams, tocco sul breve per Pedri, ancora il pallone per Cubarsí, dentro per Yamal, area di rigore, due su di lui, passaggio sbagliato, ma non riparte l'Argentina. E allora ancora Spagna, ancora Yamal, vertice, cerca spazio per il tiro, ha di fronte a sé due avversari, si gira su se stesso una volta, due volte, poi tocca per Rodri dal limite, non tira, apre dall'altra parte per Nico Williams, lato corto dell'area di rigore. Williams prova ad andare via fra due, ma non riesce a superare il muro di Molina e dunque l'Argentina rintuzza anche questo attacco. Un minuto e mezzo al novantesimo, 0-0.
1: Allora okay, dobbiamo salutare e ringraziare Cinzia che si unisce a noi sulla social TV, la fan numero uno di Nicolò Pompei, e poi ci scrivono Cinzia. Posso fare una domanda? Io vi ho sempre seguito dall'ufficio, stasera sto guardando la partita su DAZN, ma vi ascolto in cuffia, voi siete avanti di almeno 20 secondi, ma dove la state guardando? Ma cara Elena, le partite passano prima da noi.
0: Occhio, occhio a Rodri, parte il tiro, pallone alto, molto alto sopra la traversa, ha cercato il tiro, scelta da fuori sbagliata. Rodri, pallone alto,
2: scelta sbagliata perché poteva dare in profondità al compagno. Vero. Che si era inserito in area di rigore, è stato affrettato qui Rodri, peccato.
3: Poteva pure fare qualche metro in più col pallone se voleva tirare, e invece
0: sì, perché comunque aveva spazio davanti, l'ha anche colpita male,
3: molto, anche se Rodri insomma uno dei migliori della Spagna in tutto il mondo.
1: Scusate, potete avvisare Infantino che Paolo Pacchioni deve fare le valigie, che domani deve partire?
4: No, tra l'altro hanno inquadrato prima la tribuna dove c'è Infantino con Trump e la moglie Melania e Marco Rubio, e Trump era leggermente assonnato.
0: Vabbè, te credo, ma cioè, già uno titolo? Non è un grande appassionato di calcio, ma in più sta partita onestamente non è che ti chiede
1: esatto, ma come lo Tito che dice no ma io non dormo, penso,
4: no, sbadigliava, Trump stava sbadigliando. Ah, vedi che parterre.
3: Qui una tribuna spagnola decisamente
4: Iniesta, Puyol e Sergio Ramos.
1: I campioni del 2010.
0: È vero.
4: Tra l'altro Capdevila non è riuscito a partecipare a questa reunion, l'hanno bloccato in aeroporto e dopo una serie di controlli insomma non l'hanno fatto entrare negli Stati Uniti.
0: Quattro minuti di recupero, credo che sia il record negativo, nel senso che il recupero più breve nel secondo tempo, perché solitamente già solo tre di hydration break,
3: solo uno,
0: poi c'è fatto. Comunque ci sono stati diversi cambi, quindi insomma è poco questo recupero. Evidentemente Giuliani, il figlio di Rudolf Giuliani, che è il collaboratore principale di Trump con delega proprio al mondiale, ieri in un'intervista ha detto speriamo che vadano i supplementari così lo spettacolo dura di più.
3: È tutto forse per il volere di Donald Trump.
4: D'altronde 66.000 euro per i biglietti top in qualche modo li devi giustificare.
3: Vabbè, sappiamo che comunque se andassero ai supplementari c'è un cambio di disposizione in più per entrambe le squadre,
0: esattamente,
3: giusto? E
0: esattamente.
3: Quindi a quel punto potrebbe essere il momento di Lautaro Martinez, anche perché penso che i difensori e centrocampisti li ha finiti.
0: Occhio a Messi che viene atterrato, interviene l'arbitro che poi prende anche una pallonata involontaria e calcio di punizione in favore dell'Argentina. Ci sono le proteste da parte di Paredes, che peraltro insomma abbastanza sfacciato, perché insomma lui è entrato, spinte, falli eccetera, ammonito, ha rischiato il secondo giallo, la prima volta che gli avversari fanno un fallo è andato a brutto muso dall'arbitro, insomma direi che abbastanza sfacciato Paredes.
5: Sì, qui c'è stato il classico muro, no?
3: Cioè, sì, ha fatto un blocco contro me. Sì.
0: Ah, poi fallo c'è.
3: No, il fallo è netto. Vediamo se ora la mettono in mezzo. Io la butterei in mezzo, ecco, stando al 92esimo minuto. Paredes,
2: se fossi nell'Argentina la butterei in caciara, come si dice.
3: Sì, perché in realtà l'Argentina è stata proprio passiva sia sotto il punto di vista della partita tecnico sia anche sotto il punto di vista della gara, cioè non mi sembra che poi l'abbia buttata così tanto in caciara come dicevamo prima.
4: Sì, meno rispetto alla partita con l'Inghilterra, Massimo.
3: Esatto.
0: No, vediamo la punizione, vediamo un po' difesa. Se succede qualcosa. Vediamo un po' se proprio in questi minuti di recupero l'Argentina mette la testa avanti.
3: Guarda, Messi
0: ha dato il pallone a Enzo Fernandez. Ecco Messi al limite, attenzione, Messi cerca spazio per il tiro, va a terra, non c'è fallo. E attenzione che si apre la spazio per la ripartenza della Spagna, che però viene subito fermata perché c'è Julian Alvarez che tocca per Giuliano Simeone, il cross da sottare verso il centro. Unai Simon si accartoccia e va a bloccare il pallone. Il primo intervento, credo, del portiere della Spagna al 92esimo minuto.
3: Oddio,
0: e attenzione perché adesso c'è spazio per la ripartenza della Spagna con Nico Williams, lato corto di destra, Nico Williams, tiro centrale con i pugni, il Dibu Martinez, anche qui si poteva fare di meglio perché il tiro era piuttosto centrale e poi comunque c'erano altri due compagni. Adesso un fallaccio veramente brutto. da parte di Enzo Fernandez che viene espulso. Dice
3: non so.
0: Lui che ha segnato il gol del pareggio contro la formazione inglese.
1: Ma ha fatto una capriola in aria.

0: detto. No, non l'ho neanche toccato. Adesso vediamo il replay.
1: Come fa a dir di no?
2: Ma perché forse pensava di giocare a football americano?
3: Beh, l'unica spiegazione. Dai, no, rivediamo il replay totalmente in ritardo. Poi è vero
0: su
3: che
0: Cubarsì.
3: No, lo prende in pieno. Lo prende in pieno. Prende in pieno, giallo netto, espulsione sacrosanta.
1: Dai, dai, su. Ma non puoi fare un intervento
2: ma quindi,
1: del genere.
2: Scusate, doppia ammonizione.
0: Tutto. Sì, sì, doppia ammonizione. Okay.
4: E secondo me è anche giusto che sia doppia ammonizione, nel senso questo è un fallo d'ammonizione, non da rosso diretto, essendo stato ammonito prima, giustamente è scattata la sanzione con Enzo Fernandez, che adesso ci metterà credo un quarto d'ora a uscire dal campo, così come idea.
3: Come idea.
1: Sì, ma poi non ho capito di che cosa si stanno lamentando, se di un tocco se c'era stato un fallo precedente non fischiato o altro, perché stanno tutti intorno all'arbitro, cioè l'intervento di Fernandez è chiaro, cioè l'abbiamo anche rivisto, prende il giocatore, prende il piede pieno del giocatore della Spagna, quindi Cuba non capisco cioè, devono esserci lamentele per un altro intervento e magari non è stato visto dall'arbitro.
3: Ecco, se l'Argentina faceva un catenaccio prima, adesso con 10 uomini farà ancora 30 peggio. Minuti di supplementari in 10 dietro la linea del pallone, ma forse sulla tre quarti della propria area, della propria pentacampo, ecco. Vediamo, intanto vediamo, ci sono ancora proteste con Enzo Fernandez che non è ancora uscito dal campo e sono finiti 4 minuti di recupero, ma immagino che almeno un altro minuto e mezzo, altri due si giocheranno.
4: Adesso Enzo Fernandez si rassegna, abbandona il terreno di gioco, espulso in questo finale, doppio giallo per il centrocampista che era stato decisivo nella sfida contro l'Inghilterra, segnando il gol dell'1-1 che aveva rimesso in partita l'Argentina, che poi aveva sorpassato proprio nel finale in questi minuti con il gol di Lautaro Martinez. Lautaro che invece è rimasto in panchina, probabilmente il pensiero di Scaloni era magari giocarselo nei supplementari, attenzione però perché con l'Argentina in 10 forse non vorrà scoprirsi, forse vorrà inserire un centrocampista, vediamo un po' quali saranno le scelte di Scaloni. Non facile comunque per l'Argentina, e adesso la Spagna, insomma, con l'uomo in più, anche dovendo giocare eventualmente supplementari, chiaramente ha un vantaggio.
0: Eh beh, direi. Però c'è il muro lì adesso, se prima c'era un muro, adesso ci sarà non so
4: c'è la muraglia
0: cosa.
4: Cinese.
1: C'erano le lamentele di Messi e compagni perché Cucurella si era avvicinato a parlare ai giocatori dell'Argentina con la mano davanti alla bocca. Per regolamento con questo mondiale se ti avvicini a parlare con la mano davanti alla bocca è rosso diretto e quindi chiedevano una revisione del VAR per questo motivo.
3: Si gioca però.
4: Grazie Tommy. Grazie. Intanto è stato autorizzato il gioco, è ripreso dunque il gioco. Siamo adesso al 95esimo. Vedremo quanto Vincic allungherà questa sfida mondiale. E diciamo la verità, nei tempi regolamentari non è stata spettacolare. Lamine Yamal, il pallone per Cucurella. Adesso arriva Pedri che dà il pallone all'indietro per linee orizzontali la Spagna, non con grandi ritmi. Rodri alza la testa, vede Yamal libero a destra, lo serve, ha di fronte a sé Tagliafico. Yamal, serie di finte, si ubriaca con il pallone
0: da solo.
4: Yamal da solo, esatto, e il pallone però viene ancora controllato da Cucurella. Palla per in avanti per Lamine Yamal, questo è un fallo, qui ci sarà il calcio di punizione.
2: Paredes, attenzione ragazzi, ricordiamo già ammonito.
4: Io continuo a dire che questa tattica dell'Argentina, cioè va bene metterla sulla grinta, sulla provocazione, sulla faccia di essere i campioni cattivi con la faccia sporca che provocano gli avversari eccetera, va bene difendersi e basta, però quando tu inserisci nel secondo tempo uno come Paredes che non ha fatto altro che innervosire ulteriormente la partita, ha fatto falli, ha litigato con gli avversari, ha rischiato l'espulsione, adesso concede un fallo del genere al limite dell'area al 96esimo minuto, io ribadisco il mio giudizio su Paredes di qualche minuto fa. Così.
2: Io sono d'accordo.
3: Comunque, posizione abbastanza centrale, quindi credo che possa andare sia un sinistro, quindi la Yamal, sia un destro, credo sia Pedro Porro sul pallone. Ora vediamo però.
4: Siamo al 97esimo minuto della finale del mondiale, il risultato è inchiodato sullo 0-0, la Spagna ci ha provato ma ha trovato il muro dell'Argentina, l'Argentina ha badato soltanto a difendersi, ma fin qui ce l'ha fatta, d'ora in poi però i giocatori dell'Albiceleste dovranno anche giocare in 10 uomini, i tempi supplementari sono dietro l'angolo, ma prima c'è forse l'ultima chance per la Spagna, si disperano i tifosi argentini in tribuna che hanno paura di questo calcio di punizione, sperano, incrociano le dita invece i tifosi della Spagna, questo può essere un momento fondamentale del mondiale. Porro e Yamal sul pallone per questo calcio di punizione in favore della Spagna al 98esimo minuto, sul risultato fermo sullo 0-0, è la finale del mondiale, questo è un pallone che pesa tantissimo.
0: Dai,
4: Porro e Yamal.
0: Yamal all'incrocio dei pali.
3: Sarebbe una bella storia.
4: Sarebbe proprio il coronamento di un mondiale che per Yamal è stato normale. Vediamo un po' se diventa straordinario con quest'ultimo pallone.

un pallone che può riscrivere la storia. Calcio di punizione in favore della Spagna, adesso è tutto pronto per la battuta. L'arbitro Vincic dice alla barriera di arretrare, c'è ancora qualche istante di attesa, cresce la tensione,

0: pallone che viene allontanato nell'istante in cui l'arbitro dà la segnale di chiusura, si va ai tempi supplementari a 0-0 nei tempi regolamentari fra Spagna e Argentina.
1: Allora, per quanto riguarda la valigia di Paolo Pacchioni, di solito come la organizzi? Cioè mettiamo i pantaloni in basso,
2: senti,
1: giusto?
2: Mauro come è contento.
0: Esatto, e poi dopo poi, una mutanda al giorno.
1: Una mutanda al giorno, però al giorno. La metti negli angoli, giusto, della valigia.
0: No, beh, le bustine tutte insieme, ah, solo trolley. Insieme,
1: ok. Poi magliette, pantaloncini.
0: Magliette, pantaloncini.
1: Poi sulle camicie, se no altrimenti si stropicciano.
0: No, camicie non ne porto, ma vacanza, no, in viaggio, niente, magliette e via. Un bel beauty.
1: Vabbè,
0: due o tre farmaci, giusto il Gaviscon quando mangio troppo.
1: Certo, dovrei ritardare un po' la preparazione, però, caro Paolo.
0: Vabbè, ma la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Caro Paolo Pacchioni, ci scrive: ammazza, già è finito il 90esimo, che bello, state qui con noi ancora un'altra ora.
1: Eh certo, d'altronde quando il tempo passa, quando ci si diverte, il tempo vola.
0: Sì.
2: Però dobbiamo essere sincere. La Spagna ci ha provato in tutto e per tutto. È mancata l'Argentina fino ad ora.
0: Per essere
2: una bella partita. Poi magari l'Argentina vince e agli occhi degli argentini sarà una finale epica, perché hanno resistito contro le Furie Rosse e hanno vinto in 10. Però insomma la partita l'ha fatta solo la Spagna.
1: Sono d'accordo. Ti dico, se dovesse vincere l'Argentina questo mondiale, insomma sta finale veramente, insomma, non dico mezzo furto, però quasi.
3: Sì, poi partirebbe tutta la dietrologia di cui parlavamo prima, no?
1: Vabbè, però dietrologia qua, quando c'era uno da espellere l'hanno espulso, quindi anche da quel punto di vista, insomma, si è autocondannata l'Argentina a una tattica troppo rinunciataria. Cioè capisco lasciar far la partita agli avversari, però così è troppo.
3: Ma io sto aspettando Paredes ancora,
1: Sì, perché il poco che resiste ancora in campo.
3: Esatto.
1: Sì, pensa se segna lui il gol. Pensa se fa lui il gol partita adesso.
3: Incredibile, sarebbe incredibile.
4: In tutto ciò
2: ha fischiato un fallo per l'Argentina, che il fallo l'ha commesso l'Argentina. No, vero,
4: Su Tagliafico, è vero. In tutto ciò non ci sono stati ancora cambi né da una parte né dall'altra.
1: No, in questo tempo supplementare no. Ricordiamo che con i supplementari c'è comunque un cambio in più.
4: Sì.
1: E quindi l'Argentina avrebbe un cambio a disposizione, però credo che l'arma Lautaro Martinez adesso sia un pochino meno probabile, perché immagino che eventualmente un cambio se lo gioca Scaloni per proteggere un po' il centrocampo, non lo so,
3: oppure per arrivare ai rigori.
1: Per arrivare ai rigori.
2: Secondo me è quello.
1: Vediamo un po'.
4: Se resta così, però magari gli ultimi 5 minuti fa entrare Lautaro proprio per i calci di rigore, anche se storicamente chi entra solo per battere il calcio di rigore lo sbaglia quasi sempre,
3: esatto.
4: Quindi non lo so, vediamo.
5: Vedi, c'è anche David Villa e Fernando Llorente in tribuna a vedere la Spagna.
3: E sono tutti molto belli.
1: Occhio, Ferran Torres che entra in area di rigore. Si allunga forse un pochino troppo il pallone. Riesce a tenerlo in campo dietro per Yamal, ma non arriva in tempo Yamal su questo pallone. Tagliafico allora può allontanare per l'Argentina soltanto di pochi passi, però, perché ha già recuperato il pallone la Spagna con Pedri. Zona tiro, Pedri dentro il pallone. Nico Wills, grande parata da parte di Dibu Martinez. In volo Martinez sul colpo di testa di Nico Williams. Peraltro Dibu Martinez, che abbiamo detto nei 90 minuti non ci ha convinto con una serie di parate un po' sporche senza trattenere il pallone, la parata sulla punizione di Yamal al 95esimo e questa risposta al colpo di testa di Nico Williams comunque lo certificano come protagonista di questa finale.
4: Nemmeno se l'ha toccata Nico Williams,
1: l'ha sfiorata appena con i rasta lì.
4: Sì.
2: Diciamo che i capelli non aiutano di Nico Williams.
5: No, direi proprio di no.
4: No.
5: Va bene, dovrebbe giocare con la cuffia, così almeno non danno fastidio quei capelli.
4: Non penso sia legale.
5: No, non credo neanche io. Cioè, siamo arrivati agli occhialini di Davids, ma dopo quelli credo che non si possa più fare altro.
1: Quarto minuto del primo tempo supplementare, 0-0 fra Spagna e Argentina. Sì, comunque l'ha deviata, leggermente ma l'ha deviata Nico Williams quella palla. Guarda qua, vedi, proprio imprime una leggera deviazione alla palla ed è bravissimo il portiere, che secondo me, come bisogna fare per le grandi parate, è partito prima cercando di anticipare dove sarebbe arrivata la palla. Cioè se lui aspetta la deviazione di Nico Williams per partire, non la prende più. Lui vede dove arriva la palla, inizia a buttarsi e si butta dalla parte giusta e va a respingere un colpo di testa che poteva essere a colpo sicuro. Comunque sempre 0-0, Argentina in 10, Spagna che attacca, colleziona occasioni ma non la sblocca.
3: Scusate ragazzi, al volo mando un vocale. Scusate. Sì amore, no, siamo ai supplementari, tornerò più tardi a casa, va bene? E speriamo non ci siano i rigori, grazie, ciao. Mettiamo un disco, ragazzi?
1: Vai!
3: Ok, bene. Così magari ricevo la risposta e non me la faccio ascoltare. Il Casebian, Goodbye Kiss, su RTL 102.5 alle 23.25 di domenica 19 luglio 2026. Siamo nel primo tempo supplementare della finalissima dei mondiali, Spagna-Argentina.

0: annullato alla Spagna.
1: Era stato Lamine Yamal a mettere il pallone in rete dopo che sul lancio che arrivava dietro Merino ha protetto la palla, si è girato, ha lasciato partire un tiro cross verso il centro sul quale era intervenuto in modo vincente Lamine Yamal, ma è stato fischiato un fallo di Merino, forse per un pastone su Otamendi.
2: Su Otamendi mi sembrava il piede sinistro di Otamendi, di Merino, che andava a prendere quello del giocatore argentino Asher Rodri.
3: Rodri e Laporta
2: dentro, Eric e non mi ricordo chi era l'altro.
1: Vediamo adesso chi è.
4: Zubimendi
1: e Garcia, Eric e Garcia.
4: Vabbè, comunque
1: certo, anche togliere Rodri, comunque, cioè, è vero che probabilmente è finita la benzina, però insomma è il ragioniere del centrocampo, è il perno del centrocampo della Spagna.
3: Però insomma dai, io ho qualche dubbio sul gol, poi magari c'è stato il contatto. Però insomma, non credo che ci sia stato niente di grave da annullare un gol. Cioè, questo senza VAR non l'annullano mai un gol così.
1: Però l'arbitro l'ha annullato in campo.
3: No. Però voglio dire che nell'epoca del VAR, dove anche un soffio di vento a volte
1: certo,
3: può essere determinante.
1: Diventa fallo.
3: Esatto.
1: Però la Spagna continua a provarci ancora con Williams, che comunque mi sembra essere entrato molto bene in partita. Sì. Dico, meglio lui di Yamal.
4: Lui in 20 minuti che Yamal in tutta la partita.
1: Vediamo. Eccolo però Yamal, che comunque il gol l'aveva fatto.
4: Era Nico comunque.
1: Ah, era Nico, scusate.
3: Williams. Sì, sì.
1: Il pallone è controllato adesso ancora dalla Spagna con Cucurella che dà il pallone verso il centro, c'è il lancio verso il cuore dell'area di rigore, Merino anticipato, comunque Merino è sempre lì, è uomo pericoloso, pericolosissimo.
4: Sì.
1: Adesso c'è il tentativo di Messi di ripartire, però è fallo anche questo, sarà fallo quello di prima, è fallo anche questo su Cubarsí, e infatti interviene Vincic, comanda il calcio di punizione in favore della
3: Cubarsí, è fortissimo.
1: Ed è giovanissimo, ragazzi, ha 19 anni anche lui.
4: Ma ragazzi, qualche mese in più di Yamal.
0: Più forte questa Spagna o quella del 2010?
2: Quella del 2010.
1: Xavi, Iniesta hanno i regali.
3: Che giocatori.
4: Busquets, Xabi Alonso, David Fernando Villa. Torres, David Villa, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, insomma. Va bene, ancora Spagna.
1: Casillas si porta. Attenzione ancora a Nico Williams sul settore di sinistra, tocco all'indietro, ancora Spagna l'attacco, ecco Pedri, è entrato bene anche Pedri, pallone per Porro, lato corto dell'area rigore da destra, parte cross, secondo palo col pretesto di un difensore, pallone che viene allontanato, ma c'è ancora l'azione della Spagna che con Cucurella dà il pallone ancora all'indietro per Fabian Ruiz, ancora il pallone, ancora fatto proseguire verso Pedri ha di fronte a sé un avversario, tocca sul breve, ancora Spagna in possesso di palla, ma l'Argentina è sempre più in modalità muro dietro. Ci prova Cubarsí, Aderman forte all'attacco, apertura per Yamal sulla destra, non punta l'avversario, torna indietro, tocca per Porro, scambio con un compagno, si potrebbe andare al tiro al triangolo, ecco il tiro di Yamal, brutto però. Ha cercato il tiro a giro, ma ha colpito male, palla molto
3: alta. Comunque.
4: No, zero veramente.
3: Non ne ha azzeccata una.
0: Ma secondo voi è una questione di pressione psicologica arrivati a questo punto? Comunque ha sempre 19 anni il ragazzo.
1: Sì.
4: Credo sia un
3: Ma io penso
4: Senesi.
3: Che
4: ma chi?
3: Non sia in grandi.
1: Senesi è stato difensore.
3: Difensore centrale, come no? Giocava nel Feyenoord che ha affrontato la Roma nella Conference League, Senesi.
1: Ed è Julian Alvarez, proprio un cambio proprio che è un manifesto programmatico. Cioè, tolgo il centravanti e gli metto un altro difensore centrale perché l'Argentina ha un unico obiettivo, arrivare ai rigori. Poi bisogna tirare i rigori perché tutta una serie di scarponi difensori. Però vabbè,
0: tutti ragazzi, mettiamo un disco, dopodiché ritorniamo a fare la cronaca di Spagna-Argentina.
1: Vamos.

0: No, Blanco, non siamo a Los Angeles, siamo nel New Jersey al MetLife Stadium per seguire la finalissima tra Spagna e Argentina. In questo momento sono stati comunicati 3 minuti di recupero del primo tempo supplementare.
1: Esattamente, quindi ancora 180 secondi in questo primo tempo supplementare, con il risultato sempre fermo sullo 0-0, con l'Argentina che ha avuto un'occasione, con la Spagna che ha avuto un'occasione clamorosa, un cross da sinistra, colpo di testa di Merino con palla fuori di pochissimo sul secondo palo, poteva essere l'uomo del destino per la terza volta Merino, invece ha sbagliato un gol che insomma ha fatto venire qualche cattivo presagio ai tifosi della Spagna, perché la Spagna continua ad attaccare, però non sfonda. Ferran Torres adesso va a terra, ma non c'è fallo al limite dell'area di rigore, e dunque recuperato ancora il pallone dell'Argentina, in avanti con l'intervento ancora della Spagna che cerca di tenere viva l'azione d'attacco. Fase piuttosto confusa, arriva Messi che ha toccato veramente pochi palloni questa sera. Argentina sempre sulla difensiva, mai in attacco. Ecco il pallone di Paredes che se lo fa soffiare dai giocatori della Spagna, con Pedri che adesso però fa soffiare il pallone a sua volta da Simeone, che dà la palla a Messi, resiste a una carica, si gira su se stesso. Attenzione. Ancora il lancio perfetto per lo scatto sul settore di sinistra da parte di Medina, che però viene anticipato, il pallone finisce in fallo laterale dopo l'intervento di Pedro Porro. Ci sarà rimessa in gioco in favore dell'Argentina, 1 minuto e 20 secondi giocati nel primo tempo supplementare, nel recupero del primo tempo supplementare, ancora circa un minuto e mezzo abbondante prima del cambio di campo. Si disseta Medina, l'Argentina ha un solo obiettivo, arrivare ai calci di rigore, sta cercando in tutti i modi di perdere tempo, adesso va a terra un altro giocatore.
0: Sì,
1: una serie di provocazioni veramente stucchevoli.
0: Ma ragazzi, sapete come sta Dani?
1: No.
0: No. Vista la situazione, non lo so.
1: Starà soffrendo, anche perché voglio dire, lui dice di amare il gran calcio. Stasera Argentina, niente calcio, solo calci.
2: Qui Ferran Torres che ha spinto Tagliafico, e Tagliafico che si è buttato letteralmente per terra.
1: Adesso c'è Giuliano Simeone che, tanto per cambiare, anche lui va a simulare aver subito un fallo, poi se la prende con gli avversari. D'altronde, insomma, l'abbiamo visto anche con l'Atletico Madrid, sì, lui col papà fanno una combo che, se sei un tifoso avversario, veramente suscita una grande simpatia, bisogna dire.
0: E la mela non casca lontano dall'albero,
1: No, però l'altro figlio, quello che gioca in Italia,
0: Giovanni,
1: più tranquillo, più quieto, invece questo Giuliano è proprio un bel provocatorino.
2: Sì.
1: Vediamo adesso il pallone che viene fermato dall'arbitro, perché la palla è uscita dal campo. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo supplementare. C'è la protesta di Merino che chiedeva un intervento di Paredes,
3: ragione,
1: che in effetti
3: clamoroso.
1: Paredes veramente
2: non molla. Niente. Cioè, ammonito, falli dopo falli, lui continua a creare
3: problemi. Però lì anche l'allenatore, cioè se
1: ma
3: fossi
1: l'allenatore
3: Scaloni,
1: l'ha messo dentro.
3: Se io vedo che tu comunque continui a far così, c'è cioè un minimo per dirti: oh, calmati, se continuiamo così giochiamo magari in 8, cioè,
0: messo proprio per quello.
1: Esatto, cioè, la tattica dell'Argentina stasera mi sembra quella lì, cioè difendersi, provocare, perdere tempo, innervosire, finito il primo tempo supplementare.
0: Allora, ragazzi, mettiamo un disco e poi ritorniamo subito in campo. Let There Be Love, Oasis, su RTL 102.5 all'interno di Noi Dire Mondiali. Ci sono i supplementari, speriamo non ci siano i rigori, va?

0: torniamo in campo qui su RTL 102.5 perché è cominciato il secondo tempo supplementare della finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina.
1: Sempre 0-0, riprende ad attaccare la Spagna che all'uomo in più ha avuto le occasioni ma non ha realizzato. Parte il cross, oddio, adesso il centro colpo in testa, palla di lì, rete! Supplementare, il crosta sinistra, il pallone tenuto vivo, tenuto in campo con un colpo di testa e l'incursione all'interno dell'area piccola da parte di Ferran Torres che con rabbia, con violenza, con giustizia scarica il pallone in rete.
2: Giusto, tra l'altro gran cross di Yamal sul secondo palo, gran colpo di testa di Nico Williams, e qui tornano protagonisti quelli che ci avevano fatto vedere bellissime giocate all'Europeo del 2024, e il gol assolutamente meritato da parte della Spagna. Credo che si beccherà anche un bel cartellino giallo Ferran Torres per aver spaccato tutto.
1: Scaloni ha un'espressione beffata, ma oggi l'Argentina ha giocato la peggior partita del mondiale e il suo allenatore ha contribuito con tutta una serie di scelte discutibili a impedire all'Argentina di giocarsi le sue carte. Il cross verso il centro, il colpo di testa ad assistere da parte di Nico Williams, e poi bel gol da parte di Ferran Torres che resta freddo, un po' di traffico, un po' di gente davanti a sé, ma riesce a scaricare con il sinistro il pallone in rete sotto la traversa.
3: Poi di piatto, di controbalzo, cioè ha fatto un gran gol. Devo dire che questo gol con il colpo di testa di Nico Williams e il gol di Ferran Torres porta la firma di due giocatori entrati nel corso del secondo tempo. Insomma, sono stati dei giocatori che hanno fatto bene, soprattutto Nico Williams.
1: Perché l'allenatore della Spagna, De La Fuente, ha messo durante la partita dei giocatori che gli potevano far vincere la partita. Scaloni ha messo dei giocatori che gli potevano far sperare di far 0-0, provocando l'avversario e nervosendolo. L'Argentina questa sera è stata anticalcio.
2: Ma poi fin dall'inizio, cioè anche quando non erano in 10 uomini, comunque Scaloni ha fatto delle scelte davvero difficili da comprendere, cioè proprio come dire ragazzi difendiamoci e basta, portiamo avanti la partita a fine calcio di rigore, ma questo dal primo minuto.
4: Ma
2: cioè,
4: poi zero tiri in porta,
3: c'è ancora da giocare,
1: l'Argentina non ha più nulla da perdere a questo punto, non ha più nulla da difendere, adesso vediamo un po'.
5: Però
1: Paolo,
5: a questo punto, siccome si può fare un po' quello che si vuole in questo mondiale, no, cartellini rossi ritirati eccetera, perché non ripristiniamo il golden goal?
1: Esatto,
5: finisce così.
1: Ah no, pensavo volessi togliere il cartellino rosso per direttissima Enzo Fernandez fargli giocare i minuti conclusivi.
5: No, golden goal tutta la vita.
2: Vediamo.
1: Però il golden goal ci ha fatto troppo soffrire.
5: Ma io dico solo per questa partita, Paolo. Poi si ritorna come prima.
2: Dovevi dirlo prima.
5: Fassino, Trump, magari.
1: Allora 1-0 per la Spagna quando siamo esattamente al quarto minuto nel corso del secondo tempo supplementare, dato dalla partita. Nella gara 20 tiri verso la porta della Spagna, 12 nello specchio, 0 tiri nello specchio, 0 tiri verso la porta da parte dell'Argentina. Anticalcio!
3: Davvero, guarda, veramente. Io poi è chiaro, il calcio è uno sport straordinario anche perché spesso e volentieri regala situazioni anche ingiuste, però è proprio per quello che è bello. Ma questa è una partita che deve vincere la Spagna, perché l'Argentina non ha giocato a pallone.
1: Esatto.
3: Cioè c'è poco da fare.
2: È vero.
1: Ma poi questo atteggiamento, sempre la provocazione, la spintarella, la gomitatina. Basta.
2: Vediamo però, 10 minuti, dai.
1: Vediamo un po', perché a questo punto, a differenza di prima, l'Argentina non ha più nulla da difendere. Messi stoppa molto bene il pallone, si gira su se stesso, cerca l'appoggio da parte di qualcuno, si fa vedere Paredes, poi il pallone sulla destra per Molina, ancora Paredes, ma anticipato alla grande a Nico Williams, che ha avuto un grande impatto, assist per lui anche in occasione del gol di Ferran Torres. Il lancio di Messi viene contenuto dalla difesa della Spagna, ma c'è ancora Messi, l'ultimo probabilmente ad arrendersi, del resto si è riposato tutta la partita e sta cercando in questa fase di essere decisivo. C'è il pallone che adesso viene controllato ancora dall'Argentina, che però deve ripartire dalla linea centrale del campo. Intanto mancano esattamente 10 minuti alla fine della finale del mondiale. 1-0 per la Spagna sull'Argentina grazie al gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Lancio in avanti che non raggiunge nessuno, stoppa addirittura il pallone con il petto Unai Simón, e adesso è la Spagna che è amica del cronometro e fa passare i minuti.
3: Non deve aver paura di vincere la Spagna adesso, non si deve difendere Esageratamente, perché è vero che adesso l'Argentina è tutta in avanti e a maggior ragione non deve indietreggiare per non commettere l'errore dell'Inghilterra, quantomeno.
5: Che dite ragazzi, mettiamo un disco, dopodiché seguiamo il finale di questa partita. Dance Monkey, Tones and I su RTL 102.5 all'interno di Noi Dire Mondiali.

0: attività incredibile fuori onda, quindi se avete l'opportunità di collegarvi con la Social TV non perdete assolutamente nessun commento. Spagna 1 Argentina 0, la finale dei mondiali del 2006, siamo al 114esimo.
1: 6 minuti al traguardo per la Spagna, che vantaggio 1-0, poco fa aveva segnato anche il gol del 2-0 in contropiede con Ferran Torres, ancora lui ma era fuori gioco, il gol è stato subito annullato con la bandierina alzata tra guardaline. Attenzione che adesso riparte l'Argentina con Messi, Messi va alla cross col pretesto di un difensore, calcio d'angolo, ci prova Eric Garcia, è stato a mettere le palle nel calcio d'angolo, giustamente ci prova l'Argentina, credo sia il primo corner che va a battere sul breve Messi, il passaggio all'indietro, ancora il pallone per lui, partirà il cross, eccolo secondo palo un po' lungo, palla fuori, palla fuori, palla fuori.
2: Comunque Messi ha toccato due palloni e ha messo due, ha fatto due brividi per gli avversari.
1: Io credo che uno come lui debba essere il primo arrabbiato col suo allenatore, con i suoi compagni di squadra per l'atteggiamento della squadra.
0: Ragazzi, vi dico che Andrea De Sabato, che arriverà dopo con i Nottamboli, è incazzato nero perché Scaloni non ha inserito Martinez.
3: Immaginavamo.
1: Beh, perché comunque se tu vuoi provare a vincere la partita, cioè, questo ha messo soltanto terzini, ma non nel finale quando ero in 10, anche prima, anche all'inizio del secondo tempo.
0: Ha messo Paredes, ragazzi.
2: Paredes è anche fatto delle partite da titolare, forse era anche meglio farlo partire dall'inizio col senno di poi, perché non è un giocatore, è un giocatore che fa fatica a entrare, soprattutto anche per le sue caratteristiche di giocatore abbastanza irrequieto e falloso. Seguiamo Nico Williams adesso.
1: Occhio che va via. Bravo. Nico Williams, gran giocata, entra in area di rigore, poi dopo ubriaca da solo, aveva fatto bene la cosa difficile. E poi dopo credo che volendo crossare con il destro forse si è autodeviato il pallone, con l'altro piede. Veramente qualcosa di singolare.
4: Ha fatto una giocata pazzesca, bruciando praticamente il difensore dell'Argentina, poi ha fatto la balotellata. Vabbè.
2: incredibile. Ha fatto una cosa, anche perché aveva Ferran Torres al centro dell'area di rigore, se lo serviva era la palla del 2-0.
1: Ed erano i titoli di coda. Invece l'Argentina può ancora provarci, c'è un lancio lungo in avanti. Giuliano Simeone caparbiamente insegue, raggiunge il pallone prima che esca. Lo tocca all'indietro, Messi, parte il tiro, deviazione del difensore, che è stato letteralmente centrato, è stato Merino centrato, credo forse addirittura in volto dal gran tiro di Messi, lo ha deviato ma è crollato a terra e l'arbitro adesso interrompe il gioco perché ha preso credo un colpo in testa, vediamo sì proprio in faccia,
4: mamma mia questo è uno schiaffo di
5: comunque in fronte
2: andava in porta il tiro di Messi
1: era anche oltre che preciso anche potente, come peraltro ha sentito il naso di Merino.
0: Esatto, è un cazzottone alla Bud Spencer praticamente.
1: Sì.
2: Mamma mia, che pallonata che ha preso, perché è una palla presa al volo di controbalzo d'esterno sinistro che era indirizzata verso la porta. Adesso non so se poi Unai Simone l'avrebbe presa oppure no, però insomma era un tiro di una grandissima violenza, quindi qui mentre stiamo rivedendo il fuorigioco veramente di un centimetro, di pochi centimetri.
1: Con la spalla di Ferran Torres in fuorigioco in occasione della ripartenza di poco fa con Ferran Torres, che peraltro era rimasto freddo davanti al portiere, aveva messo il pallone in rete per il 2-0, ma bandierina alta del guardaline, segnalazione giusta, fuorigioco di poco ma fuorigioco. Intanto il gioco è ancora fermo perché c'è comunque Merino che viene soccorso dal medico e massaggiatore della nazionale spagnola. Intanto Messi alza la testa, rivede probabilmente nella sua mente questa occasione, ha avuto un pallone a disposizione, lo ha scagliato senza pensarci verso la porta avversaria, ha letteralmente abbattuto Merino, ma quel pallone, come sottolineava poco fa Massimo Caputi, era indirizzato nello specchio e poteva fare veramente molto male alla Spagna. Spagna che il grosso del lavoro lo ha fatto, ma non è ancora finito il lavoro, deve ancora completare.
2: È vero.
4: Anche perché c'è un calcio d'angolo adesso per l'Argentina. E comunque ha inserito tanti difensori.
5: Però sai che credo di no, perché, perché il pallone non era uscito, l'arbitro ha fischiato il fallo prima che il pallone uscisse, tant'è che Otamendi si è andato a lamentare proprio per questo motivo. E quindi insomma argentini che volevano il calcio d'angolo e se la sono presa con l'arbitro.
1: E adesso ci sarà dunque palla contesa con la palla che comunque viene lasciata sportivamente all'Argentina, che però non batte il calcio d'angolo, deve in qualche modo ripartire dalla tre quarti con il cronometro che dice 118 minuti e 30, quindi un minuto e mezzo più immagino almeno un paio di minuti di recupero. Sicuro. Alla fine con la Spagna sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Come in Sudafrica, la Spagna l'ha sbloccata nella supplementare, questa volta in modo più meritato. Con l'Olanda era stata una partita più equilibrata, quasi anzi andava stretto all'Olanda quel pareggio, e poi la Spagna trovò il gol della vittoria.
0: Robben si era mangiato un bel po' di gol durante quella finale.
1: Vediamo un po'
4: di Nico Williams,
1: che ha concesso un pallone agli avversari. Punizione già battuta? No, Messi prova a recuperarla, ma l'arbitro giustamente dice: guarda che è andare 10-15 metri indietro, indica con precisione il punto di battuta anche con lo spray. L'arbitro sloveno del confronto, Messi porta avanti il pallone di altro mezzo centimetro, l'arbitro allora riposiziona il pallone. Intanto siamo a 119 minuti, 25 secondi. 35 secondi alla fine del tempo supplementare, poi naturalmente ci sarà un po' di recupero. 1-0 per la Spagna, ci prova l'Argentina. Messi dentro questo pallone per Simeone, il cross sul centro, se l'è mangiata l'Argentina con Senesi, che ha cercato l'incursione all'interno dell'area piccola, ha trovato il pallone ma non ha trovato la porta. Al 120esimo l'occasione più importante dell'Argentina, cross da sotterra di Simeone con l'esterno, Senesi anticipa tutti, però c'è il calcio d'angolo, lo batte Lionel Messi, attenzione, perché l'Argentina in questi minuti finali sta comunque mettendo pressione, mettendo paura alla Spagna.
4: 5 minuti di recupero
1: è ancora lunga, è ancora lunghissima. Con la Spagna avanti di un gol, ma l'Argentina che adesso prova il tutto per tutto, in 10 uomini cerca il pareggio, corner di Messi, parte il cross sul centro, colpo di testa, pallone che destra lì, mischia furibonda, pallone che schizza fuori, altro corner.
4: Wow.
0: Ragazzi, wow, che brividi,
4: Muore mai questa squadra. Mamma, se dobbiamo dire una cosa positiva di oggi, è solo che non muore mai.
0: Ecco, magari se su quel pallone ci fosse stato Lautaro Martinez,
1: forse sarebbe stata una storia diversa. Adesso Messi batte il calcio d'angolo, non era stato autorizzato la ripresa del gioco.
2: Capisco l'Argentina, che chiaramente aggredisce, però la Spagna adesso stanno tutti dietro ed è la cosa peggiore che puoi fare, la cosa peggiore.
1: Sai, però se questi spingono tu non puoi far altro che arretrare e provare a ripartire. Il corner, Messi, cross basso, pallone che resta in area, tiro! E pallone alto sopra la traversa. Anche un'altra occasione, Giuliano Simeone, credo sia stato questa volta. Mani nei capelli da parte di tutti i tifosi argentini. Però guardate com'è il calcio. L'Argentina, dopo aver fatto l'anticalcio per 118 minuti, negli ultimi due minuti crea due clamorose occasioni da gol.
4: Questa è clamorosa, forse anche più di quella di Senesi, perché alla fine Giuliano Simeone il tempo per coordinarsi ce l'aveva avuto. Si è piegato anche bene, ma l'ha presa
1: male
4: sotto. L'ha presa sotto.
5: Si è alzato molto perché c'era Nico Williams che stava andando in pressing su di lui, quindi ha accelerato un po'.
1: Deve ancora soffrire la Spagna. 1 minuto e 36 oltre i 5 di recupero. Adesso che ha recuperato il pallone, la Spagna lo deve congelare un po'. Deve sfruttare le sue doti di palleggio, deve alleggerire la pressione dell'Argentina. Invece cercano di andare in profondità e non mi sembra una grande idea, perché l'Argentina adesso ha recuperato il pallone e può provare a ripartire. C'è però il pressing da parte degli spagnoli, quindi il retropassaggio al Dibu Martinez. 2 minuti giocati nel recupero, altri 3 minuti, 180 secondi che separano la Spagna dal secondo trionfo mondiale. 180 secondi di speranza per l'Argentina, che dopo aver vivacchiato sui calcetti e le provocazioni per 118 minuti in questo finale in 10 uomini sta comunque cercando di arrivare al pareggio e ha creato due occasioni importanti. Si è svegliato Messi, adesso è in possesso di palla, il lancio verso il cuore dell'area di rigore, ecco McAllister, vanno in due su di lui, non lo fanno girare, giusto così, però l'Argentina comunque mantiene il possesso del pallone sul settore di sinistra, ecco Molina, va a terra uno spagnolo,
4: c'è stato fallo.
1: Di chi? Di Giuliano Simeone, che quindi, insomma, anche questa volta non fa un favore alla sua squadra, diciamo così.
4: Poi al limite dell'area, palla lontana, fallo abbastanza stupido da parte del giocatore dell'Argentina.
1: D'altronde.
2: diciamo che in questo momento tutto devi fare, meno che spezzettare tu il gioco, nel senso di evitare, no? Che siano gli altri a farti fallo e non tu a fare fallo agli avversari. Anche perché sono passati almeno 30 secondi da quando è stata
1: un autogol questo, perché questa è una cosa che fa bene solo alla Spagna. Del resto, quando tu hai costruito la carriera calciatore sulle provocazioni, purtroppo probabilmente non hai neanche la lucidità per capirle certe cose.
4: Intanto ho inquadrato Carlos Alcaraz in panchina, in tribuna, che aveva portato la Coppa del Mondo prima della partita al fianco, credo sia Reguillon, ex giocatore del Tottenham ma anche del Real Madrid, amico di Carlos.
2: Ma guarda te, la Spagna non è riuscita più a tenere un pallone. Che uno è pazzesco quanto faccia la testa, chiaramente anche la stanchezza. Da una parte c'è la forza della disperazione, dall'altra c'è la paura di vincere e dire oddio adesso manca poco, vedi il traguardo ma ti sembra lontanissimo, però manca un minuto praticamente alla fine.
1: È l'ultimo minuto del mondiale, 104 partite vissute dall'11 giugno a oggi e la Spagna è vicinissima al traguardo, conduce per 1-0, siamo nel corso di tempi supplementari, 1-0 per la Spagna grazie al gol di Ferran Torres. Adesso c'è Cubarsí che recupera il pallone, l'apertura dall'altra parte dove ha recuperato Porro, adesso deve rallentare l'Argentina, ecco la Spagna, Merino dà ancora il pallone a Cucurella, avanza Cucurella, palla al piede, dentro la palla per Yamal, per Ferran Torres che si gira su se stesso, c'è l'intervento da parte degli argentini che provano a recuperare il pallone, forse c'è un fallo da parte della Spagna con Cucurella e dunque a 30 secondi dalla fine c'è l'ultima possibilità per l'Argentina, calcio di punizione sulla tre quarti, la batte il portiere Dimo Martinez che guadagna una decina di metri almeno. Esatto. Tutti avanti, tutti nell'area di rigore, è l'ultima azione del mondiale, la Spagna in vantaggio 1-0, l'Argentina in 10 cerca l'ultimo disperato assalto con il rilancio del Dibu Martinez, il colpo di destro difensore, il pallone allontanato, Ferran Torres lo caccia via e la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo il 2010, 16 anni dopo sono gli spagnoli che vincono meritatamente, l'Argentina questa sera ha fatto pochissimo se non negli ultimissimi minuti, la Spagna ha vinto 1-0, il gol che vale il mondiale lo ha segnato Ferran Torres, super spot per noi.
3: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tifosi di RTL 102.5, la Spagna è campione del mondo, si porta a casa il Mondiale 2026.
2: Grande merito.
1: È una sentenza giusta?
0: Sì.
5: Assolutamente.
2: Meritatamente, meritatamente ha vinto il Mondiale. Non solo per quello che ha fatto in questi 120 minuti contro l'Argentina, meritando ampiamente la vittoria, ma un po' diciamo per quello che ha fatto nel Mondiale, perché poi alla fine rimane la squadra che ha subito solo un gol. Vero. E che dobbiamo dire probabilmente è migliorata partita dopo partita. E quindi insomma ha vinto con merito, essendo una squadra fatta di tanti talenti, ma è una squadra prima ancora di avere i talenti. E questo secondo me è un vantaggio che ha avuto rispetto alla Francia e rispetto ad altre squadre.
0: Bene, Lamine ragazzi.
4: Yamal, 19 anni, europeo e mondiale nel giro di due anni, insomma è stato un... nonostante non sia stato il suo mondiale, ma è a tutti gli effetti un passaggio di consegne, se vogliamo, tra Messi e Yamal, per quanto Messi, ora dobbiamo dirlo, ha fatto il miglior mondiale forse della sua carriera.
5: Sì, assolutamente.
4: Segnando 8 gol, i primi 5 dell'Argentina li ha segnati tutti lui. E quindi l'Argentina si è letteralmente aggrappata a un solo giocatore. La Spagna invece il contrario, non si è aggrappata a Yamal, a Nico Williams, ma come diceva Massimo è stata una vittoria di squadra, meritata, molto a montagne russe, perché se vogliamo all'inizio il giudizio della Spagna era, non dico negativo, ma comunque inferiore rispetto alle aspettative del premondiale. Poi dopo la semifinale con la Francia tutti sono tornati a dire la Spagna dominante, fortissima, vincerà, la Spagna favorita, però insomma è stato anche qui per la Spagna un mondiale un po' due facce, girone ni, poi da lì si è cresciuto
5: in crescendo. Tra l'altro negli ultimi, se andiamo a vedere gli ultimi 18 anni la Spagna ha vinto 3 europei e due mondiali, c'è una percentuale di successo del 100% in finale, quella della Spagna,
2: allora,
5: tra europei e mondiali, cioè, una roba incredibile.
2: Spero che Malagò, Maldini e Leonardo vadano un po' in Spagna a vedere come fanno crescere
0: come
2: i calciatori.
0: vero, è vero.
1: Ragazzi, allora, per quanto riguarda i due grandi protagonisti attesi di questa finale, entrambi hanno abbastanza deluso, non sono stati protagonisti né Lamine Yamal né Leo Messi, però Yamal ha il futuro dalla sua parte e già comunque, come dicevate voi, ha già vinto un mondiale e un europeo. Messi, almeno a livello di mondiale, penso che stasera esca di scena, esce da sconfitto, perché questa sera anche lui non ha potuto in qualche modo trascinare l'Argentina fuori dalle difficoltà, però comunque va salutato. Dopo che abbiamo salutato Cristiano Ronaldo, Modric, Neymar, dobbiamo salutare in modo adeguato anche Leo Messi, che comunque insomma nella carriera ha giocato 6 mondiali, ha segnato 8 gol in questo,
0: ha dominato per un
1: totale.
0: Ventennio,
1: ha dominato per 20 anni, questa sera esce da sconfitto ma a testa alta
4: non e va applaudito minimamente.
0: Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, fatemi ringraziare questo splendido parterre che vi ha accompagnato per 104 partite. Saluto e ringrazio Massimo Caputi.
2: Ciao ragazzi.
0: Paolo Pacchioni.
1: Grazie, piacere nostro.
0: Tommy,
1: ciao ragazzi,
0: Angelini.
5: Ciao, grazie a tutti.
0: E Nicolò Pompei. Grazie,
1: e ringrazio anche ad Andrea Salvati, che è stato tanto protagonista fino a qua.
0: Grazie mille, Borbino. grazie ragazzi. Adesso tocca ai nottamboli. Ciao, buonanotte.
1: Ciao. Ciao.
0: Anche a Gesualdo, in provincia di Avellino, è 6:06.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona nottata da Sergio Gadda. Lo avete sentito fino a pochi istanti fa in Noi Diere Mondiale. La Spagna ha vinto il mondiale di calcio battendo l'Argentina per 1-0, ma solo ai tempi supplementari. Paolo Pacchioni.
1: Ha deciso un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, ha scaricato il pallone in rete dal limite dell'area piccola dopo una sponda di testa di Nico Williams. Due calciatori entrati dalla panchina hanno deciso questa finale, una finale che la Spagna ha condotto dall'inizio alla fine. L'Argentina ha badato esclusivamente a difendersi, buttandola molto anche sulle provocazioni, sui falli. Infatti gli argentini sono anche rimasti in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez. Soltanto negli ultimi 2-3 minuti del secondo tempo supplementare l'Argentina, pur in inferiorità numerica, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha provato a pareggiare la partita, c'è anche andata vicina, ci sono state 2 occasioni, ma la Spagna si è salvata. La Spagna dunque conquista il mondiale, lo fa con merito. Lamine Yamal non ha inciso più di tanto, ma insomma a 19 anni ha già vinto un mondiale e un europeo. Per quanto riguarda il mondiale, esce di scena Lionel Messi, questa sera non è stato protagonista, ma merita comunque applausi per la sua carriera. È tutto.
7: Grazie Paolo Pacchioni. Un 43enne di origine marocchina è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro a Bologna. In un video shock le immagini della tragedia. Alessandra Giannoli.
8: Le riprese delle body cam degli agenti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, così la questura di Bologna, in relazione alla morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, deceduto al rione Pilastro durante un controllo delle forze dell'ordine allertate da alcuni residenti perché l'uomo stava dando in escandescenze. Gli agenti, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da alcuni cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto, si legge ancora nella nota della questura. Aiuto, aiuto, basta, sono le parole pronunciate da Abderrahim Fakir mentre stava a terra per essere ammanettato, riprese in un video in cui si vedono 2 agenti che bloccano il nordafricano portandogli le mani dietro la schiena e un terzo uomo, probabilmente appunto un residente, li supporta tenendo le caviglie. Voglio giustizia, non mi darò pace fino a quando non sarà vendicato, ha detto la sorella del nordafricano, sul cui corpo sarà effettuata l'autopsia per chiarire la causa dell'arresto cardiaco.
7: Ed è tutto anche per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
6: Via Radio.
9: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 dei trafori tra Carpugnino e Baveno, per chi è diretto verso Gravellona, 2 chilometri di coda, la tendenza è stabile. La causa, un tamponamento tra 2 auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori alle barriere antirumore, fino alle 5 è chiuso il tratto Solbiate, bivio di ramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
6: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
11: In Ottamboli Belli, mezzanotte 10, anche quest'anno il mondiale ce lo siamo goduto
12: sì, certo.
11: Fino in fondo. Facciamo un applauso a tutta la squadra di RTL 102.5 che noi dire mondiali ci ha fatto sentire proprio in campo e vivere, no? Giusto?
12: Io non ho mai seguito così tanto i mondiali di calcio,
11: esatto,
12: come quest'anno.
11: Ecco, adesso ti sei appassionata, ti farai l'Inter, no?
12: Anche no. Io mi do al golf.
11: È la ragazza tutta riccia, è Silvia Signore.
12: Buonasera Andrea De Sabato, come vai? Contento di questa vittoria della Spagna?
11: No, io preferivo l'Argentina, però se l'è meritato, dai, giusto così. Io sono ancora in mood barbecue, ho praticamente grigliato anche il mio vicino di casa e lui ha grigliato me, ci siamo grigliati a vicenda e va bene. Però è una nottata importante perché questa notte siamo in compagnia di Vecchio Amaro del Capo, l'amaro più amato.
12: Allora, è estate, chiosco, musica, amici, tutto bello, ma la serata è ancora in modalità riscaldamento. E poi arriva la bottiglia ghiacciata di Vecchio Amaro del Capo e così cambia la scena. Parte una battuta, poi una storia e così il tavolo prende vita.
11: È proprio così ed è il momento ghiacciato di Vecchio Amaro del Capo, servito, mi raccomando, a meno 20 gradi con bottiglia e bicchierini ghiacciati. È importantissima questa cosa.
12: Eh beh, certo.
11: Vabbè, siamo pronti? Vogliamo cominciare?
12: Ripartiamo!
11: Dai! Primo...

0: Ordinary, Alex Warren, RTL 102.5 in Ottamboli con Silvia Signore
1: e Andrea De Sabato, e tutti voi allo 02 25 15 15 chiamateci e raccontateci anche come avete guardato, visto questa partita. Eravate con amici, eravate a casa, in spiaggia? Perché io ho visto il mio Instagram intasato di storie.
0: In spiaggia a vedere la partita? E io ho visto i maxi schermi.
1: Esatto, ma anche in piscina ho visto piscine con mega schermi e quasi ero anche un po' invidiosa.
0: Ma dai, certo.
1: Ognuno ha avuto ovviamente il suo modo.
0: Chiaro, chiaro. E tra l'altro c'è stato un bellissimo spettacolo tra il primo e il secondo tempo, dove abbiamo ammirato la presenza di Madonna, Justin Bieber, c'erano i BTS, ma la cosa che mi ha colpito di più sono stati i Muppets. Hai presente quei pupazzi del Muppet Show?
1: Sì, che cosa ti ha colpito?
0: No, che c'erano presenti loro, che hanno fatto parte della mia infanzia, no? E soprattutto mi è venuta in mente la canzone quella Mana Mana, che in realtà nasce come canzone per la colonna sonora di un film, Svezia qualcosa, non mi ricordo, poi presa dal Muppet Show e poi è diventata un cavallo di battaglia famoso in tutto il mondo. Ma pochi sanno che a scriverla è stato un grande maestro musicista italiano che si chiama Piero Umiliani.
1: Ah, quanto ne sa il nostro Andrea De Sabato?
0: Anzi, sarebbe bello sentirla, magari la recuperiamo e dopo la facciamo sentire, perché Mana Mana merita.
1: Ecco.
0: È divertente.
1: Vabbè, così l'ascoltiamo,
0: simpatico.
1: Dai. E dopo io ti racconto quali sono, perché ogni mondiale ci sono un po' delle crush. Sai cosa sono le crush?
0: Le crush? Come quando... no? Io sono nato pieno di crush.
1: Allora, nella nostra, nella mia generazione, quando ti piace un tipo, tu dici è una crush.
0: Una crush.
1: Okay. E quindi ci sono stati dei giocatori che sono stati considerati dei crush, e sono 10.
0: Però questa cosa qua succedeva anche, non la chiamavamo crush.
1: Vabbè,
0: però...
1: come lo chiamavi?
0: Sì, beh, c'erano i calciatori, no? Quelli più, adesso non mi ricordo come si chiamava quello, il terzino della Juventus, che era
1: a
0: proprio,
1: me lo chiedi.
0: Tutte le donne d'Italia erano innamorate di Cabrini. Antonio Cabrini.
1: Io non so chi sia, perché vabbè, data
0: adesso
1: ovviamente l'età,
0: adesso le immagini...
1: vado a vedere, però ti dico,
0: esatto,
1: che il primo posto l'ha preso Bellingham dell'Inghilterra.
0: La Minghia Mal no. Yamal non c'è.
1: No, non è contemplato.
0: Ma
1: perché
0: dai,
1: poi
0: ragazzi,
1: c'è Holland.
0: Io si dice così perché Yamal proprio.
1: Poi c'è Rodrigo De Paul.
0: De Paul.
1: Ragazzi, dovete scusarmi, io
0: no,
1: non
0: va
1: non,
0: bene,
1: non
0: ok.
1: Mi De correggete, fa niente, De si
0: Paul.
1: Impara sempre nella vita. Poi c'è Milad Muhammadi dell'Iran.
0: Sì, poi.
1: Proprio un bel ragazzo, devo dire, molto nel mio stile.
0: Ok.
1: Questo qui non lo so pronunciare. Del Messico, Raul Jimenez.
0: Jimenez. Okay.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Poi c'è Cho Gwe Sung.
0: Sung.
1: Sì, della Corea del Sud.
0: Ah, ok, dai, andiamo un altro, poi andiamo col prossimo disco.
1: E poi c'è Lucas Bergvall della Svezia.
0: Ok, se anche voi avete invece, non siete d'accordo, avete un calciatore che vi è piaciuto,

0: Passeggeri distratti, una delle più belle canzoni di Raff in questa notte di RTL 102.5, mezzanotte 28.
1: Salutiamo Michela, sì, che al 378-378-1025 ci racconta cosa ha fatto stasera.
0: Ha scritto:
1: noi siamo andati a una sagra e abbiamo sentito gli ultimi minuti della vostra telecronaca in auto. Ciao.
0: Oh, però già che c'eri, Michela, potevi dire qual è stato il calciatore che ti ha colpito di più dal punto di vista estetico.
1: Estetico, sì, diciamo, parliamo di una cosa
0: di bellezza,
1: puramente
0: parliamo.
1: Estetica. Okay. Però attualmente i social, diciamo così, dicono che sia stato Bellingham, quello in assoluto che ha catturato di più l'attenzione.
0: Omen omen, Bellingham.
1: Tu
0: cioè,
1: dici? Sarà per quello,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Ed Sheeran, Khalid, Beautiful People su RTL 102.5, mezzanotte 36 in ottamboli con Silvia, Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15.

0: 15, chiamateci, raccontateci la vostra nottata, cosa state facendo, come avete visto, guardato la partita.
1: Oh, Michela che l'ha guardata alla sagra, che ci scriveva prima, abbiamo chiesto ma chi preferisci tu dal punto di vista estetico tra i calciatori, lei ha detto Lautaro Martinez, che peraltro non è stato schierato, non si capisce perché, però...
0: Ma perché è interista!
1: No, però vabbè, oggettivamente è un bel ragazzo, è un gran bel ragazzo Lautaro, forse l'altezza, cioè se fosse anche un po' più alto sarebbe proprio boom. Cioè,
0: perché tu dici altezza, mezza bellezza. No, no, non mi fa impazzire di viso Lautaro. Ha lineamenti troppo duri. Io sono più per i lineamenti un po' più dolci, da bravo ragazzo.
1: Ma se poco fa mi hai detto che ti piaceva quello, come si chiama? Quello con la faccia da cattivo, no, che ti piglia per i capelli, ti sbatte sul cofano della macchina.
0: Non è vero, non è vero, ma non ho detto questo.
1: E come si chiamava?
0: Gerard Butler.
1: Capito? Perché mi ha detto perché mi piace che è quello cattivo, quello che ha fatto 300. Che
0: vabbè,
1: però sembrava
0: i gusti sono gusti.
1: Dai, ascoltiamoci una bella novità, ritorna Madonna.

0: can play that game, Bobby Brown su RTL 102.5. In questo momento stiamo seguendo anche praticamente il momento della premiazione. La Spagna in questo momento sta alzando il trofeo al cielo per la seconda volta. Gli spagnoli si aggiudicano questo importante trofeo, quindi sono in vetta al mondo. Cioè, hai visto, la minchia mal c'era coso, c'era, come si chiama, Dani Olmo, eccolo qua. Guarda, a te che piacciono i biondini, guarda, ma Dani Olmo che
1: aspetta, aspetta che volevo dire una cosa, ma ho cercato prima di dire, perché devo sempre dire cose corrette, ma
0: aspetta,
1: lo sapete,
0: aspetta,
1: che il trofeo dei mondiali,
0: fermatevi tutti, parcheggiate, spegnete, fermatevi.
1: Dai, che dobbiamo andare da Fabio che sta aspettando. Allora, il trofeo dei mondiali di calcio 2026 è stato realizzato in Italia.
0: Ma dai.
1: Sì, non posso dire il nome dell'azienda, ma in un laboratorio artigianale.
0: Beh, insomma, siamo maestri.
1: Vicino a Milano.
0: Oh. Bene, adesso andiamo da Fabio. Dove si trova Fabio? Ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi. Io mi trovo in provincia di Novara, a Oleggio.
0: Ok. Oleggio. Che fai di bello a quest'ora della notte?
2: Guarda, sto tornando a casa adesso perché ho appena finito di fare un compleanno, perché faccio anch'io il DJ.
0: Il DJ. Sì. Ah,
2: non radiofonico, ma
0: vabbè, fai il DJ set.
2: Quindi DJ set, quindi c'era un compleanno, un sessantesimo, e quindi
1: non hai visto la partita stasera?
2: Assolutamente no.
0: No, però essendo un sessantesimo ho fatto una scorpacciata.

0: di pezzi anni 70-80, sicuro.
1: E anche 90. E ho messo anche 90, sì. Bobby Brown, che è appena passato.
0: Ah, dai. Ah, beh, sì. Beh, insomma, allora hai suonato anche la... cose eleganti, bello.
1: Sì, è la musica più bella, comunque. Sì. Beh, perché... è sempre quella che non tramonta.
0: Adesso non so quanti anni hai tu, Fabio.
1: 60.
0: Quindi ne hai 60 e allora è ovvio, perché fa parte, quella musica lì ti ricorda il periodo più bello della tua vita, la giovinezza.
1: La giovinezza.
0: Ovviamente per i ragazzi di oggi, però anche se...
2: Guarda,
0: anche
2: io ti dirò, io invece amo quella musica, ma perché mi ricordo i miei genitori che l'ascoltavano, certo, quando ero piccola, e quindi in qualche modo comunque me l'hanno passata, trasferita. Ma
0: per esempio adesso so che ultimamente i giovanissimi apprezzano moltissimo Michael Jackson da quando è uscito il film, no?
2: Certo.
1: Sì.
0: Quindi se metti Billie Jean, per esempio, i ragazzi si mettono in pista e ballano tranquillamente.
1: Cioè, assolutamente, assolutamente.
0: Bello, bello.
1: Sono quelle canzoni che non tramonteranno mai.
0: Vabbè, sì, è sempre così.
2: Senti, Fabio, ma tu ci hai chiamato, ma che cosa ci volevi dire? C'era qualcosa in particolare che volevi raccontarci? Dirci?
1: Ma allora, uno, che vi ascolto, che vi ascolto sempre, che siete grandi, e niente, poi volevo soltanto dirvi che anch'io faccio il DJ, che sono stato tornando giusto da questa festa, non vedo l'ora di arrivare a casa.
0: Immagino. Vabbè, Fabio, facciamo una cosa: ogni volta che finisci un DJ set e ti ritrovi a quest'ora della notte, sai che qua c'è un spazio per te. Quando vuoi chiamarci, richiamaci.
1: Ma io vi ringrazio e vi abbraccio tutti, che siete bravissimi.
0: Grazie, Fabio.
2: Grazie, ciao.
0: 02 25 15 15, oppure 378 378 1025. Torna anche Bresh con Da Dio. Sei bella.

0: Vent'anni, te ricordi? Te ricordi quando avevi 20 anni?
1: Solo qualche anno fa, e tu te li ricordi?
0: Io sì, due, solo qualche...
1: Solo 20 anni fa,
0: qualche
1: no.
0: decennio fa, insomma.
1: 30 anni, pure di più,
0: Vabbè, ma non c'è bisogno che fai...
1: I conti in tasca,
0: ecco,
1: si dice.
0: Esatto, cioè, salutiamo Nico di Iglesias, ma ormai diciamolo siculo di adozione, ormai, cioè un sardo siculo. Nico, che vabbè,
1: salutiamo, non conoscerai. Tutti quelli che ci stanno ascoltando, anche Vito che sta tornando a casa,
0: sì.
1: E gli stiamo tenendo compagnia.
0: Esatto, e Fernando anche, Garcia, che sta, ci ricorda che stasera c'è stata la chiusura della festa degli alpini a Ospitaletto. Brescia, viva gli alpini!
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Bad Moon Rising e Creedence Clearwater Revival su RTL 105 nella notte. Diamo un saluto anche a Beppe Di Dio, Stefano Mungi, al loro posto Leo Di Mauro, e aspetta che devo leggere perché
1: Diego
0: Barbato è la gag che sono, siccome è nuovo allora dico che devo leggere perché non mi ricordo il suo nome, ma non è vero che non me lo ricordo,
1: te lo ricordi?
0: Ce l'ho tatuato nella mente. Sergio Gadda,
1: anche a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi solo a 0-0. Poco fa la premiazione, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
4: Sì, buona nottata. Un quarto d'ora fa è stato il capitano della Spagna, Rodri, ad alzare la Coppa del Mondo al cielo del New Jersey.

0: era stata consegnata dal presidente della FIFA Infantino e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Qualche fischio da parte degli spalti quando sono scesi in campo per la cerimonia conclusiva. Se da una parte c'è la grande festa della Spagna, va sottolineata la delusione dell'Argentina. In particolare vi raccontiamo delle lacrime di Lionel Messi, che esce di scena senza aver inciso questa sera, ma il suo mondiale, la sua carriera restano straordinari.
1: Urlava aiuto e basta l'uomo, un 43enne di origine marocchina, morto al Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video shock le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo. Monta intanto la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato. La Lega dice giù le mani dalla polizia. Il Campo Largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle: non si può morire nelle mani dello Stato. Il leader della Lega Matteo Salvini invece si è recato di nuovo nel carcere di Bollate a trovare Mario Roggero, il gioielliere piemontese recluso nel carcere milanese per scontare la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Il leader leghista gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 8 Milano Varese, per lavori alle barriere antirumore, fino alle 5 è chiuso il tratto Solbiate Bivio diramazione Gallarate Gattico verso Milano. E sulla 7 Serravalle Genova, per lavori in galleria, fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 e quello con la 12, per chi è diretto verso Milano. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: RTL 102.5. I Nottamboli!
6: Yeah! Yeah!
5: La notte di RTL 102.5, la 1 e 4 minuti. Se siete svegli, siete vivi come noi, chiamateci 02 25 15 15 oppure...
6: Oppure potete mandare anche un messaggino, un video messaggino, si può dire così?
5: O anche un messaggio vocale.
6: Un messaggio vocale anche, sì. Al 378-378-1025 raccontateci la vostra notte. Perché siete svegli e non riuscite a dormire?
5: Fatecelo sapere, salutiamo anche tutti quelli che stanno lavorando. Era Silvia Signore.
6: E lui era Andrea De Sabato.
5: Andiamo
6: e mi
5: a casa.
6: Un attimo, e mi raccomando, okay, anche voi quando mandate i vostri messaggini, sì, scrivete il vostro nome, ecco, che così possiamo salutarvi.
5: Ecco, quindi palesatevi.
6: Esatto.
5: Ecco, cominciamo con un pezzo un po' brasilero, ma in italiano. Gaia, Bossa Nostra.

0: Polyphonic, Anger Never Dies. Lei, per esempio, secondo me non è bellissima, però è affascinante, la trovo molto affascinante.
1: Molto questa... sensuale, sì, esatto. Anche molto elegante.
0: Brava.
1: Quella bellezza pulita.
0: Quella pulita.
1: Un po' candida, chiara, tipo sì. Biancaneve.
0: Vabbè, non proprio, però no. Insomma, quasi. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Buonasera, ragazzi. Ui. Ciao, squinternato. Tanti decenni fa, avevi 20 anni, pure io.
1: Squinternato.
2: Un abbraccione a tutti.
0: La Katia di Comacchio, ma non li dimostra per niente.
1: Sembra una ragazzina. Ti posso chiamare squinternato?
0: Sì,
1: adesso
0: una volta io ho detto, ero fuori onda, stavo parlando forse con Piccolillo, eravamo Lipari, e parlavamo di Katia. Ho detto, Katia, a me piace perché è un po' squinternata. Poi mi sono reso conto che io utilizzo squinternato per definire una persona che è un po' strana, particolare, ma in senso positivo. Però squinternato non è proprio un complimento, però noi lo usiamo in modo positivo.
1: Vabbè, era comunque in maniera dolce, carina, sì, ecco, sì, quello sì. È l'importante è il modo, no? Ecco.
0: Andiamo
1: al telefono da Marcello.
0: Marcello!
3: Eccomi, ciao, mi sentite?
0: Sì, molto bene.
1: Forte e
3: ciao,
1: chiaro.
3: Buonasera a tutti.
1: Ciao,
3: buonasera a tutti, ciao.
1: Da dove ci chiami?
3: Da Milano, sono in macchina ovviamente fermo, quindi senza problemi. Ho appena finito di vedere la partita, la finale della Coppa del Mondo.
0: Spagna-Argentina.
3: Con un caro... Esatto, quindi io tifavo Spagna, ero con il mio migliore amico Simone, lui tifava Argentina, però quindi siamo divertiti comunque, sì. È stato bellissimo, quindi è stata una bella serata, bellissima.
0: Beh, insomma, partita non bellissima, insomma.
1: Chi tifavi?
3: Un po' lenta, io tifavo Spagna, okay. Lui invece era più per l'Argentina, però alla fine l'abbiamo vista in un bar spagnolo qui a Milano, pieno di spagnoli, per cui alla fine... ha esultato anche lui, perché poi alla fine insomma
1: non ti puoi mettere a tifare Argentina in un bar pieno di spagnoli, cioè
3: esatto, non gli conveniva. Esattamente. Però bella serata comunque, dai, è andata bene. Sì, la partita non è brillata, non è stata eccezionale, però bella alla fine il risultato.
0: Tu perché
3: è stato...
0: squadra tifi invece in Italia?
3: In Italia è Milan.
0: Okay.
3: Milanista, sì,
0: sei contento
3: Milan,
0: del mercato fino a questo momento? Lei è abbastanza attivo,
3: sì,
0: no?
3: Sì, assolutamente, sì, ma sì, dai.
0: Io sono interista, ma mi auguro invece di battagliare col Milan. Non mi piace vedere il Milan
3: infatti, un po'
0: fuori gioco
3: indietro,
0: così.
3: Esatto. Va bene, no. Sicuramente l'anno prossimo ci sarà più da giocare. Dai,
0: va bene, dai, senti, chi vuoi salutare di bello?
3: Ma guarda, io vorrei fare una dedica, se è possibile, a una persona veramente speciale che purtroppo, insomma, adesso abbiamo avuto qualche piccolo distaccamento, diciamo, una ragazza per me è stata veramente molto importante. Okay. Colgo l'occasione, l'ho detto, provato a chiamare così, ho detto, vediamo un po' se sono riuscito a prendere la linea.
0: Ma siete un po', cioè nel senso che avete litigato, vi siete lasciati?
3: Eravamo fidanzati, tiramolla. Poi in realtà poi più che altro le paure, la distanza, perché poi non abitava a Milano ma fuori dall'Italia,
0: Okay.
3: Una situazione un po' particolare, però alla fine siamo arrivati, in questo momento è arrivata più lei a un allontanamento, poi speriamo che possa cambiare, insomma, però vediamo, ci sta. Al momento è così, però comunque speriamo.
1: Marcello,
3: comunque volevo dedicare a lei,
1: volevo dirti, domani che uscirà il nostro podcast sul nostro sito di RTL 102.5, puoi prendere questa parte
0: e
1: gliela mandi, gli dici guarda che ti ha fatto questo.
0: Dai, allora
1: dedica,
0: facciamo una cosa,
1: quindi...
0: esatto, ti lasciamo qualche secondo da solo in onda, di quello che vuoi a questa ragazza.
3: Orca, non mi ero preparato un discorso, però
1: dal cuore,
3: guarda, viene solo che sicuramente mi spiace aver fatto qualche errore per il timore di affrontare alcune situazioni, quindi sicuramente ha guidato un po' la paura rispetto al cuore in alcuni momenti, e quindi c'è stato un allontanamento mio iniziale, poi in realtà più suo, perché è stata un po' una situazione un po' particolare. Mi spiace, onestamente sono molto molto dispiaciuto, però la situazione è così. Io spero che possa, chissà, magari un domani cambiare, la vita è lunga, le situazioni possono sempre evolvere e uno si può rendere conto effettivamente io ho sbagliato e magari

0: può capitare che
1: vabbè, io ma penso è umano che... sbagliare, sbagliamo tutti, l'importante però, è rendersene conto,
2: esatto, riconoscerlo è già un passo avanti,
1: esatto, ecco. E comunque anche questo gesto secondo me non è un gesto da poco,
2: no, perché... no.

0: Raccontaci poi com'è andata e
1: esatto.
0: Siamo davvero curiosi.
2: Vi farò sapere, dai. Con piacere, dai, spero, chissà, vedremo. Dai,
1: ciao bello, da. Un abbraccio.
0: Ciao,
2: ciao, buona serata. Buon
1: Gianna
2: lavoro,
1: Nannini, Marrakesh. Cercherò.

0: In Nirvana, Smell Like Teen Spirits, ci voleva un po' di ritmo, un po' di, insomma, no? Un po' di energia. Beh, sì. Soprattutto per quelli che stanno viaggiando, magari stanno facendo, insomma, chilometri e chilometri.
1: Così,
0: quelli che stanno lavorando.
1: Per non addormentarsi.
0: Esattamente. Qualcuno ci scrive, ciao Andrea, ciao Silvia, voi quando andate in vacanza?
1: Bella domanda.
0: Ma in che senso lo intendeva? Cioè, è un po'
1: da
0: come
1: se
0: quando...
1: Se andate, non siete capaci.
0: Oppure, sai, quando arrivi al sud, soprattutto, che è un classico, tu arrivi, ti dico, ciao, quando te ne vai? E tu dici, ma come, sono appena arrivato. In realtà te lo chiedono perché devono sapere quanti giorni rimani per potersi
1: così
0: organizzare.
1: Così ti devono godere al massimo.
0: Esattamente. Però attenzione, s'il vous plaît, ieri eravamo, adesso ve lo raccontiamo, eravamo in un chiosco sulla spiaggia, musica giusta, amici giusti, ma ancora ognuno un po', diciamo, per conto suo.
1: Poi però è arrivato il vassoio con vecchio amaro del capo a meno 20 gradi e quel gesto ha rimesso tutti nella stessa scena. Una battuta tira l'altra e la serata così cambia faccia.
0: Assolutamente, esatto, è il momento ghiacciato quando una serata normale smette di essere una qualunque serata, no? Una serata importante. Mi raccomando, quindi, meno 20, eh?
1: Meno 20.
0: Bicchierini ghiacciati.
1: Gelido, e così proprio cambia la serata.
0: Assolutamente.
1: È al gusto dell'estate, con gli amici, spiaggia, la luna.
0: Ecco, basta,
1: i baci.
0: I cocomeri, ecco. Noi ci piacciono assai.
1: Signora, i cocomeri!
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ciao, sono Jay Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 21:35 RTL 105, forse Tommaso Paradiso, quanto mi piacerebbe tornare indietro di una settimana, proprio a quest'ora, una settimana fa, io, Leo Di Mauro, stavamo mangiando un'anguria con il limone, buonissima, qui proprio in studio.
1: Vabbè, abbiamo un vocale.
0: Vabbè, cosa?
1: Ma che ce ne frega a noi?
0: Ma come che
1: vocale?
0: Ce ne frega? Avanti.
2: Di RTL, buonanotte, grazie per la compagnia. Da Simone in viaggio da Verona verso la Calabria. Ecco. Sono partito ieri dalla Calabria verso Verona per fare una sorpresa alla mia ragazza che ha avuto la stessa idea e quindi mentre io salivo lei scendeva. Mi ritrovo in macchina con 18.000 gradi Fahrenheit, direbbe Paolo Villaggio, e adesso la sto riraggiungendo in Calabria.
1: Posso dire una cosa?
2: Niente, giusto per fare due risate. Ciao, grazie.
1: Sono proprio la coppia perfetta, sono due anime
0: gemelle. Fantastico.
1: Cioè,
0: lui parte dalla Calabria
1: per
0: andare.
1: Se non siete sposati.
0: E lei parte da.
1: Cioè,
0: non ci posso
1: quando
0: credere.
1: Due persone.
0: Ma bellissimo.
1: No? È così.
0: Però vabbè. Non lo so, se io non farei mai una sorpresa fidanzata così.
1: Ma avevi paura che scopri
0: paura, sì.
1: Qualcosa?
0: Non
1: è carino,
0: non lo so.
1: Meglio.
0: Boh, vabbè. Sì, è vero. Va bene, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo un bel new hit.

0: per te le gattone. I Jet, Are You Gonna Be My Girl? Un po', vedi, è proprio la notte dell'energia, ci vuole, capito? Domenica notte è sempre un po'.
1: Yeah. Esatto. Ok, andiamo al telefono però.
0: Sì, andiamo al telefono. C'è Patrizia. Da Patrizia. Patrizia, dove sei?
2: Sono verso Pordenone, arrivo da Lignano. Sono andata a prendermi tutta l'energia di un bel concerto.
0: Sì, che concerto?
1: Dove sei stata?
2: La musica più del calcio fa energia, secondo me.
0: Sì.
2: Perché tutti vedono queste partite, ma credi, c'è la musica.
1: Hai ragione.
0: Senti, che musica, cioè, qual era il concerto? Di chi?
2: Sono andata a sentire il concerto di Matteo Bazar a Lignano, Lignano Pineta.
0: Ah, ok.
2: Belli.
0: Sono in forma?
2: In una bella piazza, sono ancora in forma. La ragazza, vabbè, non si può fare confronto con Antonella Ruggiero, perché era un altro mondo, lei.
0: Quella sì.
2: Aveva delle tonalità che non esistono per altre persone, secondo me. L'ho sentito anche Antonella Ruggiero dal vivo qualche anno fa, sempre a Pordenone, bravissima come sempre, nonostante data avanti l'età, quello che vuoi, però la ragazza di stasera aveva il suo perché, brava, aveva una bella tonalità di voce, era acuti anche lei, molto brava.
0: Certo, allora molto facciamo brava. Facciamo i complimenti ai Mattia Bazar che sono ancora sul pezzo. Grazie Patrizia per questa tua testimonianza, buon rientro a casa.
2: E sono partita da sola da casa mia stasera, sembrava che dovesse diluviare, invece il tempo era ancora bello, allora ho detto prendo parte e vado.
0: Hai fatto bene. Ti abbracciamo Patrizia.
1: Ciao, c'è Harry Styles, Dance No More.

Peace of your heart. Questa canzone puzza d'estate proprio alla grandissima. Medusa ancora ci piace tantissimo, la 1:50, e spesso la suoniamo anche durante le nostre serate live della Discoteca Nazionale. Voglio ricordarvi, ne approfitto, che sabato prossimo e domenica prossima saremo in diretta live dal Tourmaline di Lipari.

0: La strada dei sogni, capito? Street of Dreams. U2 su RTL 102.5 a un passo dal termine della nostra prima ora, ma non
1: seconda
0: vogliamo
1: ora.
0: Fare della seconda
1: ora,
0: brava.
1: Ora.
0: Ho sbagliato. Posso sbagliare?
1: È l'età. Allora ragazzi, prima Andrea De Sabato mi dice stavo pensando.
0: Ecco.
1: Cosa? Me lo sono dimenticato.
0: Sì.
1: Cioè, ma tutto a posto? Vabbè, allora
0: capi.
1: Andiamo da Marino.
0: Sì, Marino.
2: Ciao ragazzi, ciao Simi, bellissima Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao Marino, dove ti trovi di bello?
2: Sono a casa, mi sto bevendo qualcosa, mangiando qualcosina, ascolto la vostra musica e mi passa.
0: Oh, che bello. Cosa stai mangiando di buono?
2: Un pezzettino di grana, visto che siamo di
0: Sai, non lo so. È un classico, no? Di notte quando ti viene fame, apri il frigorifero, grana.
2: Ma
0: tu lo mordi proprio così, prendi proprio la fetta di grana.
2: No, c'ho il coltellino quello lì che spacca.
0: Ah, quello lì appuntito apposta.
1: Per
2: sì, è bellissimo.
0: Viva il grana.
1: Sì, io sono dici Marino, scusami.
2: Sì, ti volevo fare sempre i complimenti perché sei un bellissimo vedere.
1: Grazie.
2: Ci tenevo, capito?
0: E anche un buonissimo mangiare, mi hanno detto. No, scherzo.
2: No, ci sto bene.
1: È impazzito.
2: Bene.
1: No, non tu Marino, Andrea De Sabato è impazzito. Va bene.
2: Ma con te, tu li fai impazzire tutti, Silvi, secondo me.
1: Va bene Marino, grazie. Non
0: ciao
1: mi
0: Marino.
1: Troppo rossa.
2: Ciao ragazzi, buona continuazione.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Bello, vedo Marino ti dà quella sensazione di positività, vero?
1: Sì, assolutamente.
0: Bello sentirti Marino.

0: Black Magic Woman, una delle canzoni più belle dei Santana, perché Carlo Santana, ma con il gruppo erano i Santana. Basta,
1: ecco,
0: finito.
1: Così a chiudere la seconda ora dei Nottamboli. Anche a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Notte di festeggiamenti in Spagna per la vittoria al Mondiale 2026. Nella finale disputata al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Per la Spagna si tratta del secondo Mondiale conquistato dopo quello del 2010. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto nel quartiere Pilastro a Bologna dopo un intervento della polizia. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo ha dato in escandescenza in un garage. L'intervento dei poliziotti è stato filmato e le immagini stanno facendo il giro del web. La questura del capoluogo bolognese ha precisato che per contenere il soggetto sono stati aiutati da altri cittadini. La sorella della vittima sostiene che il fratello è stato picchiato ed ammazzato. Ci sono testimoni, voglio giustizia, ha dichiarato. Il giallo dell'uomo ucciso, poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. L'ARPAC però smentisce alcun rapporto di lavoro con la vittima. Il ciclismo, il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France, beffando nel finale Tadej Pogacar. Lo sloveno ha conservato la maglia gialla di leader della classifica. Si ritira invece